prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa e lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

ero senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

jolie feuille pour des tout. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 24 giugno. Per oggi, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con motondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni. Lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Avessi soldi di tasca li svuoterei di senso. Sulla carrozza vuota ci cammino scalzo. Sopra lo studio che scalda moodboard di suono, muro nuovo mi trovo davanti, lo scrivo, non penso, parlo. Come la trovi la strada in mezzo alle macchine? Come la vinci una gara se non è facile? Copriti il volto, lascialo sciolto, girami intorno e capirai che mi sento

0: se abbiamo un'occasione un giorno arriverà.
1: Arriverà, arriverà.
0: Dicono che il treno che tu aspetti un giorno passerà.
1: Passerà.
0: Dicono tante cose, ma la verità

essere atmosfera e proteggere per sempre il tuo sistema equilibrato da ogni avversità.

numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice di questo gioco impossibile, ancora

In testa più cazzi che non abbiano bilato, non ho una bella cera neanche mangiato. E se ti sembro disinteressato perché abbiamo parlato quasi sempre di te, almeno il tuo psicologo lui viene pagato. Se mi davi la metà mi sarei accontentato, va bene lo ammetto, non ho mai ascoltato. Perché abbiamo parlato quasi sempre di te, di te so già tutto, nel bene e nel male come un libro già letto. I film di Natale, una poltrona per due, siamo in due, siamo stretti. E non importa quanto tempo ci metti, ti aspetti da me, la verità non è cruda. Le foto al tramonto, al mare sul bagnasciuga, non ho il fisico giusto, nella tartaruga. Vuoi fare progetti, io progetto la fuga.

0: caso A, che non sei in serie A. Io sto aspettarti, ad aspettarti, ad aspettarti, quanto mancherò ancora. Ma perché non vieni tu da me, che sono stanco di rincorrere, e manca poco al punto in cui mi sento ridicolo.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

E stanno a Natale, volevo scappare. Non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone con le luci, il presepe, tutte quelle persone con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca come un branco di maiale.

la luce di un'altra età. E continuo a sognare con la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare, qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, e ragazzi profumati

Quest'anno a Natale volevo morire, poi ho visto l'orario e sono andato a dormire. Ho spento la luce, la stella cometa, finite le feste,

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

In un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante,

Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 11? Ma fermo con la mano. 12.

Sei sparita e sono rimasto senza tu. La rima è strampalata, non me ne frega più. Adesso cerco un'altra, ma esattamente come tu. C'è certamente una

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 24 giugno. Per oggi, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni. Lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Vorrei cantare, puoi ballare davanti a te, per te, per farti ridere e giocare davanti a me, per te, per te.

Карина. Карина. Per quello che noi siamo stati e quel che sarà, sarà. Per quel che noi non siamo stati.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Giorgia Meloni colpita da Trump, ora si torni alla normalità, non ci sarà nessun contraccolpo economico. La premier sulla legge elettorale, serve alla stabilità, ma è muro contro muro tra maggioranza e opposizioni. Il rebus delle ispezioni, Trump controlli nei siti nucleari iraniani, Teheran smentisce. Il Senato americano approva la risoluzione per lo stop alla guerra, il capo della Casa Bianca, voto insignificante. Vigile morto a Milano durante un inseguimento, arrestato un 27enne, non mi sono fermato, non volevo guai, escluso lo speronamento. Europa nella morsa dell'afa, oltre 40 gradi in Germania, Spagna e Francia, alcuni monumenti chiusi in anticipo, Italia da bollino rosso oggi in 16 città, domani saranno 17. Cristiano Ronaldo nella storia con 2 reti all'Uzbekistan e il primo calciatore a segnare in 6 mondiali. L'Inghilterra si inceppa con il Ghana, vittorie per Croazia e Colombia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque l'intervista di Giorgia Meloni al direttore della Verità Belpietro, passate in rassegna i principali temi di politica interna ma soprattutto le crisi internazionali e il ruolo dell'Italia. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato la Premier, che poi è tornata anche sui recenti scontri col presidente americano.
2: Non si cancella una cooperazione antica e solida per una discussione sui social. Giorgia Meloni si dice colpita dagli attacchi del presidente Trump, ma spiega che il rapporto tra Italia e Stati Uniti va oltre chi governa al momento e ribadisce che l'esecutivo sarà l'ambasciata americana per le celebrazioni del 4 luglio.
3: Non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa. Non vedo francamente contraccolpi.
2: La premier è ottimista sull'accordo con l'Iran, che giudica complesso. Gli Ayatollah non possono avere armi nucleari, spiega. E bisogna garantire la navigazione sullo stretto di Hormuz. Sul fronte interno mira la legge delega sul nucleare entro l'estate, rivendica il piano casa, l'abbassamento delle tasse, chiede chiarezza sugli aspetti inquietanti emersi in commissione Covid, dice. Poi respinge le accuse sullo spreco di soldi nei centri migranti in Albania. 50 milioni a fronte di 10 miliardi spesi dalle opposizioni per l'accoglienza, sottolinea. Per Giorgia Meloni la legge elettorale serve a dare stabilità a chi governa. Sarebbe devastante, aggiunge, tornare indietro. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio arriverà qui a Berlino per il vertice su Ucraina e sicurezza, con Germania, Francia, Regno Unito, Polonia e in collegamento il segretario generale della NATO. Da Berlino con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
1: E allora, si diceva della crisi Stati Uniti-Iran, ancora divergenze sui contenuti dell'accordo siglato in Svizzera, mentre la diplomazia lavora per un'intesa definitiva dal nucleare a Hormuz. Trump rivendica la riapertura dello stretto, ma subisce un nuovo calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente americano è precipitato al 30% e il 66% degli americani disapprova il suo operato, così come gli va contro il Senato, che ha votato una risoluzione che limita i suoi poteri di guerra, e la reazione del tycoon non si è fatta attendere.
4: Trump bolla come voto inopportuno e privo di significato quello del Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato con 50 sì a 48 la mozione che vieta i poteri di guerra del presidente. Alla Camera la stessa decisione era stata presa all'inizio del mese. Un voto simbolico anche in questo caso, ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con Teheran. Intesa sulla quale sembrano esserci pochi punti fermi, primo fra tutti le ispezioni del personale della IAEA nei siti nucleari. Il vicepresidente Vance aveva annunciato il sì di Teheran, subito smentito dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Non abbiamo in programma di consentire ispezioni dell'agenzia ONU nei siti nucleari danneggiati dall'aggressione militare americana e israeliana. Ieri è intervenuto Trump. L'hanno accettato al 100%, altrimenti cancellerei tutti gli incontri. È proprio per queste concessioni che ho consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. Si è conclusa intanto la prima giornata del quinto round di colloqui tra Israele e Libano a Washington dopo oltre 8 ore di lavoro. Per l'ONU il cessate il fuoco sta in gran parte reggendo, ma continuano le violazioni sul terreno. Ieri, militari di Tel Aviv hanno aperto il fuoco nella zona di Nabatieh, nel sud del paese, uccidendo 2 persone e ferendone altre 2. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Rientreranno in Italia nelle prossime ore Domenico Centrone, Leonardo Alberizia, gli attivisti della Global Summit Flottiglia, fermati in Libia oltre un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia di Gaza via terra. Su Facebook, giornalisti e attivisti di Gaza lanciano intanto una manifestazione per venerdì intitolata rivoluzione del 26 giugno per protestare contro gli sfollamenti e i continui attacchi israeliani nella striscia. La pagina politica ora ci riporta in Italia. Oggi, lo accennavamo, dovrebbe essere licenziata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera la nuova legge elettorale, su cui è muro contro muro tra maggioranza e opposizioni, ma i partiti discutono anche del piano casa, approvato ieri a Montecitorio.
0: La Lega di Salvini e Forza Italia di Tajani unite nel rivendicare l'importanza del piano casa.
5: Già ce ne sono troppe di tasse anche sulla casa, quindi noi diciamo che la casa deve essere sempre più un patrimonio di ogni famiglia italiana e questo piano aiuta soprattutto il ceto medio, i ceti più deboli.
0: E se per Lupi noi moderati è uno dei provvedimenti più importanti della legislatura, da Fratelli d'Italia si mette in evidenza che mentre la sinistra vuole la patrimoniale sulla casa di chi eredita, noi siamo per il diritto all'abitazione. Ma le opposizioni lanciano l'allarme: la speculazione dei grandi gruppi privati porterà alla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, dice Elly Schlein, nella direzione, stoppando le polemiche con Terenzi sull'alleanza, allarghiamo e non restringiamo, ma in ogni caso a Palazzo Chigi, dice, arriverà un progressista, quindi annuncia il muro contro la legge elettorale. Dal leader 5 Stelle Giuseppe Conte l'attacco al governo.
6: Un'Italia con questo governo sempre più emarginata sia a livello atlantico che a livello europeo.
0: Vasco Pirri, GR1.
1: Le probabilità di uscire, come inizialmente sperato, con un anno di anticipo dalla procedura di inflazione per deficit eccessivo non sono altissime, ma continuiamo a coltivare la speranza. Così il ministro dell'economia Giorgetti, intervistato al Giorno della Verità, dove ha confermato che sul deficit la partita non è ancora finita e che entro settembre si dovrà definire la voce relativa alla maggior spesa per la difesa. Il ministro ha anche parlato poi della vendita dei titoli di Stato.
7: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano e quindi io penso che questo sia, ne se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
1: La pagina della cronaca: con il vigile morto a Milano, avevo della droga, per questo sono scappato, dichiarato il guidatore che non si è fermato al controllo e che è stato arrestato per omicidio stradale.
8: Ha passato la notte in carcere a San Vittore il ragazzo albanese di 26 anni indagato per omicidio stradale dopo la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. Avevo addosso un po' di hashish e siccome sono sottoposto all'obbligo di firma, quando mi hanno dato l'alta al posto di blocco sono scappato, ma non l'ho visto cadere. Queste le parole del ragazzo agli inquirenti. Lunedì sera il SUV noleggiato e guidato dall'indagato non si ferma al controllo. Imprezzabile con la sua moto insegue l'auto pirata per circa un chilometro, poi perde il controllo della moto, cade e muore. Il dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano.
9: Ho perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
8: A bordo del SUV, preso a noleggio, c'erano altre tre persone che non sono indagate. Secondo la procura di Milano non ci sarebbe stato alcun speronamento tra l'auto e la moto di Imprezzabile. Simona Decina, GR1.
1: La vicenda delle due sorelline sparite da una casa famiglia in Abruzzo ritrovate domenica a Formia, non si esclude l'ipotesi di altre persone coinvolte oltre alle tre già arrestate. C'è anche la mamma delle bimbe.
10: Guardata a vista in carcere a Teramo, Valentina D'Acunto fatica a comprendere a fondo gli eventi degli ultimi giorni e le loro possibili conseguenze giudiziarie. La madre delle due ragazze sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate dopo due settimane a Formia è indagata per sequestro di persona aggravato, lo stesso reato che la procura di Sulmona contesta ai presunti complici. Il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il nonno materno delle ragazze, Marco D'Acunto, che si trovano in carcere a Sulmona. Sono stati loro, secondo gli inquirenti, a portare le minorenni in macchina da Civitella Alfedena a Formia a casa di un'ottantenne indagata a piede libero che le ha tenute di fatto segregate per 15 giorni. Ma molti punti in questa storia restano ancora da chiarire. Intanto l'esistenza di altri complici, secondo la procura, qualcuno ancora da identificare, avrebbe prelevato le ragazze dalla casa famiglia per consegnarle al nonno e al compagno della madre. Da chiarire anche il piano che Valentina D'Acunto, privata della potestà genitoriale, aveva in mente per il futuro. Gli inquirenti sono convinti che meditasse una fuga, forse all'estero. Pierpaolo Velonà, GR1.
1: Veniamo alle temperature bollenti che stanno colpendo tutta Europa. In Italia oggi 16 città del centro-nord da bollino rosso. In Francia ieri è stata la giornata più calda mai registrata. Nell'ultima settimana 40 persone sono morte annegate nel tentativo di rinfrescarsi. A Parigi il Louvre e la Tour Eiffel anticipano la chiusura. In Germania il record è atteso per venerdì, mentre la Spagna ha già toccato i 45 gradi ed è da giorni in allerta. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'emergenza sanitaria in tutto il continente.
11: Un'ondata di calore eccezionale continua a tenere in allerta gran parte dell'Europa, Italia compresa. In pochi giorni sono infatti cresciute del 15% le chiamate al 118, con segnalazioni di malore e disidratazioni, collegate soprattutto agli over 60. E crescono anche le città in allerta a bollino rosso, 16 oggi con l'aggiunta di Latina, e saranno 17 domani, inclusa Bari. Sindaci e governatori firmano d'urgenza severe ordinanze anti-afa per fronteggiare un blocco atmosferico che, inevitabilmente, sta portando con sé anche brusche precipitazioni. Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
12: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale. Per quanto riguarda il 25 giugno avremo attività temporalesca diffusa su Alpi, prealpi, regioni tirreniche, sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali tirreniche.
11: Mauro Zanda, GR1.
1: E c'è un altro allarme in questa calda estate. Si moltiplicano infatti le frodi e i danni dei viaggiatori. Oltre 4 milioni di italiani nel mirino, con danni per 195 milioni di euro. Dalle case vacanze inesistenti al noleggio auto con società fantasma, i biglietti aerei contraffatti. Nell'indagine di ricerca EMG, i suggerimenti per difendersi. Andrea Polo di Facile.it, che ha commissionato lo studio.
13: Le vittime preferite sono i ragazzi 18-24 anni, dove la percentuale di truffe o frodi arriva al 44,6% a fronte di una media nazionale del 14%. Attenzione quindi a quelli che possono essere i campanelli d'allarme. Primo fra tutti il prezzo troppo basso e anche la richiesta di uscire dai canali ufficiali di comunicazione. Utilizziamo sempre pagamenti tracciati e, ultimo ma non meno importante, leggiamo sempre con attenzione i contratti prima di firmarli.
1: Prima nazionale per i due gentiluomini di Verona, firmato dal regista britannico Declan Donnellan, originale messa in scena shakespeariana che inaugura domani l'estate teatrale veronese al Teatro Romano.
14: Una città, un classico e un maestro nell'innovazione. Donnellan riporta Shakespeare in uno dei luoghi che ne custodiscono l'immaginario. Verona. È una città meravigliosa e magica, dice, piena di spunti per chi come me mette in scena Shakespeare. Esplosione di vitalità e modernità, lo spettacolo esplora tutti i colori dell'amore, in spagnolo con sovratitoli in italiano e inglese. Un'estetica vibrante per una delle prime opere shakespeariane, scene e costumi, anche questi d'autore, firmati da Nick Ormerod. Siamo molto felici di portare il nostro spettacolo a Verona, da dove fuggono per Milano i protagonisti. I due gentiluomini ora tornano a casa, con uno sguardo visionario e tutto nuovo. Francesca Cosentino, GR1.
1: Siamo ai mondiali di calcio, il punto con Francesco Albanese che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
15: Buongiorno, si è completato il quadro della seconda giornata della prima fase a Guadalajara, Colombia, Repubblica Democratica del Congo, è terminata all'alba italiana. Hanno vinto 1-0 i sudamericani, rete decisiva di Muñoz al 76esimo, sempre nel gruppo K. La vittoria 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan di Cannavaro con doppietta di Cristiano Ronaldo, due reti storiche per CR7, capace così di andare a segno in 6 edizioni consecutive del mondiale, 10 il totale fin qui realizzato da Ronaldo nelle fasi finali. Classifica una giornata dal termine: Colombia 6 punti, Portogallo 4, Congo 1, Uzbekistan 0. Si è giocato anche nel girone L 0-0 tra Inghilterra e Ghana, mentre con un gol di Budimir la Croazia ha battuto Panama, eliminato dalla competizione con una giornata di anticipo. Stasera via le gare della terza giornata, inizierà il girone B alle 21 con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada che si contenderanno il primo posto.
1: Le 7:14 minuti, la linea vuole reggere regionali, poi radio anch'io. Nella puntata di oggi, le trattative Stati Uniti-Iran, la posizione di Israele, il controllo di Hormuz, il programma sul nucleare, poi l'ondata di calore che sta colpendo l'Europa, ne abbiamo parlato anche noi poco fa. Con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata.
16: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
17: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 24 giugno. Per oggi, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con motondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni, lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
16: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
18: Vi proponiamo ora la conferenza stampa che si è tenuta a Montecitorio dal titolo Agricoltura, il frutto della ricerca, su iniziativa di Mauro Malaguti. Buon ascolto.
19: Grazie di essere qua. Io partirei col dire che la nostra frutta è certamente tra la migliore al mondo, sia in termini di salubrità, sia in termini di gusto, sia in termini di qualità. Purtroppo abbiamo anche degli ecosistemi fragili che sono compromessi dai cambiamenti climatici. Adesso io non entrerò nel discorso degli scienziati se questi cambiamenti climatici sono periodici in termini di centinaia o anche migliaia di anni, oppure c'è una progressione di tropicalizzazione che non si ferma. Però diciamo, guardando negli ultimi decenni, certamente c'è stata una tropicalizzazione del clima. Questo ha portato dei fortunali particolarmente violenti, con delle grandinate importanti, ha portato delle gelate precoci, ha portato degli elementi alloctoni come la cimice asiatica, ma anche per esempio per quello che riguarda la mitilicoltura, il granchio blu, ma anche dei funghi come l'alternaria brunita che ha colpito in particolare la produzione di pere, che sono particolarmente dannosi e hanno compromesso certamente le nostre produzioni. Oltre questo c'è stata una riduzione drastica di agrofarmaci dettata dall'Europa, che certamente non ha aiutato i nostri agricoltori ad avere degli strumenti per contrastare questi problemi che ci sono nella nostra produzione di frutti. E quindi una delle alternative che noi abbiamo per poter contrastare questi flagelli che ci capitano è la ricerca. Dei grossi trasformatori di frutta, dei grossi produttori di frutta, come quelli che sono rappresentati dalle persone che vedete qua, investono molto nella ricerca e questo, perdonatemi la ripetizione del termine, comincia a dare i suoi frutti. Alcuni di questi li vedete sul banco e sono un kiwi, una nettarina, una pera e una mela. Loro adesso vi spiegheranno le caratteristiche peculiari di questi frutti, che sono nati selezionati appunto dalla ricerca. Abbiamo purtroppo poco tempo, quindi ho calcolato una media di circa 8 minuti a frutto per descriverne le loro caratteristiche, per cui io non voglio rubarvi altro tempo e cedo la parola alla dottoressa Silvia Carpio, che spiegherà la nettarina che porta qui l'azienda Cicco Mazzoni. Grazie.
20: Buonasera a tutti, mi ripeto, sono Silvia Carpio, oggi rappresento qui un'azienda del ferrarese, Cicco Mazzoni. Il territorio ferrarese è uno dei territori più importanti per l'agricoltura del territorio italiano e della frutticoltura. Nonostante siamo in una pianura, negli ultimi 50 anni il territorio ha saputo investire e rafforzare l'economia locale anche grazie alla frutticoltura. Prima di cominciare a presentarvi questo frutto, fonte, risultato di una ricerca, voglio innanzitutto ringraziare l'onorevole Malagutti Mauro, perché quest'oggi credo di rappresentare, di parlare anche a nome dei miei colleghi. Il nostro settore, quello dell'ortofrutta, rientra, come sapete, nel settore dell'agroalimentare. È uno dei pilastri, l'agroalimentare è uno dei pilastri della nostra economia nazionale, ma non abbiamo tante occasioni per parlare di ortofrutta, per cui io lo ringrazio veramente tanto dell'invito e per dare l'opportunità alle aziende qui presenti di poter parlare di non soltanto di innovazione, ma di portare alla luce il lavoro che si svolge quotidianamente in campagna, nella ricerca e sviluppo varietale, nei centri di confezionamento e anche a livello commerciale. Dunque, io sono Silvia Carpio, mi occupo all'interno dell'azienda, non mi occupo di ricerca, ma mi occupo di coordinare e sono la responsabile di tutti i progetti a marchio, perché anche la frutta porta con sé, per avere una sua distintività, se ci sono dei frutti che hanno una certa distintività rispetto a una commodity, vestono un marchio che racconta la storia, cosa c'è dietro questo frutto. Oggi vi presento Ondin e, se mi permettete, ve la faccio vedere. È uno dei, diciamo che è uno dei primi frutti raccolti. Ondin rientra in un progetto di innovazione varietale internazionale. L'azienda che si occupa della selezione varietale è la Fruttaria Innovation. Il breeder che ha portato alla luce questa 11 varietà, quindi, è il defunto Maillard, un francese, un breeder francese. Che caratteristiche ha questa platicarpa? La caratteristica che porta con sé è, come ho detto prima, l'Ondin, che è la marchia, il marchio commerciale, è l'espressione di 11 varietà. Quindi, che hanno una scalarità che va da metà fine giugno fino a metà fine settembre. Questo è molto importante, perché vuol dire che riusciamo a offrire al consumatore un prodotto nell'arco estivo. La caratteristica di questo frutto rispetto alle comuni tabacchiere a polpa gialla è che innanzitutto l'Ondin è a polpa bianca, ha un Brix molto elevato, quindi un grado zuccherino molto elevato, superiore a 15 gradi. Nonostante parliamo di 11 varietà diverse, hanno una costanza qualitativa, organolettica molto importante. Quindi vuol dire che attraverso queste varietà riusciamo a rispondere in maniera costante alle attese e alle aspettative del consumatore. La ricerca varietale ha fatto sì che rispetto alle altre nettarine o pesche piatte che comunemente troviamo in giro da diversi anni sugli scaffali dei supermercati, le varietà di Ondin hanno superato alcuni difetti che erano intrinseche delle platicarpe: la rugginosità, che è un difetto, e le spaccature alla cavità pistillare, che anche quello è un problema, perché quando il frutto si spacca genera dei marciumi, quindi generi degli sprechi, generi dello scarto per il produttore, che il produttore sappiamo produce per produrre della qualità della prima categoria, e ovviamente il consumatore si aspetta di ricercare sugli scaffali della qualità. Quindi anche questo significa innovazione, quello di essere riusciti a trovare varietà che consentono di produrre in maniera costante produzioni, io direi elevate, perché parliamo di circa da 35 tonnellate in su di frutta per ettaro. E soprattutto un altro aspetto innovativo che ha fatto sì che Cico, che è uno dei firmatari di questo progetto brevettato, è stato quello di aver individuato dal 2019 gli areali più adatti alla produzione. Oggi la frutticoltura è anche questo, quello di incominciare, proprio perché lo scopo è quello di produrre qualità e quindi redditività per il produttore, andare a individuare quelli che sono i territori più adatti e più consoni alla produzione. Le varietà di Ondin si adattano bene o male a tutte le situazioni climatiche, ma abbiamo appurato che la zona del sud Italia, e noi in particolare abbiamo le maggiori superfici di produzione nella zona della piana di Sibari, quindi il clima, le condizioni pedoclimatiche, il terreno di questo areale fanno sì che la produzione sia per noi o per il consumatore allo stadio direi ottimale. La Ondin in questi anni, noi siamo al quinto anno di raccolta, sta riscontrando molto successo, perché è un frutto, come ho detto, non solo buono, premium, ma è un frutto molto facile da mangiare, perché come vedete è una nettarina, quindi non ha il pelo, facile da mangiare, pratico, ed è considerato uno snack di frutta. Oggi abbiamo visto che il consumatore ha cambiato il suo stile di consumo della frutta. Una volta la frutta si mangiava prevalentemente a fine pasto. Oggi indagini di mercato mostrano sempre più che il frutto è on the go, cioè si mangia a passeggio, si mangia al posto del pranzo, come snack dopo la palestra. Quindi questo frutto sta rispondendo molto bene a quelli che sono i bisogni del consumatore moderno. Io direi che altro non posso dire, se non, visto che lavoro per un'azienda del territorio, appunto Cico Mazzoni, è una società, e uno dei principali produttori di Ondin per la nostra azienda, quindi per la Cico, è proprio la società agricola Mazzoni, che ha investito in questi anni in impianti innovativi, protetti, perché come diceva prima l'onorevole Malagutti, le produzioni ortofrutticole tutte sono sempre più soggette a situazioni nefaste, come delle grandinate, delle gelate eccetera, quindi sono anche dal livello produttivo aziende sempre più all'avanguardia.
3: Grazie Silvia. Uno dei frutti più colpiti da questi flagelli è la pericoltura, che tra l'altro è una tradizione della città da cui vengo io, che è Ferrara, della regione Emilia Romagna. Tant'è che sono stati espiantati 12.000 ettari a livello nazionale e 8.000 solo nella regione Emilia Romagna. Ce ne parlerà il dottor Lauro Simeoni dell'azienda Cairo and Outer, e ringrazio anche il titolare dell'azienda che oggi abbiamo qua con noi. Grazie.
21: Allora,
2: E buon pomeriggio a tutti, mi sentite? Sì. E io ringrazio l'onorevole Malagutti per aver, come diceva la collega, organizzato questo incontro e averci dato la possibilità appunto di parlare di frutticoltura. E mi ripresento, sono Lauro Simeoni, in realtà io non sono dipendente di Cairo ma sono una società di consulenza e il mio gruppo, che si chiama Fruine System, è un team di tecnici e sono il referente nazionale, seguo l'Italia, la Grecia, l'Austria e la Serbia per adesso, per la Pera Eden, questa peretta qua che a guardarla uno direbbe boh, in realtà a primo diciamo sguardo abbiamo avuto la stessa sensazione, ma poi c'è tutto un mondo dietro, un mondo fatto di, diciamo, un progetto fatto di consulenti come noi, ma soprattutto di produttori che si stanno impegnando per dare un futuro alla pericoltura, perché è vero, la frutticoltura italiana sta vivendo un momento da qualche anno di difficoltà, però diciamo i produttori, gli agricoltori non hanno voglia di mollare e non sono mai fermi. Nel parco macchine che abbiamo, chiamiamole così, abbiamo iniziato a guardare un po' tra le novità e direi che tra le novità, per quello che ci appetisce di più, abbiamo trovato questa Pera Eden. Questa Pera Eden è una varietà che sta dando delle grandi soddisfazioni. È una varietà che si presta bene, come diceva sempre la collega Silvia, a cambiare un po' le tradizioni, cioè la pera era sempre vista come difficile da consumare, attualmente invece questa varietà si è guadagnato la nomea di pera snack, perché è una pera che rimane molto croccante, rimane succosa, ma allo stesso tempo può essere mangiata tranquillamente senza sporcarsi e portarla in giro. E questo appunto ha fatto sì che noi continuiamo a dargli questo nickname per a snack. Tutto, diciamo, il comparto che coinvolge appunto il breeder da cui abbiamo assorbito la nuova varietà, che si chiama Bendor, che detiene il patrimonio genetico e la licenza generale. L'Italia è così divisa, abbiamo qui la licenza vegetale, il vivaio Cairo & Docher, che abbiamo nominato anzi prima, lui ha la licenza per poter moltiplicare questa varietà in tutta Italia e nei paesi che ne fanno richiesta. La licenza commerciale invece è affidata a un gruppo europeo che ha la sua sede anche in Italia, che si chiama Grignard Fresh Italy. In mezzo ci siamo noi, poveri lavoratori, consulenti e produttori. Questa peretta qua, dicevo prima, che l'onorevole ha sistemato per bene e io rovino tutto il suo puzzle, diciamo come è nato tutta la storia. Se abbiamo 2 secondi vi la spiego. 4 anni fa ci siamo trovati io e quel signore lì in una cena e mi porta a fine cena un'ottima cena di pesce, la ringrazio, dottor Cairo, e 2 frutti raccolti ad agosto e mangiati a marzo. L'aspetto non era super eccellente, ma quando l'abbiamo assaggiati abbiamo capito che dietro c'era qualcosa di diverso. Croccante, succosa, dolce, per niente, con un taglio bianco che rimane tale per molto tempo. E quindi io, essendo purtroppo, diciamo, o per fortuna, cresciuto in Emilia Romagna e a Ferrara, nella zona frutticola per eccellenza, ho capito che c'era qualcosa da fare e qualcosa di nuovo. Da qui è nato il tutto, quindi per elencare un po' tutte le sue caratteristiche che abbiamo già detto più volte, a parte appunto la croccantezza, la servevolezza, un ottimo equilibrio fra zuccheri e acidi, per cui ti fa mordere, mangiare un frutto e eventualmente un secondo, quindi non appesantisce, ma quello che interessa a noi produttori, che ha cambiato il nostro mondo, e anche come consulenti, è la resilienza. È una pera che ha pochi fabbisogni di fitosanitari e quindi è perfettamente in linea con le nuove normative europee, con i tagli dei pesticidi, delle molecole chimiche, ci permette di produrre in maniera più salubre, con un impatto ambientale oserei dire quasi ridotto a zero. Ci rimangono solamente un po' gli insetti, questa maledetta cimice asiatica che ci dà fastidio, però è stata una svolta generale. Quindi è vero, abbiamo perso solo in Emilia Romagna in 4 anni 8.000 ettari. Io stesso, oltre non vi dico i soldini investiti e persi, peggio che la borsa, e sto guardando e sto piantando veramente con stimolo questa nuova varietà, perché appunto abbiamo un input di chimica molto bassa, una reattività quindi forse donata da un patrimonio genetico giovane, quindi la pianta è molto reattiva, sviluppa velocemente ed inizia a produrre molto velocemente. Ma quello che interessa noi e soprattutto il consumatore è che mangia un frutto che la metti sulla tavola, rimane sul tavolo come una mela per una settimana, compri 10 pere e ne mangi 10, altre varietà di cui non faccio nomi, comprate a febbraio, marzo, diciamo compri 10 pere e ne mangi 2, 3 non maturano, 2 marciscono, quindi è un mondo diverso. Diciamo, mi sono dimenticato, è una varietà inoltre che si adatta molto bene a tutti i climi italiani. Pensate che io, seguendo appunto i nuovi impianti, abbiamo pere Eden piantate in Austria, bellissime, bellissime zone, belle vallate, e fino a Reggio Calabria, quindi partiamo da veramente a nord fino al sud, perché ha un fabbisogno in freddo molto basso, quindi si adatta bene al riscaldamento. Sarà questa provenienza israeliana per cui queste temperature sembra che non gli diano fastidio, non si macchia, non si assola, resiste molto bene, anzi vuole la luce, vuole il sole, è una pera che cresce al sole, resiste bene, è un incrocio tra una pera europea e una pera asiatica, quindi ha raggruppato dentro di sé un po' tutte le caratteristiche buone di tutte le due specie della pera. E concludo dicendo che, ritornando al nostro sforzo, noi ci siamo, la genetica speriamo ci aiuti, sia come consulenti che come produttori abbiamo voglia di fare, e questa pera ci sta dando appoggio, e nella compatibilità e nell'ecosistema ci siamo, non siamo molto impattanti, quindi abbiamo ottime prospettive. Io direi che sono stato conciso.
4: Dopo.
2: Sì,
4: abbiamo terminato la presentazione, lasciamo spazio al dibattito. Diciamo
2: così. Ok, io vi ringrazio e ringrazio ancora l'onorevole per avermi ospitato.
4: Grazie a lei per la relazione. Tra l'altro, bisogna anche dire che questa pera qui, io ho visitato gli impianti dell'azienda Contin, ha una pianta molto rigogliosa, molto verde, e anche un'ottima produzione in termini di quantitativi, il che certamente non guasta per degli agricoltori che oggi fanno fatica ad avere redditività. Sul kiwi invece c'è stata molta ricerca, oggi vediamo nei mercati anche il kiwi rosso, il kiwi verde e il kiwi giallo, però la specie che vi presentiamo oggi è un nuovo kiwi verde, e di questo ci parlerà il dottor Raffaele Turino dell'azienda Salvi.
21: Buonasera a tutti, ringrazio l'onorevole Malagutti per questa opportunità. Allora, sarò molto veloce, parlerò un po' della questa varietà di kiwi. Il suo nome è Candy Green, è una varietà di kiwi verde precoce. Candy è il risultato proprio di un importante percorso di sviluppo, osservazione e valorizzazione varietale svolto sul territorio italiano, con l'obiettivo di offrire ai produttori una risposta concreta alle difficoltà dell'agricoltura di oggi. Candy nasce nell'Agri Pontino, precisamente a Cisterna di Latina, zona doganella di Ninfa, che è in provincia di Latina. La varietà fu individuata casualmente all'interno di un impianto di Hayward, dove per puro caso c'era solo una pianta che aveva delle caratteristiche evidentemente differenti rispetto all'Hayward. La prima che si poteva notare era proprio la sua precocità, cioè una pianta che nel periodo di settembre è già pronta per essere raccolta, con delle ottime sostanza secca, Brix e di Brix. Infatti la sostanza secca che è un fattore molto importante per la conservazione del kiwi, insieme anche al BRICS, di questo candy green si aggira intorno al 21, molto alto, a differenza di un Hayward, dove l'Hayward generalmente si parla del 17-18%. Non solo, durante la raccolta il BRICS che noi troviamo generalmente su un Hayward si aggira sul 6,5-7, invece qui parliamo di un BRICS che va dal 7 fino al 9. E questo ci permette, insieme alla sostanza secca, di avere un'ottima shelf life del frutto. Non solo, quando parliamo anche della consistenza, ha un'ottima consistenza e una durezza eccezionale. E infatti, all'inizio il detentore del brevetto, che è il signor Massimo Nardini, per puro caso iniziò a osservare questa varietà. Inizio anche a fare delle sperimentazioni, nel senso raccogliendo la prima per capire generalmente il periodo adatto della raccolta, e siamo arrivati al punto di dire che questa varietà, sicuramente dipende anche dagli areali, cioè dal nord fino al sud, si raccoglie verso la prima o la seconda decade di settembre. E quindi è una cosa eccezionale su questo, perché riusciamo a entrare anche prima nel mercato. Non solo, anche come conservazione, è una conservazione molto lunga e quindi riusciamo in questo modo a coprire al meglio il mercato e anche la richiesta dei consumatori, che oggi i consumatori sono consumatori moderni, possiamo dire che sono dei veri e propri consumatori che guardano la qualità, il rispetto dell'ambiente e la tracciabilità. Non solo, generalmente noi parliamo anche di un altro aspetto, che parliamo sempre di innovazione, no? Quando si parla di innovazione bisogna guardare soprattutto al futuro. Perché? Perché oggi, come ha detto anche l'onorevole Malagutti, uno dei principali problemi è proprio il cambiamento climatico, dove come oggi abbiamo estati sempre più caldi e inverni sempre più miti. E Candy Green, questa varietà di verde precoce, ci permette di affrontare queste difficoltà nel futuro. Perché? Perché è una varietà che non necessita di tante ore di freddo, quindi è una varietà che noi, diciamo, essendo anche un verde che generalmente ha bisogno di circa 600 ore di freddo minimo per avere un buon germogliamento, per poi arrivare a una buona resa, Candy Green gli bastano pochissime ore, quasi come un giallo, e quindi questo ci permette di avere un'ottima resa per ettaro e quindi anche una continuità nel futuro, che ormai non conosciamo bene. Non solo, quando parliamo anche sotto l'aspetto di sostenibilità, secondo noi come gruppo Salvi la sostenibilità non riguarda solamente il produttore, ma Candy permette di creare un equilibrio tra le esigenze delle aziende agricole e i consumatori. Non solo, un altro fattore importante per noi, soprattutto che tutto il mondo ci invidia, è proprio il Made in Italy. E questo è un orgoglio per noi, perché è una varietà nata in Italia, trovata in Italia e svolte ricerche interamente qui, nella nostra nazione. E infatti dietro a Candy ci sono competenze, esperienza e conoscenze sviluppate nel nostro paese, come ho detto. È un esempio concreto di come l'innovazione italiana possa generare nuove opportunità per il settore e valorizzare il lavoro degli agricoltori, dei tecnici e delle imprese che ogni giorno investono nel futuro dell'agricoltura. Quindi Candy non è soltanto una varietà di kiwi verde precoce, ma è una risposta concreta alle sfide del presente ed è un'opportunità per il futuro della kiwicoltura. Quindi, diciamo, secondo me è una varietà che noi crediamo molto e ci stiamo investendo veramente tanto e infatti sta dando i suoi frutti. Grazie.
19: Grazie a lei. E l'ultimo frutto che andiamo a presentare è una ottima mela che io ho anche già assaggiato e ce la presenta uno dei titolari dell'omonima azienda Zanzi, Riccardo Zanzi.
5: Buonasera a tutti, grazie mille per l'opportunità e per l'onore di essere qui presenti a parlare di fronte a voi. Niente, io mi aggancio al collega che ha appena parlato per dire che concordo pienamente con il loro approccio. Siamo qui per trovare delle soluzioni che si adattino ai nostri produttori, alla nostra Italia, al nostro sistema produttivo italiano. E proprio per questo la nostra azienda, che è un'azienda prettamente vivaistica, noi produciamo piante, quindi è nostro compito rispondere a quelle che sono le esigenze degli agricoltori per permettergli di essere produttivi e di continuare a piantare, si affida sempre di più negli ultimi anni ai progetti di ricerca italiani, a progetti di ricerca legati appunto al nostro territorio, che ci permettano di avere delle varietà che possano essere in un qualche modo posizionate principalmente sul nostro mercato con una certa serietà e una certa competenza. Non più importiamo dall'estero e vediamo come va, ma siamo nella fase in cui i progetti vanno fatti prima ancora di iniziare ad incrociare e a selezionare. Crea 105 è frutto di questo sistema, si chiama Crea perché viene dal centro di ricerca italiano, 105 è il nome della selezione. Noi gli abbiamo voluto dare un marchio commerciale perché vogliamo lasciare la libertà a chi deciderà di credere in questo frutto e di commercializzarlo, di porre il proprio marchio di commercializzazione liberamente. Quindi non saremo noi a proporre un'idea di sviluppo, ma noi proporremo un'idea di produzione. Produzione che vi si rappresenta in questa mela, che è una mela medio-tardiva, ad altissima produttività, calibro sempre sopra il 75, anche lasciando

0: ma la produzione è costante tutti gli anni e danno un frutto con un buon bilanciamento tra 16 gradi Brix e la leggera acidità, una polpa croccante e succosa e soprattutto altamente conservabile. Ancora oggi stiamo facendo le prove quotidianamente, cioè nel senso di settimana in settimana, e i frutti raccolti alla fine del 2025 continuano a uscire dalle camere frigorifere in perfetto stato senza aver perso quelle che sono le caratteristiche organolettiche. Che cosa c'è di più per i produttori, oltre a quello che ho già detto di produzione costante? Una colorazione uniforme in tutti gli areali, da Ferrara, dove noi abbiamo i campi di prova, che è la zona più sbagliata per fare delle mele tardive colorate, in quanto non c'è una differenziazione giorno-notte, fino all'estrema montagna, il colore viene sempre costante, rosso, con una striatura leggermente più scura, ma ancora di più, questa mela è fortemente tollerante alla ticchiolatura, quindi cosa vuol dire? Avere un frutto di questo genere permette di intervenire meno spesso con i trattamenti chimici in campagna, di conseguenza si può pensare di avere una frutticoltura più sostenibile e un impegno meno gravoso per quello che è l'aspetto degli agricoltori. Quindi questa è la nostra idea di futuro concentrata su questa varietà di mela. Poi se vogliamo esplodere su altri frutti potremmo stare qua a parlare tutto il giorno, ma qui mi fermo. Grazie ancora.
1: Grazie anche di questa presentazione. Sì, il denominatore comune è che il mondo della frutta sta cambiando. Molti ricorderanno che una volta, quando si andava a mangiare al ristorante, l'ultima cosa che si sceglieva o che ti presentavano era la frutta. Oggi non succede quasi più. Infatti alcune caratteristiche di questi nuovi frutti che sono selezionati nella sperimentazione sono quelle di essere degli snack, che quindi sono anche utilizzabili per gli studenti quando vanno a scuola, perché per esempio la pera e anche la nettarina non bagnano, hanno una polpa soda, per cui vanno benissimo anche per gli studenti che se li portano a scuola quando fanno la merenda, e vanno bene in tante altre situazioni dove appunto lo snack può essere una soluzione per mangiare un prodotto che è particolarmente naturale, genuino e salutare. Noi abbiamo avuto la fortuna, non è più che fortuna, ed è stato per le capacità del nostro ministro Lollobrigida, che è riuscito a ottenere che la nostra cucina sia divenuta un patrimonio dell'umanità, e questo è potuto accadere non solamente per le mille ricette che noi abbiamo, siamo una nazione di campanili, quindi a distanza da una città all'altra di 50 km cambia completamente il menù, ma anche grazie alle mille possibilità di produzione che noi abbiamo a livello sia di seminativo ma di frutta e di tutto quello che riguarda poi, che va a arricchire la nostra cucina, e questo ci ha permesso di essere unici al mondo e di essere gli unici ad essere stati designati patrimonio dell'umanità a livello di cucina. Io ringrazio tutte le presentazioni delle aziende che hanno portato questi frutti, e lascerei un po' di spazio per interventi, domande, richieste su qualche frutto, uno o l'altro, o in generale. Se qualcuno vuole intervenire, alza la mano e io gli do la parola.
2: No, ci tenevo, diciamo, a portare anche un po' della mia esperienza, visto che ho preso un treno e sono arrivato fino qua. E, come vi dicevo prima, io non lavoro solo in Italia, ma lavoro anche all'estero, lavoro in Turchia, lavoro in Bulgaria, lavoro in Romania, ho visitato diversi paesi. È cambiato fortunatamente. Oggi la frutta è qualcosa che va di moda, prima o poi arrivata. Va di moda, bisogna saperla presentare, bisogna saperla, nel modo giusto, bisogna dargli i suoi gingheri. E io vedo la prima, sicuramente Turchia, non bisogna tanti ristoranti, non bisogna chiederla, te la presentano già tagliata, bella, e la va mangiata. Ogni volta che si fa una cena a casa, se la frutta gliela tagli, gliela presenti, va mangiata. È logico che qui dobbiamo cercare di accorciare la filiera tra noi produttori, io mi metto sempre a metà perché sono consulente produttore, e la distribuzione. Tante volte la distribuzione

0: vede un frutto dove loro pensano solamente al trasporto, al packaging e al timing di posteggio. Quindi il consumatore acquista un pezzo di legno, acquista un frutto che esteticamente è bello, poi va a mangiarlo e, diciamo, permettetemi il termine, fa schifo. Quindi la strada, io credo che il consumatore oggi è molto interessato, però deve mangiare della roba buona. Deve mangiare un frutto, ha l'idea, vuole la freschezza, vuole la qualità, vuole la dolcezza, e con l'aiuto dei breeder, con l'aiuto del nostro lavoro, della nostra professionalità, ci siamo, stiamo spingendo. Bisogna solamente che chi acquista frutta lasci forse un po' più spazio o ascolti un po' di più chi la produce. Non è facile, sappiamo che il commercio è un altro mondo, noi lavoriamo 12 mesi l'anno e altrettanto fanno quelli del commercio, però io credo che oggi l'interesse ci sia. I volumi sicuramente stanno calando, però per l'acquisto, perché comunque anche il consumo della frutta e la capacità di spendere del consumatore è sempre un po' meno, però per il prodotto di qualità c'è spazio. Ultimo, tornando al discorso pera, l'Eden si colloca in un mercato carente. Quello che è successo da noi in Italia è successo un po' in tutta Europa, tranne una piccola parentesi, Belgio e Olanda, dove le superfici sono aumentate, però parliamo di volumi comunque sempre ridotti rispetto a una mela, rispetto a un kiwi, quindi il mercato ha fame di pere e l'Eden si colloca bene ed è un frutto, appunto, che, non essendo anche lui molto resiliente, non richiede interventi o pochissimi interventi fitosanitari, e ha un buon posizionamento. Grazie. Grado Birix altissimo è anche 19, 18, 18, no scusa, 17, 18 e anche un'altra sostanza secca 19%. Sì, parlavo prima, questa varietà ci servite allora. Sì, la produzione è una varietà molto fertile, quindi già dai primi anni, infatti l'associamo sbagliatamente, ma comunque l'associamo ad una mela, perché già nel secondo anno di vita poi inizia già a produrre, ma significativamente, quindi le 10-15 tonnellate sono reali, cioè, quindi un esempio pratico, io pianto adesso 2026-2027 posso già avere una produzione da raccogliere e da vendere. Per le produzioni, noi, il nostro standard che abbiamo già storico, insomma, piccola la storia perché parliamo di impianti che hanno 4-5 anni, raccogliamo attorno alle 35-40, anche 50 tonnellate per ettaro di prodotto di prima. E, dicevi conservazione, la conservazione, avendo un'alta percentuale di sostanza secca e un alto Brix, permette di fare una conservazione molto lunga. Dimostra anche il fatto che questa pera è qui, è stata raccolta ad agosto, siamo a fine giugno, magari ha qualche segnettino del trasporto, però nel packaging rimane completamente perfetta ed rimane croccante e succosa. Quindi semplicemente con lo Smart Fresh, adesso comunque abbiamo una storicità, stiamo creando tutta una storicità di dati anche con degli enti specializzati, con diversi sistemi, dal semplice Smart Fresh anche alla dinamica, alla conservazione tramite, diciamo, la modificazione di ossigeno e azoto e anidride carbonica, e a presto avremo, prestissimo avremo tutti i risultati del caso. Comunque già in frigo, come avevamo avuto la prova, normale, si conserva bene per molti mesi. Grazie, scusate della lungaggine.
1: Se non c'è altro, l'unica cosa, dopo voglio presentarvi un mio caro amico che ha un'azienda che lavora nelle promozioni degli ipermercati, è un'azienda anche questa di Ferrara, che oltre ad avere il grande pregio di essere interista come me, come lei, no, ha una grande professionalità, per cui credo che possa essere molto utile anche per avere la possibilità, ulteriore possibilità, di presentare questa frutta su dei mercati nuovi, visto che è una frutta nuova, selezionata adesso, che comincia a entrare nei mercati, per cui ha bisogno di essere conosciuta, ha bisogno di bisogna che la gente impari a conoscerla e poi quando la assaggerà non ho dubbi che avrà successo, perché io le ho già assaggiate tutte, ho fatto da cavia prima di tutti gli altri e vi posso assicurare che sono tutti di veramente frutti veramente molto buoni. Grazie.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Mozione del Senato americano contro la guerra in Iran. Trump: voto inopportuno ed insignificante. Teheran smentisce l'intesa sugli ispettori nei siti nucleari. Flottiglia: liberati due attivisti nostri connazionali fermati in Libia un mese fa, rientreranno a Roma in giornata. Israele e Libano: tregua appesa ad un filo, negoziati in corso negli Stati Uniti. Giorgia Meloni colpita dal capo della Casa Bianca, i rapporti con Washington restano solidi. Su Hormuz ci siamo, oggi la premier al vertice a Berlino su Ucraina e sicurezza, maggioranza opposizioni, scontro sulla legge elettorale. Giulio morto dopo atroci sofferenze, la procura di Roma chiede un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per i 4007 egiziani imputati per l'assassinio di Regeni, non si sono mai presentati in aula. Grande caldo, temperature record in tutta Europa, misure precauzionali in Francia, Germania e Gran Bretagna. Da noi 16 città con bollino rosso, domani salgono a 17. L'OMS, emergenza sanitaria. Vacanze con truffa, case in affitto inesistenti, escursioni fantasma, biglietti aerei falsi. Più di 4 milioni gli italiani coinvolti per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni. Dal Giappone con il pop, fenomeno XG, 7 ragazze che con la loro musica spopolano sui social e non solo, per la Girl Band Tour Mondiale. CR7 fa 6 con la doppietta, l'Uzbekistan. Ronaldo segna nel 6° mondiale consecutivo, mai nessuno come lui, e la sfida Super Messi è di nuovo lanciata. Si ferma l'uragano inglese Kane a secco contro il Ghana, vittorie per Croazia e Colombia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Stati Uniti, Iran, Trump dunque bocciato, lo avete sentito dai titoli, da un voto del Congresso che limita i suoi poteri di guerra. Il presidente lo bolla come insignificante, ma intanto deve fare i conti con un nuovo calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group il tasso di gradimento è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Nel frattempo ancora schermaglie sui contenuti del negoziato, mentre la diplomazia lavora per concludere un accordo definitivo dal nucleare allo stretto di Hormuz. Trump rivendica la riapertura dello stretto. La corrispondente.
2: 19 milioni di barili di petrolio sono passati lunedì dallo stretto di Hormuz, lo annuncia Donald Trump in Pennsylvania davanti ai lavoratori della fabbrica di camion Mack Trucks. Al suo arrivo Trump ha detto: gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IAEA nei siti nucleari. Se avessero ragione cancellerei subito tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Precedentemente in un post su Truth, Trump ha spiegato che è proprio per le concessioni fatte da Teheran che ha consentito di lasciare aperto lo stretto. E a Washington si consuma lo strappo del Congresso, con il Senato a maggioranza repubblicana che, come ha già fatto la Camera dei rappresentanti, approva la risoluzione che limita i poteri di guerra di Trump, un atto simbolico quanto significativo perché riflette la spaccatura all'interno del partito del presidente. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Intanto, poco fa il numero uno della IAEA, l'agenzia ONU sul nucleare, Grossi, ha confermato che i suoi ispettori torneranno in Iran, ma c'è un altro fronte di guerra, quello libanese. Ieri 2 morti in un attacco rivendicato dagli israeliani contro Hezbollah, mentre negli Stati Uniti le delegazioni di Beirut e Tel Aviv cercano una soluzione diplomatica. Ascoltiamo l'inviata.
3: A Washington il presidente Aoun ribadisce che il Libano pretende il ritiro delle truppe israeliane, un'ipotesi scartata da Tel Aviv, e rivendica il diritto di non essere più un paese ostaggio delle ambizioni altrui, una promessa che stride con gli enormi manifesti di ringraziamento all'Iran e alla guida suprema che vediamo lungo l'autostrada. I negoziati riprenderanno in giornata. Intanto, nel sud del paese, Hezbollah non ha dato seguito militare alla dura condanna della sparatoria di ieri.
4: I think that tolerance threshold is very low.
3: Il movimento ha perso autonomia rispetto all'Iran, che oggi detta la linea, ma è finita l'era della pazienza strategica. La soglia di tolleranza verso le violazioni dell'accordo è bassissima, ci spiega Nicholas Blanford, tra i maggiori esperti internazionali di Hezbollah. Descrive un'organizzazione in cui l'ala militare prevale su quella politica. Difficile difficile stimare i combattenti attivi. Prima della guerra erano circa 30.000. Dopo gli attacchi contro i cercapersone, walkie-talkie usano sistemi di comunicazione criptati, apparati che cambiano continuamente frequenza per sfuggire alle intercettazioni e usano un linguaggio in codice. Frasi come «vediamoci davanti alla casa della donna che a 15 anni ti spezzò il cuore» diventano indicazioni logistiche. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ed emergenza nella striscia di Gaza, dove nonostante gli accordi di pace migliaia di palestinesi vivono nei campi profughi senza cibo, acqua e medicine, tra i continui raid israeliani contro obiettivi di Hamas. Giornalisti e attivisti locali lanciano per dopodomani una manifestazione intitolata Rivoluzione del 26 giugno, un appello ai cittadini a scendere in strada e protestare. Intanto rientreranno in Italia nelle prossime ore i due attivisti della carovana di terra per Gaza bloccati in Libia un mese fa, il corrispondente.
0: Espulsi perché responsabili di essere entrati illegalmente nel territorio della Libia orientale. L'astigiana Dina Alberizia e Domenico Centrone di Molfetta sono stati rilasciati ieri dalla procura di Bengasi dopo 30 giorni di detenzione in un centro di accoglienza per migranti. Torneranno in Italia oggi, ha annunciato il ministro degli esteri italiani, che ieri ha diffuso la notizia del rilascio. La Farnesina, col consolato generale di Bengasi, ha seguito sin dal 25 maggio scorso la vicenda dei due attivisti fermati insieme ad altre 8 persone a Sirte, mentre chiedevano agli ufficiali responsabili di un checkpoint il permesso di attraversare la Cirenaica con la carovana della Global Sumud, intenzionata a raggiungere l'Egitto e ad attraversarlo per portare aiuti e solidarietà a Gaza. Il giorno successivo all'arresto dei 10 attivisti, i militari di Haftar a fine maggio avevano sgomberato con la forza il campo allestito nei pressi di Sirte, rimpatriando le circa 200 persone che componevano il convoglio organizzato dalla Global Sumud del Maghreb. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: Di crisi internazionale ha parlato anche Giorgia Meloni, intervistata dal direttore della Verità Belpietro, passato in rassegna anche i dossier interni, per poi tornare sui recenti scontri col presidente americano. Tra l'altro, dopo il video con la replica Donald Trump, la premier ha ottenuto 1 milione di follower in più sulle sue piattaforme social. Ma partiamo dalle dichiarazioni di Giorgia Meloni di ieri.
5: Io sono rimasta sinceramente colpita e non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
6: Giorgia Meloni conferma i buoni rapporti con gli Stati Uniti, esclude contraccolpi in una cooperazione che definisce antica e solida al di là di chi governa. Ribadisce che l'esecutivo sarà all'ambasciata americana per le celebrazioni del 4 luglio. Poi giudica complesso l'accordo sull'Iran, pur restando ottimista. Gli Ayatollah non possono avere missili nucleari a lungo raggio, dice, e bisogna garantire la navigazione sullo stretto di Hormuz. Sul fronte interno la premier spiega che il governo sta lavorando ai decreti attuativi per il nucleare, legge delega entro l'estate, rivendica il piano casa, l'abbassamento delle tasse, chiede chiarezza sugli aspetti inquietanti, dice, emersi in commissione Covid, poi respinge le accuse sullo spreco di soldi nei centri migranti in Albania, 50 milioni a fronte di 10 miliardi spesi dalle opposizioni per l'accoglienza, spiega, e sulla legge elettorale puntualizza.
7: Serve a chi vince le elezioni per avere i numeri per governare e quindi vinca il migliore, ma è sicuramente una legge che serve all'Italia, perché secondo me sarebbe devastante tornare indietro.
6: Nel pomeriggio qui a Berlino Giorgia Meloni sarà al vertice con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia e in collegamento il segretario generale della NATO su Ucraina e sicurezza europea. Da Berlino con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
1: E a proposito di difesa, l'Unione Europea avverte l'Italia sui fondi SAFE, lo strumento di finanziamento dell'Unione volto ad aumentare in modo rapido e significativo gli investimenti nel settore della sicurezza degli Stati membri. Da Bruxelles fanno sapere che il governo ha ancora un mese di tempo per decidere sull'impiego di 14,9 miliardi di euro, poi i fondi verranno ridistribuiti tra gli altri partecipanti. Il ministro della difesa Crosetto smentisce su questo un disaccordo con il ministro dell'economia Giorgetti. Sentiamo.
8: Io so che Giancarlo sa perfettamente quali sarebbero le cose che io vorrei, io so perfettamente quali sono le cose che lui può fare, i tempi con cui può farle, per cui è impossibile che noi litighiamo, dipende dalla possibilità che lui ha.
1: Decideremo al massimo entro settembre, risponde il titolare dell'economia, aggiungendo: devo valutare se i miliardi presi con il progetto SAFE costano più o meno rispetto all'emissione di un nuovo debito tramite BTP. E proprio sui titoli di Stato già emessi, sulla loro attrattività anche a livello internazionale, è tornato a parlare ieri Giorgetti. Sentiamo.
9: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano. E quindi io penso che questo sia, ne se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
1: La politica, i partiti discutono del piano casa approvato ieri a Montecitorio, ma anche della nuova legge elettorale che, lo accennavamo, oggi dovrebbe essere licenziata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, su cui è muro contro muro tra maggioranza e opposizione.
10: Il centrodestra accelera l'iter della legge elettorale che approderà alla Camera venerdì con l'obiettivo di approvarla in prima lettura entro la pausa estiva e respinge le proposte di Futuro Nazionale sulle preferenze. Maggioranza che rivendica l'approvazione del piano casa per rispondere all'emergenza abitativa, sostiene ceto medio e le fasce più deboli, assicura Forza Italia. Adesso, dice Matteo Salvini, si potranno restituire decine di migliaia di abitazioni ai cittadini più bisognosi. E da Fratelli d'Italia, Augusto Montaruli.
11: Grazie al governo Meloni e a Fratelli d'Italia, priorità agli italiani nell'assegnazione dell'alloggi e più attenzione ai fragili e a chi vive in situazioni di disagio.
10: Un piano che apre la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, replicano le opposizioni. Sul tema delle alleanze, intanto Giuseppe Conte apre la scelta del candidato senza primarie e guarda i centristi. Allargare anche la linea di Elly Schlein, che accusa c'è chi non vuole una donna progressista a Palazzo Chigi. Segretaria Dem, che con 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione, critica la legge elettorale.
12: Fotografia di 4 anni di governo Meloni. Un fallimento sul terreno economico e sociale. Ma solo un governo che è chiuso nel palazzo può pensare seriamente che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale.
10: E su Repubblica Gianni Cuperlo risponde agli attacchi dei vannacciani migranti parlando di linguaggio neosquadrista. Filippa Misano, GR1.
1: Alle 8 e 11 minuti su Rai Radio 1 parliamo del gran caldo che opprime l'Europa, Italia compresa, ed è destinato a durare ancora. In studio con me c'è Sonia Filippazzi. Buongiorno Sonia.
13: E buongiorno Salvatore, partiamo dall'Italia. Le città bollino rosso per caldo e afa salgono a 16, domani saranno 17 tutte nel centro-nord. Una situazione che non migliorerà a breve, sentiamo il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
14: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Venerdì valori prossimi ai 40 gradi, sempre in pianura padana. Le temperature sono elevate anche la notte, non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
13: Condizioni che ormai da giorni affliggono in particolare chi abita nelle città, dove restano ancora pochi, nonostante se ne parli da anni, gli interventi di adattamento al riscaldamento globale, che tra l'altro insieme all'AFA porta poi spesso violenti temporali. Non più emergenza ma una nuova normalità, dicono gli esperti. L'impatto acuisce la cosiddetta povertà dal raffrescamento, cioè il caldo colpisce di più chi ha meno possibilità di ripararsi, non solo con aria condizionata e relativa bolletta, ma soprattutto perché vive in quartieri con poco verde, servizi e strutture adeguate. E le reazioni, per esempio, sono queste raccolte dalle sedi regionali RAI.
15: Non c'è ventilazione, è allucinante, un'umidità pazzesca, si resiste e non si può fare nient'altro.
16: Un bagno in piscina è l'unica cosa che mi può salvare.
17: Bisogna uscire al mattino, perché al pomeriggio bisogna stare chiusi dentro, a casa.
13: Scattano ordinanze a tutela di lavoratori esposti e persone più fragili, ma crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso, almeno 2 i decessi probabilmente dovuti al gran caldo, ma temperature alle stelle toccano gran parte d'Europa, per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara lo stato di emergenza sanitaria. Particolarmente colpite Spagna, Gran Bretagna e soprattutto la Francia, da giorni con allerta rossa in metà dei dipartimenti, un record. A Parigi parchi aperti di notte per consentire il refrigerio e altre misure straordinarie di cui riferisce il corrispondente Gavino Moretti.
18: Il caldo estremo ha convinto la società che gestisce il monumento simbolo di Parigi, la Tour Eiffel, a fermare le visite alle 16 invece che all'una di notte. Chiusura anticipata alle 4 del pomeriggio fino a sabato prossimo anche per il Louvre. Un altro gioiello del turismo francese, il Mont Saint-Michel in Normandia, consiglia invece di rinviare le visite. Il governo Le Cornu assicura intanto che gli ospedali resteranno interamente operativi e rivolge oggi un appello soprattutto ai giovani: evitate di fare il bagno in fiumi o torrenti non sottoposti a sorveglianza, perché risultano già 40 le vittime per annegamento, tra chi ha perso la vita anche il calciatore francese Kenzo Keys. Chiusa anche una centrale nucleare nel sud-ovest della Francia, troppo alte le temperature del fiume Garonne utilizzato per il raffreddamento dei reattori.
1: Siamo alla cronaca che ci riporta in Italia. Il vigile è morto a Milano durante un inseguimento. Avevo della droga, per questo sono scappato, ha dichiarato l'uomo al volante dell'auto che non si è fermata al controllo.
19: Avevo addosso un po' di hashish e siccome sono sottoposto all'obbligo di firma, quando mi hanno dato l'alta al posto di blocco sono scappato, ma non l'ho visto cadere. Ha passato la notte in carcere a San Vittore il ragazzo albanese di 26 anni indagato per omicidio stradale dopo la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. Lunedì sera il SUV noleggiato e guidato dall'indagato non si ferma al controllo. Imprezzabile con la sua moto insegue l'auto pirata per circa un chilometro, poi perde il controllo della moto, cade e muore. Il dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano.
20: Ho perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
19: A bordo del SUV, preso a noleggio, c'erano altre tre persone che non sono indagate. Secondo la procura di Milano non ci sarebbe stato alcun speronamento tra l'auto e la moto di Imprezzabile. Simona Decina, GR1.
1: Proseguono le indagini della procura di Sulmona che sta ricostruendo tutta la vicenda delle due sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia in casa di una parente della madre. La donna, il compagno e il padre, lo ricordiamo, sono in carcere per sequestro di persona aggravato. Gli inquirenti vogliono capire a questo punto se ci siano altre persone che hanno aiutato i tre. Dall'ordinanza del tribunale di Velletri, con cui era stata tolta la potestà alla madre, emerge una figura di una donna manipolatrice. Il suo avvocato ha intanto rinunciato al mandato. Battute finali a Roma al processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. L'Egitto ha protetto gli aguzzini, dice nella sua requisitoria il pubblico ministero che chiede un ergastolo e tre condanne a 17 anni.
21: È stato un processo contro il silenzio, contro la menzogna, contro il depistaggio.
22: È il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco a tirare le somme di un lungo e complesso dibattimento. La sua requisitoria inizia al mattino e finisce la sera. Chiede un ergastolo e tre condanne a 17 anni, ricostruisce la difficile inchiesta alla quale sottolinea anche il capo della procura di Roma, Lovoi, l'Egitto non ha mai collaborato.
23: Il regime egiziano non ha voluto indagare.
22: Giulio, morto dopo atroci sofferenze, dice ancora il procuratore aggiunto, i 4007 egiziani imputati non sono in aula e non li vedremo. Il Cairo non ha mai nemmeno fornito i loro recapiti. Colaiocco cita la frase di uno di loro: gli abbiamo dato il colpo di grazia. Sono accusati del sequestro, delle torture e uno dell'omicidio di Giulio, sospettato di essere una spia.
23: Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha scelto consapevolmente di coprirli.
22: Vi consegniamo 10 anni di ricerca ostinata della verità, dice rivolgendosi ai giudici il procuratore aggiunto prima di concludere.
23: Per tutti noi vi chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.
22: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Via libera all'intesa sul contratto dei medici di famiglia. L'accordo tra regioni e sindacati prevede una presenza programmata nelle case di comunità fino a 6 ore alla settimana con un compenso di quasi 39 euro l'ora, con lo scopo di rafforzare l'assistenza sul territorio e alleggerire la pressione sugli ospedali. Il testo dovrà completare l'iter per diventare operativo e uno dei tasselli della riforma sanitaria finanziata dal PNRR. Caccia sì del Senato alla riforma che aumenta specie, calendari e territori dove è possibile sparare, riduce il ruolo dell'ente tecnico scientifico ISPRA e definisce l'attività venatoria come utile alla tutela della biodiversità. Legge spara tutto, protestano ambientalisti e opposizione. Il testo passa ora alla Camera. Lo avete sentito prima, inizio dell'estate all'insegna del gran caldo, ma non solo, si moltiplicano infatti i raggiri e i danni dei viaggiatori.
24: Il caldo non è direttamente proporzionale alle vacanze, ma sembra esserlo alle truffe legate alle partenze. In 12 mesi oltre 3,4 milioni di italiani si sono imbattuti in annunci relativi a case vacanza, alberghi, bed and breakfast o villaggi turistici, che si sono poi rivelati inesistenti o diversi da quanto indicato negli annunci. 3 truffati su 10 hanno scoperto l'inganno prima della partenza, ma oltre 1 milione di persone ha avuto l'amara sorpresa solo una volta raggiunta la destinazione. Insomma, un danno economico complessivo stimato in più di 195 milioni di euro, secondo l'indagine dell'Istituto di Ricerca EMG, per oltre 4 milioni di persone se si considerano anche le truffe legate agli altri servizi come i biglietti aerei, le escursioni e il noleggio d'auto. Un fenomeno ingannevole che riguarda trasversalmente un po' tutti, anche se, spiega Andrea Polo di Facile.it, che ha commissionato lo studio,
25: le vittime preferite sono i ragazzi 18-24 anni. Attenzione, il prezzo troppo basso. Utilizziamo sempre pagamenti tracciati.
0: contrattati e ultimo, ma non meno importante, leggiamo sempre con attenzione i contratti prima di firmarli.
24: Paola Bonanni, GR1.
1: E siamo alla musica, inarrestabile Olivia Rodrigo, la pop star annuncia il Daisy Chain Fields Festival, evento musicale benefico tutto al femminile che si terrà in agosto in California. Intanto l'artista scala le classifiche internazionali con l'ultimo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love e si prepara al tour americano. In Italia arriverà nella primavera del 2027. Continuiamo con la musica, fenomeno XG, la girl band giapponese si prepara a diventare star del pop mondiale, per loro un tour che li porterà in giro per 5 continenti. Il corrispondente. XG.
2: Shooting Star, il brano che le ha consacrate. Se non le conoscete ancora, segnatevi questo nome, XG. Sono 7 ragazze giapponesi, ma il loro suono è completamente globale. Musica senza confini, base in Corea del Sud, testi in inglese e uno stile che loro stesso definiscono X-pop, un mix di hip-hop, R&B e pop moderno, una scelta che le distingue sia dal J-pop tradizionale che dal K-pop sudcoreano. Tipitose è il pezzo del loro debutto, era il marzo 2022. In soli 4 anni le 7 ragazze conquistano il pubblico internazionale, arrivano perfino nelle radio statunitensi, traguardo storico per un gruppo giapponese. I loro video diventano presto virali su TikTok. Energia, identità, messaggi forti di indipendenza, voci potenti, rap aggressivo e coreografie perfette. Non solo musica, le XG sono uno dei gruppi più interessanti della nuova scena globale. Pechino, Marco Clementi, GR1.
1: E c'è un fenomeno di casa nostra che mette d'accordo più generazioni e miete successi da decenni da solista e con gli 883. Doppia data romana per Max Pezzali e doppio sold out in uno stadio olimpico trasformato ieri sera in una coloratissima discoteca anni 90. Tante canzoni che il pubblico sa a memoria e canta con lui. E stasera si replica.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. I principali quotidiani nazionali dedicano i titoli di apertura sempre ai rapporti Italia-USA dopo il bollente botta e risposta Trump-Meloni. E di bollette sulle prime pagine, poi anche la grande ondata di bollente, chiedo scusa, sulle prime pagine, anche la grande ondata di caldo che ha investito l'Europa. E andiamo a leggere subito le prime pagine, lo facciamo con il Corriere della Sera. Meloni e gli USA, i rapporti bilaterali non cambiano, l'affondo noi scarsi, opposizioni scarsissime, la premier colpita da Trump, la spinta sulla legge elettorale. Andiamo all'editoriale firmato oggi da Angelo Panebianco, la nuova fragilità europea, democrazie, poi centropagina, come dicevo, caldo torrido blocca l'Europa in Francia, il caso dei 40 annegati. Torniamo a parlare invece di Stati Uniti e Unione Europea, dividersi sarebbe grave, parla il ministro Lollobrigida, intervistato da Paola Di Caro. E poi mercati, l'ondata di vendite tech manda in sofferenza le borse. E ancora la competizione globale, la coperta troppo corta dell'Unione. La Repubblica, colpita da Trump per Hormuz, ci siamo, Meloni non cambiano i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island, mozione contro la guerra, il Senato USA sfida il presidente che crolla nei sondaggi. La trattativa, l'Iran nega l'accordo sugli ispettori nucleari, dicono Rosso, Manacorda e Tonacci. E ancora flottiglia, liberi in Libia, due attivisti italiani sequestrati un mese fa e poi invece quattro maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni, ne scrive Giuliano Foschini. Bimbi in cella, il numero aumenta per infamia pure, il commento è quello di Luigi Mancone, andremo a leggere più avanti. La Stampa, difesa, l'ultimatum dell'Unione, a rischio 15 miliardi, Meloni, la politica estera non è Temptation Island, si rafforza l'ipotesi del voto anticipato, Bruxelles un mese per i fondi safe, poi li assegniamo ad altri, scontro su Giorgetti e Crosetto. Il commento, Gianni Oliva, i nostri leader senza un progetto, e poi Luca Monticelli, si salvano oggetti e droni, addio a tank e navi, la politica alle mano, vannaccia il patto sovranista, scrive Francesco Grignetti, andremo a leggere più avanti. Poi Bettini, Campolargo, nessun veto su Renzi, Paolo Festuccia ne parla. Investimenti record ma pochi guadagni e la bolla dell'intelligenza artificiale pronta a scoppiare, questo è l'intervento di Salvatore Rossi di Spalla sulla Stampa. E ancora rebus nucleare, la tregua fragile tra USA e Iran. Passiamo ad Avvenire, la cura della vita, la Corte Costituzionale, la voce dei malati che paventavano la deriva del suicidio facile, il timore che il diritto all'autodeterminazione si trasformi in un invito a farla finita. Andremo a leggere anche di questo più avanti, di questo tema naturalmente molto sensibile. Gli editoriali di oggi su Avvenire, il primo a firma di Giuseppe Anzani, in reciproca dipendenza, parla di sanità non somministrata alla morte, e l'altro è della penna di Luca Mazza, la normalità degli estremi, la priorità che non vediamo ancora. Centropagina, Meloni cerca di smorzare le tensioni con Trump. Il Sole 24 Ore, ondata di vendite sul tech in borsa. E poi pensioni, nuovi assegni più bassi. Ancora Gaza, Commissione ONU, bambini presi di mira da Israele, genocidio di Spalla, Meloni, non vedo contraccolpi tra Italia e USA, rapporti buoni. Il Messaggero, Meloni colpita da Trump, torni la normalità, e poi l'editoriale a firma di Paolo Pombeni, il centro non perde la sua grande occasione. E si ricorda in prima pagina sul Messaggero l'ondata di caldo, la Francia piegata proprio dal caldo, il commento se Parigi chiude i suoi simboli di Marco Aiello. Andiamo su Il Giornale, Trump tasse vuoto, Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima, e poi così muore un altro servitore dello Stato, albanese non si ferma all'alta Milano, vigile perde la vita nell'inseguimento. L'editoriale a firma del direttore Tommaso Cerno, da cimitero a cattedrale, e si parla sempre di politica, destra europea, Meloni, Sanchez, eccetera, per chi volesse approfondire. A centropagina Covid, tutte le bugie per salvare Conte, caos in commissione. E poi Lucio Malan parla al testo del 92, ormai inadeguato, nessun liberi tutti. Il tema è quello del provvedimento sulla caccia, che è arrivato al primo sì tra divisioni, anche trasversali. Infatti c'è un'intervista che di appoggio Poggio a fronte di Michela Biancofiore. Correttivi, ascoltiamo il Papa e fermiamoci. Il Dubbio, inferno carcere, l'estate rovente una seconda pena. Simone Silvestri, lo Stato risponde solo con più reati e più repressioni, intervista al giudice. Poi il corsivo, Alemanno torna libero ma la galera resta fuori dalla nostra Costituzione, scrive Davide Varì. Domani, Meloni cerca di placare Trump, l'Iran detta le sue regole al Taiwan. Il commento, Gigi Riva, le guerre si vincono con l'arte del silenzio, leader troppo loquace. Poi la penna Gianfranco Pasquino, se i sovranisti non possono avere amici, gli errori di Meloni con Trump. Il Foglio, l'appuntamento è con il direttore Cerasa che oggi titola 10 anni fa in fila per uscire, 10 anni dopo in fila per entrare, cosa sa fare l'Europa quando è minacciata, buon compleanno, Brexit. E ancora Salvatore Merlo, gli asi nella scuola secondo Vannacci, al fianco del generale l'ex sottosegretario che confuse Dante con Topolino, e si parla di una riforma per quanto riguarda, proposta naturalmente, un'ipotesi dei vannacciani su una scuola selettiva senza fronzoli con le classi divise per merito, ci ricorda Salvatore Merlo su Il Foglio. Il Quotidiano, appuntamento con Marco Travaglio, le sue analisi, la sindrome di Riad è il titolo di oggi, a centropagina Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato. Crosetto Giorgetti, ultimatum dell'UE sui prestiti SAFE da 15 miliardi per le armi, lite fra i due ministri, paure di rappresaglie USA al summit di Ankara. E poi eletti intoccabili, evitate utilizzare le loro registrazioni, i nomi sono Giovanardi e Santanchè. In ultimo, sul Fatto Quotidiano, segnaliamo l'ufficio di bilancio, autonomia nord bocciata, troppi poteri e costi errati. Chiudiamo la carrellata della lettura delle prime pagine con il manifesto. Tradizionale foto notizia, si vedono dei talebani sullo sfondo con le classiche motociclette. Estendiamo un velo, talebani ma utile, una delegazione del regime di Kabul arriva a Bruxelles, la commissione dei paesi UE ufficialmente non li riconoscono ma li hanno invitati per chiedere di riprendersi in Afghanistan i migranti che fuggono da loro in Europa. La trattativa è avviata. Giuliana Sgrena titola l'infernale posto sicuro, appunto deportazioni, e poi Marco Bascetta, benvenuti, tutto il cinismo dell'Unione ormai a destra. Centropagina ONU, bambini nel mirino, è genocidio, rapporto delle Nazioni Unite sulle azioni di Israele e Palestina. E poi si ricorda la liberazione di attivisti in Libia della flottiglia, freno alle indagini di Roma. Passiamo agli approfondimenti. Partiamo con quanto la linea dettata dalla Premier Meloni sul Corriere della Sera, dopo appunto abbiamo sentito in questi giorni il botta risposta Trump e Meloni, Meloni Trump eccetera, così via, fino a stabilire diciamo un momento di tranquillità nelle repliche con la Meloni che ha deciso di non rispondere più a eventuali diciamo dichiarazioni contro il governo italiano. Ne scrive tra gli altri sul Corriere della Sera. E la politica estera si legge non è Temptation Island, Giorgia Meloni sceglie di citare proprio il meme circolato sui social nei giorni dello scontro con Trump, quello con la premier italiana e il presidente USA impegnati in un confronto con piedi nella sabbia come partecipante reality di Mediaset, per dare una doppia indicazione. La prima, non si sente indebolita da quello scontro, anzi nota e fa notare l'hype che ha generato. La seconda, con gli Stati Uniti non si può che confermare l'amicizia al di là del meme su social, tanto che la Premier rende pubblico quel che aveva detto durante il Consiglio dei Ministri 2 giorni fa al tradizionale ricevimento a Villa Taverna. Il governo ci sarà. Ben fatto Tajani ad annullare la missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio è passato non c'è bisogno di andare oltre. Sul palco dell'Acquario Romano, ospite del Giorno della Verità, kermesse organizzata dal giornale diretto da Maurizio Belpietro, dice: la ferita degli attacchi del presidente americano è ancora fresca, sono rimasta sinceramente colpita, ho letto le varie ricostruzioni, non so dire se siano vere, ma non intendo continuare ad alimentare questo confronto, il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla sua normalità. Un solido rapporto tra Stati Uniti e Europa è importante, non cambio idea. Faremo la nostra parte per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Sul fronte europeo, dopo aver rivendicato la nascita di una maggioranza a Giorgia sui provvedimenti per contenere l'immigrazione che dall'Unione muterebbe da Roma, Meloni fa cenno al bilaterale di giovedì tra Francia, Italia ed Antibes e annuncia un altro tema di cui vuole discutere con il presidente francese. Il presidente libanese con coraggio ha dato la disponibilità a un negoziato diretto con Israele. L'Italia può giocare un ruolo importante, intendo discutere con Macron giovedì sul quadrante Italia-Francia possono lavorare insieme. E poi, dall'Eliseo, tra i temi più rilevanti del dossier filtrano le cooperazioni transfrontaliere della difesa nello spazio nel settore dell'energia e dei trasporti. E qui si legge ancora Adriana Lagoscino, che sul Corriere scrive: a Roma intanto venerdì arriverà in aula la nuova legge elettorale, Meloni attacca sarcastica una riforma che dà stabilità a chi prende più voti, dovrebbe andare bene alla sinistra che dopo il referendum ci ha detto che ha già stravinto, poi interpreta le ragioni degli avversari, posso capire che non vogliono l'indicazione del premier, non sanno chi metterci, ma sulla governabilità forse puntano al pareggio perché governare pur avendo perso sarebbe drammatico. Poi ribadisce di voler arrivare a fine legislatura anche per portare a termine il progetto nucleare che ci permetterà di essere autonomi e competitivi. Ironizza su Giorgetti, ospita quel palco prima di lei, immagino la ventata di ottimismo che avrà portato. Polemizza sull'atteggiamento delle opposizioni riguardo al Covid, si è parlato più della vita sentimentale di San Giuliano che degli affari facili della pandemia. Rivendica i risultati del suo governo sul lavoro, fisco, export, dicono che siamo scarsi, può essere, ma allora loro erano scarsissimi. Ma la spina nel fianco della premier sembra essere Renzi. Era così impegnato a tirare la volata a Vannacci che non si è accorto che non l'hanno invitato al vertice tra i leader centrosinistra. E il generale non sarà un problema per il centrodestra? No, i nostri avversari ne parlano perché non si parli dei problemi interni alla loro coalizione. Ma tra un anno, quando si voterà, verrà solamente una domanda: al governo vuoi il centrodestra o il centrosinistra? Così la Lagroscino sul Corriere della Sera. E adesso, sempre sul Corriere, a fianco troviamo un'intervista rilasciata dal ministro Lollobrigida, ricordiamo titolare dell'agricoltura, intervistato da Paolo Di Caro. Leggiamo qualche passaggio. Le parole di Trump sono arrivate pochi giorni dopo le volgari assurde accuse di esponenti dei 5 Stelle che avevano parlato di una premier che indossa le ginocchiere rispetto agli USA. Bene a smentire questa lettura è arrivato lo stesso presidente americano, che si lamenta di una scarsa cooperazione. Chiede la giornalista: forse il punto è proprio questo, al di là del singolo episodio, Trump vorrebbe di più dall'Italia, questo non è un problema a medio-lungo termine, replica Lollobrigida, io non mi metto a contestare le aspettative del presidente USA, e poi siamo un paese del G7, della NATO, dell'Unione Europea, abbiamo impegni in molte missioni multilaterali, in ogni consesso facciamo valere la nostra posizione, rispettando tutti ma pretendendo altrettanto rispetto. E ancora, ma oggi i rapporti con gli USA, al di là delle parole di Trump, come sono? Replica Lollobrigida, dal punto di vista politico ed economico posso dire che il nostro export nei confronti degli USA è cresciuto nei primi 4 mesi dell'anno del 3,7%. Io sarò a New York nei prossimi giorni per sostenere e accompagnare le nostre aziende, in totale quasi 400, al Fancy Food di New York, che è l'evento principale di promozione di sistema legato all'alimentazione, dove l'Italia è presente in maniera straordinaria. Non percepiamo atteggiamenti negativi, per non parlare del grande rapporto che abbiamo con l'ambasciata americana in Italia. Noi ministri saremo come sempre alla festa per l'indipendenza a Villa Taverna. Domanda alla giornalista: però il rischio di un allontanamento dalle alleanze e dei rapporti internazionali c'è? È vero, replica Lollobrigida, che tutte le grandi nazioni dovrebbero riflettere su quanto sarebbe grave, non solo dal punto di vista della difesa e militare. E dice: vedo con preoccupazioni levarsi molte odi anche di professoroni, diciamo saggi pensatori della sinistra, che esaltano il modello cinese. Pensa a Prodi? Anche a lui, sì, dimenticando però che quei sistemi potranno anche funzionare bene e favorire una crescita economica rapida, ma sono sostanzialmente dittature antidemocratiche. Teme che una crisi globale anche nei rapporti tra paesi e porti a tentazioni autoritarie. È un rischio che corriamo, sì. E in conclusione Lollobrigida più avanti dice: dobbiamo invece far fronte insieme, a partire dagli USA e dall'Europa, per difendere il nostro modello di vita, non farci la guerra fra noi. Anche per questo tra Italia e USA devono rimanere fermi i doverosi rapporti tra paesi alleati e amici che fanno parte di quel mondo occidentale e non solo, che condivide gli stessi valori di libertà e democrazia. Così sul Corriere della Sera. E adesso andiamo a leggere, invece abbiamo sentito citare nell'articolo del Corriere della Sera di cui si parlava di Meloni, che ha partecipato appunto a questo evento di Belpietro della Verità, anche Giorgetti, il ministro dell'economia, ne scrive Cesare Zapperi. Vediamo. Con un occhio al governo e l'altro al suo partito, Giorgetti lancia l'allarme: autonomia e federalismo assolutamente non sono passate di moda, e per chiudere positivamente l'iter parlamentare non si può votare ad aprile. Il ministro dell'economia alza la paletta rossa all'indiscrezione di Bloomberg, che ieri raccontava di un incontro al Quirinale nel corso del quale la premier Meloni avrebbe discusso di elezioni anticipate con il presidente Mattarella, a cui spetta decidere se sciogliere le camere, ricorda Cesare Zapperi. Una rivelazione già di per sé improbabile, questo tema non è mai oggetto di confronto sul Colle, ma che Giorgetti traduce subito sul piano politico per ricordare anzitutto agli alleati di Fratelli Italia, che sarebbero quelli smaniosi di anticipare la fine della legislatura per timore che la creatura Vannacci guadagni troppo spazio, che l'autonomia è uno dei punti qualificanti del programma del centrodestra e non può essere sacrificata quando si è arrivata a un passo dal traguardo finale. Le parole di Giorgetti hanno però anche un risvolto interno, perché toccano un tema che lunedì è stato al centro anche del tavolo dei territori, l'organismo istituito da Salvini per insaldare i rapporti con le diverse articolazioni territoriali del partito e per rispondere a chi su al nord reclama più attenzione. Zaia ha ricordato quanto sia imprescindibile per la credibilità del partito portare a casa un obiettivo inseguito da oltre un decennio. Il ministro, da sempre vicino alle posizioni dell'ala nordista, conferma con le sue parole che per i leghisti non ci si può ripresentare di fronte agli elettori nel 2027 senza avere portato a compimento, seppure nella forma di intese solo su una prima serie di materie, l'autonomia, parole pronunciate in pubblico in occasione della festa appunto della verità. Sempre pensando alla sua casa politica, Giorgetti si sofferma sul confronto in corso al vertice del Carroccio. Abituato a misurare le parole, se non proprio a osservare un rigoroso silenzio, il titolare dell'economia distilla una considerazione che certifica il momento particolare che sta vivendo la Lega. La Lega non è un partito, un movimento politico effervescente, solidamente radicato sul territorio. Siccome ha radici solide e dura, sono quelle piante che vedono situazioni di maltempo, vento, però alla fine ricrescono sempre. Quindi, come sempre, troveremo la via giusta per tornare a tenere alta la nostra battaglia. E più avanti. Non è difficile immaginare, data la provenienza e la storia di Giorgetti, quale sia il vessillo che deve tornare a prendere vento, quello del nord, evidentemente, dei mondi economici di riferimento. Il ministro, per stile e toni, non è effervescente, secondo sua definizione, come il partito, ma proprio per questo, quando parla, è sempre molto ascoltato. Nelle sue ultime settimane, nelle conversazioni con diversi esponenti del Carroccio, più volte si è espresso con parole preoccupate per il calo dei consensi e per la contemporanea ascesa di Futuro Nazionale. Giorgetti, nella campagna elettorale del 2024 per l'Europa, disse chiaramente che non avrebbe votato Vannacci, che pure era capolista. E così Cesare Zappelli ci ha fatto questo focus sul Giorgetti pensiero. Andiamo avanti. Abbiamo sentito parlare di Futuro Nazionale e andiamo sulla Repubblica, che ci racconta come la bagarre che è accaduta nell'aula della Camera proprio lunedì a Montecitorio mentre si discuteva il piano casa. Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci, ha presentato in aula una serie di ordini del giorno con i quali chiede al ministro Salvini di emanare delle linee guida per le regioni che garantiscano una premialità ai cittadini italiani che aspettano l'assegnazione di una casa popolare, ci ricorda Concetto Vecchio sulla Repubblica. La deputata del PD Baccalì protesta vivacemente, piovono contestazioni dai banchi del centro-sinistra, Sasso, Vannacciano, imperterrito li definisce filo-islamisti, amici dei musulmani, e provoca la maggioranza, perché questa è anche una gara a chi è più a destra. Il problema è che da quell'altra parte non si ribellano, dice, infatti votano contro il nostro ordine del giorno quando le coppie italiane che non hanno una casa non possono pianificare un futuro. Attaccano il capitano. Ci stupisce profondamente un parere contrario da parte del ministro Salvini, se ne fa beffe Ziello, fino a poche settimane fa un collega di partito del leader del Carroccio, ora accusa di incoerenza politica. E più avanti leggiamo: la Lega sta passando dalla parte della sinistra, ancora un'altra dichiarazione, poi snocciola i dati dell'8,5% delle case popolari occupate da cittadini stranieri, e ormai il 50% delle prime assegnazioni va a favore degli stranieri, anche per colpa di Salvini che non emana le linee guida. E più avanti. Un uomo di sinistra come Federico Fornaro richiama le leggi razziali del 38, marchiati per portare un nome straniero. Ascani, che presiede l'aula, viene chiamata ripetutamente signor Presidente dal Vannacciano Pozzolo. Signora Presidente o solo Presidente, chiede lei. Pozzolo insiste e allora Ascani perde la pazienza e lo chiama collega deputato Pozzolo. E ancora Pozzolo si appella alla Crusca per sostenere la sua battaglia lessicale e poi sbotta: mi sono rotto le palle con il politicamente corretto. E Sasso, fuori da qui la TV di Stato censura Futuro Nazionale. E insomma, questa è la cronaca accesa del confronto in aula sul piano casa, che è diventato un modo per lanciare, diciamo, accuse a destra e a manca da parte dei Vannacciani. Interviene il Corriere, sempre sul Corriere, no, sulla Repubblica, chiedo scusa, Gianni Cuperlo, deputato del Partito Democratico, che un po' interviene su questa bagarre e dice: la Lega era tante cose, compresa una classe dirigente locale di primo ordine, qui invece c'è la rivendicazione persino esplicita di un approccio razzista. Chiede a poi ancora la giornalista: lei ha ribattuto in aula parlando di violenza politica. Siamo dentro una profonda regressione, c'è un attacco all'articolo 3 della Costituzione che dice che il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'esercizio di un'affettiva uguaglianza dei cittadini, una destra che si rifà alle peggiori teorie reazionarie degli anni 30 e del Novecento. Qual è l'obiettivo? Attaccare i valori della democrazia, legittimando le paure, sdoganando l'odio, c'è una carica di disumanità in tutto questo, dice Cuperlo. E ancora, perché Vannacci esplode ora con la destra al potere? Ha intercettato un umore antisistema che viene da lontano. Nel 2013 i 5 Stelle ebbero il 25%, il 32% 5 anni dopo, poi è arrivata la destra, penso che ci attendano mesi difficili da qui alle elezioni. Cosa teme? L'altra sera ho avuto l'impressione che questa pattuglia di 8 parlamentari vannacciani voglia in qualche modo avvelenare il clima in Parlamento, introducendo un ulteriore elemento di degenerazione del linguaggio nella convinzione che possa fare gioco, così Cuperlo, su quanto avvenuto appunto in aula in occasione del piano casa, del voto del piano casa. E adesso, sempre rimanere in tema di Vannacciani, facciamo un po' il focus su Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, ex ministro dell'agricoltura, ex compagno d'avventura di Meloni, che oggi, si ricorda in più giornali, esce dal carcere per il fine pena e un colpo di coda dell'inchiesta mafia capitale, una condanna per traffico illecito di influenze, e troverà al portone ad accoglierlo Roberto Vannacci. Andiamo a leggere cosa dice Francesco Grignetti su questo. Tra i due c'è stato un lungo corteggiamento che è terminato con lo scioglimento in Futuro Nazionale dell'ultimo partitino di Alemanno, Indipendenza. È stata annunciata anche una cena in una trattoria a Roma per suggellare simbolicamente l'alleanza. E più avanti leggiamo: attovagliati saranno solo loro due, perché quasi tutti gli altri compagni di cordata sono stati scaricati da Alemanno. Taglia la tela, Granata, Passero e altri che non avevano condiviso la svolta vannacciana imposta a Indipendenza sono stati raggiunti da un invito a non essere presenti a Rebibbia. Sembra sia stata una delle indicazioni dello stesso Alemanno per non generare imbarazzo nei confronti del generale. Questo gruppo si è dissociato dalla confluenza in Futuro Nazionale perché non condivide la proposta della remigrazione. Si sono schierati per il no al referendum sulla giustizia, non coltivano alcuna simpatia per Trump e difendono apertamente la causa palestinese contro i massacri israeliani. Sono cose che succedono da sempre a destra. A seguire le ultime giravolte politiche di Alemanno sul profilo Wikipedia c'è da farsi venire le vertigini, un continuo entrare e uscire, unire e rompere. C'è però un punto politico che torna sempre. Alemanno è fedele al motto di Rauti: andare oltre la destra e la sinistra. È un movimentista che ha esasperato sempre più il suo sovranismo contro l'Unione Europea, contro l'euro, contro la NATO, contro gli Stati Uniti. Cioè, vogliamo rivedere profondamente quella che è la sudditanza dall'Italia in Europa o in Occidente. Ecco perché con Vannacci si capiscono. Le prime prove tecniche di convergenza risalgono all'agosto 24, a Orvieto, quando Alemanno organizzò un convegno per presentare le sue idee di sovranismo sociale, che in fondo è un aggiornamento dell'idea rautiana di destra sociale. Si intendono, insomma, perché sono quelli che la vera destra siamo noi. Alemanno l'ha scritto pure all'atto di sciogliere la sua ultima formazione. Se sceglie il generale, innanzitutto è per dissenso verso le mosse di Meloni, una politica estera sempre segnata dalla sudditanza nei confronti dell'Unione Europea. E più avanti leggiamo: e poi c'è un nuovo astro nel firmamento del sovranismo che tira a sé tutti gli asteroidi di destra. Di assoluta rilevanza è la coraggiosa scelta di Vannacci di uscire dalla Lega di Salvini per fondare un nuovo partito dai connotati sovranisti identitari, finalmente netti e risoluti. Noi siamo stati

Grignetti per collegarci ad un altro articolo che è stato lanciato appunto nel momento in cui ho stoppato la lettura, cioè il rapporto o l'esperienza di Alemanno in carcere e che ha portato al tema del sovraffollamento. Sovraffollamento molto caro, come sappiamo, anche a Giachetti, che ha fatto delle proposte per diciamo la pena, la liberazione anticipata, con chiaramente con delle condizioni. E andiamo a vedere sul Corriere della Sera, andiamo a leggere cosa l'approfondimento su questo punto. Il diario di Cella ieri annovava la data più significativa spartiacque tra la vita da recluso e il ritorno alla normalità segnata in modo indelebile dall'esperienza carceraria. Al 10 di oggi Alemanno, ex sindaco di Roma, condannato anche qui si ricorda per traffico di influenze all'inchiesta sul Mondo di Mezzo, arrestato per aver trasgredito nello svolgimento della pena alternativa, si lascerà alle spalle le porte di Rebibbia, dove è stato detenuto per un anno, 5 mesi e 24 giorni. Ad aspettarlo ci sarà anche Vannacci, e vabbè, questo abbiamo letto. Nell'ultimo messaggio, scritto prima di tornare in libertà, Alemanno rivela le emozioni contrastanti provate nella vita di Torre Sbarre. Mercoledì, oggi esco, ma mi sembra di disertare una trincea, un carcere sovraffollato, persone detenute che soffocano nel caldo e mille ingiustizie di cui sono stato testimone. Un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato è stato abolito e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova. L'ex primo cittadino restituisce un'istantanea del carcere romano come un ambiente degradato e abbandonato a se stesso, dove ho scoperto celle di 4 posti riempite da 6 persone una sull'altra, in condizioni igienico-sanitarie inadeguate. Nella sua battaglia per far emergere il disagio, l'angoscia e la burocrazia lenta e prepotente, il leader di Indipendenza ricorda un'unica vittoria: la grazia parziale concessa dal presidente Mattarella ad Antonio Russo, il povero vecchietto di 88 anni e malato che sta qui dentro da 6 anni. Pensate che sia uscito? Assolutamente no, perché tra magistrati che non erano stati informati della grazia, relazioni sanitarie che non arrivavano, sintesi trattamentali da chiudere, mille altre devolerie burocratiche, neppure i provvedimenti di clemenza del capo dello Stato sono riusciti a rompere il maledetto muro di gomma. Non tutti sono fortunati come la Minetti. Nel bilancio dell'anno e mezzo di detenzione, però, ci sono anche sprazzi di umanità, agenti che si comportano bene, le giovani infermiere del reparto, educatrici e psicologhe che ci mettono il cuore da testa. La domanda adesso è come continuare la lotta contro il sovraffollamento carcerario. Riuscirò a spiegare ai media e all'opinione pubblica, prima ancora che ai politici, che non c'è nessuna contraddizione tra la difesa intransigente della sicurezza dei cittadini e la necessità di costruire un sistema penitenziario che rispetti la dignità delle persone e promuova la loro capacità di riabilitarsi. L'impegno è di provarci, perché un pezzo del mio cuore rimane a Rebibbia, dove la Repubblica Italiana si gioca la sua faccia. E dunque questo sul Corriere della Sera. E introdotti da questo argomento, andiamo a leggere invece Luigi Manconi su La Repubblica, che ci dà un altro taglio, cioè quello della presenza dei minori in carcere. Numero infame è quello dei bambini da 0 a 3 anni reclusi in una cella unitamente alle proprie madri, passato da 17 del 2023 agli attuali 30. Su questo incremento pesa indubbiamente la discrezionalità del riferimento della pena, prima automatico per le donne in gravidanza, voluta dal decreto sicurezza approvato nel 2025. In altre parole, la donna non ha più il diritto di portare a termine la gestazione in condizioni di libertà, ma tale possibilità viene accordata o rifiutata dal magistrato dell'esecuzione della pena. Di conseguenza, un numero crescente di bambini si trova in cella. E più avanti leggiamo: una norma che è stata a tal punto pensata e ritagliata sull'identità e la fisionomia dell'autore, dell'autrice, di reato da portare scritti nero su bianco il nome e cognome, la borseggiatrice Rom. E ancora più avanti. E dunque, imponendo né più né meno che la gravidanza venga vissuta nelle condizioni peggiori, esposte ai rischi più insidiosi, nel settembre 21 una donna 23enne partorì all'interno della sua cella dell'istituto di Rebibbia femminile. È accaduto spesso nella storia recente che, chiedo scusa, che studiosi accuminati e brave persone elaborassero i criteri più adeguati a definire il livello di rispetto della dignità umana, a partire dall'affermazione attribuita a Voltaire o a scelta da Victor Hugo, per la quale il grado di civiltà giuridica di un popolo andava misurato nelle prigioni. Se vogliamo fare un passo avanti, si deve dire che il grado di umanità di qualsiasi sistema penitenziario è ricavabile da un requisito ineludibile: il fatto che non imprigioni bambini o minori, faticosamente, contraddittoriamente, lentamente,
ai quanto lentamente l'Italia ha tentato nell'ultimo quarto di secolo di ridurre quel numero infame. Effettivamente nel giugno del 2001 i detenuti bambini

erano 83 e la benedetta legge Finocchiaro avviò un processo di deflazione proseguito tra altri bassi fino a una stabilizzazione intorno al 2020 e oggi una nuova impennata 30. Andiamo a leggere più avanti. Come ha scritto Simona Musco, apri questa... dopo mamma è spesso la parola, la prima parola che i bambini reclusi imparano a pronunciare. Non stupisce certo come già le prime ricerche documentano che anni di quella reclusione possono danneggiare definitivamente la funzionalità di quegli stessi sensi, ma una tale situazione solleva una questione ancora più grande: com'è possibile che l'intelligenza della politica, compresa quella, ammettiamolo, della sinistra, per quanto debole, non abbia ancora inventato qualcosa di meglio, più razionale, più umano di questa galera per bambini? Vengono in mente le parole dell'allora giovane studioso Aldo Moro: abbiamo bisogno non tanto di un diritto penale migliore, ma di qualcosa di meglio del diritto penale, qualcosa di meglio, insomma, che mettere i ceppi ai grandi e piccini. E questo dunque sulla Repubblica, Luigi Manconi. Abbiamo tempo per leggere anche un'intervista su questo problema del sovraffollamento carcerario, lo facciamo sul Dubbio. A parlare Simone Silvestri, segretario di Magistratura Democratica e coordinatore della sezione GIP GUP al Tribunale di Lucca. E perché questo? Perché viene presentato proprio che nel carcere della sua città il sovraffollamento è al 278%, e dunque si parla di quelle che sono un po' alcune proposte. L'intervista è molto lunga, troverete sul Dubbio, ma leggiamo qualche passaggio. Chiede Valentina Stella: esecutivo e Parlamento stanno lavorando anche a misure per deflazionare la popolazione, prevedendo la detenzione in comunità per tossicodipendenti e per quelli che possono avere domiciliari ma non hanno un indirizzo da fornire. Risponde Silvestri: in merito al DDL sulla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcodipendenti, si stima un'incidenza del 30% sulla popolazione carceraria, ma occorre tenere presente, rispetto a entrambe le iniziative legislative, che la loro efficacia è strettamente collegata a investimenti sulle strutture e sul personale specializzato e all'ampliamento delle piante organiche della magistratura di sorveglianza. Le riforme occorrono le gambe. Altra domanda. Nordio, chiamato a rispondere sul problema del sovraffollamento qualche giorno fa in Senato, ha detto tra l'altro: teniamo conto che non si entra in prigione per un'azione del governo, ma perché si è commesso un reato e perché la magistratura, nella sua autonomia e indipendenza, ha ritenuto necessaria la custodia cautelare in carcere. Cosa ne pensa? Replica Silvestri: di nuovo occorre pensare al carcere come soluzione estrema. Questo avviene già in fase cautelare, dove poter avvenire anche in sede di esecuzione della pena, e per questo occorrono investimenti in strutture e personale specializzato. Conclusioni con questa domanda. Alcune associazioni sostenute da vari partiti, tra cui Forza Italia e PD, appoggiano la proposta di legge Sciascia Tortora, che prevede 15 giorni, compresa la notte, di tirocinio in carcere per i magistrati. Conclude rispondendo Simone Silvestri, segretario di Magistratura Democratica: la consapevolezza della condizione carceraria è un obiettivo prioritario non solo per la comunità esterna ma per la stessa magistratura. Tuttavia nutro delle perplessità sull'esperienza di una privazione della libertà. Comunque, in questo senso, all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati si stanno moltiplicando iniziative come quelle che abbiamo svolto, ma di questo è necessario che si faccia carica anche la scuola della magistratura. Così su Il Dubbio. E abbiamo qualche minuto, cambiamo argomento, andiamo sul centro-sinistra e il dibattito sul campo largo. Lo facciamo con la Repubblica. Serena Riformato: alla direzione PD riunita al Nazareno, la segretaria Ellie Schlein chiede di visualizzare l'obiettivo. Dopo 20 anni abbiamo l'opportunità di andare insieme a un'alleanza progressista alle prossime elezioni e vincere e cambiare il paese. In replica, fuori dallo streaming, i suoi ricorda che i nemici sono anche invisibili. C'è un pezzo di establishment che mal sopporta una leadership progressista a Palazzo Chigi, tanto più con il suo profilo. Sconto fatto di essere una donna, di stare con un'altra donna e di avere 40 anni. È il preludio della sfida, ma andremo avanti lo stesso, se ne facciano una ragione. Sono passaggi che servono a trasmettere un concetto: al momento della mobilitazione della più sperduta festa dell'unità, a quella nazionale annunciata a Reggio Emilia dall'1 al 13 settembre, sottinteso e non delle polemiche. Per questo, a una settimana dalla foto a quattro con Conte, Bonelli, Fratoianni e la leader Dem, cerca di mettere un punto sulla tormentata diatriba sulle assenze. L'alleanza progressista è già una realtà, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Da giorni Schlein lo ripete: con l'Italia viva governiamo insieme nelle città e nelle regioni, non si torna indietro. Si parla di aggiunte e non di sottrazioni, siamo qui per generare il nuovo
È il nodo intorno al quale inevitabilmente si squaderna il dibattito a seguire. Goffredo Bettini smentisce retroscena che lo vorrebbero regista il progetto Alessandro Onorato in chiave anti Matteo Renzi. Andiamo, tra l'altro, apro parentesi, tra un po' andremo a leggere proprio un'intervista di Bettini su questo. Per me sta nel centro-sinistra perché combatte da tempo con efficacia contro il governo Meloni, e appunto riporta il virgolettato delle dichiarazioni di Bettini. I dubbi dell'ero riformista li esprime Graziano Del Rio, contesta l'idea che il PD, AVS e 5 Stelle possono costituire un blocco unico, e ancora, a cui sommare dei cespuglietti centristi. Questo partito non appalta il riformismo ad altri, soprattutto se sono forze che non hanno costituito nulla. Ma nelle conclusioni Schlein invita i suoi a osservare questo processo con la giusta distanza. Non possiamo interferire con l'organizzazione del centro, l'augurio è che siano pronti a settembre. Li aspettiamo al tavolo del programma. È necessario lasciare una sedia vuota, dice la Litter Dem, citando un'immagine evocata da Orlando, una sedia vuota pronta a ospitare anche le forze che si sono mobilitate il referendum ma non si riconoscono nei partiti di coalizione. Il problema è che fuori dalle stanze il Nazareno la riflessione tra chi sta dentro e chi sta fuori non è poi così pacifica. Se Conte dice che includere o meno Renzi non è una decisione da prendere adesso, è il tempo del programma. Da Italia Viva fanno filtrare Piccati che il leader 5 Stelle sembra un'auto attribuirsi il potere di fare il test di ammissione. E noi sospendiamo la lettura di questo articolo interessante sul centro-sinistra e campo largo per lasciare spazio tra pochi minuti al nostro notiziario condotto oggi da Massimo Giacomini. Riprenderemo la lettura da questo punto.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno, buongiorno da Massimo Giacomini. Ieri alla Camera c'è stato il via libera al piano casa sul quale il governo ha incassato la fiducia. I voti a favore sono stati 165, 117 quelli contrari e 5 le astensioni. Il decreto passa ora al Senato. Emanuela Valenti ha seguito le dichiarazioni di voto. Sentiamo.
3: In avvio di seduta i deputati hanno dibattuto sull'approvazione del processo verbale. Dopo le polemiche di ieri in aula tra i deputati di opposizione e quelli di Futuro Nazionale, il piano casa punta a incrementare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili, individua come destinatari giovani, lavoratori fuori sede, giovani coppie, genitori separati. In aula Santillo, 5 Stelle, dichiara: il decreto è diventato un cavallo di Troia per riassumare il Salva Milano. Con un colpo di penna si vogliono regolarizzare ad esempio i grattacieli. Il paese non ha bisogno di condoni mascherati che premiano chi ha girato la legge a discapito del territorio e della collettività, ma di rigenerazione urbana, edilizia residenziale pubblica e di sicurezza. È solo propaganda per Braga, PD.
4: Chiediamo investimenti stabili nell'edilizia pubblica, garanzie di mantenimento delle risorse ai comuni, agli ex IACP per la manutenzione e il recupero del patrimonio sfitto, il rifinanziamento adeguato dei fondi per gli affitti, per la morosità incolpevole, il sostegno al canone concordato.
3: La norma interviene contro l'emergenza abitativa, afferma Mazzetti, Forza Italia. La deputata spiega che il decreto prevede procedure accelerate per interventi di rigenerazione urbana, la nomina di un commissario straordinario governativo, deroghe finalizzate a superare gli ostacoli burocratici. Per Iaia, Fratelli d'Italia, il provvedimento è una risposta concreta rispetto ai bisogni dei cittadini.
5: Il piano casa si fonda su tre temi fondamentali: creare più alloggi accessibili per chi ne ha bisogno, quindi aumentiamo l'offerta dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, gli alloggi a prezzi calmierati, l'housing per i giovani, gli studenti, i lavoratori fuori sede, le giovani coppie e le famiglie.
2: Per quanto riguarda invece l'attività del Senato, ieri l'aula di Palazzo Madama ha svolto la discussione generale del DL Carburanti Ter, che sarà votato fra poco meno di un'ora, dalle 10. Si tratta di un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise, prevista a partire dal 19 marzo. Il provvedimento è tornato al Senato per la terza lettura, dopo che nel passaggio alla Camera sono state stralciate alcune norme approvate in prima lettura. All'ordine del giorno di oggi anche il DL Lavoro. Ma andiamo all'attività di ieri. Nel pomeriggio c'è stato il via libera al DDL Caccia con 80 sì, 56 no e 2 astenuti. Il testo passa alla Camera. Ascoltiamo Enrico Pulcini.
6: Il provvedimento prevede norme che puntano a gestire la fauna selvatica e a regolamentare l'attività venatoria su tutto il territorio italiano. Durante le dichiarazioni di voto, Fregolent, Italia Viva, attacca la legge rilevando una contraddizione.
7: Voi vi siete rinchiusi nella vostra idea di caccia, che è diametralmente opposta rispetto alla tradizione che voi dite di voler tutelare.
6: A parere di Paroli, Forza Italia, il testo nasce per aggiornare normative superate.
8: È fondamentale aggiornare una normativa ormai superata rispetto ai mutamenti del territorio, della fauna, delle competenze istituzionali.
6: Accorato l'appello di Bevilacqua, Movimento 5 Stelle, che, definendo il provvedimento legge sparatutto, ricorda che l'80% degli italiani è contro la caccia.
9: Siamo anche la voce dell'oltre 80% di italiani che sono contro la caccia. Siamo la voce delle generazioni future a cui voi da oggi consegnerete ecosistemi e biodiversità più vulnerabili.
6: Sui danni provocati dalla fauna selvatica, Bergesio, Lega, rileva la rassegnazione degli agricoltori.
10: Molti dei nostri agricoltori, dei nostri allevatori, esasperati dalla lentezza della burocrazia e soprattutto dei risarcimenti mancati, hanno persino smesso di denunciare.
2: E siamo alla politica. Di crisi internazionali ha parlato Giorgia Meloni, intervistata dal direttore della Verità Belpietro. Ha passato in rassegna anche i dossier interni per poi tornare sui recenti scontri col presidente americano Donald Trump. Ma partiamo dalle sue dichiarazioni di ieri. Carla Macrellino.
0: Io sono rimasta sinceramente colpita e non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
11: Giorgia Meloni conferma i buoni rapporti con gli Stati Uniti, esclude contraccolpi in una cooperazione che definisce antica e solida al di là di chi governa. Ribadisce che l'esecutivo sarà all'ambasciata americana per le celebrazioni del 4 luglio. Poi giudica complesso l'accordo sull'Iran, pur restando ottimista. Gli Ayatollah non possono avere missili nucleari a lungo raggio, dice, e bisogna garantire la navigazione sullo stretto di Hormuz. Sul fronte interno la premier spiega che il governo sta lavorando ai decreti attuativi per il nucleare, legge delega entro l'estate, rivendica il piano casa, l'abbassamento delle tasse, chiede chiarezza sugli aspetti inquietanti, dice, emersi in commissione Covid. Poi respinge le accuse sullo spreco di soldi nei centri migranti in Albania, 50 milioni a fronte di 10 miliardi spesi dalle opposizioni per l'accoglienza, spiega, e sulla legge elettorale puntualizza.
12: Serve a chi vince le elezioni per avere i numeri per governare e quindi vinca il migliore, ma è sicuramente una legge che serve all'Italia, perché secondo me sarebbe devastante tornare indietro.
11: Nel pomeriggio qui a Berlino Giorgia Meloni sarà al vertice con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia e in collegamento il segretario generale della NATO su Ucraina e sicurezza europea.
2: E i partiti discutono del piano casa approvato ieri a Montecitorio, lo avete sentito nel servizio di Emanuela Valenti, ma anche della nuova legge elettorale che oggi dovrebbe essere licenziata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera e su cui è muro contro muro tra maggioranze e opposizioni. Sentiamo Filippo Misano.
13: Il centrodestra accelera sulla legge elettorale che approderà la Camera venerdì con l'obiettivo di approvarla in prima lettura entro la pausa estiva e respinge le proposte di Futuro Nazionale sulle preferenze. Maggioranza che rivendica l'approvazione del piano casa per rispondere all'emergenza abitativa, sostiene ceto medio e le fasce più deboli, assicura Forza Italia. Per Matteo Salvini saranno a disposizione dei più bisognosi decine di migliaia di abitazioni. E da Fratelli d'Italia Augusta Montaruli.
14: Priorità agli italiani nell'assegnazione dell'alloggi e più attenzione ai fragili e a chi vive in situazioni di disagio.
13: Un piano che apre la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, replicano le opposizioni. Sul tema delle alleanze, intanto Giuseppe Conte apre la scelta del candidato senza primarie e guarda i centristi. Allargare anche la linea di Elie Schlein che accusa c'è chi non vuole una donna progressista a Palazzo Chigi, che con tutto il fronte progressista critica la legge elettorale.
15: Un fallimento sul terreno economico e sociale. Ma solo un governo che è chiuso nel palazzo può pensare seriamente che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale.
13: E su Repubblica il Dem Gianni Cuperlo risponde agli attacchi dei vannacciani ai migranti parlando di linguaggio neosquadrista.
2: Era l'ultima notizia, ringrazio in regia Francesco Pantaleo, un saluto da Massimo Giacomini, non cambiate canale, fra poco la seconda parte della rassegna stampa con Roberta Gentilini.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
16: E dunque riprendiamo la lettura, come detto prima, dall'articolo che ci parla di Repubblica di Serena Riformato, che ci parla del campo largo. Mentre l'ex premier fiorentino, naturalmente si riferisce a Renzi, di certo non aspetta inviti né pagelle, se qualcuno preferisce veti ai voti si sta sparando sui piedi, Casa Riformista sarà sulla scheda, conferma. Aggiunta affiliata, non hanno ancora capito la nuova legge elettorale, una frase che a taccuini chiusi ripetono anche nel PD per commentare la proposta ventilata ieri da Conte all'intervento della Verità, ovvero le primarie rimangono sul tavolo come altre soluzioni, come quella adottata nelle regioni dove abbiamo valutato insieme il candidato più competitivo. Difficile senza pesarsi alle urne, il Melonellum appunto impone l'obbligo di incardinare il candidato premier con il programma prima del voto, un antipasto del premierato che non sono riusciti a fare. L'ha definito Schlein nella sua relazione, prevede un premio enorme e liste completamente boccate, resta una sola opzione, faremo un muro con le altre opposizioni, così la Repubblica. L'avevamo detto in precedenza, c'è un'intervista, questi giorni diciamo rilascia diverse interviste, Goffredo Bettini, oggi tocca alla Stampa a Paolo Festuccia che gli chiede. Veniamo al punto, lei sta facendo il centro con Alessandro Onorato per mettere fuori Matteo Renzi dall'alleanza? Replica Bettini. basta con le ricostruzioni fantasiose, interessate o suggerite. Ho detto più volte, Renzi ha scelto il centrosinistra, ha svolto una vigorosa battaglia di opposizione e non possiamo permetterci di perdere anche un solo voto. E ancora, ci sono tante altre energie al di là del nucleo già consolidato dei 5 Stelle, AVS e PD, c'è Ruffini, Maraio, Maggi, Onorato e tanti altri, vanno organizzate e incoraggiate. Onorato è un civico libero autonomo, non agisce contro, piuttosto intende aggiungere qualcosa in più, dovrebbe essere lasciato in pace e non mischiato alle presunte o vere macchinazioni che in passato hanno pesato negativamente nel campo progressista. Chiede Festuccia. La quarta gamba dell'alleanza stenta a decollare e se divisi nessuno raggiunge il 3%? Replica Bettini. No, non stenta a decollare, stenta a organizzarsi. Certo, sarebbe ottimale una sintesi in grado di presentare una sola forza politica di centro, moderna e innovatrice, del tutto nuova e senza primogeniture, ma spetta ai protagonisti di questo campo riformista verificare le condizioni e le possibilità. Dall'esterno si può consigliare, ragionare insieme, non certo determinare le sintesi e le decisioni. L'importante è che si mantenga tra loro rispetto, amicizia, comunità di intenti, non formalmente ma sostanzialmente, elevando di mezzo l'argomento intossicante dei veti. E poi sulla Salis, se Salis accettasse sarebbe una novità della quale non si potrebbe prescindere. E ancora domanda. Conte, se fosse proprio lui a occupare spazio al centro dell'alleanza, replica Bettini, non si può racchiudere la politica negli incasellamenti diventati gergali centro, sinistra, moderati e così via. Conte vuole difendere i valori fondanti del suo movimento, ma tenta una proposta più ampia in grado di parlare a tutti gli italiani. Da qui l'attenzione su argomenti sensibili, la sicurezza, gli immigrati, la piccola e media impresa, il fisco, non è centro, è buona politica, come d'altra parte prova a fare da qualche anno anche il PD. E poi la famosa fotografia è destinata ad allargarsi notevolmente, la seconda è che coloro che si aggiungeranno non dovranno accettare il menù già predisposto, ma potranno cambiarne con il loro contributo il sapore e gli ingredienti. Chiede ancora Festuccia. Lei è ora a escludere la possibilità di un federatore nel campo largo, primarie inevitabili, replica Bettini. Non escludo nulla, tuttavia non mi pare manchino nel centro-sinistra leader autorevoli, popolari e capaci, o si giunge ad un accordo sul nome o le primarie sarebbero inevitabili. Domanda poi sul campo largo, potrà vincere le prossime elezioni? Dice Bettini, Meloni ha fatto male, non ripeto i risultati catastrofici che sono sanciti dall'Istat, il campo alternativo può vincere trovando slancio in più forte vincolo unitario e in proposte precise, credibili e nello stesso tempo evocative di speranza. E poi in conclusione, il caos fa paura, noi dobbiamo garantire un ordine nuovo, umano, concretamente dedito a migliorare le condizioni di vita delle persone, ma comunque un ordine si tratta, conclude Bettini sulla Stampa. E andiamo avanti e lo facciamo con un'altra intervista, questa volta a parlare sul Messaggero, è Dario Nardella, ex sindaco di Firenze ed eurodeputato dei Dem, che dice sarà necessario rimettere insieme i cocci con gli USA ricostruendo un rapporto che non sia più subalterno ma leale nella chiarezza. E poi si chiede appunto se ha fatto bene Meloni a replicare a Trump, risponde Nardella, ha sbagliato per almeno 3 motivi, avrebbe potuto semplicemente raccogliere la solidarietà di tutti i partiti italiani e dei leader europei senza aprirsi un ulteriore conto personale. Il secondo motivo è che la sua risposta era l'opposto dell'atteggiamento tenuto fino a 48 ore prima, quando aveva esaltato pubblicamente la riconciliazione con Trump al G7. La terza ragione è politica. Meloni si è fatta umiliare ed è entrata in crisi con ciò che aveva costruito nei 2 anni precedenti, avendo investito tutto sul rapporto personale con Trump, che inevitabilmente le ha presentato il conto su dazi e Iran. La subalternità non è influenza. E poi c'è una domanda sulla legge elettorale. Il centro-sinistra annuncia le barricate, non temete un rischio pareggio con l'attuale sistema? Con l'attuale legge elettorale il governo Meloni è già stabile, il che dimostra che non ne serve una nuova. Il punto è che non stanno cambiando le regole del gioco, ma il gioco stesso. Vogliono blindare un sistema di potere al limite della democrazia. Meloni si fa chiamare la figlia del popolo, ma questa è una legge contro il popolo. Sono pronto a scommettere che tutto, che non solo porteranno in fondo la legge elettorale, ma oltre al premio di onnipotenza, non rimetteranno le preferenze. Per evitare di confrontarsi anzi su questo rincorreranno il voto segreto alla fiducia. Il PD dovrebbe battersi per le preferenze, chiede Andrea Bulleri. Replica Nardella: l'ideale per me sarebbe un sistema basato sui collegi uninominali che garantiscano rappresentatività e potere agli elettori. In mancanza di questo, le preferenze certo sono meglio delle liste bloccate decise a tavolino con i palazzi. E andiamo con questi passaggi dell'intervista che potete trovare sul Messaggero di Nardella. Abbiamo introdotto l'altro argomento, che è quello proprio della legge elettorale, e andiamo a vedere di trovarla. Eccola qua, il Sole 24 Ore. Riforma elettorale scritta da Emilia Patta. Non la riforma, ma naturalmente l'articolo. Una legge elettorale che dà garanzia a chi prende un voto in più di poter governare 5 anni per la stabilità, per il paese, per non tornare indietro ai governi che duravano pochi mesi, sarebbe devastante. Non è un caso che Meloni sia intervenuta proprio ieri con forza sulla riforma elettorale, incentrata sul premio di maggioranza di 220 deputati e 113 senatori per la coalizione, che supera maggiormente il 42%, e sull'indicazione del nome del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Il Melonellum, o stabilio comunque dir si voglia, sta compiendo i suoi ultimi passi nella Commissione Affari Costituzionali della Camera e venerdì approderà in aula. La data del 26 giugno è stata confermata dalla Capigruppo, che ha così respinto la richiesta dell'opposizione di concedere qualche giorno in più al dibattito e al voto degli emendamenti. Una volta portate a casa le 4 modifiche al testo base messe a punto dalla maggioranza per prevenire possibili rilievi da parte della Consulta, dunque il testo può andare al voto dell'aula senza che siano stati esaminati i restanti emendamenti presentati dalle opposizioni. Una tagliola, insomma. Impossibile votarli tutti, dice il presidente azzurro della Commissione Pagano, dopo aver riunito in serata l'ufficio di presidenza e aver stabilito appunto che oggi alle 20 ci sarà il voto per il mandato al relatore, che se non saranno votati tutti gli emendamenti. E l'obiettivo resta quello di approfittare del contingentamento dei tempi che scatta inizio mese per dare via libera all'aula alla riforma entro la prima metà di luglio. Si capisce dunque che la Premier, con la sua spinta di ieri, abbia voluto mettere di fatto la fiducia politica sul piccolo premierato. Una fiducia politica che potrebbe trasformarsi in fiducia vera e propria per non rischiare la lotteria dei voti segreti e en passant, e per non doversi contare sul nodo delle preferenze volute da Fratelli d'Italia e invisa agli alleati, né in commissione né tantomeno in aula. Così Emilia Patta sul Sole 24 Ore. Ma restiamo a parlare di provvedimenti e di Parlamento. Lo facciamo con il fine vita, che è un altro di quei temi che fa abbastanza, diciamo, accendere il confronto. E andiamo a leggere cosa scrive Michele Bocci sulla Repubblica. Da una parte persone malate che vogliono poter scegliere il suicidio assistito, dall'altra cittadini colpiti anche loro da patologie gravissime che non intendono arrivare al gesto estremo, ma che hanno paura di poterlo prendere in considerazione se fosse reso più facile. Due posizioni contrapposte che ieri hanno portato 11 corpi segnati dalla sofferenza ad assistere alla nuova udienza della Corte Costituzionale sul fine vita. Il tema continua a non essere risolto laddove dovrebbe e dove la stessa Consulta ha chiesto che venga regolato, cioè in Parlamento. Le Camere non riescono a fare una norma tra disegni di legge emendati, e vista la situazione pare impossibile che si arrivi in fondo in questa legislatura. Ieri si è discussa l'eccezione di costituzionalità del GIP di Bologna, che deve pronunciarsi sulla responsabilità penale di Cappato, maltese Fiume, dell'associazione Coscioni, perché nel 23 accompagnarono in Svizzera Paola Ruffi per il suicidio assistito. La stessa Consulta ha detto che chi assiste una persona che si suicida non commette reato se ci sono 4 condizioni: una malattia irreversibile, grandi sofferenze fisiche o psicologiche, capacità di esprimere la propria volontà e un trattamento di sostegno vitale, anche farmacologico. La Corte affronta adesso proprio quest'ultima condizione, visto che Paola Ruffi era assistita da una persona ma non aveva il sostegno vitale e appunto le è stato vietato il suicidio assistito in Italia. Secondo GIP e l'associazione Coscioni questa condizione deve essere eliminata, visto che, come dice l'avvocata della Coscioni, Filomena Gallo, la Costituzione non può chiedere a una persona di attendere un ulteriore aggravamento o di dipendere da un macchinario per vedere riconosciuta una libertà che sotto ogni profilo le appartiene già. La Corte aveva ammesso ad opponendum, cioè contro la richiesta di chi ha fatto ricorso, 8 pazienti che hanno ascoltato le ragioni portate alla Corte dai loro avvocati. Mario Esposito e Carmelo Leotta, altri 3 invece partecipavano ritenendo giuste osservazioni dell'associazione Coscioni. Gentili, che soffre di SLA come il fratello Carlo, parla attraverso un puntatore oculare: la decisione della Corte riguarda direttamente il nostro futuro. Dice: dipendiamo in tutto dall'assistenza di nostra madre e delle persone che ci aiutano ogni giorno. Oggi non vogliamo morire, ma riteniamo che il riconoscimento di una libertà fondamentale non debba dipendere dalla presenza di un macchinario o da uno specifico trattamento sanitario. Chiediamo che, se un giorno decidessimo di intraprendere questo percorso, la nostra situazione sia valutata secondo criteri uguali e ragionevoli, senza discriminazioni legate al tipo di malattia o le cure ricevute. Sono su posizioni opposte, ci sono altri pazienti, come Maria Letizia Russo, che ha assistito all'udienza e parla con la voce resa incerta dalla tassia di Frederick, una grave malattia genetica. Ci sono perché la questione è importante, se passa ricorso sarebbe come dire a me e a tanti nelle mie condizioni che la nostra vita non vale nulla, che il mondo è un posto migliore senza di me, ma aspetterebbe comunque al malato decidere cosa fare. Se una vita viene buttata o trascurata, prosegue la malata, è mio dovere fare tutto quello che posso per salvaguardarla. Rendere più facile il suicidio assistito è un rischio, perché si dà l'opportunità a una persona di farla finita in un momento di sconforto, come avere una pistola carica sul comodino che in un momento di debolezza si punta alla fronte. Così Michele Bocci ci ha riportato quanto avvenuto ieri su questo tema e su come si sta procedendo naturalmente per vie formali. Adesso c'è un altro provvedimento che ha fatto discutere e parla di caccia. C'è stato un primo sì al Senato e ci sono state, diciamo, delle opposizioni sono rimaste contrarie, ma anche dal centrodestra ci sono delle posizioni che non sono proprio a favore. Intanto abbiamo preso due interviste riportate sul giornale. Una, la prima, è di Lucio Malan, Fratelli Italia, senatore, che dice su questo provvedimento: rendiamo più efficace la caccia di selezione, consentendo solo in questo caso anche l'uso di strumenti ottici di precisione. Sempre queste condizioni, si estende la possibilità di intervenire su oca selvatica e piccione ove siano infestanti. E questo riguarda, vediamo appunto questo provvedimento. Altra domanda è questa: uno degli obiettivi dichiarati dalla riforma è trovare un equilibrio tra tutela della biodiversità, attività agricola e sicurezza pubblica. Quali sono gli strumenti che consentono di raggiungere questo equilibrio? Replica Malan: tutta l'attività venatoria sarà regolata sulla base di dati scientifici e concreti relativi dalle singole aree proprio a questo fine. E poi, qual è l'aspetto della riforma che ritiene meno compreso dall'opinione pubblica e che considera particolarmente importante? Il drastico aumento delle sanzioni per il bracconaggio in generale, perché viola le norme sulla caccia, e un ridisegno delle norme volto a una migliore regolazione della materia. Proprio il contrario di quel che è via libera a qualunque cosa di cui parlavano le opposizioni, che hanno raccontato le cose più folli come la possibilità di sparare sulle spiagge e in città. A fronte un'altra intervista, dicevo, quella di Michela Biancofiore, con noi moderati UDC, e dice: io sono contraria alla caccia tout court, per me va abolita, trovo che uccidere lo sport su qualsiasi essere vivente sia barbaro, aberrante e ingiustificabile, lo trovo diseducativo e contrario ai principi di sicurezza che sono da sempre nel DNA della nostra coalizione. Il termine bioregolatore è sopportabile e attribuibile solo alle guardie forestali e per la caccia di selezione, che ai noi serve per evitare lo sterminio di propagarsi di malattie tra branchi. E poi: abbiamo varato nel giugno scorso le norme per l'inasprimento dei reati di violenza contro gli animali, che altro c'è da aggiungere? Sono possibili interventi correttivi alla Camera? Chiede il giornalista. Replica Biancofiore: sì, brunire le canne dei fucili, tradotto sigillarle e staccare il grilletto. Alla mia maggioranza, di cui conosco intelligenza e sensibilità, dico che l'unico correttivo fattibile è dar retta a Papa Leoni, proteggere il creato e non farla comunque diventare legge. E questo è un tema che ha fatto molto dibattere. E lo facciamo, leggiamo l'articolo che c'è sul Corriere della Sera per vedere proprio qual è stato lo scontro. Con 80 voti favorevoli, 56 contrari, 2 astenuti, il Senato ieri ha approvato in prima lettura il DDL sulla caccia, la nuova legge a prima firma del capogruppo di Fratelli Italia, appunto Malan, che abbiamo sentito, fortemente voluta dal Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, dovrà adesso passare all'esame della Camera. Cambia profondamente la normativa del 92, si definisce la caccia come un'attività utile alla conservazione e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Diventano bioregolatori. Le opposizioni sono insorte dopo aver contestato per mesi un testo ribattezzato lo sparatutto, e molti esponenti di PD, 5 Stelle e VS, mentre si votava, hanno preso parte al sit-in di protesta organizzato dalle associazioni animaliste e ambientaliste. Qui è stata descritta una legge che amplia il numero e le specie cacciabili, aumenta le zone dove si potrà cacciare fino a comprendere le spiagge. E ancora, con questa controriforma i boschi somiglieranno sempre di più ai poligoni di tiro. Aboliremo la norma una volta del governo. Una volta al governo, ha detto il presidente 5 Stelle Conte. In aula, con le dichiarazioni di voto, le forze politiche si sono date battaglia. La senatrice 5 Stelle Bevilacqua ha detto che l'Italia con questa legge diventerà un luna park dei cacciatori in tutta Europa e ha sottolineato tre punti molto gravi: l'indebolimento del ruolo dell'ISPRA, i cui pareri tecnico-scientifici in alcuni casi non saranno più vincolanti. Per il senatore Berrino di Fratelli d'Italia, al contrario, la legge appena approvata era attesa da tempo, una risposta concreta agli agricoltori, amministratori locali e comunità. Tra i principali sostenitori della legge, Federcaccia ha più volte accusato gli oppositori di affermare il falso, dalla presunta apertura della caccia nei parchi alle città alla cancellazione del ruolo di ISPRA, dall'accusa che il provvedimento mette a rischio le specie protette e la liberalizzazione generalizzata delle attività venatorie. E dunque abbiamo sentito che c'è appunto questo dibattito nel quale abbiamo letto questi approfondimenti, e adesso ricordiamo, senza leggerlo, che sul Fatto Quotidiano, per mancanza di tempo, sul Fatto Quotidiano Luca De Carolis scrive: Covid e la russa bacchetta Fratelli d'Italia per errori in commissione. Nel testo scritto d'intesa con Lorenzo Fontana esorta il presidente della bicamerale Lisei, le opposizioni vanno coinvolte, e questo diciamo è un nodo che si sta dibattendo appunto nella commissione. Chi fosse interessato può trovare nell'approfondimento sul Fatto Quotidiano. E adesso andiamo invece a leggere questo, che è un articolo su Il Processo Regeni. Una richiesta di ergastolo per il maggiore Sarif, ufficiale operativo dell'intelligence egiziana, accusato oltre che di rapimento, delle torture e dell'omicidio di Regeni. Poi 17 anni e mezzo per i 3007 Elmi Kamal Sabir, che per i PM disposero un monitoraggio del giovane, collaborarono al sequestro e contribuirono alla cancellazione di indizi. E leggiamo: 10 anni da quel 3 febbraio 2016, giorno del ritrovamento del suo corpo martoriato lungo la strada alla periferia del Cairo, il procuratore aggiunto Kola Yocko ricostruisce la personalità del ragazzo e la trasparenza dei suoi metodi. Sequestrato, torturato, ucciso, ma poi anche in oggetto di mistificazioni, illazioni e bugie da parte delle autorità egiziane. Questo processo, dice l'accusa, è contro il silenzio al quale le autorità del Cairo hanno ostinatamente consegnato la storia. Un dibattimento infine in cui, al di là del forte valore simbolico, sono emerse prove significative contro la National Security, impegnata all'epoca in una competizione con altri apparati statali per accreditarsi di fronte al giovane regime di Al-Sisi. Prove dunque. Con la Yocco archivia l'ambiguità legata al Cambridge, sede del dottorato sui sindacati degli ambulanti egiziani, come residuale riparte dall'Egitto. L'autopsia di Regeni, dice, offre indicazioni, la testimonianza di quei Delta e Gamma, così ribattizzati per tutelare identità e sicurezza, che fra gli altri avevano raccontato in aula di averlo visto nella caserma della Security, offre conferme con la Yocco, mostra le immagini inedite dell'attacco che svelano oltre 20 fratture contro l'unica evidenziata dai medici del Cairo, la rottura della scapola, la torsione del pollice, 5 denti rotti fra i quali 2 incisivi, microfratture alle piante dei piedi, ustioni, ferite dovute all'impiego di un pettine chiodato e altro ancora, difficile persino da censire in un corpo devastato da metodi sovrapponibili a quelli riportati dalla letteratura internazionale sulle torture. Sono i modi in cui un regime assillato dall'eventualità che il giovane potesse veicolare finanziamenti ai sindaci indipendenti, un equivoco dovuto all'errata percezione di un'attività di intelligence ostile. Dopo il fatto, secondo l'accusa, cominciarono i depistaggi per nascondere l'enormità della tortura. Con la Yocco va avanti tra piccole e grandi sconfessioni della versione egiziana, peraltro lacunosità, considerato che sulle 64 rogatorie inoltrate più della metà risulterà in evasa. In aula investigatori, collaboratori e personale amministrativo che a vario titolo hanno lavorato alla verità. Un'ultima notazione riguarda la linea tenuta degli esecutivi che si sono avvicendati. L'unica certezza riguarda il fatto che quando l'Italia con il governo Renzi richiamò il suo ambasciatore, l'Egitto offrì una parziale collaborazione. Il deputato di AVS Bonelli dice: Meloni chiede al Sisi l'estradizione dei 4. Per il resto una frase dell'accusa riassume tutto: we crushed him, gli abbiamo dato il colpo di grazia. Un ufficiale la pronunciò nella sera del 2 febbraio 2016 con la serenità del carnefice che non dovrà rispondere di questo. Così ci riporta Ilaria Sacchettoni, appunto sulla richiesta di condanna a 17 anni e mezzo e l'ergastolo per uno degli egiziani 007, appunto gli altri 17 anni e mezzo. E dunque questo è in chiusura. Segnaliamo anche invece la sul Corriere della Sera, l'intervista a Zangrillo, il ministro della Pubblica Amministrazione. Non abbiamo appunto il tempo per terminare questa lettura, chi volesse approfondire può trovarlo appunto sul Corriere della Sera, l'intervista di Claudia Vottaroni. E noi dunque terminiamo la nostra rassegna stampa, un ringraziamento diamo in regia a Francesco Pantaleo e Alessandro Rosi. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze, ricordandovi che tra pochi minuti ci collegheremo in diretta con l'Aula del Senato e dove la commissione parlamentare per il decreto carburanti. Buon ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo adesso i lavori della Commissione parlamentare per l'infanzia e adolescenza nell'aula del terzo piano di Palazzo San Macuto, dove si è svolta l'audizione dell'autorità garante per l'infanzia e adolescenza, appunto Marina Terragni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul tema dell'impatto di internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori. E dunque questo chiaramente precede quello che ho annunciato prima, ovvero la diretta con l'aula del Senato che si terrà alle 10. Buon ascolto.
2: Possiamo dunque andare ad audire l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Marina Terragni nell'ambito dell'indagine conoscitiva subito sul tema dell'impatto di internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori. Quindi a nome di tutti i commissari do il benvenuto alla nostra ospite, che ringrazio per la disponibilità a intervenire nell'odierna seduta. Prima di lasciarle la parola, ricordandole che purtroppo abbiamo tempi molto contingentati, io però colgo l'occasione per ricordare che nella Commissione Ottava del Senato, in sede redigente, è ripartito l'iter della proposta Mennuni, firmata trasversalmente da numerosi componenti di questa Commissione. Auspichiamo possa essere presto approvata dal Parlamento, come più volte sollecitato nel corso delle nostre sedute, da ultimo in occasione dell'audizione del 27 maggio scorso, svolte dopo il convegno organizzato con UNICEF dal titolo Ragazzi connessi, diritti, salute nell'ambiente digitale, nel quale i ragazzi sono stati protagonisti di un dialogo diretto con gli esperti. Il disegno di legge bipartisan, che ha già superato il vaglio della Commissione europea, contiene disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale ed è volto in particolare a disciplinare l'accesso ai social. Peraltro proprio la Commissione europea ha annunciato che a breve sarà disponibile una nuova app per la verifica dell'età. Il disegno di legge parlamentare si colloca in questo solco e la Presidente del Consiglio, l'onorevole Meloni, ha manifestato rispetto per il lavoro parlamentare e ha deciso di non intervenire con una proposta governativa. Come lei, neanch'io sono contraria al divieto di utilizzo dei social da parte dei minori di una certa età, ovviamente da definire con attenta valutazione, ma sono altrettanto convinta, a maggior ragione dopo aver ascoltato in audizione i ragazzi e le ragazze dell'UNICEF, che tale limitazione da sola non sia risolutiva. Occorre un forte impegno degli adulti, segnatamente delle piattaforme, che devono collaborare senza riserve per rendere il divieto efficace, e dei genitori e della collettività tutta, che dinanzi ai danni ormai evidenti arrecati ai più giovani dall'iperconnessione hanno il dovere di assumersi le proprie responsabilità. Dovrebbe essere compito dello Stato colmare laddove si registrano le lacune della cultura del digitale, che finora hanno alimentato indifferenza e negligenza verso la sovraesposizione dei giovanissimi preadolescenti e infrasedicenni ai valori e alle modalità di comunicazione dei social. Non solo divieti dunque, ma sanzioni certe per le big tech e forti investimenti in educazione digitale. Ma ora non voglio rubare tempo e quindi do subito la parola alla dottoressa Terragni. Prego.
3: Presidente, grazie agli intervenuti. Volevo solo dire che vi invierò le relazioni complete immediatamente dopo l'audizione, perché gioco forza, sono due temi non da poco ed è molto difficile, quindi tenendo la traccia delle relazioni vi dirò alcune cose che mi sembrano sensibili. Per quello che riguarda il digitale, le cose le abbiamo dette più volte, però lo stesso Jonathan Haidt, che è il capostipite dei proibizionisti, avverte che le piattaforme del digitale riusciranno sempre, quindi sarà una lotta costante, sempre a trovare il modo di aggirare le proibizioni. È stato un tema anche discusso a Evian, al G7, dove hanno partecipato in realtà da Parigi dei ragazzi che hanno presentato un loro manifesto della gioventù, Youth Manifesto, invocando tutele che non possono essere solo lasciate nelle mani delle aziende. Vediamo come vanno le leggi proibizionistiche. La prima, come saprete, è quella australiana. È vero che 5 milioni di ragazzi hanno, diciamo, chiuso il loro account, però si è ammesso che 7 ragazzi su 10 continuano ad accedere perché le grandi piattaforme non applicano a dovere i meccanismi di age verification. Quindi sarà un braccio di ferro, una colluttazione che andrà avanti per molto tempo, anche se sicuramente abbiamo fatto dei passi in avanti. Regno Unito, l'ex ormai premier Starmer ha annunciato misure sul diciamo il modello di quella australiana, e la Commissione Europea ha annunciato questo Digital Fairness Act per fine anno. Sorvoliamo sui numerosi disturbi che crea all'ormonico sviluppo di un bambino e di un adolescente l'accesso precoce ai social network. Ormai c'è una letteratura sterminata, quando ho cominciato, mi ricordo solo un anno e mezzo fa, le cose non erano così. Ormai abbiamo tantissimi studi. Mi ha colpito particolarmente, tra le cose più recenti, il fatto che pare ci sia una correlazione, ne parlava Federico Fubini, se non sbaglio, ieri sul Corriere della Sera, una correlazione tra calo delle nascite e dimensione digitale. Vedo l'onorevole Mennuni che mi guarda stupefatta. Non è in realtà difficile da capire: se gli incontri sono sempre più virtuali, se il sesso è sempre più virtuale, diciamo che funziona il digitale come un contraccettivo, perché finora, diciamo almeno finora, si prevedeva un incontro fisico per mettere al mondo i bambini. Se ci si educa in questo modo, non che sia naturalmente l'unico fattore di denatalità, ce ne sono altri, ma certamente questa è una novità interessante registrare. Noi abbiamo vari progetti che qui non vi racconto, se vi interessano li leggerete, sia sul digitale che sull'intelligenza artificiale. Qui una specie di, diciamo, un librino di preparazione preeducativo rivolto alle quarte elementari. La nostra consulta delle ragazze e dei ragazzi lavora sul tema delle dipendenze, sia sostanze che digitale. Voi sapete che chi ha detto recentemente, non ricordo, che questi ragazzi è come se avessero chiusi nel sicuro delle loro camere, come abbiamo visto nella serie Adolescence, è rappresentato molto bene, è come se stessero tutto il giorno con un pusher o con una slot machine accesa, per cui tutto quello che noi crediamo, tutta la sicurezza in cui noi crediamo di metterli, in realtà il pericolo è proprio nella apparente sicurezza delle loro camerette. Quindi sicuramente resta il fatto di una alfabetizzazione anche degli adulti, perché qui non se ne esce. Noi abbiamo gli ultimi dati, mi pare Censis, che abbiamo visto: a 10 anni il 48% dei bambini, pare il numero fosse questo, ha già uno smartphone, diventano quasi il totale a 12 anni. Quindi è vero che ci sono iniziative molto importanti come i patti digitali, ma restano operazioni d'élite, se mi è consentito usare questa espressione, e non la uso a caso, perché proprio le aree più culturalmente, socialmente, economicamente deprivate continuano a essere le aree in cui lo smartphone è il regalo della prima comunione. Quindi il lavoro, a noi sembra di aver fatto, mi contraddico da sola, dei passi in avanti, in realtà c'è tantissimo da fare, e soprattutto c'è da fare un detox sugli adulti e sui giovani adulti, sulle madri che allattano. Esistono addirittura degli apparecchi che ti metti sulla spalla per poter guardare i reels mentre allatti il bambino. Questo è quello che è successo, anche perché adesso arriva alla maternità, quelle poche che arrivano, proprio la generazione Z, la prima a essere investita. Cos'altro vi posso dire? Di avere tanta fiducia continuare a lavorare e speriamo che si arrivi anche in Italia a una legge, a una determinazione, è tanto che si discute, credo che i contributi siano stati tantissimi e tutti molto interessanti, lo ricordava la Presidente poco fa, però guardate che una volta fatta la legge, come si dice, gabbato lo santo, cioè nel senso che loro continueranno a gabbare il santo. Noi adulti non dobbiamo più pensare, certo una legge aiuta un genitore a dire no, ok, questo è credo una delle funzioni principali di una legge, che un genitore da solo non riesce a dire no perché magari non lo sa dire a se stesso, però con una legge fa prendere coscienza. Io non sono mai per il proibizionismo, per la normatività, ma in alcuni casi davvero è una strada che non può essere evitata. Sul digitale non direi altro e vi manderò la relazione. Ho ancora qualche minuto per l'audizione per il tema della disabilità. Allora, salto tutte le premesse legislative, le convenzioni nazionali e internazionali che lì vedrete raccontate nel dettaglio. Mi concentrerei sul fatto che la presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento e questo è un dato abbastanza impressionante. Per dire qualche dato, sono per il 24-25 377.000 certificati, rispetto al precedente anno scolastico sono 18.000 in più, quindi il 5% in più. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, dove siamo al più 146%, e nelle primarie, dove siamo al più 83%. Allora, vero che questo incremento può essere spiegato con una maggiore capacità diagnostica, qui non stiamo parlando delle bambini per dire cerebrolesi al parto, che ecco, quelli non hanno bisogno di diagnosi, stiamo parlando di altri disturbi neurologici, ecco, quindi una maggiore attenzione certamente permette una maggiore capacità di diagnosi e quindi di conseguenza aumenta il numero, però voglio dire forse una cosa nuova, ecco. Recentemente si è aperta una discussione molto vivace proprio sul tema dei disturbi dello spettro autistico, che costituiscono una parte rilevante delle diagnosi relative al neurosviluppo. La dottoressa Jutta Frith è molto importante, è probabilmente la maggiore esperta di questi temi e lei stessa aveva coniato l'espressione disturbi nello spettro autistico, che poi era stata inclusa nel DSM-5 nel 2013, il manuale diagnostico. Bene, la dottoressa Frith sta invitando tutti a una frenata e a fare una marcia indietro, perché dice... dice letteralmente: a causa dei diversi fattori culturali lo spettro è diventato via via sempre più inclusivo e ora è sul punto di collassare. Questo eccesso di inclusività aumenta a dismisura, fa lievitare il numero, ma secondo Fritti i veri casi di autismo, ovvero senza avere i casi di autismo senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo ma ansia sociale e a ipersensibilità. Invece oggi si diagnostica nello spettro autistico tutta una serie di problematiche che i ragazzini hanno e magari hanno anche sempre avuto, ma in difetto di una responsabilità educativa delle famiglie, che sono, e questo è il punto dei punti, la fragilità delle famiglie esce da tutte le parti. Qualunque problema voi affrontiate, dal maltrattamento, 87% nelle famiglie avviene il maltrattamento, a questi eccessi di neurodiagnosi, perché per un genitore che non ha tanta voglia di fare il genitore, perché mi permetto di dire che non c'è una vera soluzione di continuità tra chi non fa i figli e chi ne fa uno. C'è sempre una personalità narcisistica, egoriferita, adolescente, immatura, per cui per un genitore di questo profilo, grazie a Dio non tutti sono così, è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico piuttosto che dire magari devo farlo dormire di più, magari dobbiamo parlare di più, dobbiamo giocare insieme. Attenzione, perché ripeto, come dicevamo del digitale, le famiglie sono il soggetto che oggi di più va attenzionato e supportato. Diceva l'altro giorno in un convegno il professor Maniti, perfino con un home visiting da effettuare fin dai primi giorni del costituirsi del nucleo familiare. Lui è un grande, che è un decano naturalmente, è un grande sostenitore del sostegno fin dai, addirittura dalla gravidanza, e laddove si individuano soluzioni problematiche si può intervenire con un lavoro di prevenzione. Torno a Bomba, c'è anche in Italia un gruppo che ha fatto un manifesto Ripensare l'autismo. Vi dico solo i numeri dello spettro autistico: dai 5 su 10.000 negli anni 90, negli Stati Uniti siamo a 260 su 10.000 e in Italia ci avviamo su quella strada, siamo a 129 su 10.000. Non so, avrete sentito la notizia di Corriere Veneto, non so in quale paese del Veneto, una scuola, degli insegnanti hanno chiamato 7 famiglie su 10 dicendo che i bambini avevano dei disturbi del neurosviluppo. 7 su 10. Voi capite che c'è qualcosa che è andato storto, tant'è che hanno poi attivato gli ispettori, eccetera, eccetera. E qui sarebbe interessante, come caso di scuola, andare a vedere che cosa è successo e nella fattispecie. Un paese del Veneto che non era per... Ecco, provi a cercare questa notizia, sul Corriere del Veneto lo troverà. Cioè, bisogna anche capire, perché qua ci sono anche le scuole che come plus, come benefit, diciamo, offrono una neurodiagnosi preventiva. Quindi venite i bambini della materna e poi gli viene attaccato il bollino. Questo è dislessico, questo è qua, quell'altro è colà, ma questi non hanno titoli. Non hanno titoli, perché qui ci vogliono dei test precisi, ci vuole un lavoro serio.

0: bisogna metterci la testa attentamente. Cos'altro vi posso dire? C'è anche la crescita degli insegnanti di sostegno. Ora, anche qui mi sia consentito, ci sono meno bambini che vanno a scuola, giusto? Quindi ci sono meno, cioè meno bisogno di insegnanti. Ma tu non mi puoi creare un problema, no? Per rimettere in circolazione questi insegnanti, facendoli diventare insegnanti di sostegno e quindi tornando a bomba, diagnosticando dei disturbi del neurosviluppo. Quando noi eravamo bambini e ragazzini, ci ricordiamo cos'era la disabilità? Avevamo dei compagni di scuola, no? Era evidente, non è che ci fosse bisogno, ed era evidente ed è evidente tuttora la necessità di insegnanti di sostegno per quelle disabilità. Scusate, io ho una verve un po' polemica, a volte forse dico cose che non dovrei dire, ma se non le dico a voi non si capisce. Ecco, basta, mi fermerei qui perché ho fatto le due, Presidente, mi faccio i complimenti per la puntualità e vi lascio andare al vostro lavoro, io torno al mio, comunque vi arrivano tutte le relazioni complete, numeri, dati, leggi, eccetera. Sì, spero di poterle rispondere, mi dica.
1: Prego. Grazie, grazie per il suo intervento, è stato molto chiaro. Lei ha parlato di correlazione tra calo delle nascite collegate ad un tenore di vita diverso, ovviamente una società diversa, di fragilità dei giovani, fragilità delle famiglie. E allora mi viene subito il pensiero, mi collego ad una problematica che oggi vivono i nostri giovani, che è il cosiddetto ritiro sociale. Quindi individuato in una problematica che viene definita ikikomori. Allora le chiedo, secondo lei che correlazione c'è tra il digitale e questa problematica e come, se c'è la possibilità di intervenire, come poter intervenire? Grazie.
0: È totale la connessione tra gli ikikomori, il ritiro sociale. Ecco, però adesso non stavo, non, cioè se si fossero solo gli ikikomori sono comunque individuabili, ma sto parlando di una generazione intera, non solo degli ikikomori. E quindi c'è tanto da lavorare, cara Presidente. E ragionavo mentre parlavo degli effetti contraccettivi del digitale, se si può dire così, naturalmente, che si assomma ad altre questioni. Ecco, se mi consente di dire quest'ultima cosa, al fatto che le bambine non hanno più quel desiderio. No, non lo mettono più tanto nel conto di diventare madri, perché poi quello che pensano le bambine su questo tema è decisivo, no? Perché sono le donne in genere che a un certo punto cominciano a spingere anche il partner refrattario, voglio un bambino, sono loro che decidono. Beh, sembra che lo decidano sempre meno. E su questo mi piacerebbe fare una bella rilevazione, magari la facciamo insieme. Grazie.
2: C'è l'onorevole Saccani Iotti collegata che vorrebbe fare una domanda. Quindi prego, onorevole Saccani Iotti.
3: Non so se mi sentite perché sono in grande difficoltà.
2: Sì, sì, sentiamo Gloria.
3: Sto scendendo. Ecco, volevo fare l'auspicio, intanto saluto tutti, ma fare l'auspicio affinché il Parlamento possa procedere in tempi rapidi all'approvazione del disegno di legge che abbiamo richiamato nei nostri lavori, perché è uno strumento necessario per rafforzare la tutela dei minori nell'ambiente digitale. La proposta di legge che abbiamo presentato alla Camera e della quale anch'io sono firmataria, come quella del Senato, sulla quale abbiamo ascoltato anche il contributo della Garante, è sostenuta ormai da un ampio consenso parlamentare e introduce delle misure che sono volte a garantire una maggiore protezione dei bambini e degli adolescenti online, promuovendo un utilizzo più sicuro e consapevole delle tecnologie digitali e una particolare attenzione poi riservata alla

0: regolamentazione dell'accesso alle piattaforme social con l'obiettivo di prevenire i rischi connessi all'esposizione precoce ai contenuti online e di assicurare una più efficace salvaguardia dei diritti dei minori nello spazio digitale. Grazie.
1: Ci uniamo a questo auspicio, quindi grazie onorevole Saccaniotti, ringrazio la nostra ospite, l'autorità garante, e prego senatrice Mennuni.
2: Grazie, no, era soltanto per dire che condivido pienamente tutti i vari aspetti che sono stati adesso esaminati dalla, e così ben esposti dalla garante. La ringrazio molto per il suo lavoro, perché mi rendo conto che richiederà anche un lavoro culturale, quello che lei giustamente ci sta evidenziando. Molti di questi problemi hanno una provenienza fortemente culturale, sappiamo che le trasformazioni culturali sono sempre quelle più lunghe e più, le più complesse, e quindi andiamo avanti così.
3: Grazie. Anch'io ringrazio veramente di cuore e condivido quello che ha detto la garante, la dottoressa garante. E confermo la necessità di, non dico di mettere un freno a questa proliferazione di certificazioni, perché tante volte ne sono testimone, genitori per agevolare, credono di agevolare i ragazzi, li fanno certificare come ADHD o con altre forme. Invece volevo chiedere, anche se esula, ma visto che è registrato, chiedere alla Presidente la possibilità di partire dal Veneto con un registro delle, visto che le malattie neurodegenerative e colpiscono fasce di età sempre più inferiori, ci sono genitori con figli minori colpiti da malattie neurodegenerative. Quindi io gradirei anche ci fosse un'audizione in questo senso da parte del dottor Gabelli di Padova e di altri esponenti che stanno colloquiando con il senatore Zullo, proprio per arrivare ad un registro quantomeno, perché anche nel Veneto ci sono 3.500-4.000 persone giovani con demenza senile, ecco, che si ripercuote poi sulla famiglia, e magari con una familiarità anche nei figli, ecco, con nelle successive
4: Posso solo dire una cosa velocemente? Noi abbiamo un tavolo, noi autorità garante, con salute, con Ministero di Salute, della Salute e Istituto Superiore di Sanità, che dedicheremo quest'anno, abbiamo appena iniziato, a due temi. Uno, la disforia di genere nei minori, e uno è proprio la salute mentale, con una particolare attenzione che ho voluto all'eccesso di neurodiagnosi. Quello che lei mi dice mi colpisce molto, è veramente un dato impressionante. Grazie.
1: Allora io ringrazio tutti e dichiaro chiusa la seduta.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 10:03, ci colleghiamo con l'aula di Palazzo Madama, dunque il Senato, dove sono in programma dichiarazioni di voto e voto finale sul DDL carburanti ter. Appunto è prevista la votazione da adesso in poi. Si tratta di un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise. E ricordiamo, è tornato al Senato per la terza lettura dopo che alla Camera sono state stralciate alcune norme, ma ascoltiamo insieme il Senato.
2: E di prelievo venatorio. Previ interventi del senatore Irto, del senatore Bergesio, del sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e la Sovranità Alimentare, le Foreste e la Pietra, posti ai voti previ a verifica del numero legale, ove richieste, approvato l'emendamento 17.500 testo 2, risultando respinti, preclusi o dichiarati improcedibili gli emendamenti e subemendamenti da 17.300 a 17.315. Il senatore Pirondini chiede, ai sensi dell'articolo 102 bis, comma 1 del regolamento, la votazione nominale elettronica dell'emendamento 17.316. Il Presidente sospende la seduta in attesa della decorrenza del termine di quell'articolo 119, comma 1 del regolamento. La seduta sospesa alle 16.45, ripresa alle 16.51. Posto i voti con votazione nominale elettronica e respinto l'emendamento 17.316. Il Presidente dà annunzio della presentazione del disegno di legge 19.44 di conversione in legge del decreto legge 66 del 2026. Ripresa la discussione dei disegni di legge 15.52, 596, 13.02, 15.77, 16.56, previ interventi dei senatori Unterberger, Magni, De Carlo, Pirondini, Sironi, Bevilacqua, Di Girolamo, Boccia, Franceschelli, Calandrini, Irtolo, Pregliato, Sabrina Licheri, Fregola, Incroati, Lorefice, Pirro e dei relatori Tubetti e Bergesi e del sottosegretario La Pietra. Posti i voti con votazione nominale elettronica ove richiesta, sono approvate le due parti dell'emendamento 18.600 e il predetto emendamento nel suo complesso, nonché gli articoli del 17.21 del disegno di legge, risultando respinti, preclusi, dichiarati improcedibili e improponibili tutti i restanti emendamenti. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Unterberger, Fregolent, Salvitti, De Cristoforo, Paroli, Beviracco, Bergesio, Francescali e Zedda. Posto i voti con votazione nominale elettronica richiesta dal senatore Boccia, è approvato il disegno di legge 1552 nel suo complesso, nel testo emendato, risultando assorbiti i disegni di legge 596, 1302, 1577 e 1656. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge 1891b di conversione in legge del decreto legge 63 del 2026, già approvato dal Senato e modificato la Camera dei Deputati. Il relatore Salvitti, autorizzato dalla Presidenza, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale intervengono i senatori Scalfarotto, Sabrina Licheri e Nicita. Il Presidente rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno prendono la parola i senatori Lisei, Musolino, Tajani, Sisla, Rossomando, Malan e Maiorino. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 24 giugno alle ore 10 con l'ordine del giorno di quella da lettura. La seduta è tolta alle 20:11.
3: Grazie. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi nei mercati internazionali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei Deputati. Nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale e il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finale. Senatrice Musolino, a lei la parola, senatrice.
4: La ringrazio, Presidente. Intervengo su questo provvedimento sul quale già avevo fatto la dichiarazione di voto quando l'avevamo discusso, l'avevamo esaminato al Senato, sempre qui al Senato, la scorsa settimana, per poi trasmetterlo alla Camera. E questo provvedimento è uno dei pochi che fa, diciamo, un terzo passaggio, fa un avanti e indietro e ritorna qui al Senato. Beh, mi si potrebbe dire, beh, non sei contenta, significa che finalmente c'è stato un iter parlamentare, le Camere hanno effettivamente lavorato, hanno esaminato il testo al Senato, lo hanno riesaminato alla Camera, ci sono state delle modifiche, quindi giustamente, come prevede la nostra Costituzione, deve essere riapprovato con le modifiche dal Senato, perché il nostro sistema parlamentare prevede il bicameralismo perfetto, paritario, cioè le Camere si devono pronunciare sul medesimo testo, deve essere uguale, uscire nella medesima formulazione da entrambe le Camere, questo nella teoria, cosa non aveva previsto il legislatore o l'aveva evidentemente dato come un'eccezione che si potesse verificare proprio raramente, ma questo è il governo che ci ha abituato un po' a tutto. Aveva previsto che nel passaggio all'altra Camera, invece di essere modificato perché si aggiunge qualcosa al testo già approvato dalla prima Camera, al contrario si levasse qualcosa dal testo, ed è quello che è successo. Quindi al testo approvato in Senato, una volta arrivato alla Camera, questo testo è stato oggetto di, da parte della maggioranza, attenzione, non di un dibattito parlamentare in cui c'è stata una sorta, diciamo, di presa di mano da parte delle opposizioni che sono riuscite a modificare il testo, no, questo l'avete fatto tutto voi. Quindi la maggioranza al Senato aveva, rispetto al testo proposto dal governo, aveva introdotto altre disposizioni, queste stesse disposizioni la stessa maggioranza alla Camera ha detto no, aspetta un momento, presentiamo gli emendamenti soppressivi e le eliminiamo dal testo. Quindi prima le aggiunge al Senato, poi le toglie alla Camera, e quindi deve portare il provvedimento al Senato perché deve essere appunto conforme, approvato in modo conforme tra una Camera e l'altra. Ma in questo gioco di metti e leva, che sembra un po' Karate Kid, metti gli emendamenti, togli gli emendamenti, e tanto noi siamo qua ascoltare e approvare provvedimenti che non risolvono nulla dal punto di vista energetico, quello che stupisce è che la motivazione per la quale è stato necessario sopprimere questi emendamenti, ovvero, mi spiego meglio, non è che ci stupisca la motivazione, perché la motivazione direi in re ipsa, ci stupisce l'ostinazione con la quale continuate a inserire all'interno dei decreti legge norme eterogenee, cioè norme che con l'oggetto di quel decreto non c'entrano nulla. E su questa vostra brutta prassi, questa vostra ormai abitudine consolidata, il Presidente della Repubblica vi aveva più volte richiamato a rispettare il criterio di uniformità ed omogeneità del testo. Ve l'ha detto una prima volta bonariamente, vi ha fatto un richiamo un po' più, diciamo, sentito, vibrato successivamente, ve l'ha rinnovato, ve lo ha anticipato anche quando, per esempio, si è parlato del decreto sicurezza, l'ultimo, quello che è stato avete partorito dalle vostre floride menti qualche mese fa. In ultimo, io capisco che anche la persona più saggia, più paziente, più tollerante, che vuole adottare il massimo garbo istituzionale, in ultimo è stato costretto a intervenire formalmente dicendo: scusate, questi quattro articoli che avete inserito con emendamenti durante i lavori al Senato vanno eliminati, perché con la crisi energetica e l'aumento del prezzo dei carburanti non c'entrano davvero nulla. E vi ha fatto un richiamo che sa tanto, Presidente, di nota con la matita blu, quella che usavano una volta i nostri professori, adesso non credo che si usi più, tanto ormai è tutto digitale, ma ai nostri tempi c'era la matita rosso-blu, e l'errore a matita blu era l'errore del quale, quando lo studente lo vedeva tracciato sul suo compito, sapeva che quell'errore se lo sarebbe ricordato a lungo e avrebbe inciso sulla sua valutazione finale, così come incide sulla valutazione di questo governo, perché non è uno scherzo da poco farsi richiamare ufficialmente dal Quirinale e dover eliminare quattro articoli dal testo, quattro articoli che avete inserito sempre voi con gli emendamenti in Senato. È un errore grave, è un errore procedurale, è un errore politico, è un errore della tecnica legislativa. Ma vi mettete ogni tanto nei panni di chi legge questi provvedimenti e trova di tutto? O dell'avvocato, o dell'interprete, o del giudice che deve dirimere una controversia, e per trovare una fonte, una volta che trova la disciplina, poi scopre che è inserita all'interno di un testo che parla di tutt'altro. Ma vi rendete conto che c'è anche un criterio di sanità delle fonti? Cioè le fonti devono essere pulite, devono essere sane, devono essere coerenti fra l'intitolazione di un testo di legge e ciò che c'è contenuto dentro. Ci deve essere uniformità. Non può essere un guazzabuglio dove alla prima occasione utile inseriamo le disposizioni che ci fanno più comodo perché dobbiamo strizzare l'occhio a quelli che fanno il commercio dello zolfo, o dobbiamo cercare di rabbonire le autonomie sul credito d'imposta, su dargli una disciplina di favore sulle accise, o poi cerchiamo di far capire anche alle cooperative italiane che abbiamo un'attenzione nei loro confronti e quindi introduciamo una forma specifica di credito d'imposta. Non si può fare. E non è che queste disposizioni non si possano fare perché ce le abbiamo con le autonomie, o perché non vogliamo dare un segnale di attenzione alle cooperative, o perché siamo contro la produzione dello zolfo e dell'acido solforico, o perché non riteniamo che sia urgente e necessario intervenire per stoppare la pratica selvaggia del telemarketing. Al contrario, sono sicuramente tutti argomenti, temi e discipline che vanno affrontate, ma vanno affrontate con criterio, con metodo, con ponderatezza, soprattutto vanno affrontate in maniera sistemica all'interno del corpo, delle loro disposizioni che specificano e disciplinano quel determinato tema. Sì, interviene e si prevedono misure specifiche. Basta con questa specie di pesca per cui a un certo punto, come nella ruota della fortuna, giriamo la ruota e vediamo se riusciamo a tirar fuori un provvedimento che non c'entra nulla col testo nel quale è inserito. Davvero? Basta. E mi sia consentito un ultimo inciso, signor Presidente. L'avevo già detto la settimana scorsa in dichiarazione di voto. Qualche anno fa la attuale Presidente Meloni fece un video su queste famose accise dicendo al benzinaio, ce lo ricordiamo tutti, no? Ormai è diciamo qualcosa che la Presidente Meloni si porterà dietro per sempre, cui lei si recava al distributore della benzina, chiedeva di fare benzina e rispetto alla somma di denaro che consegnava al benzinaio ne riceveva circa 2/3 di benzina e 1/3 veniva trattenuto in accise. Adesso la differenza col governo Meloni è che con quella stessa somma, invece che ricevere 2/3 di benzina e 1/3 in accise, ne riceve meno della metà. Questa è la vera differenza. Questa è la vera differenza, perché il prezzo del carburante, nonostante questi vostri provvedimenti, peraltro tutti temporaneamente limitati, tutti portati in aula per essere convertiti quando già sono sostanzialmente scaduti, quindi ce ne sono altri in coda che aspettano di essere discussi e approvati, nonostante tutto questo vostro modo di legiferare, non vi rendete conto o non volete accettare o non avete le capacità per cambiare il vostro modo di fare, che comunque questi sono provvedimenti non producenti, inefficaci, non cambiano la realtà delle cose, cioè il prezzo del carburante è aumentato e nonostante lo sconto, queste misure sulle accise, comunque rimane alto, comunque il gasolio è sempre a 2 euro. Fa una piccola oscillazione, forse scende a 1,99, ma poi risale a 2,03, è così. È così, e questi provvedimenti, che comunque alla fine sono sempre una spesa per lo Stato, non riescono a ottenere il risultato sperato, che è quello appunto di diminuire il costo del carburante. Ma soprattutto, signor Presidente, quello che non fanno questi provvedimenti è di non avere in nessun modo intaccato il problema e di avere operato un taglio che nel momento in cui è un taglio orizzontale e generalizzato finisce per diventare una misura iniqua. Non c'è una differenza fra chi vive in aree montane, in aree interne, in aree in cui non ha possibilità di rivolgersi al trasporto pubblico locale e quindi è costretto a utilizzare il mezzo di trasporto privato, rispetto a chi, vivendo in una grande città, ha un'alternativa e può anche non usare il mezzo di trasporto privato. Non c'è una differenza rispetto a determinate categorie di lavoratori che comunque devono utilizzare il mezzo di trasporto, penso agli agenti di commercio. Penso ai tassisti, avevate cercato di fare una norma sui tassisti, ma poi vi siete dimenticati di fare un distinguo tra il titolare della licenza e chi effettivamente esercita l'attività, in maniera tale che se il beneficio lo prende il titolare della licenza e non chi effettivamente utilizza la vettura per il servizio taxi, si finisce per dare un vantaggio a un soggetto che formalmente esercita l'attività, ma non a quello che veramente subisce i costi. Insomma, Presidente, siamo sempre ai nastri di partenza, alla speranza che questo governo sia in grado di agire efficacemente per l'economia, speranza che puntualmente viene delusa, viene frustrata, si scontra con la realtà dei fatti. E la realtà dei fatti, per quanto voi continuiate a fare questi decreti, è pressione fiscale al 43%, e c'era la Meloni che diceva che avrebbe fatto, voleva fare una riforma costituzionale affinché fosse sancito formalmente che la pressione fiscale non poteva superare il 40%, e adesso è al 43%. Costo della vita che aumenta sempre di più, stipendi e retribuzioni che non sono al passo col costo della vita nonostante ciò che voi continuate a millantare, spesa sanitaria inefficace.
3: La prego di concludere, senatrice, grazie.
4: Aspettativa di vita che si va riducendo perché gli italiani non possono accedere alle cure sanitarie, a quelle del Servizio Sanitario Nazionale, e non hanno i soldi per andarsi a curare dai medici privati, e questa aspettativa di vita già si è ridotta al sud Italia, al meridione, è inferiore di mediamente di 3 anni rispetto alla vita nelle altre zone d'Italia. Lei dice che cosa c'entra questo con i carburanti? C'entra, perché se questa misura effettivamente servisse ad attenuare i disagi di una politica economica, industriale e di programmazione disastrosa, noi potremmo pure dire va bene, ci stiamo, anche se le accise le hai aumentate tu, Presidente Meloni, con la legge di bilancio del 2026. Ma siccome non riesce a risolvere neanche questo problema, non intacca la realtà e lascia tutti i problemi sempre sul campo senza minimamente contribuire a un miglioramento della condizione di vita degli italiani, noi a questo provvedimento non possiamo che dire un secco no. Grazie.
3: Grazie. Senatore Trevisi, a lei la parola.
5: Grazie. Grazie Presidente. Oggi votiamo favorevolmente a un decreto che contiene una serie di disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi. C'è stato un protrarsi di una crisi internazionale causata da una guerra in Iran, una guerra imprevedibile, nemmeno i paesi alleati erano stati avvisati, e questo ha portato ad un aumento del prezzo del petrolio che da circa $60 al barile, parlo del WTI, è arrivato pure a toccare 120, quindi ha toccato dei picchi enormi, quindi era una situazione imprevedibile, una situazione urgente, quindi si è risposto a questa situazione imprevedibile giustamente con un decreto legge che disciplina delle situazioni urgenti per calmierare i prezzi che potevano influire appunto sul consumo e sull'attività sia industriali sia agricole, della pesca e sui prezzi delle famiglie. Quindi si è disposto a una emergenza internazionale con un decreto che ha abbassato il prezzo delle accise, ha introdotto degli interventi a sostegno per famiglie e imprese. Perché logicamente era necessario agire in questo modo, non c'era altro modo, era quello dell'urgenza. In questo modo i prezzi sono rimasti intorno a 2 euro al litro, 1,90 per la benzina, 2 euro, se non ci fosse stato questo decreto sarebbero state 2,20, 2,30, quindi l'effetto sarebbe stato molto peggiore, sarebbe stato sicuramente più forte e immediato sul livello dei prezzi, quindi è stato un effetto quindi che ha evitato l'inflazione, l'aumento dell'inflazione, ci siamo mantenuti su prezzi dei carburanti più bassi rispetto alla media europea, si è fatta una riduzione sull'accisa del gas, in particolare abbiamo eliminato completamente la componente fiscale sul gas, la misura logicamente deve essere temporanea e circoscritta, pensate che oggi il WTI è a $71 al barile, cioè aveva toccato prezzi di 120, quindi stiamo andando verso la normalizzazione, i prezzi stanno scendendo perché logicamente loro calcolano una media, i benzinai, quindi stanno piano piano ritornando ai livelli pre-crisi, e questo è un dato positivo per la nostra economia perché logicamente fattori produttivi che costano di meno aiutano a tenere l'inflazione più bassa e a sostenere famiglie e imprese, quindi il picco dei prezzi per adesso è finito, però nessuno può dire se scoppierà un'altra guerra, speriamo di no, o qualunque altra crisi internazionale che comunque possa di nuovo purtroppo innalzare il prezzo. Per il momento sembra, dall'andamento dei prezzi petroliferi, che i mercati diano abbastanza probabile una situazione di pacificazione in quell'area, quindi di apertura dello stretto di Hormuz, e quindi si è intervenuto in modo chirurgico. Poi è normale che ci sono stati dei provvedimenti inseriti, che questo comunque è una cosa che succede in tutti i governi, dei provvedimenti che comunque erano delle disposizioni, possiamo dire, eterogenee, però non si può, non ci sono spesso i tempi tecnici per intervenire con urgenza su alcune disposizioni, quindi spesso nei decreti legge si inseriscono anche disposizioni in altre materie, ma questa è una cosa che è stata fatta da tutti i governi, soprattutto da quelli anche di centrosinistra, non è una novità per il nostro paese. Perché? Perché si deve scegliere fra la rapidità di intervento o quella dell'armonizzazione dei provvedimenti. È una scelta, noi possiamo decidere di armonizzare, però armonizzare, quindi parlare solo di un tema, significa che poi un tema magari che si è presentato pochi giorni prima richiederà dei mesi per una risposta, quindi e lì c'è un trade-off, dobbiamo scegliere se essere rapidi e veloci nell'affrontare delle questioni che si presentano, perché la vita è fatta di imprevisti, la vita è fatta di situazioni che il governo deve affrontare anche con una certa celerità, e quindi ogni governo di centrodestra e centrosinistra spesso nei decreti legge ha inserito anche argomenti eterogenei per affrontare delle cose che comunque si erano verificate giorni prima. Quindi abbiamo dato appunto delle risorse per mantenere a prezzi accettabili i carburanti, e questo sono state fatte senza aumentare debito, senza creare nuove spese, senza togliere costi da altre partite, senza togliere risorse importanti. Quindi questo è stato un intervento che ha funzionato bene ed è stato un successo, perché si è intervenuto appunto sulle accise riducendo costi operativi per autotrasporto, logistica, agricoltura e pesca. Si sono quindi attenuati gli effetti inflattivi derivanti appunto dal caro carburanti, contribuendo a stabilizzare i prezzi lungo la filiera. Adesso logicamente questo decreto, se si confermano i prezzi attuali, come vi ho detto, da picchi oltre $100, oggi il WTI è 71,8 in questo momento, quindi una rapida discesa, considerate che il minimo annuale è stato intorno ai $60, però anche 5 anni fa, prima di questo governo, si erano verificati picchi del petrolio a 100-120, perché purtroppo situazioni come in quel caso il Covid o situazioni impreviste hanno causato un aumento del prezzo, e bisogna agire in questo modo. La risposta è stata del governo immediata, si sono evitati shock che potevano essere sicuramente più insidiosi, e la strategia della crisi energetica è stata una strategia di successo. Oggi è importante rafforzare appunto la tutela dei consumatori, avere una riduzione immediata dei prezzi dei carburanti, quindi quello che è importante è soprattutto verificare se alla pompa le riduzioni costanti che si stanno verificando ogni giorno sul prezzo del petrolio vengano attuate rapidamente. Questa è sicuramente la richiesta che dovrebbe arrivare, un maggiore controllo per evitare appunto che qualcuno ne approfitti, e questa è la richiesta che sicuramente Forza Italia fa, aumentare i controlli per evitare appunto degli extra profitti. E quindi per queste ragioni ribadiamo una concreta convinzione, un voto favorevole a questo decreto che, come vi ho detto, non era un intervento che riguardava misure strutturali, ma è stata una risposta efficace a una crisi internazionale e di una guerra che non è stata sicuramente creata dall'Italia, e ha creato uno scompenso economico in tutto il mondo. L'Italia ha reagito meglio degli altri paesi, i dati lo dicono, basta vedere, confrontare i prezzi del carburante in Italia rispetto agli altri paesi europei, dove sono arrivati anche a 2,20, 2,30. L'Italia ha fatto il suo dovere, lo ha fatto in maniera equilibrata, senza scombussolare i conti economici, perché logicamente si poteva abbassare ancora di più, ma bisognava poi togliere le risorse magari alla scuola, ad altri settori, quindi si è scelto di non togliere risorse da altre parti per tenere dei prezzi dei carburanti che siano equilibrati e che potessero far passare questi mesi in maniera accettabile, equilibrata, e adesso stiamo, grazie a Dio, ritornando alla normalità. Per questo il nostro voto sarà favorevole e ringraziamo il governo per l'ottimo lavoro.
3: Grazie senatore Trevisi. Senatore Magni.
6: Grazie Presidente. Questo provvedimento torna oggi all'esame del Senato non perché il governo abbia cambiato idea rispetto alle non scelte o scelte che bisognerebbe fare sulla questione energetica. Torna qui perché di fronte a una forzatura politica che è stata fatta, in cui si è voluto sostanzialmente introdurre elementi e norme che non erano pertinenti, siamo di fronte al fatto che quindi a questa forzatura è dovuto intervenire anche il richiamo del Presidente della Repubblica per far sì che in sostanza ancora c'è che molto spesso fa sul terreno il fatto che questi decreti sono decreti omnibus in sostanza, e in questo decreto delle accise era stato, diciamo, preso come un vagone, un treno in corsa, mettendo alcuni elementi che non c'entravano niente, come telemarketing, la disposizione sul zolfo, sull'acido solforico, intervento sulle minoranze linguistiche, che non c'entravano nulla ovviamente con quel decreto. E quindi siamo qui a discutere una cosa perché è stato cancellato, giustamente in questo caso, dal punto di vista della logica in cui si dovrebbero fare i decreti. Quindi la questione vera è che il fatto è politico, cioè in sostanza un richiamo di fronte e forte di fronte al fatto che si usa la decretazione d'urgenza per far passare qualsiasi cosa da questo punto di vista, e quindi costruire le corsie preferenziali per dare risposta qua e là a sollecitazioni che vengono nel Paese. Ora questo mette in discussione il fatto del ruolo ovviamente dei decreti, ma è un richiamo che fatto dal Presidente della Repubblica e anche dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale più volte ha richiamato il Parlamento a rispettare e a far sì che in sostanza i decreti abbiano una sua omogeneità. Da anni, voglio dire, ci dicono questa cosa in modo inascoltato, soprattutto dal vostro governo, in modo inascoltato su questo caso. Eppure, diciamo, siamo arrivati fino al punto che a un certo punto c'è un richiamo da parte degli istituti di garanzia. Eccoci, allora il problema è, ma di fronte a questa forzatura e di fronte a questo fatto però c'è un giudizio politico. Il giudizio politico mi pare evidente, è un giudizio politico che dice fermatevi di fronte a questo fatto. Ma l'altro aspetto è che qui si espropria continuamente anche la potestà dei senatori e delle senatrici, quindi del Parlamento. Si legifera anche in modo molto caotico e anche in modo, diciamo, non corretto, e quindi in sostanza siamo di fronte a questo. Ora io non voglio intervenire sui fatti, se gli elementi inseriti nel decreto siano giusti o sbagliati, è già stata fatta questa discussione, come ad esempio è già stata fatta la discussione, sul, almeno da parte nostra, il giudizio sul decreto sulle accise. Ora, sentivo prima che si è intervenuto tempestivamente, siamo al quarto decreto, siamo al fatto del decreto in sostanza che prima che ne finisce uno stiamo discutendo di un decreto, ce n'è già un altro che sta arrivando, questo è quello che è avvenuto fino ad oggi. E difatti con un'alternanza e soprattutto il fatto che i cittadini hanno continuamente pagato di starca propria e non si è mai intervenuti sul fatto di affrontare questo tema in modo strutturale. Lo ripeto per l'ennesima volta, si può, si deve, si dovrebbe intervenire, visto, considerato che si è fatta anche molta propaganda sul fatto che al distributore andava solo un terzo, mentre altre andava al fisco, e quindi in sostanza come se fossero stati sottratti i soldi alle persone. Beh, voi in questi 4 anni non avete fatto niente su questo terreno delle, anzi continuiamo a essere dipendenti delle fonti fossili, continuiamo a essere dipendenti in modo strutturale sul fatto di, diciamo, un andamento del mercato di fronte alla geopolitica e quindi alla situazione geopolitica, per di più guidata, cioè, sotto un terreno in cui le guerre si moltiplicano, e nello stesso tempo ovviamente qualcuno dice noi non abbiamo partecipato, giustamente, però certamente i vostri amici hanno prodotto una serie di guerre in giro per il mondo, tra queste l'ultima in Iran, e quindi su questo elemento che ha poi un'influenza sulle questioni delle materie prime, in particolare, diciamo, dell'energia. Ora, su tutto questo, noi il giudizio che demmo, che abbiamo dato sul decreto in discussione, è quello senza una visione però su un intervento strutturale. In sostanza si continua a fare decreti tampone, decreti emergenziali, e non si vede qual è la politica strutturale che renda autonomo il nostro paese, o maggiormente autonomo il nostro paese da queste, diciamo, oscillazioni internazionali, e quindi in sostanza investire sulla questione dal punto di vista per ridurre la nostra dipendenza dal gas e dal petrolio, accelerare allora la transizione ecologica, rendere il paese meno esposto alle crisi internazionali e alle oscillazioni dei mercati, cioè fare una politica in grado di costruire e di produrre energia in modo autonomo, che non solo costi in modo inferiore, ma nello stesso tempo è in grado di renderci soprattutto autonomi dalle interferenze internazionali. Certo, non si può farlo su tutto, però bisogna andare in questa direzione. Questo è quello che non si vede. Per questa ragione ovviamente noi continuiamo a pensare che voi non avete questa volontà, perché questo è quello che dimostrano i fatti, e nello stesso tempo però con questo comportamento si sviluppa anche il ruolo del Parlamento, perché con i decreti, con il fatto che non si può discutere, l'unica cosa è prendere e lasciare, non c'è mai un confronto di merito per trovare una soluzione anche condivisa, o perlomeno che tenga conto di opinioni anche differenti, e siamo di fronte in sostanza anche in qualche modo alla delegittimazione del Parlamento, in cui si producono poi norme confuse che vanno anche riviste e tolte. Per questa ragione ovviamente noi voteremo contro questo provvedimento.
3: Grazie senatore Magni. Senatore Croatti, a lei la parola.
7: Sì, grazie Presidente, colleghi senatrici e senatori, rappresentanti del Governo. Oggi parliamo del metodo su questo decreto, perché la forma in politica è sostanza. Negli ultimi mesi questo esecutivo ha partorito 4 decreti legge sul tema dei carburanti. Un labirinto normativo dove l'ultimo testo è stato inghiottito dal precedente durante la conversione in aula. Un gioco di prestigio che la stessa Corte Costituzionale definirebbe tortuoso. E in effetti, ecco, ancora una volta davanti all'ennesimo pasticcio legislativo di questo governo. Perché questo decreto è tornato in Senato in terza lettura non per un incidente di percorso, non per migliorarlo perché non era stato elaborato abbastanza, non per includere tutte le categorie che avete abbandonato in questo momento, non per un dettaglio tecnico, ma per una ragione molto semplice: siete stati costretti a cancellare dei pezzi del testo che voi stessi avevate infilato dentro il provvedimento al Senato, perché erano norme estranee alla materia del decreto. Avete preso un decreto accise e carburanti e l'avete trasformato con il solito contenitore omnibus, una specie di trenino dei desideri dove fate salire tutto quello che potete per portarlo avanti. Ma poi siete arrivati alla Camera e siete stati obbligati a fare retromarcia con 4 emendamenti soppressivi approvati con parere favorevole da parte del governo per cancellare proprio quello che le norme non avevano, quelle norme che non avevano nulla a che fare con questo provvedimento. E parliamo nello specifico dello stop al telemarketing aggressivo nelle telecomunicazioni, parliamo della proroga di un mese per i versamenti delle misure per mitigare gli aumenti dei costi sullo zolfo e sull'acido solforico, e parliamo della disposizione fiscale della tutela delle minoranze linguistiche. Sia chiaro, completamente diverse fra loro, alcune ovviamente irrilevanti, importanti nel merito questi argomenti, ma hanno tutte una cosa in comune: non c'entrano nulla con questo provvedimento, un decreto formale per affrontare i prezzi petroliferi e i carburanti. La domanda è legittima, politica, ancor più che regolamentare: ma che modo di legiferare questo? Prendere cose e inserirle dentro un provvedimento che non ha nessun senso. Che credibilità ha questo tipo di governare? Si scrive un decreto, lo si fa approvare a un ramo del Parlamento, poi si va nell'altro ramo, lo si smonta pezzo per pezzo perché ci avete infilato degli argomenti completamente fuori tema. Sembra una storiella, sembra una barzelletta, ma purtroppo non c'è niente da ridere in questo momento. Il punto è che non siamo davanti a una svista. La discussione era già nata nel provvedimento precedente, vi avevamo avvisati che quel provvedimento non andava bene, avete chiesto l'unanimità in commissione, non ve l'abbiamo data perché ci sembrava fuori tema la questione che stavamo trattando, ci avete riprovato con questo provvedimento, avete forzato la mano e ve l'hanno rimandato indietro dalla Camera. Abbiamo espresso un ordine del giorno che va nel merito di questo argomento, in particolare del telemarketing, proprio perché riteniamo che sia corretto affrontare un tema, ma va affrontato in un provvedimento specifico e con un metodo corretto. Perché il vero problema, colleghi, è il metodo su cui stiamo lavorando. Continuate a decretare frettolosamente senza affrontare la complessità dei provvedimenti. Continuate a infilare dentro ogni provvedimento qualsiasi cosa, è diventato un tana libera tutto nelle commissioni perché non riuscite a mettervi d'accordo su nessun tema. Correggete frettolosamente i provvedimenti, sembra quasi di vedere uno studente la mattina che non ha fatto i compiti e cerca di inserirli. Tornate indietro sulle decisioni. È ovvio che col governo delle giravolte di G. Giorgia l'abbiamo visto continuamente su ogni tema che è tornato indietro. Riscrivete i testi o ve li fanno riscrivere, non posso citare perché ogni volta vengo ripreso, ma lo vediamo tutti, è scritto da tutte le parti chi è che mette le mani nei vostri provvedimenti. È rattoppate continuamente, sembra quasi il governo degli Arlecchino, è tutta una toppa dietro l'altra sui provvedimenti. Ma mentre voi giocate all'improvvisazione non vi accorgete, la realtà fuori da questi palazzi è un'altra. I costi della benzina, i costi del gasolio sono una mazzata per i cittadini e per le imprese in questo momento, e dall'altra parte abbiamo un'inflazione che continua a divorare il potere d'acquisto e degli stipendi e dei salari che sono fermi al palo, perché in questo paese da 4 anni non si può parlare di salario minimo, non si può parlare di salario giusto, non si può parlare di salario povero, si può parlare solo dei vostri salari. Gli unici salari che avete aumentato sono i vostri, dei ministri e dei sottosegretari, perché il problema in questo paese non è solo il carburante in questo momento, è l'effetto che l'aumento del carburante produce, che ricade su tutta l'economia, e l'ho già detto e lo ripeto: l'aumento del gasolio è un aumento dei costi della logistica, l'aumento dei costi della logistica è un aumento dei costi della produzione, l'aumento del costo della produzione ricade sui costi finali, e chi paga il conto? Chi paga il conto? Imprese e famiglie italiane in questo momento. I risultati li vediamo della vostra cecità, li vediamo nella pompa, li vediamo tutti i cittadini, li vedono la pompa delle benzina. Per fortuna l'unica cosa che non vediamo alla pompa delle benzina sono le pagliacciate che facevate nell'altra legislatura per fare le campagne elettorali, perché il prezzo al barile, se scende sui mercati internazionali, i prezzi in Italia non calano di un centesimo, perché tutto collegato, e svanisce anche l'altra delle vostre promesse della campagna elettorale di trasformare l'Italia, il nostro, in un hub della grande distribuzione del Mediterraneo. Mediterraneo, con questo innamoramento anacronistico per il petrolio e per il gas, invece di puntare sulle rinnovabili. Avete anche tolto gli incentivi all'eolico e al fotovoltaico per il nucleare. Non ci puntate. Abbiamo visto nella sesta revisione del PNRR avete letteralmente sforbiciato il 64% dei fondi delle comunità energetiche, un budget ridotto da 2,2 miliardi a una manciata di pochi milioni. State facendo perdere all'Italia dei treni fondamentali, fermatevi, state facendo perdere dei treni storici. Lo so che è inopportuno parlare di treni perché fra un ministro che li ferma per scendere e l'altro che con i chiodi li blocca in tutta Italia, sono temi sempre spiacevoli, però Presidente, qui manca completamente una visione. E tutti quelli che stanno pagando quello che succede sono i cittadini del nostro paese. Rimane l'effetto trascinamento sui beni di prima necessità e sulla fiammata dell'inflazione, ovvero la più iniqua di tutte le tasse di questo paese, perché colpisce in maniera più dura chi ha di meno e chi ha più difficoltà. E che cosa risponde G. Giorgia a tutto questo in questo momento? Mette sul tavolo un taglio, un misero taglio delle accise temporaneo, anziché andare a tassare dove? Gli extraprofitti, perché i miliardari societari dei petroliferi e dell'energia in questo momento stanno tranquillamente a guardare i tagli che stiamo facendo. Oppure restituire alla collettività l'extragedito? No, nessuno di questo. Avete preferito fare cassa e tagliare linearmente sui ministeri. Sì, fare cassa e tagliare sui ministeri, perché questo si tradurrà domani in meno servizi, dopodomani in più tasse. In più avete tagliato le risorse al fondo dell'automotive, azzoppando la filiera della mobilità sostenibile proprio mentre perde colpi sul mercato. Avete ridotto i finanziamenti per il trasporto rapido di massa, invece che incentivare i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici a difendersi dal caro carburante, privati i trasporti locali delle risorse minime, e quindi costringete le persone a utilizzare le auto private. La verità è che questo governo si alimenta continuamente sull'emergenza, lo stiamo vedendo tutti i giorni, si alimenta solo sull'emergenza. Ogni 3 settimane si confeziona una nuova norma tampone che serve a dire a chiudere una falla mentre se ne apre un'altra gigantesca sotto le piedi dei cittadini. Il ritorno di questo decreto al Senato ne è la prova plastica. Non c'è un percorso ordinato, non c'è una strategia, non c'è una politica industriale, non c'è una politica energetica in questo paese. Oggi chi soffre tutto questo in questo paese sono imprese e sono le famiglie. La vostra soluzione per le imprese, 36 mesi di calo produzione, aumenti delle bollette, boom della cassa integrazione. Per le famiglie ci sono i record della povertà, 5,7 milioni, vi fa ridere, 5,7 milioni, 2,2 milioni di famiglie in povertà in questo paese. Questi sono i dati della vostra incapacità, e allora ve la do io una soluzione: andate bene a casa, per piacere. Per questo motivo dichiaro il voto fermamente contrario del Movimento 5 Stelle.
3: Grazie senatore Croatti. Senatore Borghesi.
8: Grazie Presidente. Dopo i bellissimi interventi sentiti qui, diciamo che poco attinenti alla realtà, per usare un eufemismo, che ci danno lezioni di geopolitica e di economia da chi altro non ha fatto se non dare reddito di cittadinanza e super bonus. Dopo questi interventi che ci insegnano come legiferare, come se non fosse mai tornato in terza lettura un provvedimento, torniamo un po' alla realtà dei fatti, torniamo a quello che è il contenuto di questo provvedimento e che rivendichiamo con forza, cioè il taglio delle accise. L'avete visto tutti, il prezzo alla pompa era sì alto, ma non così alto come quello negli altri paesi europei, proprio perché il governo è intervenuto per ben 4 volte a limitarne il prezzo. Ci sono stati degli interventi in favore dell'autotrasporto, con il credito d'imposta che è stato prorogato e rafforzato. Ci sono stati degli interventi fondamentali destinati al comparto agricolo. C'è stato un intervento per garantire la continuità produttiva e accompagnare una fase delicata della procedura di cessione per l'ex Ilva. Un altro importante aspetto è quello che ha riguardato il trasporto pubblico locale. cioè quello del rinnovo contrattuale, e poi tra le disposizioni che sono contenute vi sono anche misure di carattere fiscale che vanno incontro alle esigenze di professionisti, artigiani, commercianti e piccole imprese, e il differimento dei termini per i versamenti fiscali rappresenta sicuramente una scelta di buon senso. Questo è previsto in questo provvedimento, non altro, quindi non accettiamo lezioni né di geopolitica né di economia da chi ha parlato prima di noi. Sono state apportate ovviamente delle modifiche alla Camera, come è stato giustamente ricordato, per ragioni di non omogeneità, come il divieto al telemarketing aggressivo, le disposizioni a tutela di minoranze linguistiche e le disposizioni in merito a società di cooperative e di consorzi. Quindi queste sono disposizioni che comunque verranno riproposte e verranno approvate a breve attraverso idonei disegni di legge, e quindi anche qui vedremo chi ha parlato prima di noi. Siccome si dicono contrari al telemarketing aggressivo, ma di fatto hanno fatto di tutto per non approvare questa norma, nel breve, quando verranno depositati

Grazie Presidente. È inutile nascondere che per i colleghi della maggioranza, in particolare per i colleghi della maggioranza qui in Senato, la terza lettura di questo provvedimento rappresenta un'evidente umiliazione, perché il tema della non omogeneità di alcune norme era già emerso durante il dibattito sia in commissione che in aula in corso di approvazione del decreto carburanti bis, quindi alcune criticità erano già state oggetto di discussione in quest'aula, ma la maggioranza si è incaponita a voler procedere con strumenti inappropriati nella volontà di risolvere questioni e pasticci da essa stessa prodotti, e oggi ci troviamo a dover ripetere in terza lettura la votazione di un decreto che ha quasi esaurito la sua efficacia nella parte, diciamo, prevalente e preponderante dei temi energetici. Presidente, voglio ribadire una cosa che dovrebbe essere chiara, diciamo, sia ai colleghi in quest'aula che ai cittadini fuori dal palazzo. Non è certo colpa delle opposizioni o del Partito Democratico se con il decreto bollette la maggioranza ha prodotto un pasticcio normativo che ha generato una disparità insopportabile tra settori in materia di telemarketing, e non ha trovato altri strumenti, per esempio un decreto ad hoc, per porre rimedio a questo pasticcio. Non è colpa delle opposizioni se tutto questo si è prodotto e se non siete stati capaci di porre rimedio in maniera inappropriata. Ieri in commissione abbiamo votato un ordine del giorno, anzi non abbiamo avuto nemmeno bisogno di votarlo perché il governo lo ha assunto, presentato dalle opposizioni, che chiede un impegno al governo e alla maggioranza per procedere con strumenti appropriati e quindi legittimi a porre rimedio ad una situazione di disparità che va a svantaggio dei consumatori, che voi stessi avete prodotti, e speriamo che sia la volta buona. Qualche giorno fa, quando abbiamo votato in prima lettura lo stesso decreto in quest'aula, in dichiarazione di voto io ebbi modo di dire che su un'altra materia oggetto del decreto, cioè la questione dell'ex Ilva, il governo, in mancanza di un piano industriale, era riuscito però a produrre uno scudo penale per i commissari. Presidente, devo correggermi e mi devo smentire, perché non c'è né il piano industriale né lo scudo penale per i commissari, perché è stato espunto e dobbiamo dire probabilmente per fortuna. Non mi soffermo sulla questione delle minoranze linguistiche, dello zolfo, ne abbiamo discusso in commissione. Voglio venire al tema centrale del provvedimento, ricordando anche, Presidente, ai colleghi della maggioranza per suo tramite, che la straordinaria ondata di calore che sta investendo l'Europa in questi giorni non è cosa diversa rispetto alla grande questione energetica rispetto alla quale noi sollecitiamo a questa maggioranza e a questo governo un intervento ben più corposo di quello che è stato messo in campo con questi decreti volti a diminuire in maniera orizzontale, senza selettività, il prezzo dei carburanti attraverso il taglio delle accise. L'ondata di calore è diventata una questione eminentemente politica, in grado di mettere in crisi governi, di mettere in crisi maggioranze di governo per tutta l'Europa e in giro per il mondo. Questa è la vera sfida che il governo e le forze politiche che lo sostengono si trovano e si troveranno di fronte sempre di più a partire da oggi. Gli scienziati ci dicono che il riscaldamento climatico sta accelerando, diciamo, in una maniera che era imprevedibile fino a qualche giorno fa o a qualche anno fa. Il tema della indipendenza energetica è un tema strategico, il tema dell'investimento in fonti alternative, in fonti rinnovabili, è questione strategica che si risolve attraverso un sistema di cooperazione a livello internazionale e di pianificazione congiunta a livello europeo. Qualche giorno fa la Presidente

0: Meloni in quest'Aula ci ha raccontato che con il suo governo la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili è massima, diciamo, nella storia del paese. Ben venga, diciamo, questo è frutto dell'accumulazione di interventi fatto nel corso degli anni, però i dati e i dati prodotti anche dal governo e dalla maggioranza ci dicono tutt'altro, ci dicono che non stiamo accelerando abbastanza, che siamo in ritardo nell'attuazione del piano nazionale sull'energia e sul clima, che le autorizzazioni agli impianti fotovoltaici ed eolici sono troppo lenti, sono molto al di sopra della media europea, che la dipendenza da fonti fossili di importazione da paesi terzi è maggiore rispetto alla media europea, in particolare rispetto al gas liquefatto che arriva dall'ex amico Trump, che ha incrementato le sue vendite di questo prodotto verso l'Italia. Non stiamo facendo abbastanza, e questo lo testimonia anche i dati e i numeri che voi avete fornito al Parlamento rispetto all'attuazione di piani e di programmi sull'energia e sul clima, che pure avete approvato. Il ritardo stimato ci porterà al 2030, e questo non è compatibile con la situazione attuale, e non è nemmeno compatibile l'atteggiamento continuamente irridente rispetto agli interventi e agli sforzi che l'Unione Europea, la Commissione Europea ha messo in campo sulle politiche green, sulle politiche energetiche, che sono prese di mira dai governi sovranisti. Direi, Presidente, che una maggioranza sovranista è ideologicamente inadatta a far fronte a un problema che è globale come quello della crisi energetica, come quello della questione climatica. Il sovranismo non può combattere le ondate di calore, sono soltanto politiche di cooperazione, un rafforzamento degli interventi a livello europeo, coordinamento delle politiche. Questo a meno che i sovranisti di casa nostra non pensino di remigrare le ondate di calore oltre le Alpi. È soltanto la capacità di cooperare e accentrare interventi, perlomeno a livello europeo, che ci aiuterà ad intravedere un orizzonte di costruzione di politiche possibili e costruzione di politiche efficaci. Quello che oggi approviamo in terza lettura è un pannicello caldo che serve a poco, sia ai cittadini sia alle imprese. Un sollievo temporaneo, già cessato quasi del tutto nei suoi effetti, a cui però non sta seguendo una strategia, diciamo un pensiero lungo, uno sforzo anche a livello di cooperazione europeo e cooperazione internazionale. Non vorrei, Presidente, che più che il bisticcio con l'amico Trump, diciamo, saranno le ondate di calore a seppellire questo governo. Noi voteremo convintamente contro questo decreto, così come abbiamo fatto nelle altre letture, ma non perdiamo la speranza di vedere un impegno di natura diversa sui temi energetici e sui temi del contrasto al riscaldamento globale.
1: Grazie, senatrice. Senatore Melchiorre.
2: Grazie Presidente. Probabilmente, cioè, la collega Tajani faceva riferimento alle correnti, diciamo, proprio del suo partito a proposito di ondate di calore. Dice, noi non ne abbiamo, e quindi siamo tranquilli. Come ampiamente commentato dai colleghi, questo provvedimento torna oggi all'esame del Senato per una terza definitiva lettura a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, che ha soppresso alcune disposizioni ritenute non strettamente omogenee rispetto all'oggetto del decreto, come evidenziato in maniera, diciamo, variopinta da qualche collega. Una scelta che la maggioranza e il governo hanno compiuto con senso di responsabilità istituzionale, collega Croatti, nel pieno rispetto dei richiami alla qualità della legislazione e alla necessità di preservare la coerenza dei decreti legge. Consentitemi di sottolineare che questa maggioranza non ha alcuna difficoltà a compiere questo passaggio. Quando ci viene chiesto di rafforzare la qualità normativa, noi lo facciamo. Quando è necessario correggere un testo per renderlo più aderente ai principi costituzionali, lo facciamo. Perché il nostro obiettivo non è accumulare norme dentro un decreto, ma dare risposte efficaci e immediate agli italiani. Ed è proprio questo il cuore del provvedimento. Il decreto nasce infatti per affrontare una situazione straordinaria determinata dalle tensioni internazionali sui mercati energetici e dall'impennata dei costi dei prodotti petroliferi che ha colpito famiglie e imprese, proprio quelle a cui voi avete fatto riferimento. Quando aumenta il prezzo del carburante, cari colleghi, non aumenta soltanto il costo di un pieno. Aumenta il costo del trasporto delle merci che arrivano nei supermercati, come accade anche nei piccoli comuni di pianura del nord, come Oleggio, in Piemonte, dove la distribuzione dipende dai collegamenti con i principali nodi logistici. Aumenta il costo sostenuto dall'artigiano che ogni mattina percorre decine di chilometri per raggiungere i cantieri. Penso ai piccoli comuni collinari del centro come Montefalco, dove gli spostamenti tra frazioni e aree produttive sono quotidiani. Aumenta il costo per il piccolo imprenditore agricolo che utilizza mezzi e macchinari alimentati a carburante, per esempio i piccoli comuni rurali del sud come San Marco in Lamis, in Puglia, nel Gargano, dove l'attività agricola è diffusa e strutturalmente dipendente dai mezzi meccanici. Aumenta il costo per le famiglie che vivono nelle aree interne come Cammarata, nella Sicilia del mio collega, nell'entroterra siciliano, dove l'automobile non rappresenta un lusso ma una necessità quotidiana. Dietro il prezzo esposto sul distributore non c'è soltanto una voce fiscale, c'è una catena economica che coinvolge l'intero sistema produttivo nazionale. Secondo i dati della Commissione europea, negli ultimi anni i mercati energetici sono stati caratterizzati da una volatilità senza precedenti. Le tensioni geopolitiche hanno determinato forti oscillazioni del prezzo del petrolio e dei carburanti, con effetti immediati sui costi di trasporto e sulla competitività delle imprese. E mi rifaccio a quanto detto dal collega Croatti a proposito, diciamo, rispetto a questo, ovviamente cambiando i paradigmi bisogna intervenire in maniera differente, in maniera calibrata, in maniera diversa. Nessun piano può prevedere un'emergenza. In Italia oltre l'85% delle merci viaggia ancora su gomma e ogni aumento del costo del carburante si trasferisce rapidamente lungo l'intera catena produttiva. Ricordo che per il settore dell'autotrasporto movimenta circa l'87% delle merci nazionali e che il carburante rappresenta mediamente tra il 25 e il 35% dei costi operativi dalle imprese del comparto. È evidente quindi che come ogni incremento dei prezzi energetici produca effetti immediati sui prezzi finali pagati dai cittadini. Per questo il governo Meloni ha scelto di intervenire, non con slogan, non con promesse irrealizzabili, non con misure prive di copertura finanziaria. Ha scelto invece una strada seria e responsabile: ridurre temporaneamente il peso delle accise e accompagnare questa misura con strumenti di sostegno per i settori maggiormente esposti all'aumento dei costi energetici, a partire dall'autotrasporto e le attività produttive che rappresentano l'ossatura della nostra economia. È la differenza che esiste tra chi governa e chi critica. Noi difendiamo solo gli interessi dell'Italia, sempre e ovunque. È la linea che il governo Meloni porta avanti in Europa, nel mondo. Una nazione, guardate, autorevole per quanto ci riguarda, che dialoga con tutti ma decide sulla base di un unico criterio, l'interesse nazionale. Dunque, non imploriamo fotografie e non ci inchiniamo a nessuno. Sappiamo che non esistono bacchette magiche, sappiamo che le tensioni geopolitiche internazionali non si risolvono con una mozione parlamentare, sappiamo che l'Italia non può controllare da sola l'andamento del prezzo del petrolio, ma sappiamo anche che uno Stato serio ha il dovere di attenuare gli effetti di queste crisi sui cittadini, ed è ciò che stiamo facendo. Qualcuno sostiene che il provvedimento non sia sufficiente. Vorrei ricordare che negli ultimi anni il governo ha dovuto fronteggiare crisi energetiche, guerre, inflazione e instabilità dei mercati internazionali, senza mai rinunciare alla tutela del potere di acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese. Le misure contenute in questo decreto si inseriscono esattamente in questa strategia: sostenere chi produce, chi lavora e chi crea occupazione. E permettetemi una riflessione politica. Per troppi anni si è guardato alla fiscalità energetica soltanto come uno strumento per fare cassa. Noi riteniamo invece che il fisco debba essere utilizzato anche per accompagnare i cittadini nei momenti di difficoltà. Quando il mercato attraversa una fase eccezionale, lo Stato non può limitarsi a osservare. Deve intervenire con equilibrio, senza compromettere i conti pubblici, ma senza lasciare sole famiglie e imprese. E non è un caso che il provvedimento intervenga anche a sostegno della continuità produttiva dell'ex Ilva. Difendere Taranto significa difendere il lavoro, l'industria italiana, il futuro del Mezzogiorno e una filiera strategica per l'intera nazione. Anche questo è tutela dell'interesse nazionale. Questo decreto rappresenta esattamente questo equilibrio, un equilibrio tra sostegno sociale e sostenibilità finanziaria, tra responsabilità di governo e attenzione ai bisogni concreti del Paese, tra rigore e crescita. Io amo questa citazione: nessuno si salva da solo. È una verità che vale per le persone, per le comunità e per le nazioni. Nei momenti di difficoltà il compito delle istituzioni è esserci, sostenere chi produce, proteggere chi lavora e accompagnare chi è più esposto alle conseguenze della crisi. E questo è il senso del provvedimento che oggi approviamo e la ragione profonda della nostra scelta. Il meglio deve ancora arrivare. Per queste ragioni il gruppo di Fratelli d'Italia esprime con convinzione voto favorevole a questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie senatore Melchiorre. Abbiamo terminato le dichiarazioni di voto. Pongo quindi in votazione l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63. Senatore.
3: Grazie Presidente, per chiedere il voto elettronico.
1: Appoggio. L'appoggio c'è. Dichiaro quindi dichiaro aperta la votazione. Non vi preoccupate, aspetto tutti, colleghi. Non va la tessera della Malpezzi. Votato tutti? Aspettiamo senatore Lotito. Penso che hanno votato tutti, quindi dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62 recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, approvato dalla Camera dei Deputati. Il Presidente della decima Commissione Permanente, senatore Zaffini, riferisce sui lavori della Commissione.
4: Presidente, grazie. L'atto Senato 1933 è stato assegnato alla decima Commissione nello scorso 11 giugno e in pari data ne è iniziato l'esame in sede referente. Sono state dedicate a tale provvedimento 7 sedute, nel corso delle quali sono state svolte la relazione illustrativa, la discussione generale con 6 interventi, le repliche e l'illustrazione degli emendamenti con 87 interventi, Presidente, Sono altresì state avviate le votazioni sugli emendamenti. Malgrado l'impegno profuso, Presidente, non è stato possibile completare l'iter in tempo utile per l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno, sia per l'elevato numero di proposte presentate emendative, 674 emendamenti e 13 ordini del giorno, sia perché i senatori delle opposizioni, in maniera totalmente legittima, hanno fatto ampio ricorso agli interventi per dichiarazione di voto. Nell'ultima seduta di trattazione, dedicata alle votazioni sugli emendamenti, sono stati esaminati nell'arco di oltre 2 ore 25 emendamenti in 2 ore abbondanti, sui quali si sono registrati complessivamente 55 interventi per dichiarazione di voto. Vi sono stati inoltre plurimi interventi per richiesta di delucidazioni sui pareri di relatore e governo. Il provvedimento, pertanto, Presidente, giunge quindi all'esame dell'Assemblea senza relatore. Do atto, però, nel corso dell'iter in Commissione, che la dialettica politica tra maggioranza e opposizione si è comunque mantenuta in un alveo di correttezza. Di ciò ringrazio tutti, ovviamente gli intervenuti. Rivolgo infine un ringraziamento alla relatore in Commissione, la collega Mancini, che è qui vicino a me, e al Vice Ministro Bellucci, che ha seguito i lavori in sede referente. Chiudo, Presidente, facendo presente che mentre l'opposizione, pur ripeto in modo del tutto legittimo, ha inteso usare ogni strumento consentito dal regolamento per rendere l'iter impossibile nei tempi, tanto da giungere senza mandato al relatore, la maggioranza, Presidente, non ha inteso utilizzare gli strumenti che ne avrebbe avuto che avrebbe avuto a disposizione, utili a contrastare l'ostruzionismo. Non l'ha fatto e non ha inteso farlo. Grazie, Presidente.
5: Grazie, senatore Zaffini. Onorevoli colleghi, quindi in relazione a quanto riferito dal senatore Zaffini, il disegno di legge numero 1933, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del Regolamento. Avverto che è stata presentata una proposta di questione pregiudiziale. Ha la facoltà quindi di parlare la senatrice Pirro per illustrare la questione pregiudiziale 1.
6: Grazie, Presidente. Siamo di fronte all'ennesimo decreto che, invece di rispondere ai dettami costituzionali dell'urgenza, risponde invece alla disciplina propagandistica di questa maggioranza che si è caratterizzata nel corso degli ultimi anni. Tant'è che questo decreto è stato approvato casualmente il 1° maggio, giorno della festa dei lavoratori, una beffa incredibile per i lavoratori italiani, una presa in giro e anzi addirittura oserei dire un'offesa che va a colpire proprio quei lavoratori più indifesi e più fragili di fronte al sistema, quelli che cercano giustizia e non la ottengono e che anzi, grazie a questo provvedimento, avranno ancora più difficilmente la possibilità di veder riconosciuti i loro diritti. Quello che non siete riusciti a fare con alcuni emendamenti che avete tentato di infilare in ogni provvedimento negli ultimi anni, avete cercato di farlo con questo provvedimento che mi verrebbe da definire vergognoso. Oltre a tutto questo, voi che dal primo giorno in cui vi siete insediati siete arrivati in queste aule dicendo, urlando e spargendo ai quattro venti le accuse nei confronti di chi vi aveva preceduto, che aveva governato a vostro avviso solo a son di bonus, ecco, i primi articoli di questo provvedimento altro non sono che tanti bonus che vengono elargiti, prorogati e dispensati con enorme generosità, salvo poi delle contraddizioni in termini con cui da una mano mettete i bonus e li prorogate, due mesi dopo li revocate, rendendo poi difficile anche capire per le imprese che avevano cercato di avervi accesso se effettivamente ne hanno diritto e in quali termini. Questo è il vostro modo disordinato, pasticciato, senza alcuna logica e senza visione che avete di amministrare, perché governare non si può dire, ma amministrare questo paese. Oltretutto, nel corso della conversione alla Camera sono state inserite in questo provvedimento una serie di misure totalmente disomogenee, senza una visione, senza organicità, che rendono quindi facilmente configurabile una violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Penso per esempio alla governance delle forme pensionistiche complementari, la durata degli organi di amministrazione dei fondi pensione, cosa che grida realmente vendetta, come abbiamo già avuto modo di dire in altre occasioni in quest'aula, la disciplina delle prestazioni pensionistiche complementari e tutto questo favor nei confronti delle pensioni complementari dovrebbe far riflettere tutti quanti noi su quelli che sono i vostri reali obiettivi. Finanziamento della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, misure riguardanti il reclutamento di operatori sanitari con qualifiche conseguite all'estero, e anche lì si aprirebbe un capitolo enorme, visto che ci sono persone che aspettano da anni il riconoscimento del titolo estero proprio all'interno delle professioni sanitarie. Il Ministero della Salute non dà risposte, non risponde neanche al telefono a cittadini che aspettano da anni di avere delle risposte, e voi qui fingete di inserire delle misure per aiutare la nostra sanità che sono solo una, diciamo così, spolverata o un tappeto messo a coprire un problema enorme che ancora una volta non affrontate seriamente. Ancora una volta date dimostrazione a questo paese di non essere capaci di affrontare realmente i problemi delle persone. Ogni volta coprite con un velo e una finta soluzione problemi seri e complessi, facendo finta di risolverli con soluzioni semplici che non fanno che aggravare e incancrenire situazioni già consolidate di difficoltà. Mi domando se prima o poi vi renderete conto di quello che state facendo e deciderete realmente di affrontare almeno un problema, uno che sia uno, in maniera radicale, risolvendolo realmente e a favore dei cittadini italiani, e non solo per fare qualche favore a qualche settore a cui strizzate l'occhio. Veniamo a quello che doveva essere il cuore pulsante di questo provvedimento. Avete strillato ai quattro venti di aver finalmente risolto il problema delle retribuzioni basse, quelle che voi stessi avete detto di voler calmierare dall'inizio di questa legislatura, e quindi ancora una volta provate a far finta di aver risolvere un problema, ma in realtà non lo risolvete, perché state individuando come il trattamento economico complessivo come salario giusto, ma quel trattamento riunisce in sé una serie di voci che fanno sì che alla fine lasciate tutto esattamente com'è. Qual è l'unico vero obiettivo che avete voluto raggiungere in questo provvedimento? È solamente quello di legare le mani alla magistratura, che ancora una volta era costretta ad intervenire per sopperire alle carenze di una politica miope, per non dire cieca, ai bisogni dei cittadini, e che guardava solo agli interessi di una parte di imprese che volevano e vogliono continuare a sfruttare i propri lavoratori, rendergli la vita impossibile e far sì che non abbiano dei salari dignitosi, come detta l'articolo 36 della nostra Costituzione. E siccome i giudici hanno più volte condannato un certo tipo di impresa in questo senso, voi che non siete riusciti con i famosi emendamenti di cui parlavo prima a mettere il bavaglio ai giudici, adesso ci avete provato con questo decreto legge. Mi auguro che anche questo rientri nella prossima legislatura tra quelli su cui si interverrà in prima battuta per ripristinare la giustizia e consentire ai cittadini italiani di avere delle retribuzioni che consentano loro realmente di avere una vita dignitosa e delle paghe che li facciano uscire dalla condizione di essere annoverati tra i poveri assoluti, perché quello che abbiamo ottenuto in questi 4 anni di governo disastroso di questa vergognosa maggioranza è stato solo di aumentare i cittadini italiani in stato di povertà assoluta. Cittadini che, come dimostra questo tentativo fallimentare di coprire le vostre colpe, non sono assolutamente dei fannulloni che non hanno voglia di lavorare, sono lavoratori sfruttati. Brava. Lavoratori che non si vedono riconosciuta un'equa retribuzione, lavoratori costretti a sottostare al ricatto di datori di lavoro che, invece che pagarli effettivamente per quello che fanno, li vogliono pagare il minimo possibile giusto per tenerli apparentemente in regola e non incorrere nelle penali per il lavoro nero. Ecco che cosa state legalizzando con questo provvedimento, che dovrebbe solo finire nel cestino della spazzatura, dove merita di stare, perché è lì che meritano di stare queste disposizioni oltraggiose per la nostra Costituzione. È per questo che abbiamo presentato questa questione pregiudiziale, è per questo che invitiamo tutti i cittadini di buon senso a opporsi, è per questo che invito i parlamentari, anche quelli di maggioranza, che ancora abbiano un minimo di senso di responsabilità verso questo Paese, a votare a favore di questa pregiudiziale.
5: Grazie, senatrice Pirro. Allora, nel corso della discussione potrà quindi prendere la parola un rappresentante per gruppo per non più di 10 minuti ciascuno. Io in questo momento ho segnato solamente il senatore Magni, a cui do la parola.
7: Senatrice. Grazie, Presidente. Sosteniamo questa mozione pregiudiziale che abbiamo presentato insieme alle altre opposizioni, perché riteniamo che questo decreto in esame presenti rilevanti profili di illegittimità costituzionale sia sul piano del metodo sia sul piano del merito. Innanzitutto il merito, il metodo. Ancora una volta il governo utilizza lo strumento decretazione d'urgenza in assenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Non siamo di fronte a un'emergenza improvvisata e a una situazione imprevedibile. La questione dei bassi salari, il lavoro povero, la precarietà e il ritardo nei rinnovi contrattuali sono i problemi strutturali del nostro Paese, che esistono da anni e che avrebbero richiesto un confronto parlamentare pieno e una riforma organica, non un decreto legge costruito per ragioni prevalentemente politiche e comunicative, cioè di propaganda, tant'è che ci ponete la questione ancora una volta di fiducia, perché questo è il dato vero, che altro che abbiamo fatto ostruzionismo. In commissione abbiamo cercato di portare le ragioni, cercando di spiegare, cioè, le ragioni che noi sostenevamo. Questo è il dato fondamentale, ma se non si vuole è questo. In più, alla Camera, nel corso dell'esame alla Camera, sono state inserite nuove norme che riguardano un po' tutto: previdenza complementare, governance dei fondi pensioni, professionisti sanitari formati all'estero, finanziamenti specifici a enti, una stratificazione di interventi che conferma l'abuso della decretazione d'urgenza e contrasta con la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale. Ma il punto più grave, che riguarda il cuore politico e giuridico del provvedimento del cosiddetto salario giusto. Il governo presenta questa espressione come una risposta alla questione salariale italiana. In Italia siamo di fronte a un'operazione che rischia di svuotare il significato dell'articolo 36 della Costituzione. La Costituzione stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad avere una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Qui voi considerate automaticamente giusto qualsiasi trattamento economico previsto anche dalla contrattazione collettiva. Lo voglio sottolineare io che vengo da quel mondo. Perché i contratti sono frutto dei rapporti di forza. E voi sapete tutti quanto me che ad esempio non sempre i contratti, anche fatti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, hanno realizzato questo fatto. Vale per tutti, ad esempio, il famoso contratto delle guardie giurate, ma non solo, in sostanza. Quindi la giurisprudenza costituzionale e quella della Cassazione hanno sempre affermato che il contratto collettivo costituisce un parametro importante, ma non insindacabile. E lo dice uno che ha fatto sindacalista da una vita. Il giudice deve poter verificare concretamente se la retribuzione sia effettivamente conforme all'articolo 36 della Costituzione. E guardate, questo decreto, cioè sostanzialmente, vuole mettere le briglie a quello che viene definita la magistratura sostanzialmente milanese. Ora, toglietelo dalla testa, la magistratura fa il suo compito e se a Milano, ad esempio anche ultimamente, qualcuno è stato in grado di dimostrare che lavorare per un'azienda come il Globo si è in rapporti di lavoro costante e non si fa il lavoro autonomo e quindi di conseguenza è necessario stabilire un contratto che garantisca, diciamo, un salario giusto in questo caso e quindi fa aumentare, perché quel salario preso era un salario sotto la soglia di sotto, diciamo, il livello di povertà, e nello stesso tempo ci stabilisce che c'è un rapporto in costanza di lavoro e quindi bisogna definire l'orario e tutte queste cose, cioè bisognerebbe, come si dice, riconoscere sostanzialmente a chi ha fatto questa cosa che non è, che ha posto un problema che può essere risolto in favore dei lavoratori e lavoratrici che sono la parte più debole nel rapporto di lavoro, non sono la parte più forte. Quindi il giudice deve poter verificare questo dato e deve poter agire. Questo decreto invece tende a trasformare il contratto collettivo in una sorta di certificazione automatica sulla giustizia salariale, comprimendo il ruolo del giudice, indebolendo una parte dei principi di garanzia costituzionali per i lavoratori. Non solo, il provvedimento richiama la contrattazione collettiva, ma ignora il problema dei contratti scaduti, della perdita di potere d'acquisto e dei salari insufficienti, introduce un meccanismo di adeguamento, ad esempio, della vacanza contrattuale, stabilendo una percentuale, alla Camera è stabilito il 50%, che se stesse insieme questa cosa vuol dire la programmazione di riduzione dei salari, perché spiegatemi voi come fa una categoria che non riesce a rinnovare il contratto da anni e quindi perché non ci sono i rapporti di forza, perché non c'è l'obbligatorietà, e nello stesso tempo in quel caso ci si dà non il 100% dell'inflazione, ma il 50%, quindi programmando l'abbassamento dei salari, come fa questi lavoratori a poter scioperare per poter avere un contratto migliore? Cioè bisogna stare sulla realtà delle cose che esistono, e quindi siamo di fronte alla dibattito, alla programmazione in questa direzione. In sostanza, alla fine, c'è poi il fatto che questo disegno di legge prevede, e quindi altro che i contratti delle organizzazioni maggiormente, introduce la possibilità di deroga previsto dall'articolo 8 del governo Berlusconi, in cui a livello di prossimità si possono peggiorare anche i contratti nazionali, c'è la contrattazione in peius, questo è il dato fondamentale. Per questa ragione allora in questo caso si mette in discussione non solo l'omogeneità quindi del contratto, ma il contrasto è sostanzialmente è contraddetto sull'articolo 3, 36 e 39 della Costituzione, perché non garantisce l'effettività del diritto di una riproduzione, di una retribuzione dignitosa, e finisce per accertare e accentuare le disuguaglianze che dovrebbero tutti combattere. Per questa ragione ovviamente chiediamo a questa Assemblea di non procedere alla discussione in merito al testo del cosiddetto salario giusto. Grazie.
5: Grazie senatore Magni. Senatrice Camusso, a lei la parola.
8: Grazie Presidente. Colleghi e colleghi, ma innanzitutto sopra lei, Presidente, vorrei segnalare lo stupore per la vasta presenza del Ministero del Lavoro nel momento in cui si sta discutendo di quello che hanno detto essere un decreto epocale che avrebbe dato a tutti il salario giusto. Evidentemente non sono così interessati. Come hanno già detto colleghi e colleghi, un decreto dovrebbe avere uniformità e essere caratterizzato da misure urgenti. Chiunque abbia la pazienza di sfogliare il testo che dovrebbe essere discusso in aula oggi pomeriggio non trova né l'uniformità né le misure urgenti. E questo fa pensare sempre di più che in realtà, sotto un titolo ampiamente ingannevole, in realtà la maggioranza ci stia proponendo un libello di propaganda che non ha nessun effetto, se non uno che io giudico particolarmente pericoloso. Perché questo decreto si svolge tutto in funzione di dare una traduzione dell'articolo 36 della Costituzione. Veniva poco fa ricordato, ma in realtà lo svuota, perché costruisce una definizione, salario giusto, che credo sia evidente a tutti, è una categoria giuridicamente ambigua e sicuramente elusiva. È stato appena ricordato che l'articolo 36 della Costituzione parla di retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. E allora c'è una prima domanda che vorrei fare alla maggioranza: ma se per ragioni formali si ritiene che il salario dei contratti, di molti contratti pirata per esempio, possa equivalere alla povertà lavorativa, questo corrisponde ai criteri del dettato costituzionale? La Corte Costituzionale ha spesso richiamato e ribadito che il legislatore, cioè noi, non possiamo introdurre discipline che rendano irragionevolmente difficile o eccessivamente oneroso l'esercizio dei diritti costituzionali. L'articolo 36 dice appunto diritto a una retribuzione proporzionata, ma dei contratti che sono solo formalmente conformi rispondono a questo principio? Favoriscono, determinano che non sia difficile ed oneroso per il lavoratore l'esercizio dei diritti? Ovvero in realtà la blindatura formale che è costruita in questo decreto non rende difficile la praticabilità giudiziale volta ad ottenere una retribuzione adeguata? E credo che questo sia in realtà uno degli obiettivi, come in tante occasioni avete dimostrato. E ancora, se il ruolo dello Stato è quello di garante dei diritti fondamentali, come si fa a continuare a legiferare ignorando la simmetria dei poteri che esiste tra chi offre lavoro e chi concretamente lavora? Vorremmo poi ricordare che noi abbiamo un articolo di quelli fondamentali, dei primi 11 della Costituzione, l'articolo 3, che proporrebbe a quest'Aula e alla legislazione in materia di lavoro di rimuovere gli ostacoli, non di produrre nuovi ostacoli all'ottenimento di una condizione possibile. E allora io credo che se anche noi volessimo, ma vi garantisco che non lo vogliamo, seguirvi sulla strada di una, purché ci sia un contratto, che sia esso pirata, di concorrenza sleale, ma comunque conforme formalmente, si può applicare, credo che quello che è stato spudoratamente introdotto alla Camera dei Deputati, cioè la derogabilità in peius della contrattazione, innovando, perché fino ad ora tutta la giurisprudenza aveva accuratamente vietato che non ci fosse una gerarchia delle fonti che non venisse poi degradata dalla possibilità di derogare in peggio, in particolare sulle materie che riguardano le condizioni di lavoro e la retribuzione. Se ci fosse, come dire, qualche dubbio che in realtà non avete al centro l'idea di un salario che sia dignitoso e proporzionato per i lavoratori, è dato da questa norma e anche dalla cattiveria con cui questa norma prevede che al massimo per i lavoratori delle piccole aziende ci siano una mail di comunicazione che le loro condizioni di lavoro sono state cambiate in peggio. Siamo, come dire, oltre anche ciò che è accettabile. Ricordo le facce e le proteste quando qualche azienda licenziava per WhatsApp o in questo modo. Vedo che abbiamo sdoganato anche nelle proposte di legge questa modalità. In qualche riga, quelle che riguardano questo articolo aggiuntivo, avete fatto strame di decenni del diritto del lavoro, che si è connotato esattamente e si è specializzato e differenziato dal diritto civile, esattamente per tenere conto di quella simmetria dei poteri tra chi lavora e chi invece esegue quel lavoro. Allora, solo provando a rispondere a queste domande che ho provato ad accennare rispetto ai contenuti del decreto, vi è già, credo, l'esistenza del perché e l'evidenza del perché sarebbe giusto, in questo caso proprio giusto nel senso di giustizia, non procedere all'esame di questo testo, ed è per questo che il Partito Democratico voterà a favore della pregiudiziale.
5: Grazie senatrice Camusso. Quindi non ho nessun altro che chiede di parlare. Senatore Peron, no.
9: Chiedo la verifica del numero legale, Presidente.
5: Non è possibile perché è voto elettronico obbligatorio e di conseguenza non è possibile chiedere la verifica del numero legale, senatore. Quindi no, ho semplicemente applicato il regolamento, colleghi, non c'è niente da... Ai sensi dell'articolo 93,5 del regolamento indico la votazione nominale con scrutinio elettronico sulla questione pregiudiziale. Dichiaro aperta la votazione. Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Dichiaro quindi aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Guidolin. Ne ha la facoltà, senatrice. Chiedo ai colleghi che vogliono uscire per favore di farlo tenendo un tono di voce basso in modo da permetterci di ascoltare la senatrice. Grazie.
10: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Allora, prima di entrare nel merito di questo decreto, vorrei chiarire un punto decisivo. Che cosa intendete davvero per salario giusto? Tra i punti che più contestiamo c'è proprio la definizione di salario giusto, che in questo testo voi non riconducete al salario effettivamente percepito in busta paga, ma al trattamento economico complessivo previsto dai contratti. Un trattamento che comprende non solo le voci fisse, ma anche il welfare aziendale, per esempio le polizze sanitarie, le prestazioni integrative, i servizi, i benefits. Ma una polizza sanitaria non paga l'affitto e un buono o una prestazione accessoria non recuperano il potere d'acquisto perso e soprattutto non possono sostituire un salario dignitoso. Il rischio è evidente. Contratti che, al contrario di quanto propagandisticamente raccontato dal governo alla vigilia del 1° maggio, non vengono affatto messi fuori gioco. Parliamo dei contratti pirata, dei contratti a ribasso. Dietro le forme tecniche degli indici, dietro i commi e gli emendamenti passati alla Camera, allora, resta una questione molto semplice. Chi paga il prezzo dei contratti non rinnovati o non dignitosi? Nel testo introducete un principio che in apparenza, almeno, tutto sommato sembra condivisibile. È condivisibile. Se un contratto collettivo resta scaduto per troppo tempo, dopo 9 mesi deve scattare un adeguamento economico automatico pari al 50% della variazione dell'IPCA. È una tutela minima, non un privilegio. È un modo per dire che il tempo perso nel rinnovo dei rinnovi contrattuali non può pesare soltanto sulle spalle di chi lavora. ma proprio qui nasce il problema politico, perché la maggioranza, con un emendamento della Lega, introduce una deroga che riguarda principalmente la sanità privata accreditata e convenzionata, strutture che operano per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale. E ricordo, perché in commissione anche il presidente Zaffini ci faceva notare che siamo sempre stati contro alla sanità privata, voglio ricordare alla maggioranza che quando parliamo di sanità privata parliamo anche di RSA private, di strutture per la riabilitazione, parliamo di esternalizzazioni. Quindi ecco, la sanità privata non è solo quella per cui ad ogni legge di bilancio continuate a mettere i soldi e ad aumentare il fondo, è anche molto altro. Quindi stiamo parlando di lavoratori e lavoratrici, infermieri e operatori sociosanitari che garantiscono assistenza, cura e continuità sanitaria e sociosanitaria, spesso a persone fragili, anziani e non autosufficienti, che vengono esclusi o comunque sottoposti a una disciplina peggiorativa rispetto alla tutela generale prevista nel decreto. E allora la domanda è politica a questo punto e non tecnica. Perché proprio loro? Perché chi lavora nelle strutture sanitarie e sociosanitarie e spesso a 300 e 400 euro in meno rispetto ai colleghi del pubblico, perché deve essere considerato un lavoratore di serie B? Noi veramente, cioè ve lo chiediamo, non lo capiamo. Durante l'emergenza del Covid li chiamavamo eroi. Allora, bisogna capire perché da eroi oggi, quando si tratta di riconoscere almeno una tutela salariale minima nei loro confronti, li consideriamo improvvisamente sacrificabili. Questo ve lo dovete spiegare. Questa è una contraddizione enorme ed è una vostra contraddizione. La sanità non vive fuori dal sistema pubblico, opera dentro un rapporto diretto col Servizio Sanitario Nazionale, riceve risorse pubbliche, svolge prestazioni di interesse pubblico e risponde a bisogni pubblici. Non si può essere sanità pubblica quando si ricevono convenzioni e accreditamenti e sanità privata quando bisogna riconoscere i diritti contrattuali dignitosi a chi lavora. Qui c'è un tema di equità, ma anche di credibilità delle istituzioni, perché il messaggio che passa è devastante. Se un contratto resta fermo, il lavoratore aspetta. Se l'inflazione mangia il salario, il lavoratore aspetta. Quindi il lavoratore aspetta comunque, però se il settore è fragile, il lavoratore aspetta, ma se bisogna tutelare gli equilibri economici dei grandi gruppi privati accreditati, allora la maggioranza interviene subito. E non possiamo ignorare nemmeno il tema dell'opportunità politica, perché è legittimo chiedersi se questa scelta finisca per favorire grandi soggetti imprenditoriali che, come sappiamo, troviamo nelle fila della maggioranza, della Lega in questo caso, tal deputato Angelucci alla Camera. Questa norma sposta il peso del datore di lavoro al lavoratore, il peso del rinnovo dei contratti, e lo fa in un settore nel quale il lavoro è cura, nel quale non si producono beni qualunque, ma si garantiscono diritti fondamentali. Noi non possiamo accettare che un decreto che parla di salario giusto e poi alla prima prova concreta costruisce eccezioni che rendono questo salario meno giusto proprio per chi avrebbe bisogno di più tutela. Non possiamo accettare che il ritardo dei rinnovi contrattuali diventi un vantaggio competitivo per le imprese. Perché se l'adeguamento automatico viene indebolito o rinviato, il messaggio è chiaro: si può continuare a perdere tempo, tanto il costo del ritardo lo pagano le buste paga dei lavoratori. Colleghe e colleghi, la qualità della sanità non si misura soltanto con i posti letto, con le convenzioni o con le tariffe o con i bilanci, si misura anche nel modo in cui vengono trattati le persone che ci lavorano ogni giorno. Se vogliamo davvero difendere il lavoro, dobbiamo difendere i salari reali. Se vogliamo davvero difendere la sanità, dobbiamo difendere chi ci lavora. E se vogliamo davvero parlare di giustizia sociale, non possiamo costruire norme che proteggono i più forti e chiedono ai più deboli di aspettare ancora. Poi, Presidente, per suo tramite, per concludere, io vorrei far sapere alla maggioranza e in particolare al senatore Lisei, che sembra ultimamente usare la commissione Covid più che altro per farsi qualche selfie o fare qualche post nei social, Presidente. Ecco, vorrei far sapere al senatore Lisei che non si risolvono così i problemi. E la sanità privata, i problemi che ci sono stati durante il Covid riguardano queste strutture. Il numero maggiore di decessi li abbiamo avuti in queste strutture e voi non avete risolto un mezzo problema da quando siete qui in 4 anni. Anzi, posso assicurarvi che lo state peggiorando, e se avete il coraggio andate fuori adesso a farvi selfie in mezzo ai lavoratori che stanno manifestando contro di voi e vediamo come riuscite.
5: Grazie senatrice Guidolin. Senatore Satta, io ricordo sempre ai colleghi di rivolgersi alla Presidenza, però va bene. Senatore Satta, a lei la parola.
11: Grazie Presidente, colleghi, governo, vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente Zaffini, la relatrice in Commissione Mancini, la Vice Ministro Bellucci e i colleghi tutti della 10ª Commissione per l'intenso lavoro svolto in Commissione. Resta il rammarico di non essere riusciti a conferire il mandato al relatore per l'ingente mole di emendamenti proposti dalle opposizioni. Questo decreto legge, già approvato con modifiche dalla Camera, va nel solco di quello che anche simbolicamente il 1° di maggio, in occasione della festa dei lavoratori, è l'impegno del governo Meloni nei confronti dei temi legati al lavoro, dalla sicurezza alla qualità alla corretta retribuzione. Colleghi, i risultati dell'attività del governo sulle politiche del lavoro sono sotto gli occhi di tutti, per chi vuole vederli. Sono livelli record. Per citare alcuni dati Istat, dal 1° trimestre 2026 il numero di occupati si attesta a 24.207.000. Il tasso di occupazione sale al 62,7%, più 0,2 punti in 3 mesi. Quello di disoccupazione cala al 5,3%, meno 0,4 punti. Contemporaneamente assistiamo ad una crescita delle retribuzioni dell'1,1%. Inoltre i dati provvisori per i mesi successivi continuano a essere molto incoraggianti. Solo ad aprile rispetto al mese precedente aumentano gli occupati e scende il tasso di disoccupazione al 5,1%. Questi risultati non sono frutto del caso, ma di una visione fatta di competenza e coerenza. Una strategia semplice e pragmatica per un lavoro più sicuro, stabile e giustamente retribuito. Si tratta di un cambio di passo che gli italiani ci hanno chiesto rispetto alla visione del lavoro nel quale l'opposizione ha saputo costruire solo una barricata ideologica, quella del salario minimo, mentre il governo con questo provvedimento propone un salario giusto. Perché come non si può sconfiggere la povertà con il reddito di cittadinanza, non si può con una legge fissare il salario minimo. Ma si deve garantire la giusta retribuzione rispetto al lavoro svolto. L'abbiamo già visto in Puglia, è stata approvata la legge regionale sul salario minimo, rivelatasi una beffa per i lavoratori. Paga oraria più alta ma monte ore tagliato, con la conseguenza di meno servizi per i cittadini pugliesi e salario mensile da fame per i lavoratori. Con questo provvedimento il governo si è mosso in piena coerenza con l'articolo 36 della Costituzione per garantire al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro. Si fonda su una logica semplice e concreta, quella della condizionalità, dove lo Stato si pone al fianco delle imprese quando assumono a tempo indeterminato e garantiscono salari giusti. Il riferimento per le retribuzioni in Italia devono essere soltanto i contratti collettivi nazionali firmati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Questo è il vero argine ai contratti pirata e alla concorrenza sleale praticata abbassando il costo del lavoro, spesso nella condiscendenza di alcuni sindacati. L'introduzione dell'obbligo di indicare il codice alfanumerico del contratto collettivo nazionale del lavoro comporterà che chi vuole gli incentivi deve pagare il lavoratore mai meno di quanto stabilito dai contratti collettivi più rappresentativi. La contrattazione è per noi la strada corretta per spingere i salari verso l'alto e non appiattirli. Il provvedimento era composto da 19 articoli, è stato ulteriormente rafforzato e ampliato dalla Camera e contiene 30 articoli. Agli incentivi all'occupazione il governo ha destinato uno stanziamento rilevante, 1 miliardo di euro, per supportare le aziende che decidono di investire nel lavoro. In particolare si introduce in favore dei datori di lavoro privati un esonero contributivo totale, cosiddetto bonus donne, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 di donne svantaggiate. L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 o 24 mesi per un importo massimo pari a 650 euro, elevato a 800 se la lavoratrice è residente nelle zone della ZES unica per il mezzogiorno. Incentivi sono previsti anche per i giovani fino a 35 anni, con un bonus di 500 euro elevabile a 650 sempre per le zone ZES. C'è un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 in rapporto a tempo indeterminato per il personale di età inferiore a 35 anni. Ma la qualità del lavoro non è soldata soltanto dal salario, è anche dalla conciliazione con la vita familiare. Per questo viene introdotto uno sgravio contributivo per le imprese che si certificano secondo la prassi UNIPDR 192 del 2026, adottando modelli organizzativi che favoriscono la maternità, la paternità e la cura familiare. Agli incentivi si accompagnano regole che

0: contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale relativi al settore di riferimento e per quei settori non coperti dalla contrattazione collettiva al settore maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Il trattamento si andrà a comporre tutte le voci retributive fisse e continuative, nonché delle prestazioni di welfare contrattuale. Si introducono poi procedure idonee a garantire la regolarità dei rinnovi, con meccanismi finalizzati a assicurare un'adeguata copertura economica nel periodo che intercorre fra la scadenza del precedente contratto e la sottoscrizione del rinnovo. Il testo originario è stato rafforzato alla Camera, stabilendo che nel caso in cui siano trascorsi 9 mesi dalla scadenza del vecchio contratto, senza che sia giunti alla sottoscrizione del nuovo, le retribuzioni debbano essere in ogni caso adeguate economicamente nella misura del 50% dell'indicatore dei prezzi al consumo. Altre novità di rilievo sono le misure di prevenzione e di contrasto al caporalato digitale, misure che si applicano ai soggetti che consegnano beni in ambito urbano, i rider. Finalmente si disciplina la qualificazione del rapporto di lavoro intermediato mediante piattaforme digitali, conformandosi alla concreta modalità di svolgimento della prestazione. Si vuole porre un argine al fenomeno del caporalato digitale. Con questa scelta l'Italia si pone all'avanguardia in Europa e stabilisce regole di civiltà, un argine alle false partite IVA imposte dalle app. Il lavoratore ha diritto a sapere come viene valutato e a farsi spiegare le decisioni prese dalla macchina. In conclusione, colleghi, questo provvedimento rappresenta un cambio di passo fatto di concretezza e buonsenso, perché come ha affermato la Ministra del Lavoro Calderone, il salario minimo è una risposta parziale, lo dice la parola stessa, è minimo, quindi è solo una risposta parziale a quello che invece deve essere un intervento complessivo. Il salario giusto introdotto dal decreto 1° maggio invece guarda prima di tutto alla contrattazione collettiva e alla contrattazione collettiva di qualità, riconosce il trattamento economico complessivo come base corretta del salario giusto. Vuol dire che la retribuzione garantita a un contratto non è solo esclusivamente l'importo orario della retribuzione stessa, ma è composto da una serie di elementi aggiuntivi che fanno la differenza, che sono la copertura contrattuale. Si è scelto di puntare sulla qualità del lavoro, oltre all'aumento delle retribuzioni, noi dobbiamo guardare a quello che è l'intervento complessivo, la garanzia complessiva che solo un contratto collettivo può dare. Questo decreto legge per noi la conferma che il Governo lavora con una strategia chiara, stanziando risorse, ricordo 1 miliardo, ponendosi al fianco dei lavoratori e imprese dell'Italia che produce, che cresce e che non vuole arrendersi al precariato.
1: Grazie senatore, lascio la parola al senatore Basso.
2: Grazie Presidente. Oggi affrontiamo uno dei temi forse più delicati, quello del lavoro e quello dello sfruttamento del lavoro. Noi ricordiamo come per decenni abbiamo affrontato il tema del caporalato, un tema che aveva il volto di uomini che aspettavano all'alba in una piazza, una strada, davanti a un campo. Aspettavano che qualcuno li chiamasse, sapevano che quel giorno, se non fossero stati scelti, non avrebbero portato a casa il salario che gli serviva per l'affitto, per comprare il pane, per sfamare i propri figli. Per questo accettavano condizioni inumane, orari impossibili, compensi ingiusti, umiliazioni. Non perché fossero davvero liberi di scegliere, ma perché non avevano alternative. Oggi quelle immagini non sono purtroppo scomparse, appartengono purtroppo ancora a troppe realtà del nostro paese. Ma accanto a quel caporalato ne sta emergendo un altro, senza la piazza, il furgone o il campo. C'è uno smartphone, quello che è nelle tasche di ciascuno di noi in questo momento. Non c'è più il caporale che decide chi lavorerà quel giorno, c'è una piattaforma. Non più una persona che assegna il lavoro, ma un algoritmo. La domanda che si pone il lavoratore è però la stessa di allora. Oggi riuscirò a lavorare e la paura è la stessa di allora. Se non lavoro, come porto a casa il denaro per vivere? Per questo dobbiamo stare attenti a non fermarci alla superficie tecnologica del fenomeno. Il problema non è l'algoritmo, ma la simmetria di potere. Il problema che dobbiamo affrontare in quest'aula è che una persona non è realmente libera di rifiutare una prestazione, di contestare una decisione o di comprendere perché il lavoro diminuisce. Perché quando il bisogno economico incontra un potere opaco e incontestabile, il rischio di sfruttamento esiste indipendentemente dal fatto che dall'altra parte ci sia un caporale in carne e ossa o una piattaforma digitale. Il diritto del lavoro nasce proprio da questa consapevolezza. Nasce dalla consapevolezza che il contratto di lavoro non è un contratto tra soggetti ugualmente forti. È il rapporto tra chi ha bisogno di lavorare per vivere e chi organizza il lavoro. Per questo il legislatore è sempre

0: intervenuto per riequilibrare una relazione naturalmente asimmetrica. Oggi quella simmetria rischia di diventare ancora più profonda, perché il lavoratore non si confronta più soltanto con un'impresa più forte di lui, si confronta con un sistema che raccoglie tutti i dati, conosce tutte le informazioni, assegna le prestazioni, determina le priorità e spesso non spiega le proprie decisioni. In altre parole, il lavoratore dialoga con qualcuno che sa tutto di lui, mentre lui non sa quasi nulla del funzionamento di quel sistema. Ecco perché il tema che stiamo affrontando oggi non riguarda soltanto il lavoro delle piattaforme, riguarda l'idea stessa di democrazia nell'economia digitale. Oggi tutti affermano che l'intelligenza artificiale deve essere antropocentrica, che la persona deve restare al centro. Tutti richiamano i principi, l'etica, la necessità di una tecnologia al servizio dell'uomo. Ma non basta dirlo. Non basta inserire la parola antropocentrica in un documento, in una strategia nazionale o in un convegno. Non basta richiamare i principi della dottrina sociale, le riflessioni del mondo accademico o i richiami che arrivano dalle più alte autorità morali e religiose. La vera prova arriva quando quei principi devono diventare legge. È arrivata oggi, qui in quest'aula, per ciascuno di noi. Perché una persona non è al centro se non può capire perché riceve meno incarichi. Non è al centro se viene esclusa da una piattaforma senza sapere perché. Non è al centro se una decisione che incide sul suo reddito viene presa da un sistema che nessuno è in grado di spiegare. Per questa la discussione di oggi non può essere ridotta a una contrapposizione tra innovazione e diritti. Noi non siamo contro la tecnologia, sarebbe un errore culturale, industriale e politico. L'intelligenza artificiale può migliorare il lavoro, la sicurezza sul lavoro può ridurre gli incidenti e in questo paese è urgentissimo farlo. Può migliorare l'organizzazione dei servizi aiutando a svolgere attività più complesse e qualificanti, migliorando la produttività. E anche questo è quanto mai urgente nell'unico paese europeo che non ha ancora recuperato i livelli di produttività prepandemici. Ma esiste una linea che non può essere superata. L'algoritmo deve aiutare la lavoratrice e il lavoratore a svolgere meglio il proprio mestiere. Non deve trasformarsi nel suo sorvegliante permanente, non deve diventare il suo caporale invisibile. Il problema non nasce quando la tecnologia viene messa a disposizione del lavoratore. Nasce quando l'algoritmo diventa il cavallo di Troia che misura i secondi e i metri invece di aiutare a migliorare il risultato della prestazione lavorativa. E questo non è un rischio teorico. Pensiamo oggi ai sistemi di geolocalizzazione. Nascono per organizzare meglio un servizio, garantire sicurezza, ottimizzare i percorsi. Ma possono trasformarsi in strumenti che monitorano ogni spostamento, ogni sosta, ogni deviazione. Pensiamo alle applicazioni utilizzate dai rider. Nascono per ricevere gli ordini e organizzare le consegne, ma possono diventare sistemi che valutano ogni comportamento, attribuiscono punteggi, penalizzano i rifiuti, decidono chi riceve più lavoro perché magari è disponibile a lavorare durante un'alluvione o senza adeguate misure di protezione e chi progressivamente scompare dalla piattaforma perché rispetta le regole e non fornisce tempi compatibili. Pensiamo ai dispositivi intelligenti per la sicurezza, i DPI, sensori, bracciali, dispositivi di protezione connessi. Possono salvare vite umane, vanno usati e vanno incentivati. Ma se i dati raccolti per prevenire un incidente vengono poi utilizzati per valutare KPI puramente tecnici o per finalità disciplinari, la sicurezza si trasforma in sorveglianza. Ecco perché la sfida normativa del nostro tempo consiste nel regolamentare questi sistemi ibridi. Da questo punto di vista riconosciamo che il provvedimento inizia finalmente ad affrontare il tema. Per la prima volta il legislatore riconosce esplicitamente che sistemi automatizzati e algoritmici possono incidere sull'organizzazione del lavoro e sulla qualificazione del rapporto. È un riconoscimento importante, ma da solo, senza adeguati strumenti, può addirittura diventare un boomerang. L'articolo 12 introduce una presunzione di subordinazione quando emergono elementi di direzione e controllo esercitati anche tramite sistemi automatizzati. È un principio corretto, ma così rimane una formulazione troppo generica e troppo debole. Sembra quasi prendere atto e accettare quanto avviene senza voler intervenire. Perché oggi il potere organizzativo non si manifesta più soltanto attraverso l'ordine diretto. Si manifesta quando un algoritmo assegna lavoro e determina il compenso, penalizzando chi rifiuta un incarico. Quando sospende e chiude un account o rende invisibile un lavoratore. Se vogliamo davvero contrastare il caporalato digitale, dobbiamo avere il coraggio di chiamare queste situazioni con il loro nome. Quando un sistema esercita poteri di organizzazione, direzione e controllo, siamo di fronte a un potere che produce effetti reali sulla vita delle persone. E ogni potere deve essere sottoposto a regole, limiti e responsabilità. C'è poi un secondo punto decisivo: chi conosce l'algoritmo, la piattaforma, chi conosce i dati, la piattaforma, chi conosce i criteri di assegnazione degli incarichi, sempre la piattaforma, chi dispone delle informazioni sui compensi, sui rifiuti, sulle valutazioni e sulle penalizzazioni. È sempre la piattaforma, o meglio, chi ne possiede il controllo. Allora non possiamo chiedere al lavoratore di mostrare da solo ciò che non può conoscere. Non possiamo chiedere a un rider di provare il funzionamento di un sistema al quale non ha accesso. Non possiamo chiedere al soggetto più debole di mostrare ciò che è nelle disponibilità esclusiva del soggetto più forte. È per questo che la normativa europea ci offre strumenti più avanzati. L'Europa ha compreso che la vera asimmetria del lavoro digitale non riguarda soltanto il reddito, riguarda l'informazione. Chi possiede le informazioni possiede il potere. Per questo il legislatore nazionale avrebbe dovuto costruire una presunzione più forte e un'effettiva inversione dell'onere della prova. Come PD vi abbiamo proposto vari emendamenti che vanno in questa direzione e che non avete voluto accogliere. Vi domandiamo perché. Chi detiene il potere tecnologico deve assumersi anche la responsabilità giuridica di quel potere. Perché non siete d'accordo? Gli articoli successivi affrontano poi un'altra questione fondamentale, la trasparenza, perché nel lavoro digitale, come abbiamo detto, il dato è la prova. Senza dati non si dimostra una discriminazione, una penalizzazione, uno sfruttamento, ma i dati sono chiusi dentro la piattaforma, dovrebbero invece essere accessibili al lavoratore, alle autorità di vigilanza, alle rappresentanze dei lavoratori. Non alcuni, non quelli selezionati dalla parte più forte per dimostrare le proprie tesi. Tutti i dati devono essere disponibili. Questo chiedevamo con i nostri emendamenti. Perché il caporalato digitale non è più soltanto un problema individuale, è un modello organizzativo che si può contrastare solo con nuovi strumenti collettivi. Infine, c'è il tema della spiegabilità. Una decisione che incide sul reddito di una persona non può essere una decisione anonima. Una sospensione dell'account non è un fatto tecnico, è una decisione che può togliere lavoro. Una modifica del compenso non è una scelta informatica, è una decisione che incide sulla vita materiale delle persone. Per questo deve sempre esistere un responsabile umano con cui confrontarsi, deve sempre esistere la possibilità di comprendere, contestare e ottenere un riesame effettivo che è una scelta sempre umana, non dell'algoritmo, ma di chi possiede quel software e gli fornisce indicazioni di cosa monitorare e di come funzionare. Non si tratta di fermare l'intelligenza artificiale, ma di disarmarla da chi vuole usarla per scaricare le proprie responsabilità. Noi legislatori dobbiamo impedire che l'intelligenza artificiale renda invisibile il potere. Noi vogliamo tecnologie che aiutino le persone, vogliamo innovazione, ma vogliamo anche che ogni lavoratrice e ogni lavoratore sappia chi decide, come decide e sulla base di quali criteri. Perché il lavoro digitale è lavoro e dove c'è lavoro devono esserci dignità, diritti, trasparenza, rappresentanza e responsabilità.
1: Grazie senatore Basso, lascio la parola al senatore Berrino.
2: Grazie Presidente, signor Ministro. Inizierò da uno degli aspetti che forse colpisce meno di questo provvedimento, ma che ispira la filosofia di questa maggioranza, di questo governo. L'articolo 16 sexies inserito dalla Camera dei Deputati, che è la promozione della cultura del lavoro, in contrapposizione alla cultura dei mobilifici che vendono divani, a quella cultura che diceva ai nostri giovani: vincerete la povertà stando a casa seduti comodamente, non cercatevi un lavoro, non serve a niente quello, i miliardi per garantirvi ve li dà lo Stato, basta che voi state lì. Noi invece, anche attraverso i maestri del lavoro, vogliamo insegnare la cultura del lavoro, perché anche i ragazzi, soprattutto i ragazzi, hanno necessità di capire che senza lavoro uno Stato non progredisce. Hanno bisogno di capire che il lavoro dipendente o autonomo è la base della nostra democrazia e del nostro Stato. Sembra una cosa da poco, ma è fondamentale questa differenza, perché è un cambio di prospettiva notevolissimo. E lo dico anche per quello che è stato detto in commissione, qui ringrazio il Presidente Zaffini per l'attività fatta, e non è certo responsabilità sua se oggi siamo qua senza relatore, ma un estremo tentativo, riuscito per l'ennesima volta, di provocare la fiducia per poi accusarci di andare avanti a colpi di fiducia. Ma siccome questi sono provvedimenti che non possono aspettare e noi vogliamo portarli avanti, siamo qua a discutere senza relatore, ma io ringrazio lo stesso tutta la Commissione e il Presidente Zaffini. E io dico che non si va avanti a slogan o a titoli cubitali, non si può riassumere con una parola i concetti espressi dalle norme che noi portiamo all'attenzione di questo Senato e che votiamo perché ci crediamo e non perché siamo obbligati. Come ieri la legge sulla caccia non era uno sparatutto, il provvedimento sul reddito di cittadinanza non era la vittoria sulla povertà e altri provvedimenti che identificate con parole sono solo titoli vuoti, forse perché non c'è la volontà o la capacità di comprendere cosa dentro c'è scritto. Vi dico anche che è inutile lanciare accuse al Presidente della Commissione Covid e poi andarsene. La Commissione Covid non è lì per risolvere i problemi della sanità che forse chi sta oggi all'opposizione ha creato e non ha mai provato a risolvere. E dico anche, provocazione per provocazione, che eventualmente i selfie li può fare chi in Commissione Covid ci va, non certamente chi partecipa a 8 sedute su oltre 160. Chi in Commissione Covid c'è solo per essere commissario e non essere audito, i selfie non se li fa. Bravo. O se li fa all'esterno. E visto che voi siete bravissimi a individuare i problemi, ma siete sempre in ritardo di una legislatura perché li individuate sempre quando non ci siete voi al governo, ma i problemi c'erano anche prima, vi dico che forse non siete riusciti voi a fare il salario minimo, perché forse, ma è una mia, vuol dire, è un mio ragionamento che non pretende di essere il vostro, ma io penso che forse avreste finanziato il salario minimo con gli straordinari guadagni provocati dall'algoritmo del superbonus. E invece proprio a quegli straordinari guadagni mancati dall'algoritmo del superbonus, noi siamo qua a lottare per garantire un futuro agli italiani contro perdite di centinaia di miliardi che continuano a salire. Per cui anche, io non interrompo mai nessuno, è inutile che si agiti, intanto non rimane, non si sente, disturba solo me, ma neanche poi tanto, Presidente, sa, perché l'ho già detto un'altra volta, io sono abituato a gridare allo stadio, figurati se non riesco a alzare la voce qua in Parlamento, dove le persone sono mediamente più educate. E ma infatti stavo arrivando anche quello, ma ha rovinato la battuta, è riuscito almeno in un intento, ma ha rovinato la battuta dei banchi a rotelle dei 400 milioni che potevano essere messi da parte per finanziare il salario giusto. E quindi io sono disposto a accettare le vostre provocazioni e le uso perché a mancanza di argomenti, a me capita molto, molto poco che sia a corto di argomenti, ma qualora fosse io me li scrivo per il prossimo intervento, userò le vostre provocazioni sempre ben gradite, anche perché mi mettono di buon umore e quindi...
1: Colleghi, ci si rivolge alla Presidenza, entrambi, a questo punto.
2: Uno sforzo che invece di farmi innervosire a me mettono di buon umore, quindi li ringrazio anche tramite lei per quello che riescono a dire. Detto questo, c'è anche da dire che il tentativo di dire che il reddito giusto è una stortura della Costituzione, devo anche dire che io ho fatto l'università negli anni Ottanta, mi hanno insegnato, perché allora la contrattazione collettiva, e voi che siete stati sindacalisti lo sapete meglio di me, funzionava bene, che i contratti erano validi erga omnes, anche se l'articolo 39 della Costituzione non c'era, anche se i sindacati non erano registrati. Con questa norma, sfruttando anche l'articolo 36 della Costituzione, si dà un grande mandato alla contrattazione collettiva, ai sindacati maggiormente rappresentativi, e io sono certo che loro la sfrutteranno facendo bene il loro lavoro, facendo sì che la loro contrattazione con le imprese dica qual è il livello che il mercato può tollerare del salario, che non deve essere a discapito del lavoratore, ma non può essere neanche fuori mercato, perché succede come è successo in Puglia, dove aumento il salario orario e diminuisco le ore lavorate. Succederebbe così in tutta Italia e il mondo occupazionale italiano questo non se lo può permettere. E allora lasciamo a chi lo fa di lavoro e lo fa bene, senza... senza barriere ideologiche la contrattazione. Non sarà l'attuazione completa dell'articolo 39? No, ma diamo forza al dettato costituzionale, all'articolo 36 della Costituzione e 39 della Costituzione, dicendo voi di pari passo con le imprese dite qual è il salario a cui anche la magistratura potrà fare riferimento. E quindi noi crediamo fermamente, profondamente, e non perché qualcuno ce l'ha messo in testa, perché siamo tutte persone che pensiamo con la nostra, che questa sia una norma ottima e che per la prima volta in Italia si ponga il problema che ogni lavoratore, oltre a tutte le tutele, deve anche avere un salario giusto.
1: Bravo. Grazie senatore Berrino. Senatore Magni.
3: Grazie, ringrazio anche la senatrice Fregon che gli ho portato via al posto. E grazie Presidente. Ma allora, questo decreto nasce per rispondere a un tema enorme che esiste nel nostro Paese da molti anni, quindi la questione della crisi dei salari, e non una risposta però che viene data, secondo ovviamente il mio parere, il nostro parere, è una risposta inadeguata, addirittura non si può dire insufficiente, proprio inadeguata, non all'altezza della situazione. Ovviamente noi sappiamo da anni che esiste e siamo in una situazione in cui abbiamo i salari più bassi dal punto di vista, cioè tutti i dati anche dal punto di vista delle rilevazioni degli organismi, diciamo, dello Stato, riscontrano il fatto che da molti anni i salari non crescono. Allora il problema è che esiste, ed è un dato certo, un salario povero. Perché? Perché molto spesso c'è una diffusa precarietà nel nostro Paese. Ci sono tante forme di rapporti di lavoro e in particolare c'è della flessibilità, in cui la flessibilità è data dal fatto di poche ore lavorate e anche salari, ovviamente salari bassissimi, cosa che non c'è in altri paesi e cosa che non c'era in passato. Perché io penso che ad esempio la cosa più sbagliata di questa proposta è di fare un decreto che in qualche modo, come sempre avete dimostrato, i decreti è quasi un prendere e lasciare, sostanzialmente non si modifica nulla in una situazione in cui ovviamente colpisce soprattutto i giovani e le donne, ma non solo i giovani e le donne, anche il lavoro diffuso, potrei dire ad esempio tutto il settore dell'immigrazione, nuovi settori come quelli dei rider, quindi della logistica. E in quest'aula ovviamente si è quasi una, ho sentito anche prima che voi contrapponete il salario giusto al salario minimo. Ora io cercherò di spiegare perché non è giusto né il salario giusto né il salario minimo, se la volete mettere in termini precisi. Noi dovremmo rispondere alle persone. Perché in Italia le donne, pur essendo, come si dice, mediamente più istruite degli uomini, continuano ad avere un'occupazione più precaria, un'occupazione più parziale, un'occupazione, diciamo, considerata seconda, cioè il riempitivo delle contribuzioni per dare risposta alla propria a singola e alla famiglia? Perché 150.000 giovani mediamente negli ultimi anni escono nel nostro paese, che abbiamo formato, che ci costano la collettività, e vanno in un altro paese? Forse dovremmo ragionare in questi termini, cercare di capire perché, e sul perché cercare di correggere e fare delle proposte. Io ovviamente non ho la ricetta magica in tasca, presumo che i giovani se ne vanno perché nel nostro paese l'unica cosa che hanno è il lavoro precario, in più molto spesso il lavoro che trovano non è confacente alle materie magari che hanno studiato, e quindi vanno non in paesi strani, vanno in Spagna, in Germania, in Svizzera, stanno in Europa. Allora ci sarà pure una ragione perché questi giovani se ne vanno, e io penso che siano una grande risorsa per il nostro paese, perché ripeto, abbiamo speso i quattrini in questa direzione e ormai e non si... Ora, è vero o non è vero che esiste addirittura salario povero e ci sono oltre 4 milioni di persone, non è i dati li faccio io, oltre 4 milioni di persone, che stanno sotto i cosiddetti 9 euro l'ora, che già ovviamente sono una miseria dal suo punto di vista, quindi cioè, è un salario estremamente basso, anche 9 euro per quanto mi riguarda, ma il ragionamento è perché? Perché ci sono remunerazioni in particolare in alcuni settori di 2-3 euro l'ora, questo è il dato. E non è che deve risolvere questi problemi la magistratura, li deve risolvere la politica. Perché? Perché ovviamente il mondo del lavoro è frammentato, perché molto spesso il rapporto del salario e delle condizioni date dai rapporti di forza, ma se il lavoratore e la lavoratrice, che sono la parte più debole nel rapporto di lavoro, non si danno delle garanzie e non gli si aiuta dal punto di vista anche legislativo a fissare i paletti, è chiaro che questo rapporto non si modifica e non cambia, nonostante le politiche che si vogliono fare, cioè è inutile girarci intorno, e non cambia i rapporti, non cambiano i rapporti in questo paese. Quindi questo è il dato fondamentale e io penso, e noi pensiamo, che insieme a questo concetto bisogna fissare una soglia. Perché? Perché una volta questa cosa veniva risolta dai contratti, ma tutti noi sappiamo che per esempio i contratti nazionali di lavoro non sono più 200 grandi, ma perché l'insieme della struttura produttiva è cambiata. Mi ripeto, ovviamente chi ha sentito già altre volte, però è chiaro che se io vado in un'azienda, oggi mi trovo, se va bene, 8-9 contratti di riferimento. Perché chi sta in portineria ha un contratto, chi fa le pulizie ha un contratto, chi sta alla mensa, chi sta nel lavoro somministrato, chi lavoro precario. E poi c'è un nucleo di lavoratori che ha un potere di forza maggiore perché le condizioni sono diverse. Una volta la struttura produttiva non era fatta così. Non era fatta così. E tutti i lavoratori avevano le stesse condizioni di base, ad esempio. E certo, non erano inquadrati negli stessi livelli contrattuali. No. Quando ovviamente esisteva una condizione, ma se si modifica questa condizione, non può avvenire che se prima stavo a un certo livello, oggi i gradini continuano a scendere anziché a salire. Allora il problema è, altri paesi l'hanno introdotto questo minimo salariale, ovviamente anche qua, un minimo salariale in cui viene rivalutato, c'è una commissione nazionale che dà un senso di rivalutazione, quindi questo è dato un adeguamento rispetto all'inflazione. E tutti perché? Perché un lavoratore che lavora nel commercio, cioè nei servizi o nella ristorazione o nel c'è il chef che prende diciamo un X e gli altri devono prendere 3 euro, 4 euro l'ora. Ma non esiste questa roba. Il lavoro deve essere remunerato almeno in modo adeguato. Quindi il problema è questo, introdurre, in cui uno sa che quando assume un lavoratore è un minimo a cui fare riferimento. Ovviamente si è tentato, ad esempio, sulla questione di un accordo a suo tempo dei multiservizi, ci fu un accordo che si chiama così, del settore multiservizi, anche qui i servizi sono diversi, però sappiamo tutti che è un salario povero, che è un salario che non è in grado di rispondere all'articolo 36 della Costituzione, perché non è in grado di risolvere per sé, per la propria famiglia, perché il salario non deve essere giusto, ma deve essere anche sufficiente, perché la Costituzione dice questo, giusto e sufficiente. E se non c'è, non è che la bacchetta magica, capisco, ma se noi continuiamo a prorogare questa discussione, a non mai affrontarla, non la risolveremo mai. E in particolare i soggetti deboli che hanno questo problema, e questo è il dato fondamentale. Allora introdurre una discussione su questo, ma io glielo dico, mi rivolgo a lei ministro, mi permetto presidente di rivolgere alla ministra, ma lei è convinta come me che non basta fare un bonus per dire di assumere a un'azienda, che non basta dare un bonus per assumere un giovane o una donna, perché intanto a quelle persone non gli va in tasca nulla, ma il problema, so benissimo che il problema è le condizioni. Assumo se ho delle condizioni di prospettiva, non è un'occupazione puramente temporanea, se vogliamo fare un'occupazione ovviamente di qualità a risolvere il problema. Allora, il dato è, di fronte a soggetti fragili, che per di più, ripeto, sono le donne e i giovani, che sono i soggetti che possono cambiare questo paese. Perché? Perché sapete benissimo tutti che se una donna deve dipendere, cioè si parla di cultura maschilista, la peggior cosa maschilista è pensare che una persona, cioè dove vivono in due, cioè dipende esclusivamente dal marito, no? O dal compagno, chiamatelo come volete. Il problema è una sudditanza inaccettabile da questo punto di vista. E quindi questo è un modo per, diciamo, addirittura introdurre un elemento ulteriore di debolezza. L'altra cosa, ho detto, i giovani che sono una grande forza per il nostro paese, e dentro qui si annida, poi finisco perché il tempo sta per finire, si introduce il cosiddetto lavoro nero, il lavoro del... Ma anche qua, cioè, francamente, quando mi capita, mi è capitato per molti anni, mi capita anche oggi, di vedere giovani che ad esempio vengono nel nostro paese e sono costretti a prestare la loro opera succubi di un caporalato in cui ad esempio affronta il problema in cui c'è la cosiddetta cooperativa senza terra che porta i lavoratori a chi di ordine al lavoro, e quello non sa neanche quanti sono i lavoratori, non conosce neanche quei lavoratori, non dico gli frega niente, perché non è un problema suo, fa l'assegno a quello che gli ha portato e riportato ogni giorno i lavoratori. Ma allora il problema che bisogna colpire sostanzialmente sono questi, sono quelli, e assumersi le responsabilità qui bisogna, e lo chiedo non solo al governo, ma anche gli imprenditori di assumere la propria responsabilità, perché se esiste il lavoro nero e il caporalato è anche colpa di chi il lavoro glielo dà, quindi ognuno deve fare la propria responsabilità. Queste sono le cose che bisogna affrontare, e non si possono affrontare con un decreto queste cose, si affrontano confrontandosi, discutendo, cercando di trovare delle soluzioni per fare passi in avanti, altrimenti continuerete a fare decreti e però sostanzialmente le cose non cambiano, perché in questi anni che siete al governo i rapporti, la questione del salario povero è rimasto, la questione del salario nero rimane, il differenziale sulla questione diciamo della perdita di potere d'acquisto dei salari è addirittura aumentata, quindi questo è il dato. Noi dobbiamo, cioè la politica deve rispondere.
1: Ah, prego di finirti.
3: Finito, e assumersi la propria responsabilità. Però francamente con decreti come questo addirittura si rischia di fare una cosa, di contribuire a far diminuire il salario. Poi lo spiegherò nella dichiarazione di voto il secondo tempo. Grazie.
1: Grazie senatore Magni. Prima di lasciare la parola alla senatrice Fregolent, voglio salutare la delegazione di Confimea che è in visita in Senato e il presidente Roberto Nardella. Benvenuti. Senatrice Fregolent.
4: Grazie signor Presidente. Ho apprezzato, signora Ministra, la sua compostezza nel momento in cui alcuni colleghi hanno cominciato a dire che c'era del buon umore in quest'Aula, non perché io non sia per il buon umore, ma perché il tema del lavoro di questi anni fa sì che chi se ne occupa pro tempore come lei e come abbiamo fatto anche noi, sappia il peso quotidiano di fare delle scelte. Vede, la scorsa settimana l'amministratore delegato Antonio Filosa alle domande dell'amministratore delegato di Stellantis, perché stavo già per dire Fiat, e lui è il mio amico fraterno Scalfarotto, ormai correttore di bozze e oltre che badante della sottoscritta, quando gli abbiamo fatto come domanda che cosa avrebbe chiesto al governo italiano, poi anche alle scelte europee, ma al governo italiano, ha detto due cose: uno, un provvedimento sull'energia, e un altro, un provvedimento sul lavoro. E ha considerato questo provvedimento un inizio, ma sicuramente non esaustivo. E allora parto da qui. Questo provvedimento avrebbe avuto un senso, così come l'avete scritto, al primo anno del vostro governo, non al quarto. E perché? Perché era un vostro modo di iniziare la legislatura su un tema così delicato come il lavoro, dicendo: intanto facciamo questo e poi abbiamo gli anni per aggiustare il tiro e fare una cosa più sistemica. Dopo 4 anni, e guardi, quando è uscito dal Consiglio dei Ministri era meglio, glielo dico senza ombra di suonare ipocrita, penso che i colleghi mi conoscono, quando devo dire le cose le dico anche a costo di, come dire, sfidare i fischi di platee. Noi siamo quelli del Job Act, possono fischiare, possono applaudire, noi rimaniamo quelli del Job Act, e lo so che lei lo condivide, perché se ci sono dei numeri positivi sulle assunzioni lo si deve anche da quella scelta, che ha voluto dire le piazze contro e le piazze amiche fanno molto più male delle piazze delle opposizioni, perché poi ti fanno perdere un referendum, per esempio. Ma detto questo, io mi aspettavo, signor Ministro, conoscendo la sua storia, qualcosa di più, e che forse alla Camera hanno veramente distrutto la parte buona che c'era in questo provvedimento, cioè quella del reddito giusto e del fatto, e lo dico a riconoscimento del lavoro che sta facendo la nostra collega Anna Maria Furlan con una proposta di legge, perché poi un conto è parlare, un conto scrivere, quello del control dumping contrattuale. Partendo da lì noi avevamo delle grandi aspettative, e invece, ahimè, il provvedimento come è arrivato, blindato, lascio ai colleghi la polemica sul voto di fiducia, perché si erano proposti degli emendamenti ostruzionistici, se i tempi fossero rispettati tra Camera e Senato non ci sarebbero bisogno di provvedimenti ostruzionistici e non ci sarebbero bisogno di fiducia, ma questo è appunto chi votò contro il referendum, perché si riduceva le Camere a una. Dove sono finite il bicameralismo? Forse un giorno lo scoprirò. Ma detto questo, questo provvedimento lascia troppo in disparte alcuni temi che sono drammatici. Quello della precarietà, quello delle morti sul lavoro, purtroppo, quella della fuga dei cervelli, perché se noi continuiamo a dire che i giovani possono andare via, guardate, se vanno via i cervelli rimangono i Maranza e le nostre città, non rimangono delle persone che hanno voglia di creare un futuro nel nostro paese. Quindi perché se ne vanno via i ragazzi? Oddio, durante il referendum costituzionale, perché non c'era la separazione delle carriere, ma poi avete corretto il tiro, perché non c'è un'adeguata retribuzione fin dall'inizio. E noi abbiamo fatto una proposta che abbiamo messo nella legge di bilancio firmata da tutte le opposizioni, che ovviamente è stata bocciata, la start tax. E quindi ringrazio le opposizioni che negli emendamenti segnalati avevano individuato quello come altri elementi. E, visto che il collega della maggioranza ha parlato della parità di trattamento tra uomo e donna, e lo dico a lei, Presidente, perché so che è un tema a lei caro, sul congedo parentale, e l'emendamento dell'egualità del congedo parentale c'era, ma l'emendamento è stato bocciato. E finché le donne avranno la cura e i padri avranno 10 giorni, ma dove sta? Facciamo ancora i dibattiti sul patriarcato. Non è che il problema è il patriarcato, il problema è che manca il padre, cioè il problema è che chi vorrebbe fare il padre nel nostro paese viene deriso e viene ghettizzato e non gli vengono dati gli strumenti. Bellissimo l'articolo, non so se l'ha visto, nei giorni scorsi, di un padre che, avendo chiesto il congedo parentale, quello che è consentito dalla legge, quindi pochi giorni, quando è rientrato è stato mobbizzato e lui ha denunciato questo elemento. Allora, se lo Stato non aiuta a fare passi avanti verso queste direzioni, poi abbiamo voglia, signora Ministro, di ogni martedì piangere l'ennesimo morto sul lavoro, e guardate, sta diventando veramente uno stilicidio, perché ogni martedì non è che ce n'è uno, ogni martedì c'è un elenco di tutta la settimana, pauroso e spaventoso. Allora, io credo che questo provvedimento andava fatto il primo anno, e poi, sai cosa andava fatto, signor Ministro? Mettere tutti un torno a un tavolo, perché la storia che c'è una maggioranza che fa e un'opposizione che disfa, lo si può dire a chi vuole disfare, ma chi propone e si vede trattato esattamente come chi fa ostruzionismo immotivato, e allora hanno ragione, almeno i colleghi che fanno ostruzionismo immotivato si divertono, perché non è così divertente fare proposte e venire tacciati come qualunquisti, perché le nostre proposte sono sempre nel merito e specifiche. E se dobbiamo dire dei soldi sprecati, signor Ministro, io credo che lei, quel miliardo che sta in Albania a muffire, ne avrebbe tantissimo bisogno, e invece per motivi propagandistici sta da muffire in Albania e non viene nelle sue tasche, che vorrebbe dire assunzioni di ispettorati di lavoro, che vorrebbe dire misure per far rimanere i giovani, che vorrebbe dire allargare la platea per la decontribuzione, che vorrebbe dire le cose che, avendola conosciuto anche in un precedente vita, quando lei aveva una funzione più tecnica, tanto che spero che non, con questo non la faccia licenziare, venne a un tavolo della Leopolda gestito da me su lavoro, e quindi io sulla parità tra uomo e donna nel lavoro, e io di quello la ringrazio. Ecco, conoscendolo in una precedente vita e conoscendo quello che lei pensa, immagino che lei avrebbe bisogno tantissimo di quelle risorse. E allora, e chiudo, mi dispiace che non avete dato a noi la possibilità di fare emendamenti, di fare una discussione franca. Me ne dispiace, perché la qualità del lavoro finale è una qualità nettamente peggiore di quella che ha visto la nascita da CDM, ed è oggettivamente un punto che voi potete dire abbiamo fatto anche questo, ma se anche gli imprenditori, quindi lasciamo stare i sindacati che fanno politica e che devono scendere in piazza perché non sono a voi graditi, ma addirittura quelli per cui dovreste almeno ricevere un plauso, vi criticano o comunque dicono che è insufficiente, allora forse a quel tavolo era meglio che ci aveste fatto sedere tutti per avere un supporto e un apporto, e poi, come giustamente tocca a chi governa, fare le scelte.
5: Ha chiesto di parlare il senatore Salvitti.
6: Grazie Presidente, grazie onorevoli colleghi. Dico una cosa a noi molto cara, insomma. Questa storia non ha una fine, non ha un termine, mi riferisco a Magni, ci sarà sempre qualcosa da fare, ci sarà sempre qualcosa da fare rispetto ai provvedimenti che si fanno, e speriamo che questa storia la porteremo avanti noi, senza una fine. Anche perché se noi innanzitutto ringrazio il Ministro e il Sottosegretario per il lavoro straordinario che hanno fatto e che stanno facendo in questi anni, e i risultati e i numeri ci stanno dando ragione da questo punto di vista, perché se siamo il paese guida a livello europeo per quanto riguarda quello che è la diminuzione della disoccupazione sul nostro territorio, primi in Europa assolutamente, e anche in virtù dei provvedimenti che sono stati fatti e che spingono evidentemente quelli che sono gli imprenditori, le imprese, a poter assumere sempre più personale. Nonostante ci troviamo in una situazione di difficoltà estrema da un punto di vista economico, ma andando poi a parlare nello specifico di quello che è il provvedimento ultimo, io penso che sia necessario fare una cronistoria rispetto a quello che è stata l'evoluzione nell'ambito del lavoro in questi 4 anni, perché ormai è diventato tradizione fare il decreto del 1° maggio, incentrato effettivamente su quello che è il mondo del lavoro. e lo si è fatto seguendo una linea ben precisa, perché se nel 2023 l'abbiamo fatto tenendo in forte considerazione quella che era il taglio del cuneo fiscale, che ha prodotto dei benefici enormi per quanto riguarda sia quelle che sono le imprese, ma soprattutto quelle che sono le tasche dei lavoratori, intervenendo in maniera prima provvisoria e poi facendolo diventare strutturale, è un elemento fondamentale ed importante questo, perché va ad aumentare quello che è il potere d'acquisto delle famiglie. I risultati che noi abbiamo da enti terzi, sicuramente non condizionati da quella che è l'attività politica, quindi scevri da qualsiasi tipo di condizionamento, ci testimoniano proprio questo qui, perché se noi effettivamente abbiamo preso all'inizio del nostro governo una decurtazione del potere d'acquisto del 15%, è altrettanto vero che in questi anni è diminuito fino ad arrivare al 7%, quindi c'è stato un beneficio per quanto riguarda quelle che sono le entrate delle famiglie italiane, la possibilità di spesa delle famiglie italiane, di una riduzione di quello che era questo scompenso che si era creato in passato. Dicevo, nel 2023 si è intervenuti sul cuneo fiscale, nel 2024 abbiamo pensato che fosse opportuno aprire una stagione degli incentivi, faccio riferimento a quello che è il discorso legato alla ZES, piuttosto che a far sviluppare una parte del nostro paese che era in difficoltà e che non era allo stesso livello di altre zone del nostro paese, e quindi siamo intervenuti in tal senso per poter incentivare il lavoro su quelle zone d'Italia. Dopodiché siamo arrivati al 2025, dove abbiamo puntato fortemente su quella che è la sicurezza del lavoro. Abbiamo messo 600 milioni in più rispetto a quelli che erano messi da parte dell'INAIL per poter fare in modo di andare a contrastare tutte quante quelle difficoltà e quella penosa riconoscimento che facciamo ogni martedì per quelle che sono le morti di lavoro. Noi dobbiamo continuare su questa linea, soprattutto per quanto riguarda la formazione, sfruttando quello che è l'avanzamento tecnologico da questo punto di vista, perché l'intelligenza artificiale può aiutarci molto da questo punto di vista, andando a percepire precedentemente quelli che sono i rischi che possono incontrarsi nell'attività lavorativa di ogni lavoratore. Ma dobbiamo fare questo, e lo dobbiamo fare fino in fondo, fino a che non ci sarà più un martedì in cui renderemo onore a chi ha perso lavoro, a chi ha perso la vita sul posto di lavoro. E poi arriviamo ad un provvedimento come questo del 1° maggio, dove mettiamo al centro quello che è il salario giusto. Quindi se noi riusciamo a comprendere che questo è solamente un tassello di un mosaico costruito nel corso degli anni, diventa un provvedimento organico, perché ha trattato vari argomenti nel corso di tutti quanti gli anni. E questo ci è riconosciuto, e vado a citare alcune dichiarazioni che sono state fatte, senza prima di poi scendere nel particolare di quello che è il decreto del 1° maggio, dove viene detto: il contratto dignitoso è quello sottoscritto dai sindacati comparativamente e maggiormente rappresentativi. Questo è un dato importante che non ho mai, e ripeto, mai riscontrato in nessun provvedimento di nessun governo. Questa è una dichiarazione dei bombardieri della UIL. Grande soddisfazione, primo passo di un patto sociale per rilanciare retribuzione, tutele, occupazioni di qualità, finalmente indicata una soglia contrattuale di dignità salariale. Dichiarazione della CISL, Fumarola. Potrei andare avanti citando Capone, citando Orsini, citando Sangalli, cito Confartigianato. Apprezzamento, bene le norme che intervengono in tema di incentivi alle assunzioni, bonus donne, bonus giovani e bonus ZES, in quanto mirano a sostenere l'occupazione stabile, così come l'incentivo per la trasformazione dei contratti da tempo indeterminato a tempo indeterminato, a sostegno dell'occupazione giovanile. Sono tutte quante dichiarazioni di quelle che sono le parti che insieme a noi stanno provvedendo a qualificare quello che è il mondo del lavoro. Nello specifico di quello che è il provvedimento che andiamo a studiare oggi, abbiamo un esonero contributivo totale di massimo 24 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato entro il 2026 di donne e situazioni di svantaggio, 650 euro mensili fino a 800 euro al sud e sulle ZES. esonero contributivo per un massimo di 24 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato di under 35, esonero di 500 euro mensili o 650 euro per le regioni della ZES, esonero contributivo transitorio in zona ZES per l'assunzione a tempo indeterminato per aziende fino a 10 dipendenti per under 35 e disoccupati da 24 mesi. Sono tutti quanti provvedimenti per spingere l'emersione dal lavoro nero e per poter permettere a quelle aziende micro e piccole, che sono il tessuto sociale della nostra società, di poter assumere e di poterlo fare senza avere il peso enorme della parte contributiva, soprattutto nella fase iniziale, che è una fase di formazione di quei lavoratori. Sono tutti quanti provvedimenti che debbono essere visti nel quadro generale degli interventi che vengono fatti, provvedimenti importantissimi che purtroppo avremmo potuto fare in maniera molto più forte da un punto di vista economico, e quindi trattarli tutti quanti insieme in un decreto unico per quanto riguarda il lavoro, se avessimo avuto disponibilità da un punto di vista economico ad incidere fortemente su questo settore fondamentale della nostra società e caposaldo della nostra Costituzione, perché il lavoro è quello che qualifica l'uomo, è quello che riesce a renderlo, a permettergli di vivere una vita dignitosa. Un altro elemento di questo decreto è quello di andare ad incidere su nuovi lavori che la società ci pone come ormai stabili, che sono quelli dei rider, quindi intervenire anche su quei settori che la società ci porta adesso a dover considerare, perché sono moltissimi in Italia. Quindi è un primo passo per poter qualificare quel tipo di lavoro, anche quel tipo di lavoro che interviene nel mondo digitale e che noi dobbiamo necessariamente adesso andare a tutelare, perché crescono in maniera sostanziale quel tipo di lavoratori. Sono tutti quanti provvedimenti, e questo è un provvedimento che costa 934 milioni, non è che costa un pochino, 934 milioni, e che ci permette di proseguire su questo, sulla realizzazione di questo mosaico. Questa è una tessera importante di questo mosaico e che dovremmo provvedere a chiudere nel prossimo anno, tenendo in considerazione un problema che abbiamo sul nostro territorio, che è quello del confronto del salario con gli altri paesi europei. Perché se i giovani vanno altrove, non certo, certamente lo fanno per poter migliorare la propria situazione, certamente lo vorrebbero fare nella propria patria, nella propria nazione, nel proprio paese, vicino a quelli che sono gli affetti familiari. Quindi dobbiamo tentare di intervenire adesso in quest'ambito, in questo settore, per poter completare in maniera giusta e corretta un provvedimento che ha una importanza fondamentale. Poi vanno dati dei dati che sono importanti per poter contestualizzare in quale situazione siamo da un punto di vista economico-finanziario a livello europeo, a livello mondiale. E l'Italia diventa locomotiva dell'Europa, lo dice Eurostat, non è che lo dice certamente l'ufficio studi di Fratelli d'Italia, che a giugno ha comunicato che tra le grandi nazioni dell'Unione Europea è quella che ha ridotto maggiormente il tasso. Chiudo. Tasso di disoccupazione da aprile 25 ad aprile 26, abbassandolo dell'1%, l'unica in Europa. Ed essere la maglia rosa in Europa, vado per citazioni oggi, e per calo della disoccupazione, come ha sottolineato il professor Fortis, che dovrebbero conoscere bene dall'altra parte dell'emiciclo. E questo è un dato che fa notizia nel nostro paese, perché non fa notizia nel nostro paese perché è una buona notizia. Mentre se fosse stata una brutta notizia come da copione, sarebbe finita quasi sicuramente in prima pagina. Quindi noi continuiamo sulla nostra strada e questa storia non avrà mai fine.
5: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Minasi. Ah, scusate, no, senatrice, colpa mia, avevo cancellato Mazzella prima di... Mi sono confusa, tocca a lei, senatore Mazzella.
7: Grazie, Presidente. Buon pomeriggio, Ministra. Buon pomeriggio, Vice Ministra. I salari reali italiani sono fermi dall'inizio degli anni 90. È la data di riferimento universalmente citata da OCSE, Istat e Banca d'Italia. Le retribuzioni lorde per dipendenti valutate in termini reali al netto dell'inflazione si attestano oggi sugli stessi livelli dei primi anni 90. Vediamo negli anni 90 che cosa è successo. È la cosiddetta prima frattura. I salari reali crollarono nei primi anni 90 a causa della svalutazione della lira, seguiti da una lenta ripresa fino al 2010, quando si collocarono a un più 6%. È la fase in cui si rompe il legame tra produttività, contrattazione e dinamica retributiva. 2010-2019, l'erosione lenta. Dopo la crisi dei debiti sovrani, i salari reali si sono ridotti prima gradualmente e poi molto rapidamente con la fiammata inflazionistica che ci fu dopo questa crisi. 2019-2024, il crollo recente. Dopo la pandemia e il successivo shock inflazionistico, i salari reali italiani sono crollati di circa l'8%, con un calo medio del 5% nell'industria e addirittura del 10% nei servizi. Il dato comparativo è quello politicamente più pesante. Mentre la Francia, la Germania, la Spagna hanno visto crescere i loro salari reali tra il 20 e il 30%, l'Italia è di fatto l'unico grande paese della Unione Europea che non ha visto questa crescita. Quali sono le cause? Le cause strutturali. Ce lo dice la Cattolica e la letteratura convergente, sono bassa produttività aggregata, legata a dimensione d'impresa e a specializzazione settoriale, debolezza degli investimenti in innovazione e tecnologia, peso elevato dei servizi a bassa produttività e sul versante istituzionale l'assenza di un salario minimo legale. E questo è il dato che la letteratura scientifica economica ci rileva. E veniamo al decreto ingiusto. Cosa ci dice il decreto? Cosa promette il decreto ingiusto ai lavoratori italiani? Un salario giusto, che però non garantisce neppure un euro in più in busta paga. A chi vanno i soldi del salario ingiusto? Vanno alle imprese, vanno alle ditte con sgravi fiscali. In tasca del lavoratore non entra un euro. Promette però di attuare l'articolo 36 della Costituzione, citato molto bene. Premette di realizzare l'articolo 36 della Costituzione, ma di fatto neutralizza proprio lo strumento che fino a oggi ha permesso di farlo valere davanti ai giudici. Quindi è un decreto che promette, ma non realizza realmente un salario giusto. E veniamo al cuore dell'articolato, il 7. Il decreto stabilisce, e cito testualmente, che la contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti del famoso articolo 36 della Costituzione, lo strumento per determinare il salario giusto ed equipara il salario giusto al trattamento economico complessivo dei contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Questa formulazione, signor Presidente, è un inganno tecnico-giuridico costruito a tavolino e vi spiego perché. L'articolo 36 della Costituzione è la norma che impone la retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. È sulla base di questo articolo e soltanto sulla base di questo articolo che negli ultimi anni i tribunali italiani hanno dichiarato incostituzionali i salari da fame di 4 e di 3 euro all'ora, riconosciuti dai contratti collettivi, ed erano i contratti della vigilanza privata e dei servizi fiduciari. Quei contratti erano contratti collettivi nazionali depositati al CNEL. E qui, colleghi, è il punto che voglio sottolineare con forza. Quei contratti non erano dei contratti pirata, erano contratti firmati dalle sigle sindacali, dalle organizzazioni comparativamente più rappresentativi, al quale però il decreto rinvia come metro di paragone per ottenere una comparazione di salario. Quindi le sentenze del Tribunale di Milano, del Tribunale di Torino, che hanno scritto nero su bianco questa verità scolpita nella pietra, i giuristi lo possono affermare, saranno immediatamente cancellate le prossime sentenze nel momento in cui voi avrete adottato questo decreto. Io ho poco tempo, chiaramente, per poter portare avanti un discorso concreto, ma in questa norma, che è una norma profondamente ingiusta, io ho presentato

0: di rappresentarla. Ebbene, il tirocinio di inclusione sociale consentirebbe alle persone, alle categorie più svantaggiate, di realizzare un percorso di inclusione sociale. Esiste un interpello, l'interpello 51 dell'Agenzia delle Entrate, che elimina la possibilità a questi tirocinanti di realizzare una giusta retribuzione, perché sulla base di questa sentenza, io lo dico alla ministra che è qui presente attraverso di lei, Presidente, viene praticamente decurtato del 50% le 500 euro che vengono indennizzate al tirocinante di inclusione sociale. Secondo voi, in una norma così importante per lo Stato italiano, una revisione dei tirocini di inclusione sociale non era giusto farla? Neanche quella avete fatto. Questa è un'ingiustizia.
1: Prego, senatrice Minasi, adesso è il suo turno.
2: Grazie Presidente, colleghi, Ministro e Sottosegretario. Quello che discutiamo oggi è certamente una delle questioni più sentite dai cittadini e più importanti dal punto di vista economico e sociale, appunto quella del lavoro e delle retribuzioni. Una questione che purtroppo viene sempre sventolata dalla sinistra come banderuola buona per tutte le stagioni, per tentare di acquisire consenso con frasi e proposte ad effetto, ma totalmente vuote, prive di fondamento e perfino di realizzabilità. Per anni il dibattito pubblico si è concentrato quasi esclusivamente sul tema del salario minimo legale, usando appunto accighi alternati all'avversario come strumento di mera propaganda, come se esistesse una soluzione semplice, una soluzione uguale per tutti i settori produttivi, salvo poi nei fatti andare ad aumentare le tasse e per di più quelle del ceto medio, come ha fatto in Toscana il presidente Giani, oppure come, per citare un altro caso, quello della Puglia, dove la regione ha deciso di applicare la misura del bando per servizi di partenariato nelle sedi regionali, con il paradosso che i lavoratori si sono visti diminuire la loro paga. Quindi il nostro approccio invece, quando si parla appunto di occupazione e retribuzione, è un approccio serio, concreto e soprattutto equilibrato e coerente con quello che è il dettame costituzionale. Rispetto al salario minimo legale, infatti, abbiamo scelto un'altra strada, una strada che mette al centro il concetto di salario giusto, richiamando direttamente proprio la Costituzione, per la quale all'articolo 36 prevede che ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Quindi si tratta di una differenza sostanziale, perché il salario giusto non si riduce a una cifra fissa stabilita per legge e valida indistintamente per tutti, ma tiene conto della complessità del sistema produttivo italiano, delle professionalità, delle competenze, delle diverse realtà economiche, e valorizza il ruolo importantissimo della contrattazione collettiva, che rappresenta da sempre uno dei pilastri del nostro modello di relazioni industriali. E il decreto afferma infatti un principio molto chiaro: il salario giusto viene determinato attraverso i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Quindi una scelta direi semplice, ma che consente soprattutto di contrastare il fenomeno dei cosiddetti contratti pirata, che troppo spesso hanno contribuito a comprimere salari e tutele. Viene inoltre introdotto il riferimento al trattamento economico complessivo, TEC, che considera appunto non soltanto la paga base, ma l'insieme delle componenti economiche e normative previste dalla contrattazione. Quindi si tratta di un provvedimento e di un approccio che valorizza il lavoro nella sua interezza e riconosce il ruolo delle parti sociali nella determinazione delle condizioni retributive. Inoltre, questo provvedimento arriva in un momento particolare per il mercato del lavoro italiano. Da un lato, infatti, registriamo dati estremamente positivi. Infatti l'Italia ha raggiunto in questi anni livelli occupazionali record con oltre

0: 24 milioni di occupati e un tasso di occupazione ai massimi storici. Sono risultati quindi che testimoniano l'efficacia delle politiche di sostegno al lavoro, alla crescita e alle imprese messe in campo dal ministro Calderoli, che voglio ringraziare, e che sta riuscendo a incidere sull'occupazione come mai erano riusciti i governi precedenti, nonostante tanti anni di amministrazione dello Stato. D'altro lato però non possiamo ovviamente ignorare le criticità che ancora esistono. Persistono fenomeni di lavoro povero, lavoro irregolare, sfruttamento, che colpiscono migliaia di persone e rischiano di minare quella che è la dignità stessa del lavoro. Per questo il concetto di salario giusto assume un valore ancora maggiore, che va ben oltre la semplice dimensione economica. Significa garantire che il lavoro sia non soltanto disponibile, ma anche dignitoso, regolare e adeguatamente retribuito. Purtroppo esistono ancora situazioni in cui lavoratori italiani e stranieri vengono impiegati con compensi inadeguati, senza tutele, spesso in condizioni di forte vulnerabilità. Ne abbiamo avuto purtroppo drammatici esempi anche di recente, per esempio con riferimento al fenomeno del caporalato, che non riguarda più soltanto alcuni comparti agricoli tradizionali, ma che oggi assume forme nuove e sempre più sofisticate. E le attività ispettive infatti continuano a evidenziare situazioni preoccupanti, con migliaia di lavoratori irregolari individuati ogni anno e numerosi casi di sfruttamento lavorativo che appunto offendono la dignità della persona e alterano anche quella che dovrebbe essere la concorrenza tra imprese. È proprio per contrastare queste forme di sfruttamento che questo decreto appunto affianca al principio del salario giusto misure specifiche contro il cosiddetto caporalato digitale, una nuova frontiera dell'intermediazione illecita della manodopera che sfrutta appunto le piattaforme tecnologiche per aggirare regole e tutele. La risposta però non può essere ideologica, ecco perché non basta fissare una soglia numerica che vada bene per tutti i settori produttivi, ma occorre costruire un sistema che premi il lavoro regolare, valorizzi la contrattazione collettiva e sostenga le imprese corrette e invece colpisca chi costruisce i propri profitti sullo sfruttamento delle persone. È questa quindi la filosofia del provvedimento, una filosofia che punta contemporaneamente a creare occupazione, migliorare la qualità del lavoro e contrastare ogni forma di dumping salariale e contrattuale, perché il lavoro non è soltanto un costo, una voce di bilancio, ma è il principale strumento di emancipazione sociale, di crescita personale e di partecipazione alla vita economica del Paese. Il decreto inoltre non fissa solo e definisce principi, ma introduce anche strumenti concreti. Penso alla previsione che collega l'accesso agli incentivi pubblici per l'occupazione al rispetto del salario giusto, cioè chi beneficia delle agevolazioni dello Stato deve garantire ai propri lavoratori condizioni retributive adeguate e conformi alla contrattazione collettiva. Questa credo che sia una scelta di responsabilità, perché le risorse pubbliche devono sostenere chi crea occupazione di qualità e non chi costruisce la propria competitività comprimendo salari e diritti. Penso poi alle misure che incentivano l'assunzione di giovani e delle donne, favorendo l'ingresso e la permanenza del lavoro nel mercato del lavoro di categorie che ancora oggi soffrono difficoltà occupazionali, ma anche una cosa importantissima, le misure di conciliazione vita-lavoro per le donne che invece già lavorano, o alle norme che favoriscono il rinnovo dei contratti collettivi all'obiettivo di evitare che i lavoratori restino troppo a lungo privi di adeguamenti salariali in presenza di fenomeni inflattivi che riducono il potere di acquisto delle famiglie. Quindi sono interventi che dimostrano una visione d'insieme da parte di chi li ha pensati, perché il problema dell'Italia non è solo quanto si guadagna, ma è anche la qualità dell'occupazione, la produttività del sistema economico, la capacità delle imprese di innovare e creare lavoro stabile e soprattutto la possibilità per i giovani di costruire un futuro e di guardare con fiducia al domani e quindi evitare l'emigrazione altrove. Come Lega abbiamo sempre sostenuto che la crescita dei salari non possa essere imposta per decreto, ignorando quella che è la realtà economica. I salari crescono in modo duraturo quando cresce la produttività, quando aumentano gli investimenti, quando si riduce il costo del lavoro, quando si sostiene la competitività delle imprese e si favoriscono innovazione, formazione e sviluppo. Per questo il tema salariale deve essere affrontato insieme a quello della crescita economica, delle infrastrutture, della formazione e della competitività del nostro sistema produttivo. E questo decreto va in questa direzione, non propone soluzioni semplicistiche, non offre scorciatoie, ma costruisce un equilibrio tra tutela del lavoro, valorizzazione della contrattazione collettiva, sostegno all'occupazione e sviluppo delle imprese. E proprio questo equilibrio ne rappresenta il principale punto di forza. Quindi nel ringraziare ancora il ministro Calderoli per il suo impegno, come Lega siamo convintamente a sostegno di questo provvedimento.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Zambito, prego.
2: Grazie signora Presidente, colleghe e colleghi, Ministra. Il decreto legge che oggi discutiamo viene presentato dal Governo come un intervento destinato a promuovere il cosiddetto salario giusto. Una definizione direi molto impegnativa che richiama una delle questioni più rilevanti che il nostro Paese ha davanti, il progressivo impoverimento del lavoro e la difficoltà di garantire retribuzioni adeguate in un contesto caratterizzato da crescita debole, bassa produttività e crescente precarietà. Proprio per questo ritengo necessario partire da una considerazione preliminare. Quando si affronta il tema dei salari non ci si può limitare agli slogan. Occorre valutare se le norme contenute nel provvedimento siano realmente in grado di migliorare le condizioni economiche dei lavoratori e delle lavoratrici italiane, oppure se rischino di produrre effetti diversi da quelli dichiarati. Ecco perché il giudizio del Partito Democratico su questo decreto è fortemente critico. La ragione principale è che il decreto continua a muoversi all'interno di una logica che caratterizza da tempo l'azione di questo governo in materia di lavoro, cioè affrontare i problemi strutturali attraverso misure temporanee, invece di intervenire sulle cause profonde delle criticità che attraversano il mercato del lavoro italiano. E quindi il punto di partenza dovrebbe essere un dato ormai noto a tutti: l'Italia è uno dei pochi paesi europei nei quali i salari reali hanno registrato una sostanziale stagnazione negli ultimi 20 anni. Secondo numerose analisi, non fatte da me, ma analisi internazionali, mentre in gran parte delle economie avanzate le retribuzioni hanno seguito, pur con difficoltà, l'andamento della crescita economica, nel nostro Paese si è aperta progressivamente una distanza tra produttività, salari e costo della vita, che oggi rappresenta uno dei principali fattori di impoverimento delle famiglie. È questa la vera emergenza nazionale. Non è sufficiente avere più occupati se una parte crescente di quei lavoratori continua a percepire retribuzioni insufficienti, con un carico fiscale che continua a crescere, e se una quota significativa di quei rapporti di lavoro resta caratterizzata da limitate prospettive di crescita professionale e anche da forte instabilità. È questa la ragione per cui continuiamo a sostenere che la qualità del lavoro debba diventare il principale indicatore attraverso il quale valutare le politiche pubbliche. Servono riforme di sistema, invece il decreto sceglie ancora una volta la strada degli incentivi alle imprese. I bonus destinati all'occupazione giovanile e femminile, i primi due articoli di questo provvedimento, vengono presentati come strumenti in grado di favorire nuove assunzioni e di sostenere le categorie maggiormente esposte alle difficoltà del mercato di lavoro. Tuttavia, se guardiamo all'esperienza degli ultimi anni, emerge con chiarezza come il ricorso sistematico a misure di decontribuzione non abbia prodotto quei cambiamenti strutturali che sarebbero necessari. Da troppo tempo si susseguono interventi analoghi, possono cambiare le percentuali, le platee, le modalità applicative, le denominazioni, ma la filosofia resta la stessa: ridurre temporaneamente il costo del lavoro attraverso incentivi pubblici. Il problema è che gli incentivi possono favorire singole assunzioni, ma da soli non bastano a modificare le caratteristiche profonde del sistema produttivo. Non aumentano automaticamente la qualità del lavoro, lo abbiamo visto in questi anni, non determinano un incremento stabile delle retribuzioni, non garantiscono percorsi professionali più solidi. Se così fosse, oggi non ci troveremmo ancora a discutere degli stessi problemi. E quindi voglio partire dalla questione giovanile, che senza dubbio rappresenta l'esempio più evidente di questo limite. Ogni anno oltre 30.000 giovani italiani sotto i 40 anni lasciano il nostro paese. Molti di loro possiedono elevate qualificazioni professionali, molti hanno completato percorsi universitari che sono costati al nostro Stato o di alta formazione finanziati anche attraverso risorse pubbliche. Quando questi giovani scelgono di trasferirsi all'estero, il paese perde competenze, innovazione, capacità produttiva, perde futuro. Ridurre questo fenomeno significa interrogarsi sulle ragioni che lo determinano, e le ragioni sono note, lo diceva anche prima il senatore Salvitti: la precarietà, la debolezza delle prospettive professionali e i salari troppo bassi. In numerosi settori, differenziali retributivi rispetto ad altri paesi europei superano il 40%. Un giovane laureato che riceve offerte di lavoro significativamente migliori all'estero difficilmente modificherà la propria scelta per effetto di uno sgravio contributivo riconosciuto all'impresa che lo assume. Una vera emergenza a cui si deve rispondere con misure strutturali. Non basta qualche bonus di portata e durata molto limitate. Occorre investire sulla qualità della domanda di lavoro, favorire innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e crescita dimensionale delle imprese. Occorre rafforzare il collegamento tra formazione e sistema produttivo. Occorre costruire un modello di sviluppo che premi il lavoro qualificato e non la competizione fondata sulla compressione dei salari. Tutto questo nel decreto non c'è. Dispiace, ma non c'è. Ancora più problematiche appaiono anche le modifiche introdotte alla Camera dei Deputati con riferimento alla definizione di trattamento economico complessivo a cui è condizionato l'accesso agli incentivi. La formulazione introdotta dal provvedimento rischia infatti di produrre conseguenze significative sull'equilibrio complessivo delle relazioni industriali e sul ruolo della contrattazione collettiva. La tutela salariale si è storicamente fondata nel nostro paese sull'articolo 36 della Costituzione e sul ruolo svolto dalla contrattazione collettiva nazionale. È attraverso i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative di questa formulazione, vi dimenticate spessissimo, che vengono definiti i livelli retributivi, le tutele normative e le condizioni economiche dei lavoratori. Questo sistema ha rappresentato per decenni uno strumento fondamentale di protezione del lavoro. La definizione di trattamento economico complessivo introdotta dal decreto rischia invece di spostare l'attenzione dalla retribuzione diretta verso un insieme più ampio di prestazioni e benefici. Ma quando si parla di salario, occorre essere chiari: la componente essenziale della retribuzione è la paga oraria. è quella che determina il reddito effettivo del lavoratore, che incide sul calcolo dei contributi previdenziali e che produce effetti sulla futura pensione. Se l'obiettivo è aumentare i salari, occorre aumentare la retribuzione oraria. Il decreto invece non interviene in questa direzione e per di più continuate a respingere la nostra proposta sul salario minimo legale. Anche oggi ho sentito dire: ma in Puglia i salari diminuiscono. Ma che cosa state dicendo? Su quale dato appoggiate questa affermazione totalmente falsa? Non è che se la ripetiamo a lungo centinaia di volte poi diventa vera. È falsa, non è vera. Al contrario, introducete una nozione che rischia di attribuire un peso crescente a componenti di welfare contrattuale o aziendale che pur potendo essere utile non possono essere considerate equivalenti al salario. Faccio un esempio semplice. Per un giovane di 25 anni, ad esempio, il valore economico di una copertura sanitaria integrativa è profondamente diverso rispetto a quello che avrebbe un lavoratore prossimo alla pensione. Consentire che tali elementi assumano un peso crescente nella determinazione del trattamento economico complessivo rischia di creare incentivi distorsivi e di favorire strategie di contenimento della dinamica salariale. Esiste inoltre un secondo rischio che non può essere sottovalutato. Mi riferisco al fenomeno dei contratti pirata. Da anni il Parlamento discute delle necessità di contrastare la proliferazione di contratti sottoscritti da soggetti scarsamente rappresentativi che fissano livelli salariali inferiori rispetto a quelli previsti dai contratti maggiormente applicati. La risposta dovrebbe essere il rafforzamento della rappresentanza e la valorizzazione della contrattazione collettiva realmente rappresentativa. La formulazione contenuta nel decreto rischia invece
1: concluda
2: di creare le aree di incertezza interpretativa e di offrire ulteriori spazi a pratiche di dumping contrattuale. Signor Presidente, concludo. La verità è che questo provvedimento non offre risposte, ma solo l'illusione di averle date. Rinvia i problemi strutturali lasciando i lavoratori al palo, i giovani in fuga e le donne dinanzi alla solita scelta impossibile tra carriera e famiglia. Avete rifiutato il salario minimo, avete ignorato la contrattazione collettiva e avete sostituito i diritti con i bonus, spacciando la precarietà per flessibilità e i voucher sanitari per stipendi dignitosi. Non è così che si restituisce dignità al lavoro. Avete deciso di approvare questo testo chiamandolo decreto primo maggio, ma la festa dei lavoratori celebra i diritti, la stabilità e il futuro. Niente di tutto ciò è contenuto in questo decreto. Poi avete definito questo decreto un intervento per il salario giusto. È giusto quel tanto che basta ai lavoratori per ricordarsi di essere poveri.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Zaffini, prego. Un attimo.
3: Grazie Presidente. Presidente, un auspicio e un sentimento di questo mio intervento. L'auspicio è, Ministro, che il primo maggio di ogni anno il Governo produca un provvedimento sul lavoro. Il lavoro è una materia in fieri, è una materia complessa. È una materia che deve essere al centro delle politiche di un governo di destra, perché la destra è da sempre porta il vessillo della difesa del lavoro e dei valori che il lavoro rappresenta. Il sentimento è un po' meno nobile, però è l'invidia che io provo per i miei colleghi che in assenza di argomenti riescono ad argomentare. Ho fatto tanti anni l'opposizione, l'ho fatta anche in modo duro, ma confesso che loro sono più bravi nel raccontare il loro nulla davanti a provvedimenti che nei numeri sconfessano le loro affermazioni apodittiche di principio, ideologiche mai argomentando con i numeri, con i passaggi tecnici, mai. Io confesso che di fronte ad interventi dei colleghi spesso il più, diciamo, quello che ha la mia ammirazione sconfinata è per esempio il collega Renzi, ma insomma non c'è e quindi non parlo di lui. Allora veniamo ai temi. Salario giusto. È salario giusto perché, collega Zambito, mette al centro la contrattazione. Anche l'Europa dice: dovete provvedere, cari Stati membri, a un salario minimo laddove la contrattazione non copre almeno il 70%. La nostra contrattazione copre ampiamente oltre l'80%, ma soprattutto con questo testo mette al centro i temi della contrattazione. E chi la fa la contrattazione? La fa il governo la contrattazione? La fa le parti, i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, e lo fa mettendo un parametro di riferimento che è la paga giusta, che non deve risultare inferiore ai minimi tabellari previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di cui si parla. Quindi è giusto per quello, perché non va sotto i minimi. Il salario minimo andrebbe a volte, è andato a volte, sotto i minimi. Il contrasto ai contratti pirata, perché per la prima volta viene, e lo dice Bombardieri, si chiama anche Bombardieri, Bombarda, e quindi per la prima volta viene stabilito che i sindacati sono quelli che siedono che determinano il livello di salario, sono quelli comparativamente più rappresentativi. Quindi sciogliamo un nodo di 20 anni. Cioè loro hanno governato 20 anni, non sono mai riusciti a dire che i sindacati sono quelli comparativamente più rappresentativi. Lo dice un governo di centrodestra, lasciando fuori magari qualche familiare, diciamo così, familiare nel senso ideologicamente parlando. Incentivi e appalti vengono sottoposti al requisito fondamentale che devono avere le imprese per accedere agli sgravi fiscali, ad esempio le assunzioni under 35, e per partecipare agli appalti pubblici. Quindi il salario giusto viene anche sanzionato, viene anche perimetrato, viene anche reso indispensabile per procedere all'attività. Dopodiché, che cosa ha fatto il governo di centrodestra sul lavoro, che ripeto per noi è una pietra miliare, e di questo ovviamente ringrazio il ministro per l'attività che ha svolto in questi anni e che la mia commissione ha potuto vedere da vicino, anche grazie a tutti gli interventi della viceministra Bellucci, che ci ha accompagnato molto spesso nei percorsi di commissione. Allora, il taglio del cuneo contributivo l'abbiamo trovato, che era taglio del cuneo contributivo, scadeva al 31 dicembre, l'abbiamo reso prorogato e poi strutturale, ma l'abbiamo soprattutto trasformato in cuneo fiscale. Guardate colleghi, che questa misura, che costa, è una misura chiaramente molto concreta. Per un lavoratore che guadagna 32.000 euro, e per noi quei lavoratori sono quelli che abbiamo nel cuore, a differenza loro che l'hanno lasciati per strada, quei lavoratori sono quelli che abbiamo nel cuore. Questo provvedimento porta 1.000 euro in più in busta paga ogni anno. Sarà poco? Può darsi che poco, però intanto noi l'abbiamo fatto e voi no. In più, il governo di centrodestra, di destra dico io, tutto sto centro, poi insomma non lo vedo, non mi pare che sia così. Bravo, chi è di centro alzi la mano. Abbiamo detassato il premio di produttività, e il premio di produttività con questo governo abbiamo alzato la soglia a 5.000 euro, abbiamo posto una tassazione simbolica dell'1%. L'effetto concreto di questo intervento è che un lavoratore che riceve un premio di produttività di 5.000 euro può ottenere in busta paga, rispetto al 2022, 1.000 euro in più, fino a 1.000 euro in più. Sarà poco? Può darsi, per voi è poco, per chi guadagna 32.000 euro l'anno non è per niente poco. Abbiamo agito anche sulla detassazione dei rinnovi contrattuali. I rinnovi contrattuali che noi abbiamo prodotto investendo risorse importanti, vengono tassate a un'aliquota flat del 5%. Anche qui è poco, però noi l'abbiamo fatto e loro no, i paladini. Altro dato significativo, collega Fregolent, che c'è, sono contento che c'è, sono i congedi parentali. Hai citato i congedi parentali?
1: No, si rivolga alla Presidenza, Presidente.
3: La citati, rispondo, Garbatti.
1: Sì, sì.
3: La ringrazio di averli citati perché mi ha dato modo di citarli anche io. Abbiamo portato a 3 mesi coperti all'80% i congedi parentali. L'abbiamo portati a 3 mesi coperti all'80%. Questa misura per un lavoratore che guadagna, ripeto, 35.000 euro all'anno vale un beneficio di circa 4.000 euro parametrati sull'anno. Sempre sul tema dei salari e dei contratti, io colgo il fatto che, per esempio, nel pubblico impiego noi abbiamo rinnovato i contratti su una tornata contrattuale 25-27 per il pubblico impiego. Conta circa 3 milioni di lavoratori, colleghi che vi occupate di lavoro, come me. Significa che noi avremo tutti questi contratti rinnovati non dopo che il triennio è scaduto, come succedeva sempre quando governava la sinistra, ma prima che il triennio scada. E su questo abbiamo stanziato, il ministro ha stanziato, il governo ha stanziato oltre 20 miliardi di euro per i contratti del rinnovo, il rinnovo dei contratti del pubblico impiego fino al 2027. Faccio 2 soli esempi concreti, sempre per parlare di concretezza: pubblico impiego. Uno, l'esempio riguarda il comparto istruzione, con 3 tornate di rinnovo contrattuale un insegnante avrà complessivamente in busta paga un aumento medio mensile per 13 mensilità di oltre 350 euro lordi. Lo so che per voi sono pochi, però per noi sono tanti e per gli insegnanti soprattutto sono tanti. L'altro esempio è sulla sanità. Lasciatemi parlare anche un po' della materia altra che ci impegna in commissione. Gli infermieri, sempre col rinnovo dei contratti legati a 3 tornate, un infermiere guadagnerà in media oltre 500 euro lordi in più al mese. Al mese. Questo decreto stanzia 1 miliardo di euro per il rinnovo di alcuni importanti ed efficaci incentivi occupazionali, in particolare quelli per l'assunzione dei lavoratori nelle zone economiche speciali. A questo punto è stato detto dal collega Berrino, questo provvedimento ha, a nostro avviso, il fulcro nel rinnovo di un paradigma. Il rinnovo di un paradigma che è la centralità della contrattazione come strumento. Scusate colleghi, ma perché in questo paese, scusate, in questa nazione, vedete anche io sono sottoposto ai refrain, no? Paese è Capracotta, secondo me, con tutto il rispetto per Capracotta. Io sono italiano e per me l'Italia è una nazione, non è un paese. Detto ciò, perché in Italia noi abbiamo la sinistra più forte? Perché abbiamo una sinistra forte, oggettivamente, storicamente e elettoralmente. I sindacati più forti, perché abbiamo i sindacati oggettivamente forti, no? Una triplice, e abbiamo i salari più bassi e abbiamo la produttività più bassa. E tutto questo è dovuto al governo che governa da 3 anni? O tutto questo è dovuto per l'ha fatto Mazzella la serie storica? O tutto questo è dovuto per 20 anni di attività sindacale che ha guardato più ad altro, alla politica, piuttosto che preoccuparsi dei salari dei lavoratori e della produttività del nostro lavoro? Perché questo è il dato di fatto. E allora ricentralizzare la contrattazione nazionale e renderla, che ovviamente, ripeto, in contrattazione ci vanno i sindacati e i datori di lavoro, e renderla centrale nelle nostre politiche del lavoro significa ridare veramente futuro a questo tema e ridarlo con un'attenzione particolare a produttività e a salari. È del tutto evidente che deve partire dalla contrattazione. E questo dimostra, colleghi, perché la CISL ha parlato bene mi ritorna in mente una storiella che era quella della barzelletta del povero anziano che camminava contromano in autostrada, no? E pensava che gli altri erano tutti contromano, però in realtà contromano era lui, presidente. Perché CISL ha parlato bene di questo argomento, UIL con Bombardieri ha parlato bene di questo argomento, Confindustria ha parlato bene di questo provvedimento, scusate, Confcommercio ha parlato bene di questo provvedimento, Confartigianato ha parlato bene di questo provvedimento, e gli unici a parlare male di questo provvedimento siete voi, colleghi che sedete dall'altra parte dell'emiciclo. Fatevela una domanda ogni tanto e datevi anche una banale risposta. Qual è la risposta? La risposta è che questo governo agisce rinforzando gli elementi strutturali di trattativa e dando e riconoscendo alle parti sociali, da tutte e due le parti, un protagonismo nelle politiche del lavoro presenti e future, mentre invece negli anni scorsi e in passato qualche parte sociale si è preoccupata più della rivolta sociale, si è preoccupata più di portare le salamelle e i pacchi pranzo in piazza a supporto dei partiti di sinistra. Il lavoro come correttamente dovrebbero fare le parti sociali da tutte e due le parti. Quindi grazie Ministro, continuiamo con l'attività intrapresa, e io sono consapevole quello che diceva Salvitti, se non è il governo di destra che porta avanti le politiche di lavoro, ma chi lo fa? Ma chi lo fa?
4: Grazie senatore Zaffini. Allora cedo la parola al rappresentante del governo, quindi prego Ministro Calderone può intervenire.
5: Grazie, grazie signora Presidente, grazie veramente ai senatori che sono intervenuti. Consentitemi di iniziare, ecco, facendo un ringraziamento sia alle commissioni parlamentari di Camera e Senato che hanno seguito la fase di conversione in legge del decreto legge 62 del 2026, e poi un sentito ringraziamento al viceministro Maria Teresa Bellucci che ha accompagnato il provvedimento in tutti i lavori parlamentari in commissione e in aula, facendolo con passione, con competenza e con grande abnegazione. Un ringraziamento da parte del governo e da parte mia va anche alle parti sociali che hanno in questo caso accompagnato questo provvedimento con quelle citazioni che sono state fatte precedentemente e che mi portano a dire che questo è un provvedimento che è universalmente e generalmente riconosciuto come un provvedimento buono, perché o siamo tutti vittime di una allucinazione collettiva oppure invece quei giudizi, che sono dei giudizi che certamente al governo pesano, nel senso che onerano a fare ancora meglio e ancora di più, però sono dei giudizi che danno conto di un lavoro che non è un lavoro estemporaneo, che è un lavoro di confronto che va avanti da tanto tempo e che ha portato anche a delle convergenze che certamente hanno richiesto tempo, ma che poi all'interno del testo di legge sono, del decreto legge, sono assolutamente rappresentate. E in questo lo dico perché certamente il cuore del provvedimento è l'articolo 7 sul salario giusto, e nel momento in cui l'articolo 7 si apre con il comma 1 che dice la contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un TEC adeguato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ecco, c'è un richiamo attento, puntuale, costante a quelli che sono i riferimenti ovviamente costituzionali istituzionali, ma ancora di più il valore della nostra contrattazione collettiva. E allora, guardate, consentitemi di dire che il nostro Paese ha un grande primato, che è quello di avere una copertura contrattuale che ormai interessa il 98% della platea dei lavoratori italiani. E quando qualcuno dice che però questa copertura è determinata dal fatto che al CNEL sono depositati oggi più di 1000 contratti collettivi, dice certamente una verità, ma una verità parziale, perché poi sappiamo tutti quanti che il 95% di quella copertura contrattuale è determinata da circa 99 contratti che sono sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Questo cosa vuol dire? Che naturalmente il governo Meloni non poteva che prendere atto che nell'introdurre un principio così importante che ci accompagnerà anche nel corso degli anni e che lasceremo anche oltre questa legislatura, nel definire il salario giusto come il trattamento economico complessivo determinato dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, facevamo una scelta che era anche una scelta che poi era destinata a cristallizzare quella che è una realtà che per noi è un valore, perché è un valore importante anche in quello che è il confronto che deve essere fatto con gli altri paesi europei, perché quando diciamo che in Italia c'è il livello di copertura contrattuale più alto d'Europa, diciamo più alto del mondo, e mettiamo anche in evidenza quella scelta fatta dal governo di richiamare ogni sua azione al rispetto della contrattazione collettiva. Questo è il motivo per cui noi non abbiamo ritenuto di accogliere la proposizione di un salario minimo per legge, anche perché vi rimando e rimando l'Aula alla lettura invece di quelli che sono i dati statistici che nei paesi ad alto tasso di industrializzazione in Europa invece rassegnano, laddove c'è un salario minimo fissato per legge, un ripiegamento e quindi una fuga dal contratto che sta riducendo il livello percentuale di copertura contrattuale. Potete vedere per esempio ciò che avviene in Francia, in Germania e in altri paesi. Allora ecco che per noi il salario giusto è certamente ancorato al TEC, e quel messaggio è un messaggio che è stato ben compreso da tutte le parti sociali ed è stato compreso così bene anche dall'essere diventato parte dell'accordo programmatico sottoscritto da CGIL, CISL e UIL il 17 di giugno di questo anno. Il trattamento economico complessivo individuato all'interno della piattaforma programmatica dei tre sindacati è esattamente quello che è contenuto nel decreto che è in conversione. Allora, questo per dire che certamente si può fare di più e si può fare tanto, ma non venga in mente che questo è un passaggio episodico nato magari da un'intuizione notturna, ma invece è effetto di un percorso che questo governo sta facendo sulla tutela del lavoro e dei lavoratori, partendo da un presupposto che è quello da cui è iniziata la nostra analisi e il nostro intervento col decreto 48 del 2023, che non si può mettere mai in competizione il sussidio con il lavoro e rendere il sussidio più accattivante del lavoro. Questo è l'obiettivo per cui noi stiamo facendo questo percorso. E promuovere il lavoro vuol dire certamente anche tenere conto del fatto che è necessario, laddove ci sono anche degli interventi da fare nei confronti dell'occupazione giovanile, dell'occupazione femminile, dell'occupazione in alcune aree del nostro Paese, è possibile ed è necessario anche certamente mettere in campo degli incentivi. E questo decreto mette mettete in campo quasi 1 miliardo di euro per favorire le assunzioni stabili di giovani donne e lavoratori che operano all'interno della zona economica speciale unica. Però non si ferma qui, perché i primi articoli, che sono già operativi, perché gli incentivi sono già fruibili dalle aziende, si fanno seguire da un articolo 4, che è quello sulla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, che interessa i giovani con meno di 35 anni che hanno un contratto a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi. Si richiamava la mia conoscenza del Jobs Act e io certamente non disconosco tutto ciò che ho sempre detto sul provvedimento, ma è proprio a quella platea di giovani dei contratti a causali che ho guardato nel momento in cui ho scritto questa norma, perché è stato colto che il decreto arrivato in Consiglio dei Ministri portava certamente la firma e anche la penna del ministro. Un ministro tecnico non potrebbe non farlo. Però ecco, è alla platea dei giovani con contratto a causale a che io guardo e noi guardiamo nel momento in cui devi incentivare una trasformazione a tempo indeterminato, per evitare appunto che si possa incorrere invece nella considerazione del fatto che il contratto a termine possa poi essere prorogato all'infinito. Noi abbiamo ricondotto, con le norme che abbiamo introdotto negli anni, il contratto a termine a quello che è flessibilità necessaria e soprattutto conseguente a una condizione particolare affrontata dall'azienda. Anche questo sarà presto operativo, in modo che le aziende possano usufruire dei benefici a partire dal 1° di agosto, la data di possibile trasformazione. Allora ecco che in questo caso c'è anche da dire a chi ha detto che il decreto porta a bordo solo ed esclusivamente incentivi a favore delle imprese, che proprio perché questo non è un episodio, ma invece è frutto di un percorso, tutto ciò che trovate qui si lega a quelli che sono gli interventi fatti in precedenza dal governo con la legge di bilancio 2026, in cui abbiamo messo a disposizione quasi 2 miliardi di euro per sostenere rinnovi contrattuali, per introdurre una tassazione agevolata con un'imposta sostitutiva del 5% per i rinnovi contrattuali, dell'1% sulla produttività, e sta producendo dei risultati molto importanti, perché si sta alzando la media degli importi che vengono riconosciuti ai singoli lavoratori per cui l'azienda ha un contratto di produttività. Abbiamo introdotto la tassazione agevolata del lavoro faticoso, notturno o festivo. Questi sono tutti soldi che vanno in tasca ai lavoratori. In più, questo decreto dice che per noi è giusto pagare i lavoratori applicando integralmente il contratto. E allora guardate che nel più sta il meno, nel più, che è il salario giusto ed è il trattamento economico complessivo, ovviamente sta anche la retribuzione lorda. Ma per dare dignità a un contratto, per dire a un giovane italiano che si può fidare di questo paese, si può fidare anche della qualità della contrattazione, basterebbe fare, e in questo credo che noi dobbiamo tutti quanti fare mea culpa ed essere maggiormente capaci di trasferire anche questo valore, bisognerebbe fare la comparazione tra quelle che sono le offerte economiche che vengono fatte ai ragazzi nei paesi anche dell'Unione Europea. Non è prevista la 13ª mensilità, 10 giorni di ferie massime consecutive, un periodo di prova di 6 mesi con recesso ad nutum per i tecnici del mondo del lavoro senza preavviso e ovviamente con tutta una serie di tutele e garanzie che sono inferiori rispetto a quelle che invece la contrattazione e il sistema di relazioni industriali italiane è stato in grado di costruire nel corso dei decenni e di cui noi dobbiamo essere assolutamente anche testimoni ma anche difensori. Il decreto si occupa anche di incentivi all'occupazione, dicevo, in quanto parte di un percorso che è un percorso di stabilizzazione, quindi anche di promozione del lavoro regolare e del lavoro che sia anche stabile e a tempo indeterminato. Questi sono i numeri che tutti gli istituti statistici che leggono i dati del nostro paese, ne abbiamo uno ogni giorno, però restituiscono. Aumenta il lavoro a tempo indeterminato, certamente aumenta il lavoro stagionale nei periodi di stagionalità, credo che sia importante. Ecco, per quanto riguarda invece l'intervento sul digitale, sul caporalato digitale, sono assolutamente d'accordo che l'intervento fatto in questo decreto non è ovviamente esaustivo, non ha neanche questa finalità, perché noi andremo ovviamente a recepire la direttiva a piattaforme e sul digitale nell'attuazione della legge delega sull'intelligenza artificiale nell'ambito dei decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri ci sono già degli interventi che dicono che la piattaforma non può decidere se assumere, licenziare e soprattutto valutare in termini anche di valore quella che è una prestazione lavorativa senza un supporto umano. Il governo Meloni ha fatto la scelta di introdurre la legge 332 del 2025 che recepisce le AI Act, mettendo al centro la persona umana e quindi dandone una visione umanocentrica in linea anche con ciò che abbiamo fatto nell'ambito del piano d'azione G7 2024 a guida italiana. È per questo che io mi sento di dire che questo decreto non è assolutamente ingiusto, è la cosa giusta da fare al momento giusto ed è il giusto viatico per fare ancora meglio e ancora di più, ed è ciò che faremo fino alla fine della legislatura. Grazie.
4: Grazie Ministro Calderone. Dunque, ha chiesto di parlare il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Senatore Ciriani. Prego, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Colleghi senatori, a nome del Governo autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge 2920 recante conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 26 il numero 62 nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati.
4: Bene, grazie. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno legge di conversione del decreto legge numero 62 nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati. Non si è iscritto nessuno a parlare sulla questione di fiducia e quindi passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. È iscritto a parlare il senatore Lombardo, prego.
7: Grazie Presidente. Ringrazio il Ministro Calderone che è intervenuto e gli esponenti del Governo. In realtà il mio giudizio non cambia dopo le parole che ho sentito nel pensare che in Italia di lavoro se ne parli poco e piuttosto male, perché se ne parla con un approccio da contabile più che da politici o da legislatori, e anche la discussione che ho sentito dai banchi della maggioranza e dell'opposizione mi confermano questo convincimento su una contabilità politica nell'affrontare il tema del lavoro. Ho sentito per esempio gli esponenti dal banco della maggioranza che hanno sostanzialmente dato un giudizio positivo nei confronti dell'azione del governo, riconducendo la politica del lavoro a che cosa? Al tema della diciamo, diminuzione del tasso di disoccupazione e dell'aumento del tasso dell'occupazione. Tutti dati veri, incontrovertibili. Dall'altra parte ho sentito dall'opposizione citare il dato altrettanto vero dell'aumento degli inattivi e dell'aumento della precarietà. Ecco, però, se noi vogliamo uscire da una logica di contabilità, dovremmo invece spiegare perché questi dati si tengono insieme, perché lì c'è un quadro di lettura di quello che dobbiamo fare. E allora, prima cosa da fare è uscire dalla truffa delle etichette. Evitiamo questo modo, a mio avviso, poco serio di dare dei titoli alle leggi. Cosa vuol dire un salario giusto? Ma il Parlamento si potrebbe mai occupare di un salario non giusto? È la stessa cosa della buona scuola, ma che cosa vuol dire che il Parlamento si potrebbe mai occupare di una scuola non buona? Usciamo da questa truffa delle etichette per le quali pensiamo che un titolo di una legge sia un modo per comunicare. Facciamo i seri. Diciamo le cose che ci sono positive all'interno di questo provvedimento e che cosa manca. Noi valutiamo che, per esempio, tutto ciò che prima è stato ricordato sul tema dell'assunzione delle donne, sul tema dell'esonero contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato, sul tema della stabilità dei lavoratori, in particolare dei giovani al sud, siano cose positive. E sfido chiunque in quest'aula a non considerarle in maniera positiva. Ho sentito prima, per il suo tramite, Presidente, il Presidente Zaffini dire che questo provvedimento rimette al centro il tema della contrattazione collettiva nazionale. E giustamente prima il Ministro ha ricordato che ci sono oltre 1000 contratti collettivi nazionali depositati al CNEL, sono 1037. Dovremmo chiederci però quanti di questi sono firmati da CGIL e CISL e UIL. Ne sono firmati 214. 214 su 1037. Quanti di questi 1037 sono scaduti? Il 57%. Allora, invece che, come dire, dare parzialmente i dati, proviamo a tenerli insieme questi dati. Certo che la contrattazione collettiva in Italia deve essere un pilastro fondamentale, riconoscere il ruolo dei sindacati e riconoscere il ruolo del dialogo, ma vogliamo dirci che finché non ci sarà una legge organica sulla rappresentanza stiamo semplicemente dicendo che dentro quella contrattazione collettiva ci sono un sacco di contratti che vanno contrastati? Quindi bene la parte del provvedimento in cui si contrastano i contratti pirati, ma questo non basta. Perché chi ha fatto la materia lavoristica sa perfettamente che non basta dire di aver applicato un contratto collettivo nazionale per essere in regola. Perché molto spesso, per esempio, si usa il contratto dei multiservizi per cercare di aggirare gli altri contratti collettivi di pertinenza. Per esempio, bene che si dica che si vogliono stabilizzare i giovani, ma se noi diciamo che la forma, diciamo, di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro è il contratto di apprendistato, noi dovremmo essere, mi lasci dire una parola poco politica, feroci nel contrastare tutti quegli stage, quei tirocini extracurriculari che di fatto producono sfruttamento nei confronti di persone, di studenti, magari laureate o magari professionisti liberali, che continueranno anche con questo provvedimento a essere pagati 500 euro al mese. Dovremmo per esempio dire che il tema del salario minimo legale non è in contrarietà con il tema della contrattazione collettiva, perché anche qui ho sentito una parola impropria sul concetto di minimo. Minimo non significa minimale. Minimo significa uno standard minimo di tutela sotto il quale non si può andare. Significa riconoscere che sotto 9 euro lordi l'ora non si chiama lavoro, ma si chiama sfruttamento. E questo consentirebbe ai contratti collettivi nazionali di poter andare sopra. Non confondete la parola minimo con la parola minimale, perché sono due concetti diversi, a proposito di truffa delle etichette di cui si parla in questa aula molto spesso. Manca, se vogliamo parlare di lavoro in maniera organica, manca per esempio un tema che riguarda, ahimè, Le pubbliche amministrazioni, sul quale esorto il Ministro a intervenire, perché se noi vogliamo davvero valorizzare le imprese che lavorano bene, cominciamo a farlo dando il buon esempio, cominciamo a dire che nei contratti e nei codici di appalto si danno le commesse non sulla base del massimo ribasso, ma sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Cominciamo a dire che se vogliamo contrastare un lavoro irregolare dobbiamo abolire il click day, dobbiamo abolire un esercito di irregolari che abbassa le condizioni soprattutto per i lavoratori italiani. Ecco perché, se non ci fosse stato il voto di fiducia, penso di essere arrivato quasi al termine del mio intervento, Azione si sarebbe astenuta da questo provvedimento, perché avrebbe riconosciuto che ci sono degli elementi positivi: le decontribuzioni, l'idea corretta che un sussidio non possa mai essere più attrattivo del lavoro, perché questo è diseducativo. Ci sono alcune disposizioni di questo intervento che vanno nella giusta direzione, ma ne mancano altre che restituiscono una visione organica. Signor Ministro, se vogliamo contrastare il caporalato digitale, se lo faccia dire da uno che insieme alle organizzazioni sindacali ha scritto la carta dei rider nel 2018, dobbiamo evitare la fuga dalla subordinazione della finta autonomia. E questo è il tema che dobbiamo affrontare. Perché noi continuiamo a parlare solo dei rider, ma oggi sono 10 milioni i lavoratori delle piattaforme digitali, non ci sono solo i rider. Proviamo ad avere un approccio sul lavoro che non lo racconta solo in termini di contabilità, di numeri, di percentuale in più e in meno, ma di dignità, di salario, di aspirazioni, di progressione in carriera. Per esempio,

0: è sbagliato, perché se io cerco di fare un'omogenizzazione rischio quell'appiattimento salariale verso il basso, senza invece dire che la prestazione lavorativa non deve mai diventare una prestazione con un obbligo di risultato, ma la devo pagare in più la performance, la devo poter misurare, devo poter dare un incentivo, perché il problema italiano si chiama anche bassa produttività che porta a una bassa crescita. Ecco perché, signora Ministra e onorevoli membri del Governo, io avrei votato in senso di astensione rispetto a questo provvedimento, riconoscendone alcuni punti positivi, ma sottolineando che non sarà epocale e manca di una visione organica. Ma essendo stato posto il voto di fiducia, il voto di Azione su questo provvedimento sarà contrario.
1: Grazie, senatore Lombardo. Ha chiesto di parlare la senatrice Furlan.
2: Grazie, signora Presidente. Ma prima il senatore, nonché presidente della 10ª Commissione, Zaffini, lamentava il fatto che la non presenza di Renzi le avrebbe causato tristezza, perché meglio di Renzi nessuno sa fare polemica, a detta sua. Noi cercheremo, per quello che è possibile, ovviamente di supplire a questo. Certo, dispiace la sua assenza, ma io sopravviverò anche se non c'è, non mi intrinsisco più di tanto. Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, colleghe, parliamo un po' di metodo nell'affrontare questa legge e poi anche di merito. Il metodo è stato quello che utilizzate molto spesso, del decreto, della richiesta di fiducia, con un aspetto molto rilevante e che però definisce meglio di qualsiasi altro aspetto. Qual è l'impostazione che la maggioranza vuol dare a questa legge? E prima sempre il presidente Zaffini lamentava che non vede il centro, e ha ragione. Si fa molta fatica in questa legge, come nelle azioni di governo, a intravedere qualcosa di centro tra di voi. Emerge sempre un liberismo che ha molto sapore di destra a destra, non di centro. L'altra questione: usate un metodo a dir poco scorretto. Presentate un'ipotesi legislativa, la sventagliate sui giornali, consultate su quello gli attori sociali, come qualsiasi altro soggetto a cui fate riferimento nelle audizioni, dopodiché con gli emendamenti del relatore stravolgete il testo e cambiate radicalmente le cose che avevate nel testo base affermato. Questo purtroppo, sarebbe bello se qualcuno mi portasse un po' d'acqua, questo purtroppo è un metodo che non è la prima volta che ho usato, ma questa volta non vi è bastato. Quando la legge è arrivata finalmente al Senato, e abbiamo chiesto sul nuovo testo, molto diverso, grazie, rispetto al testo originale, di rifare le audizioni, avete negato anche le audizioni. Non solo. Abbiamo presentato, è vero, tanti emendamenti. Voi lo chiamate ostruzionismo, io lo chiamo cercare di salvare il salvabile e correggere quello che è proprio indigeribile. E affermate che c'è stato un plauso dalle parti sociali rispetto

0: a questo provvedimento. Io ne leggo solo una, non si offenderanno le altre parti sociali se leggo le dichiarazioni della segretaria generale della CISL, d'altra parte un'organizzazione a cui notoriamente sono molto affezionata. Sbagliato nelle intenzioni, inefficace nella forma. Potrei aggiungerne anche altre, quelle degli altri attori sociali, sono un po' peggio rispetto a questo, perché non si prendono in giro le persone. Voi avete presentato un primo testo dove finalmente fate riferimento alla contrattazione collettiva e ai soggetti rappresentativi, che sono le organizzazioni sindacali e datoriali, non solo maggiormente rappresentative, comparativamente a livello nazionale. Ci sono voluti 4 anni perché riusciste a dire queste 4 parole. E poi, con l'emendamento del presidente della Commissione Lavoro della Camera di Fratelli d'Italia, insieme a altri 3 compagni di viaggio che ha raccolto, avete definito il TEC e quindi come le parti sociali devono definirlo, e avete anche aggiunto che nel TEC equipariamo le retribuzioni con il LEFAR contrattuale aziendale. Sapete cosa significa? Che basta dare un po' di buoni palestra in più anche a lavoratori che mai li useranno, che si equiparano le retribuzioni. E togliendo completamente tutta la parte normativa, che è quella che in molti casi salva la vita ai lavoratori e alle lavoratrici, io vi invito a guardare quei contratti pirata che avete fatto rientrare dalla finestra. Che caratteristiche hanno? Non solo parliamo di migliaia e migliaia di euro meno di retribuzione, c'è poca formazione, non ci sono le norme per la sicurezza, e poi ci scappa il morto, e noi anche con qualche responsabilità, visto che siamo legislatori, commemoriamo e leggiamo qua l'elenco funerario tutti i mesi. Una questione di metodo e una questione di merito. E andiamoci un po' a questo merito. Siamo di nuovo ai bonus, signora Presidente. Mai nulla di strutturale. Sempre ai bonus, con una differenza. Giovani, donne, lavoratori e lavoratrici della ZES, quindi in gran parte del sud di questo paese. Avete messo tanti di quei paletti che alla fine la platea si è accorciata di molto, e lo sapete bene. Quando ai nostri emendamenti su queste questioni ci sentiamo rispondere respinto, motivazione, non c'è motivazione, è perché è complicato trovare una motivazione che giustifichi che le lavoratrici e i lavoratori in apprendistato sono esclusi da questo e che il lavoro domestico è escluso da questo. Vede, signora Presidente, nel lavoro domestico abbiamo anche tante lavoratrici, lavoratori, ma in gran parte donne, immigrate. In un colpo solo date una mano sul collo alla loro stabilizzazione, al farli uscire dal nero, è riuscita a farli diventare clandestini. Quale salario giusto? Ci vuole rispetto per le persone. E su questo avete mancato di rispetto. E poi, ovviamente, la questione, che io in parte condivido, di meccanismi che agevolino il rinnovo contrattuale quando, come molto spesso succede, i ritardi sono notevoli. E escludete da questi meccanismi chi? I lavoratori e le lavoratrici della sanità privata, delle nostre RSA, che aspettano il loro rinnovo contrattuale, quanti piccoli contratti in questo settore, chi da 8, chi da 14 anni. Perché li avete esclusi? È un messaggio, come dire, potete continuare a non rinnovarli quei contratti. Noi non ce ne accorgiamo. Dovete smetterla di girarvi dall'altra parte davanti a queste cose. È insopportabile tutto questo. Avete fatto normative contro il caporalato digitale. Era ora, finalmente. Sono talmente lievi, talmente labili, che non se ne accorgeranno nemmeno le piattaforme. Però vi dico una cosa. Fortunatamente c'è un giudice a Milano. C'era a Berlino, oggi c'è a Milano, che ha costretto una nota e grande azienda che utilizza, concluda, questi strumenti, sono a portare 12 euro in quei laboratori. E allora, per concludere, cara Presidente e cari colleghi, il nostro no non è un no pregiudiziale. Abbiamo aperto il cuore quando nella prima bozza avevate anche scritto alcune cose condivisibili. È un no perché avete barato, perché avete cambiato le carte in tavola senza nemmeno poi dare la possibilità di ascoltare i soggetti interessati, di discutere gli emendamenti, di ripristinare quelle parti del testo che andavano bene. E così non si fanno passi avanti. Continueremo a avere più precarietà, continueremo a avere donne a casa e giovani a casa. Non avete nemmeno accettato la start tax, concluda, con le agevolazioni, con le tasse. E questo è insopportabile.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Gelmini.
2: Grazie Presidente, Presidente, colleghi, signor Ministro. Innanzitutto grazie per questo provvedimento, un provvedimento lungimirante e di impronta riformista. In genere da tanti anni si discute della necessità e dell'urgenza di rivedere i salari, di mettere al centro il tema del caro vita e di rendere i salari proporzionati all'aumento del carrello della spesa, all'aumento del costo delle bollette. E però un approccio ideologico che ha sempre visto la contrapposizione tra i lavoratori e le imprese, fra i sindacati e la politica, ha portato per decenni una condizione di stallo. Questo governo, un governo di centrodestra, mette al centro il tema del lavoro. Lo fa con il taglio del cuneo fiscale, lo fa con la detassazione dei salari di produttività, con i premi, con i congedi parentali. E al tempo stesso però non si accontenta di dati estremamente positivi. Qui nessuno dell'opposizione lo ha ricordato, lo voglio fare io. Sono 10 milioni le donne occupate. Si è raggiunto il record di occupazione a tempo indeterminato. I contratti a tempo indeterminato sono aumentati e credo che questi risultati, che sono dati Istat, non sono frutto di un'invenzione, sono legati ad una visione che mette certamente al centro il tema del lavoro, ma lo fa non in modo ideologico e senza la presunzione di costruire occupazione per legge. L'approccio scelto dal governo è quello di una condivisione, di un'assunzione condivisa di responsabilità fra la parte datoriale da un lato e la parte sindacale dall'altro. L'asticella dell'ambizione si alza e non ci si accontenta del salario minimo, che inevitabilmente non può che garantire al lavoratore una tutela parziale. Si sceglie il salario giusto, con un duplice obiettivo. Da un lato il cosiddetto TEC, il trattamento economico complessivo, quindi l'attenzione al salario, ma anche alle ore straordinarie, anche alla produttività. Dall'altro lato si prova non ad appiattire le retribuzioni verso un salario minimo che io condivido come obiettivo, l'ho sempre condiviso, ma certo trovo che questa soluzione sia un poco più ambiziosa, perché anziché pareggiare verso il salario minimo si prova ad andare verso il salario rappresentato dal contratto nazionale sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi. È una rivoluzione, colleghi, perché si esce dal conflitto, si esce dalla contrapposizione, si prova ad innalzare il salario dei lavoratori e al tempo stesso si coinvolgono le imprese, perché il lavoro non lo dà la politica, lo danno le imprese, e quindi uscire dalla logica di Landini, dalla logica della CGIL, dello scontro e della contrapposizione è l'unico modo per fare in modo che questo paese ricominci a correre e che all'aumento dell'occupazione si possa aggiungere un miglioramento della qualità dell'occupazione. E dopo una stagione nella quale gli incentivi sono stati dati a pioggia, determinando, come nel caso del reddito di cittadinanza da un lato e del super bonus dall'altro, dei veri e propri buchi nel bilancio, qui si incentiva l'occupazione, ma si premia e si dà merito a chi fa buona occupazione. E allora io credo che non sia un'opinione, ma sia un fatto degno di note, forse anche di qualche timida considerazione positiva, il fatto che sia stato stanziato quasi 1 miliardo di euro per creare buona occupazione, per premiare non tutte le imprese, ma le imprese che creano occupazione e che migliorano la qualità di vita dei lavoratori, con un'attenzione, e non poteva essere diversamente, alle donne, agli under 35 e ovviamente al mezzogiorno. Anche qui si comincia a ragionare di un mezzogiorno che non vuole essere sussidiato, ma di un mezzogiorno che vuole essere protagonista della crescita, della competitività. E d'altronde nel mezzogiorno ci sono fior di imprese che attraverso il turismo, attraverso l'artigianato, attraverso l'agricoltura stanno consegnando all'Italia, all'Europa, al mondo un'immagine completamente diversa. E allora io credo che di questi dati positivi si dovrebbe prenderne atto per il bene del paese. Invece mi pare che si voglia proseguire, e siamo anche questo dibattito che stiamo animando risente di una contrapposizione ideologica che francamente dovevamo abbandonarla nel Novecento. Invece siamo ancora qui con la solita logica del litigio e dello scontro, ma proviamo a condividere le responsabilità e il percorso per aumentare i salari in questo paese. Non è che si aumentano dalla sera alla mattina. È chiaro che c'è un percorso, ma questo provvedimento riformista mette al centro finalmente il salario giusto e prova ad innalzare la qualità dell'occupazione. Io credo che sia veramente una notizia positiva. Al tempo stesso c'è attenzione al bilancio, a come vengono utilizzati questi incentivi, che sono selettivi, sono incentivi dati solo alle imprese che rispettano alcune regole e alcuni parametri, e peraltro la serietà è anche nella misurazione dei risultati, perché ogni beneficio è ancorato a un limite di spesa puntuale. E vengo ad un altro tema che ha occupato il dibattito negli ultimi anni ed è la questione dei rider. Può dar fastidio che sia un governo di centrodestra ad affrontare questo tema, ma bisognerebbe guardare il risultato, non chi lo fa. E allora il fatto che oggi si contrasti in maniera decisa il caporalato digitale, dove per anni abbiamo visto i rider che sono stati i fattorini di un'economia che correva, ma anche i lavoratori più esposti a un padrone nuovo e invisibile, l'algoritmo. Il caporale oggi può essere una riga di un codice finalmente, e questo decreto per la prima volta lo dice ad alta voce. L'articolo 12 introduce una presunzione relativa di subordinazione quando emergono fatti che indicano direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati, e tutto questo in piena coerenza con la direttiva europea. Anche questo è un passo in avanti, e l'articolo 15 rafforza le tutele dei rider con l'accesso sicuro tramite l'identità digitale, il divieto di account multipli, il libro unico del lavoro e gli obblighi formativi sulla sicurezza. Sono, colleghi, norme di civiltà che dovrebbero vedere anche il plauso di una sinistra riformista, se mai esista ancora in questo paese. E dico che l'innovazione per noi è assolutamente benvenuta, ma una condizione che resti al servizio della persona e non viceversa. E anche su questo credo che il provvedimento in esame compia un passo in avanti, così come compie un altro tentativo nobile, quello di rafforzare delle misure che erano già contenute nella legge di bilancio e che andavano nella direzione di mettere al centro la famiglia, la natalità, la lotta alla denatalità e la tenuta del sistema. Anche qui c'è un esonero contributivo all'articolo 6 per le aziende, ma solo per quelle che si certificano a sostegno della natalità e della conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro. Anche qui c'è il tentativo non di puntare il dito contro l'impresa, ma di chiedere un'assunzione di responsabilità nel favorire migliore qualità del lavoro, ma soprattutto per le donne e per le famiglie, per i genitori, condizioni di lavoro che siano compatibili con la natalità. E allora gli incentivi e le opportunità alle imprese vengono date in questa direzione. Allora, per carità, tutti i provvedimenti sono migliorabili e perfettibili, però francamente io non me lo spiego come un provvedimento di questa natura, che è una rivoluzione nei rapporti sindacali, che mette al centro una necessità fondamentale, quella di vivere non solo di esportazioni, ma di migliorare la domanda interna e migliorare la qualità dei lavoratori. Ecco, io vedere che su questo provvedimento non c'è un voto, manco l'astensione, un voto negativo dell'opposizione, non me lo spiego. Noi, come noi moderati, UDC, Civici per l'Italia e MAIE, voteremo convintamente a favore di questo provvedimento.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Magni.
3: Grazie Presidente. Guardi, cioè, intanto tramite lei vorrei rispondere a un intervento che ho sentito in aula sulla discussione che chi abbia sostenuto le argomentazioni in commissione sugli emendamenti presentati sia un fatto ideologico. Io sfido chiunque, può andare, visto che gli interventi di solito sono registrati, e in grado di spiegare se gli interventi delle opposizioni erano ideologici o di merito. Io sono intervenuto su tutti gli emendamenti che abbiamo discusso, su quelli che abbiamo discusso, e ho cercato di argomentare, ovviamente con un'opinione diversa, perché abbiamo un'opinione diversa, non ideologicamente. Perché vedete, i dati sono questi. Ora, l'Istat dice che da 2021 a oggi i salari reali sono inferiori dell'8,8% rispetto al 2021, non al 2011, non al 2001, al 2021. E in questo periodo avete governato voi, non altri. Se perdono, se aumenta l'occupazione, ed è aumentata l'occupazione, e diminuisce i salari dell'8,8%. Ma di che parliamo? Qual è il lavoro che diamo alle persone? Perché fanno tutti i lavori di 2-3 ore, di 2-3 euro l'ora. Perché questo è il dato. Normalmente quando cresce l'occupazione cresce la disponibilità e crescono i salari. Questo non è avvenuto e questo decreto non affronta questo problema. Prima ho chiesto di intervenire, di anticipare l'intervento della senatrice Fregone, perché sono andato che c'erano dei lavoratori che manifestavano, delle lavoratrici, e sono quelle, guarda caso, della sanità privata e delle RSA, perché in questo decreto non c'è nulla. E sono 8 anni che non rinnovano il contratto in sanità privata e sono 12 anni nelle RSA. Sono quelle più deboli. Ho cercato di spiegare, cioè, come riusciamo. Qui non c'è nessuno che ha, come si usa a dire, la bacchetta magica che risolve il problema la sera alla mattina. Ma quei lavoratori lì sono esclusi esplicitamente al momento. A meno che pensate di magari toccare il tariffario attraverso questo, gli direte di aumentare anche il contratto a quelli che prenderanno qualcosa in più, cioè i padroni in questo caso, li uso così. Però questo è un dato reale. C'è in questo decreto il fatto, continuato a dire, noi siamo ovviamente per le organizzazioni maggiormente rappresentative, ma perché avete lasciato la possibilità di modificare i contratti di prossimità? Che cosa sono? Sapete cosa sono? Lo sapete bene. Lo prevede l'articolo 8 che non avete cancellato del governo Berlusconi, allora era il ministro Sacconi. Quello era stato introdotto la possibilità di intervenire in PEUS, quindi al peggioramento dei contratti nazionali, che fino a quel momento era impossibile fare. Questo sono, cioè, e stanno dentro in questo decreto, non è che stanno dentro in un altro decreto. È giusto rilevarlo, è giusto, perché se no si dice una cosa e poi se ne fa un'altra. E a quel punto quelli più deboli continuano ad essere più deboli e la divaricazione aumenta sulla questione delle disuguaglianze. In più, questo è l'altro elemento. Quindi non si può venire a dire solo, diciamo, l'affermazione, cioè l'affermazione del salario giusto ne consegue il fatto che intervieni e fai un salario giusto. E allora introduci però qual è la soglia sotto quale non va. Perché vedete, il magistrato a Milano ha fatto un riferimento, secondo, giusto o sbagliato, però questo è un riferimento che ha fatto per determinare il salario giusto. Sapete cosa ha fatto? Ha preso la soglia sotto la quale, la soglia di povertà, considerato che un salario è sotto la soglia di povertà, e a quel punto ha detto il salario deve essere così. Ha dato un'indicazione però, precisa. Cioè, se la soglia è a Milano 1200 euro, quella sotto quale non si può fare. È giusto? Io penso che non bisogna lasciare alla magistratura la discussione, bisogna che la facciamo noi. Ma se la facciamo noi, cioè, è necessario che la politica, senza invasione di campo, intervenga a supporto perché si va in questa direzione. Ora, ma tutto questo è stato possibile discuterlo? Cioè, voi ci avete accusato, il Presidente della Commissione decima ha accusato noi di fare ostruzionismo, ma qual era l'alternativa che avevamo? Quella di discutere di merito? Ci è stato forse dato questa possibilità? Mai. Questo è, decidete, ci volete imporre e noi dovremmo pure registrare, fare i bravi, cioè dire massimo possibile, e quindi bisogna accettare quello che avete deciso. Questo non lo faremo mai, almeno per quanto mi riguarda non lo farò mai. Da questo punto di vista, posso sottoscrivere da questo dato. Allora, c'è una serie di questioni in più. Si vuole affrontare l'altra casistica, l'ho già detta prima, la ripeto. Cioè, io non ho mai visto nella mia storia, in sostanza, pensare che se do i bonus, cioè, sono in grado di confermare i rapporti di lavoro, oppure di dare risposta. Vogliamo dare risposta alla questione di genere? Allora facciamo davvero una questione di responsabilità a partire dalla paternità e dalla maternità. Cioè, quindi congedi parentali che avete cioè, che non avete voluto sottoscrivere. Oppure facciamo un'altra cosa, proviamo ad avere gli asili nido, che è una delle cosa che è stata tolta, ad esempio trasferita dal PNRR, perché queste poi sono le cose che avvengono nella concretezza, perché poi sono gli atti quelli che determinano. Io sono d'accordo, non è la propaganda, però io vi sto sottolineando tutti i punti che nessuno può smentire, e quindi e non accetto lezioni da chi dice che quello che si dice. Infine, non mi faccio rappresentare certo da Zaffini, essendo io l'unico operaio, pur essendo in pensione, che sta dentro in questo emisfero, visto che lui ha sottolineato che i lavoratori e gli operai li rappresenta lui. Io non ho l'ambizione di rappresentare nessuno, cerco di porre però le condizioni in cui quei lavoratori e quelle lavoratrici oggi sono costretti a lavorare, magari su un cantiere, magari sulla, su una strada, magari dentro una fabbrica, a 40 gradi, e magari bisognerebbe pensare che questi lavoratori non solo bisogno di un salario giusto, ma anche di un orario giusto, anche di un orario giusto. Ed è per questo che noi abbiamo presentato le proposte sul salario minimo, sulla riduzione dell'orario e sulla questione di recuperare la perdita del potere d'acquisto, e quindi dettata dall'inflazione. Queste sono cose, uno può dire sono ideologici, no, sono fatti concreti. E chi li dovrebbe pagare? Chi in questi anni ha continuato a guadagnare sempre di più sulla questione della geopolitica, delle disgrazie mondiali e della guerra, cioè sostanzialmente c'è chi guadagna, e noi vi diciamo andiamo a prendere i soldi lì, lì bisogna andare a prendere i soldi, perché i soldi in questo paese ci sono quelli che in questi anni hanno aumentato le loro disuguaglianze e gli altri che hanno guadagnato invece molti soldi. Per ridurre le disuguaglianze bisogna che chi più ha più paghi e chi meno ha possa ricevere. Grazie. Per questa ragione voteremo contro convintamente.
4: Grazie. Adesso la parola al senatore Rosso. Prego, ne ha facoltà.
5: Grazie, presidente Ronzulli. Allora, il provvedimento che stiamo esaminando collega il salario giusto, gli incentivi all'occupazione, il contrasto al caporalato digitale, con una logica di condizionalità e di rafforzamento della contrattazione collettiva. E lo fa con grande concretezza, muovendosi con alcuni punti di forza evidenti. Innanzitutto, introduce una definizione giuridicamente solida e non minimale al salario giusto, che viene ancorato ai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentativi, evitando salari legali troppo bassi e rafforzando il ruolo delle parti sociali. Allo stesso tempo, prevede una condizionalità innovativa che premia le imprese corrette e scoraggia il lavoro povero, e mette in campo incentivi selettivi, territorialmente mirati e orientati alla stabilità, con un impatto potenzialmente significativo nei confronti dei lavoratori e delle imprese, in particolare nel Mezzogiorno. Inoltre, rivela una tutela strutturale contro l'erosione salariale, rafforzando la certezza dei rinnovi. Non si tratta quindi, come ho sentito da qualcuno in quest'aula, di un intervento estemporaneo perché è stato adottato in occasione della festa del 1° maggio, ma bensì si tratta di un pacchetto strutturale che affronta simultaneamente i temi dei salari, dell'occupazione e delle nuove forme di sfruttamento. Il provvedimento mette al centro il salario giusto, rafforza la contrattazione collettiva con l'obiettivo di garantire un lavoro regolare e pagato in modo adeguato. Il decreto stabilisce che il salario giusto è determinato dal trattamento economico complessivo, denominato TEC, dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzative comparativamente più rappresentative, e stabilisce che i contratti cosiddetti minori non possono scendere sotto il TEC dei contratti leader, contrastando in questo modo i fenomeni di dumping contrattuale. Il TEC include tutte le voci retributive fisse e continuative, le mensilità aggiuntive, le indennità e il welfare contrattuale, cioè una definizione ampia che tutela il valore reale della retribuzione, perché include tutte le sue voci. Allo stesso tempo, il provvedimento rafforza la contrattazione collettiva come architrave del sistema salariale, e questo avviene in linea con la direttiva dell'Unione Europea sui salari adeguati. C'è una condizionalità, ed è quella che gli incentivi sono destinati a chi applica il salario giusto. Infatti l'accesso ai bonus occupazionali è vincolato al rispetto del TEC e soltanto le imprese che garantiscono il salario giusto potranno ottenere gli incentivi. Attraverso questa previsione si innesca un meccanismo che crea un circolo virtuoso, posto che l'assegnazione di più incentivi crea un maggior numero di contratti regolari che sono legati all'applicazione dei contratti collettivi nazionali leader. Oltre alle disposizioni strutturali ci sono appunto gli incentivi che in questo decreto valgono circa 1 miliardo di euro. Si tratta di un pacchetto mirato di incentivi all'occupazione con una forte attenzione ai giovani, alle donne e al mezzogiorno. Infatti tra gli incentivi è presente ad esempio un bonus per le donne svantaggiate che prevede un esonero contributivo del 100% fino a 650 euro per 24 mesi. Lo stesso incentivo sale a 800 euro nelle regioni della ZES. Per i giovani under 35 è previsto un bonus che prevede l'esonero fino a 500 euro al mese, che diventano 650 nelle regioni del sud e nelle aree svantaggiate. Inoltre nella zona economica speciale c'è un bonus per gli over 35 che siano disoccupati di lunga durata. Per stabilizzare i contratti a termine è previsto un esonero totale fino a 500 euro al mese per 24 mesi destinato alle trasformazioni in tempo indeterminato di giovani under 35 che non siano mai stati occupati in modo stabile. Viene inoltre prevista la tutela del potere d'acquisto durante il periodo che porta i rinnovi contrattuali. Quindi se un contratto collettivo non viene rinnovato entro 9 mesi dalla scadenza, scatta un adeguamento retributivo automatico pari al 50% dell'inflazione. È una misura importante perché evita che i lavoratori subiscano perdite di potere d'acquisto durante la vacanza contrattuale. Come importante è il contrasto al caporalato digitale attraverso nuove tutele per i lavoratori delle piattaforme online. Il decreto interviene infatti sulle forme di sfruttamento che sono proprie dell'economia digitale, con misure di controllo sull'identità, sugli algoritmi e sulle condizioni di lavoro dei rider e dei lavoratori delle piattaforme. Quindi una misura concreta che affronta i temi del lavoro e dell'importanza di dare dignità a ogni persona, mettendola in grado di avere un'indipendenza economica, promuovendo soprattutto contratti giusti e duraturi. Il decreto peraltro introduce disposizioni di trasparenza per verificare quali siano i contratti e quale il livello retributivo, strumenti utilissimi anche per escludere ogni forma di sfruttamento attraverso contratti canaglia. Il modello è quindi quello di un salario giusto attraverso contratti di qualità firmati dalle parti sociali che daranno un salario migliore di quello che potrebbe essere un salario minimo fissato per legge. La lotta al lavoro povero e ai salari bassi è e sarà sempre una priorità di Forza Italia e del centrodestra, così come vogliamo la massima occupazione possibile nel nostro Paese. Infatti, la lotta alla disoccupazione portata avanti dal nostro governo ha ottenuto risultati concreti, segnando dal 2022 ad oggi una costante diminuzione del numero dei disoccupati, un costante aumento del numero degli occupati, con numeri che segnano sempre nuovi record. Per queste ragioni il gruppo di senatori di Forza Italia voterà a favore del provvedimento e a favore della fiducia. Grazie.
4: Grazie senatore Rosso. Ha chiesto di parlare la vicepresidente Castelloni. Prego, ne ha facoltà.
6: Grazie presidente, ministro, viceministro, colleghi. Presidente, dico subito invece che il gruppo del Movimento 5 Stelle voterà contro questo decreto che non risolve nessuna delle emergenze del mondo del lavoro in Italia. Quali sono le emergenze? La prima è quella del lavoro povero. Abbiamo gli stipendi che sono tra i più bassi d'Europa, addirittura i salari reali rispetto al 2019 sono più bassi e l'OCSE dice che si sono ridotti dell'8% rispetto al 2021. Infatti in Italia abbiamo 4 milioni di lavoratori poveri, persone che lavorano e non riescono ad uscire dalla povertà. Vivono in povertà assoluta il 9% dei lavoratori full time e il 16% delle famiglie operaie. Eppure continuate a bocciare tutte le nostre proposte che chiedono di inserire il salario minimo legale, nonostante lo abbiano 22 paesi su 27, nonostante in tutti questi 22 paesi l'introduzione del salario minimo abbia fatto aumentare tutti gli stipendi. Voi invece raccontate il contrario. Avete trovato l'escamotage della trattamento economico complessivo, dove inserite tutto il welfare, la previdenza, tutte le spese accessorie, come se con queste voci accessorie si potessero pagare le bollette o si potesse fare la spesa per arrivare a fine mese. Addirittura in quel minimo di adeguamento all'inflazione avete escluso i lavoratori della sanità privata che hanno un contratto scaduto da oltre 10 anni. Ma io mi chiedo, ma veramente, dopo averli chiamati eroi, dopo aver fatto promesse, continuate a tradire tutto quello che avete promesso? Quindi questo decreto non risolve la questione della salario troppo basso, del lavoro povero, non risolve la questione del lavoro precario. Abbiamo 3 milioni di lavoratori precari che salgono a 6 milioni se si inseriscono anche tutti i tempi determinati, i part-time involontari, e infatti 6 milioni sono anche i lavoratori che secondo la CGIL guadagnano meno di 1.000 euro al mese e sono soprattutto giovani. Abbiamo un record, e qui sì, questo è un record che vorrei ricordare al senatore Rosso. Abbiamo il record assoluto di inattivi, 12 milioni di inattivi, persone che non cercano più nemmeno il lavoro, e poi vi vantate di boom occupazionali senza riuscire nemmeno a leggerli quei dati. Questi 12 milioni di inattivi sono per la metà giovani, 6 milioni di giovani in Italia non cercano nemmeno più lavoro. E infatti abbiamo la disoccupazione giovanile che è tra le più alte d'Europa, 18%, che raggiunge in alcune regioni come la mia il 30%. 120.000 giovani ogni anno vanno via dal nostro paese, e di questi 120.000 il 50% sono altamente qualificati, laureati. Addirittura perdiamo il 10% dei nostri dottori di ricerca, il più alto titolo di specializzazione e di formazione lo regaliamo agli altri paesi. E invece i laureati che restano a lavorare qui, 1 su 4 devono accettare di svolgere mansioni inferiori rispetto al loro titolo. Ormai con voi si è totalmente fermato l'ascensore sociale. Neppure più lo studio riesce a funzionare come ascensore sociale, come per esempio è stato per me. Oggi un giovane è condannato a una condizione economica che è peggiore di quella dei propri genitori. Infatti la povertà è diventata ereditaria. Un'altra questione importante che non affrontate in questo decreto: la transizione digitale. L'intelligenza artificiale è già entrata nel mondo del lavoro, sta già trasformando il mercato del lavoro, e come per tutte le rivoluzioni tecnologiche si perderanno dei lavori e ne scopriremo di nuovi. Ma questa volta questa transizione tecnologica è più veloce, e allora la politica lungimirante dovrebbe accompagnare i lavoratori e far sì che i benefici che derivano da questi nuovi strumenti tecnologici che aumentano la produttività e riducono le ore di lavoro ricadano anche sui lavoratori e non solo sulle imprese, come invece sta succedendo. Ve l'abbiamo dimostrato come si fa. Guardate i numeri del programma GOL, 2 milioni di nuovi occupati al sud grazie a questa misura inserita col nostro governo, perché noi crediamo fortemente che se una persona esce dal mercato del lavoro non debba essere abbandonato dallo Stato. Lo Stato ti deve prendere sotto braccio, accompagnare, aiutare nella formazione e aiutarti ad essere reintrodotto nel mercato del lavoro, ed è quello che è successo col progetto GOL. E allora A fronte di tutte queste vostre misure frammentate che non rispondono a nessuna emergenza, abbiamo provato a fare delle proposte concrete e mi dispiace che il senatore Zaffini si lamenti che abbiamo presentato 700 emendamenti e dica che era giusto discuterli in 3 giorni. Ma come si può pensare di affrontare un tema così con 3 sedute di commissione? Le nostre proposte avevano degli obiettivi precisi: aumentare i soldi in busta paga e spostare la decontribuzione dalle imprese anche ai lavoratori, contrastare i licenziamenti. Con questo decreto potrà succedere che le imprese prendono gli incentivi e poi licenziano quei dipendenti. Non avete voluto inserire dei vincoli che invece lo impedissero. Sostenere il lavoro di cura: ma perché avete escluso dagli incentivi il lavoro di cura? Tutelare seriamente i lavoratori delle piattaforme digitali e non salvo prova contraria, come avete scritto. Ma io vi vorrei ricordare che questi sono lavori subordinati e che le piattaforme digitali sono gestite da grandi multinazionali che hanno a fianco i più grandi studi legali al mondo. Ma secondo voi un lavoratore contro questi grandissimi e potentissimi studi legali avrà vinta la battaglia che fa per dimostrare che è il lavoro subordinato o no? Io temo di no. Avevamo chiesto di aumentare la sicurezza, perché quella dei morti sul lavoro è una strage, 3 morti al giorno, ed è inaccettabile che un lavoratore debba scegliere tra lavoro e stipendio e sicurezza. Avevamo chiesto più incentivi per la formazione e le competenze e di sostenere una staffetta generazionale, perché il ricambio tra generazioni non deve essere vissuto come un conflitto, ma come la possibilità di trasferire competenze ed esperienza. E allora, Presidente, per noi il lavoro non può coincidere con una variabile economica qualsiasi, perché dietro ogni contratto di lavoro ci sono storie, ci sono famiglie, ci sono giovani che vogliono essere indipendenti, ci sono donne che vogliono conciliare la vita familiare con quella lavorativa. E lasciatemi dire che è tristissimo sentirvi parlare da 4 anni e anche oggi in quest'Aula il senatore Berrino di divanisti. È veramente triste. Io non conosco giovani divanisti o che aspirano al divano, invece conosco tanti giovani che studiano, che accettano condizioni di lavoro sottopagate e precarie. Conosco una madre single che è appena tornata dall'estero con una laurea e una specializzazione e non trova lavoro. Conosco un giovane caregiver che ha dovuto abbandonare gli studi per assistere la madre malata di cancro, e voi invece continuate ad accusare di essere fannulloni un'intera generazione. Nessuno sogna il divano o la poltrona, e se proprio volete parlare di attaccamenti alle poltrone, non guardate al mondo del lavoro, ma guardate altrove. Noi votiamo contro questo decreto, Presidente, perché è l'ennesima presa in giro e l'ennesima bugia che raccontate al Paese. Ma le bugie prima o poi vengono fuori, come è appena venuto fuori il fatto che avete concesso le nostre basi militari agli americani, che hanno mandato 500 aerei per sostenere la missione in Iran. E quindi anche questa era una frottola. Avete provato a raccontare che Trump era arrabbiato con Giorgia Meloni perché non concedeva le basi militari. Tutto falso, tutte bugie. Cominciate a raccontare la verità e occupatevi degli italiani.
4: Ha chiesto di parlare la senatrice Murelli.
7: Grazie Presidente, Ministro Calderone, colleghe e colleghi. Oggi parliamo di un provvedimento importante che affronta con pragmatismo e concretezza 3 delle principali sfide del mercato del lavoro: la crescita dei salari, l'aumento dell'occupazione stabile, la tutela dei lavoratori dalle nuove forme di sfruttamento. Questo decreto rappresenta bene l'approccio del governo e della maggioranza: mettere a centro il lavoro, il lavoratore, sostenere chi assume, valorizzare la contrattazione collettiva, proteggere i lavoratori più fragili e accompagnare la trasformazione del mercato senza subirle. Per troppo tempo la sinistra ha cercato di ridurre il dibattito sul lavoro a una semplice battaglia sul salario minimo legale, come se bastasse fissare una cifra per legge per risolvere il problema dei salari bassi. Volevo rispondere per il suo tramite, Presidente, a alcuni colleghi che ho sentito in aula che dicono che i salari bassi sono colpa della mancanza del governo e del salario minimo. Ecco, non è vero, i salari non crescono dopo l'introduzione dell'euro e non è certo colpa di questo governo. Per essere precisi, se guardate i dati, i salari grazie a questo governo sono cresciuti e dobbiamo dirlo grazie ai rinnovi della contrattazione collettiva, fermi da anni. Per esempio, il ministro Valditara ha fatto ben 3 rinnovi contrattuali dando nelle tasche del personale degli insegnanti e della scuola 350 euro. Eppure c'è qualcuno che lo chiama fascista, sebbene sia della Lega. Noi abbiamo scelto una strada diversa, abbiamo scelto la strada del salario giusto e non certo quella del reddito di cittadinanza per lasciarli sul divano. Una scelta che si inserisce pienamente nel dibattito europeo degli ultimi anni e che conferma la bontà dell'impostazione seguita dall'Italia. Infatti la direttiva europea 2022-2041 nasce con l'obiettivo condivisibile di rafforzare le condizioni di lavoro dignitose in tutta l'Unione europea, promuovendo salari adeguati e sostenendo la contrattazione collettiva. Il recente giudizio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel procedimento C19-23 ha chiarito il principio dignitoso. L'Europa può promuovere salari dignitosi, ma non può ignorare la diversità dei modelli nazionali. E lo ha affermato con chiarezza, sostenendo quei paesi che hanno la contrattazione collettiva. E vale per la Danimarca che ha fatto questo ricorso, ma vale anche per l'Italia, dove la nostra tradizione di contrattazione collettiva garantisce e nasce da decenni di equilibrio tra tutela dei lavoratori, crescita economica e competitività delle imprese, senza ricorrere a un salario minimo legale imposto per legge. È un modello fondato sulla responsabilità delle parti sociali, altrimenti cosa servirebbero i sindacati? Ha invece scelto di rafforzare questo governo la strada del sistema di contrattazione collettiva, introducendo il principio di trattamento economico comprensivo previsto nei contratti collettivi nazionali, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale. E questo lo dicevano anche i colleghi di maggioranza negli interventi in discussione generale, che noi abbiamo sostenuto appunto i sindacati più rappresentativi sul piano nazionale. Significa, altrimenti cosa servirebbero i sindacati? E questo significa affermare che un salario inferiore a quel trattamento economico complessivo non può essere considerato un salario dignitoso e non può essere considerato un salario giusto. Significa contrastare il dumping contrattuale, significa tutelare i lavoratori e allo stesso tempo le imprese che rispettano le regole, altrimenti a cosa servirebbero i sindacati? Durante l'esame parlamentare il testo è stato ulteriormente rafforzato, chiarendo che il trattamento economico complessivo comprende tutte le voci retributive fisse e continuative, comprese le mensilità aggiuntive, le indennità continuative e gli strumenti di welfare aziendale. Una modifica sostenuta dalla Lega che garantisce maggiore certezza applicativa e rafforza l'efficacia della norma. Questo approccio dimostra che è possibile tutelare concretamente i lavoratori rispettando l'autonomia nazionale. È una scelta di equilibrio, di responsabilità, di rispetto delle nostre tradizioni giuslavoristiche con il lavoro fatto negli anni dai sindacati. Ecco perché dobbiamo denunciare con forza, i lavoratori devono denunciare con forza quei contratti pirata che danno salari non giusti, quei contratti che rinnovati danno ancora 4,50 euro alle guardie giurate non armate, 5,50 euro alle guardie armate. Il salario giusto da solo però non basta. Occorre creare lavoro, occorre creare lavoro stabile, creare opportunità. Per questo il decreto investe risorse significative per sostenere l'occupazione e favorire le assunzioni a tempo indeterminato. Penso al bonus delle donne, che introduce l'esonero contributivo per le assunzioni delle lavoratrici fragili, il bonus giovani under 35, il bonus ZES per favorire l'occupazione nel sud, l'incentivo alla stabilizzazione dei giovani per passare da contratto determinato a contratto indeterminato. Accanto a queste misure voglio evidenziare alcuni importanti miglioramenti introdotti durante l'esame alla Camera. L'introduzione del limite massimo di 12 mesi per i tirocini extracurricolari nei gruppi di impresa per contrastare gli abusi e restituire ai tirocini la loro funzione di formazione e inserimento nel mondo del lavoro. Penso alla nuova figura del tutor, invece, per la sostenibilità economica, destinata ad accompagnare lavoratori fragili e persone in transizione occupazionale, rafforzando le politiche attive del lavoro. Penso alla norma che tutela i lavoratori invece con disabilità, voluta anche dalla nostra ministra Locatelli, consentendo loro di mantenere la posizione nelle graduatorie del collocamento mirato anche durante rapporti di apprendistato o a tempo determinato. Desidero inoltre sottolineare l'importanza delle misure dedicate alla conciliazione vita, lavoro e famiglia. La Lega lo ha sempre sostenuto che le politiche del lavoro per la natalità debbono procedere insieme. Ecco per questo consideriamo particolarmente importante l'incentivo destinato alle imprese che adottano certificazioni e strumenti a sostegno della genitorialità e dell'esigenza di cura. L'abbiamo approvato nella scorsa legislatura, appunto, la certificazione delle imprese che naturalmente sono femminili e si rivolgono in questo caso alle donne, per l'assunzione delle donne. Ecco quindi che invece in questo caso adottiamo strumenti per la genitorialità e per la natalità. Punto importante per sostenere il lavoro femminile e non solo di tutti i genitori, perché significa anche creare condizioni che consentono alle donne di non essere costrette a scegliere tra maternità e occupazione. Infine, il decreto affronta una sfida nuova, sempre più rilevante, che è quella del contrasto del caporalato digitale. L'innovazione tecnologica e le piattaforme digitali rappresentano una straordinaria opportunità di crescita e sviluppo, ma non possono diventare aree prive di regole. Per questo vengono introdotti nuovi obblighi di trasparenza, maggiori tutele per i lavoratori intermediati, dalle piattaforme e strumenti più efficaci per contrastare nuove forme di sfruttamento. L'obiettivo non è fermare l'innovazione. L'obiettivo è garantire che l'innovazione proceda insieme alla tutela della dignità del lavoratore stesso. Cari colleghi e colleghe, questo decreto ha una visione chiara, una visione che mette al centro il lavoratore, mette al centro la famiglia, la crescita economica e le aziende che danno lavoro e che producono produttività nel nostro paese. Una visione per sostenere le imprese sane, combatte la concorrenza sleale, valorizza la contrattazione collettiva e protegge chi lavora. Una visione che non si limita alle dichiarazioni di principio, ma costruisce strumenti concreti. Con questo provvedimento rafforziamo l'occupazione stabile, sosteniamo giovani e donne, contrastiamo le nuove forme di sfruttamento, valorizziamo il lavoro delle parti sociali più rappresentative e riaffermiamo il principio fondamentale. Quello che il lavoro deve essere dignitoso, adeguatamente retribuito e capace di offrire prospettive di crescita ma anche di sicurezza. Per queste ragioni, a nome del gruppo della Lega Salvini Premier, esprimo convintamente il voto favorevole alla conversione di questo decreto. Bravo.
4: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Camusso. Prego, ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente, Ministra, Vice Ministra, colleghe e colleghi. Io mi scuso con i colleghi e le colleghe che sono intervenute in discussione generale e che non ho potuto ascoltare, perché mentre noi svolgevamo questa discussione davanti al Senato, anzi poco più in là del Senato, a Palazzo Vidoni, erano in manifestazione i lavoratori della sanità privata e del socio-sanitario assistenziale, quelli che poi chiamiamo normalmente l'RSA. Erano tutti insieme i lavoratori delle tre grandi organizzazioni confederali, quelle stesse che voi avete cercato oggi di far apparire come entusiaste di questa vostra proposta di decreto, e che invece erano lì per dire di avere subito un pesantissimo sgarbo. Lo sgarbo che ha visto, con un emendamento alla Camera, decidere improvvisamente che i lavoratori e le lavoratrici di questo settore sono equiparati a dei lavoratori stagionali e sono esclusi da tutti i vincoli introdotti nel decreto. Io però vorrei che provaste una volta a uscire dalle luoghi comuni come quello del divano che ho sentito ampiamente ripetersi in quest'aula, per provare invece a ragionare di che cosa sono, cosa fanno, che problemi hanno quei lavoratori e quelle lavoratrici, che cosa vuol dire per delle lavoratrici e dei lavoratori che stanno nel settore della cura, che come noto è già uno dei meno retribuiti dentro quella gerarchia delle retribuzioni che corrisponde al nostro paese, che non hanno visto rinnovare il contratto da 8 e da 14 anni. Provate a pensare dove eravamo 14 anni fa e che cosa è successo nel frattempo. Nel 2012 noi stavamo scontando ancora gli effetti della grande crisi finanziaria. Nel 2014 il nostro paese va in recessione. Quando sta più o meno riprendendosi dalla recessione arriva il Covid e c'è la grande pandemia. E quei lavoratori, quelli che oggi manifestavano qua davanti perché gli avete tolto anche la speranza di rinnovare rapidamente il contratto, sono quei lavoratori che stavano in prima fila dentro l'RSA a proteggere i nostri anziani. Sono quelli che dopo la pandemia hanno visto ripartire un po' di occupazione. Io rammento, per chi non se l'è dimenticato, le 800.000

è una forma giusta, perché non lo è, perché quelle lavoratrici hanno molto meno di quello che avrebbero con il salario minimo, che tanto deprecate, ma a questo ci tornerò. E devo anche dire che sono lavoratrice e lavoratore di un settore rispetto al quale voi avete uno straordinario potere contrattuale, perché quei lavoratori e quelle lavoratrici vivono in convenzione con lo Stato sui soldi del Servizio Sanitario Nazionale. E i profitti che quelle aziende, perché le lavoratrici e i lavoratori non hanno fatto i conti ovviamente, hanno avuto in tutti questi anni, che li portano ad avere mediamente retribuzioni inferiori di 500 euro a quelle che ci sono della sanità pubblica, quelli sono tutti profitti. Eppure voi continuate a tenerli in convenzione e a non chiedergli nessun vincolo. E sulla base di questo decreto, se vorranno assumere pigliando gli incentivi, potranno farlo, perché hanno un contratto. E allora credo che se si volesse davvero mettere ordine, il governo ci aveva una strada maestra, facile, che era quella di dire che tutto ciò che passa attraverso le commesse pubbliche, attraverso gli appalti, attraverso le convenzioni, tutto questo era riconosciuto solo a quelle aziende di quei settori che avevano contratti regolarmente rinnovati. Semplice, semplice, semplice. Senza invece inerpicarsi in quella cosa che ha tradito il testo, c'ha ragione la collega Furlan che lo ricordava precedentemente nel suo intervento, che ha tradito anche lo stesso vostro primo testo, di provare a dire che i contratti che avevano valore al fine dell'avere gli incentivi erano quelli che derivavano dalla contrattazione delle organizzazioni sindacalmente e comparativamente più rappresentativi, e poi però metterci un tot di scappatoie per cui quale sia il contratto vero non lo sa più nessuno dopo questo decreto. Non lo sa nessuno, ministra, non abbia quell'aria così perplessa, perché di emendamento in emendamento e di riferimento in comma in un altro comma c'era una cosa che dovevate cancellare, che non avete cancellato. Quella che al comma 5 dice che per avere il riconoscimento degli incentivi basta un salario individuale che corrisponda alle norme dei contratti per riconoscergli l'incentivo. Siccome non stiamo parlando, perché quando non si vogliono rinnovare i contratti, quando non si applicano le regole del gioco, non stiamo parlando, come dire, di gentiluomini, allora dargli la scappatoia che basta che ci sia un solo lavoratore, quello che viene assunto, che rispetta le regole, mentre gli altri lavoratori possono avere condizioni peggiori, non è proprio il migliore dei viatici. Mi ricorda un po' come la norma delle assunzioni di giovani e donne per il PNRR, poi si è introdotta la deroga e adesso stiamo tirando le fila del fatto che quella norma è stata evasa da più del 90% degli appalti che sono stati dati. Allora questo è il tema per cui non ci possiamo ritrovare in questo tono un po' glorioso in cui raccontate di avere risolto tutto e definito tutto attraverso il fatto che avete valorizzato, questa è la parola utilizzata, la contrattazione collettiva. Io credo di conoscere la contrattazione collettiva mediamente meglio di quelli che sono in quest'Aula, se non altro per averla fatta e praticata per circa 40 anni. E sono assolutamente gelosa della contrattazione collettiva come storia e esperienza di questo Paese straordinaria che possiamo vantare. Ma ho sempre pensato che la contrattazione collettiva è tale se è autonoma. Non abbiamo mai pensato, quelli che facevano la contrattazione, che ci dovesse essere una legge che determinava quali erano i vincoli e i confini di quella contrattazione. Eppure lo fate. E ne elenco tre. Voi definite il TEC, dite in uno dei commi che le parti sociali dovranno nei loro contratti definire e poi lo definite per dare l'equivalenza contrattuale, quindi l'avete definito. E dentro quell'equivalenza contrattuale, come vi è già stato ricordato, ci mettete il welfare aziendale. Un bonus asilo, un bonus libri, una cosa di qua, una cosa di là, e il salario diventa altro. E non diventa soprattutto quella cosa che la nostra Costituzione dice deve garantire di essere in condizione di dare una vita libera e sufficiente ai lavoratori e alle loro famiglie. Poi ne mettete un altro di vincolo che guarda caso incide nuovamente rispetto ai lavoratori del settore sanitario e sociosanitario, ma non solo a loro, quello che se sei un lavoratore stagionale, e non sappiamo perché improvvisamente la sanità diventa un lavoro stagionale, ma così è scritto nel decreto, se sei un lavoratore di quelle categorie allora non hai neanche, come dire, tutto questo diritto all'indennità di vacanza contrattuale, però le parti potranno definirlo nel futuro rinnovo, quelli

0: scaduti da 8 a 14 anni, però non devono superare i limiti già previsti nel decreto. Quindi voi mettete un tetto alla contrattazione e alle forme di recupero salariale che le parti sociali potrebbero definire. E poi c'è la ciliegina della torta. Abbiamo sdoganato definitivamente la contrattazione in peius. C'è scritto che nelle aziende fino a 15 dipendenti, che non solo sono la stragrande maggioranza delle imprese di questo paese e rappresentano, come dire, la quota prevalente dell'occupazione di questo paese, ma sono anche, per ovvie ragioni di dimensioni, di dispersione territoriale, quelle meno forti nella contrattazione, perché sono quelle più disperse, dove c'è più difficoltà, dove spesso non ci sono neanche le rappresentanze sindacali, perché bisogna conquistarsele, non sono date come delle imprese di medie e grandi dimensioni. In quelle imprese si possono fare contrattazioni in peius. L'obbligo che c'è è quello di farlo presso un ispettorato e, udite udite, mandare una mail ai lavoratori per raccontarglielo. Io credo che forse voi non avete letto cosa avete fatto alla Camera, perché già era ambiguo e pasticciato il decreto precedente, ma alla Camera ci avete messo dentro di tutto e di più e avete così svelato in realtà qual è l'opzione del vostro decreto. E l'avete fatto in realtà perché era chiaro che non avevate una risposta al salario minimo, non avevate una risposta a una norma che avrebbe determinato che per alcuni milioni di lavoratori poveri in questo paese ci sarebbe stato un adeguamento dei salari. Non avevate una risposta a questo. E vi siete inventati l'idea che allora potevate mettere le mani sulla contrattazione e fare un'operazione che non cambiava la realtà dei salari poveri. Questo è il vero limite. Sarà uno sguardo al futuro, ma un futuro triste se fatto così. Perché è un futuro nel quale viene scontato, dato per scontato, che le differenze e le diseguaglianze che oggi ci sono possono crescere. Così come viene dato per scontato che la norma forte che bisognava fare rispetto alle piattaforme, che era quella di dichiarare la subordinazione, come tanta parte della magistratura ha già fatto, quella non la fate, la rinviate nel tempo che sarà. E nel frattempo, come dire, ci devono pensare i magistrati, perché non ci pensa la politica. Allora il problema non è, come ho sentito dire ampiamente, che c'è una reazione ideologica. Devo dire, il presidente della mia commissione non ha proprio fatto un intervento elegante nei confronti dei colleghi. Il problema è che i soldi, quelli che vanno in una retribuzione, sono una cosa drammaticamente concreta. E drammaticamente ci sono milioni di lavoratori che ne hanno bisogno oggi, non nel futuro, che oggi ne hanno bisogno. Ci sono tanti giovani che non stanno sui divani, ma ogni giorno cercano di decidere se possono avere una prospettiva in questo paese o se devono andarsene all'estero. E guardi, ministra, io non so che gli ha dato i dati degli altri paesi, ma io conosco le retribuzioni della Francia, della Germania e del Belgio, sono più alte delle nostre, lo sono anche per i giovani che entrano, e non a caso i ricercatori, i laureati vanno lì. E allora forse noi avevamo bisogno di una cosa che dicesse: c'è una soglia sotto la quale non si lavora in questo paese, e questa è la cosa che non avete fatto.
1: Grazie. L'ultimo intervento in dichiarazione di voto, la senatrice Mancini, prego.
2: Grazie Presidente, grazie Governo, colleghi. Da relatore, anche se temporaneo, in commissione di questo importante provvedimento, ho ascoltato con molta attenzione la discussione generale precedente, le dichiarazioni di voto adesso, ma soprattutto il dibattito che si è svolto durante la commissione. E colgo quindi l'occasione per ringraziare il Presidente Zaffini, il Vice Ministro Bellucci e tutta la Commissione, che ha resistito e ascoltato con scrupolosamente tutto quello che è stato detto. Esprimo però molto molto rammarico per come è andato quel dibattito, perché nelle varie fasi del confronto io credo che sia emersa da subito quello che ormai siamo abituati a sentire anche in quest'aula, questa contrapposizione forte. E poi si evidenzia da una parte questo senso di responsabilità e soprattutto pragmatismo che accompagna questa maggioranza da un lato, e dall'altro quella sterile volontà, voglio proprio sottolineare, sterile volontà di contrapposizione, ostile sempre, che è animata da principi che sono fortemente ideologici, e per questo ormai sono sempre più lontani dalle reali esigenze di questo mercato del lavoro, che è in continuo cambiamento. Quello che è emerso dal dibattito anche di stamattina è che c'è infatti una sorta di scollamento fra quello che è la realtà, che viene condito da una continua rincorsa di falsità e menzogne che vengono ripetute, e quindi, per il suo tramite, Presidente, rimando alle opposizioni quello che ci hanno detto, cioè che non è che continuare a ripetere le stesse cose e poi diventano vere, non è proprio così. Demonizzare questo provvedimento non vi serve proprio neanche ai fini elettorali, perché i numeri positivi che sono stati snocciolati più volte in aula da chi mi ha preceduto dalla parte della maggioranza vengono registrati da istituti assolutamente certificatori, puntuali, precisi, e non possono essere né cancellati né sottaciuti. Allora non vi servirà neanche citare, sempre per il suo tramite, questo è successo più volte in commissione, una famosa canzone di Venditti, Amici Mai, dove ci rammentavano che forse noi avremmo dovuto, o meglio, noi vorremmo rincorrere questo salario minimo, no, come un amore che prima o poi ritorna, perché non è proprio così. Noi siamo ben lontani da quel salario minimo, perché la nostra volontà è completamente diversa. Noi non vogliamo relegare il salario a un numero, non è questo. Per noi la retribuzione giusta è adeguarla al tempo, alle situazioni, e creare soprattutto quelle condizioni per mantenere stabilmente questo impegno. Il salario giusto rappresenta oggi una risposta moderna e funzionale rispetto a un concetto che io voglio definire piatto e statico di quello che è il salario minimo. Un salario minimo che oggi continuate a rincorrere. Ma io mi chiedo sempre, ma se lo potevate fare voi, se eravate così convinti che fosse funzionale, lo potevate fare voi, signori. Oltretutto, questo lo riduce davvero a un numero e mi stupisce che continuate a sostenerlo. Il salario giusto è invece uno strumento che oggi funge anche da stimolo a quella che è la contrattazione collettiva, e soprattutto perché in questo provvedimento viene legato a quelle agevolazioni contributive per quei datori di lavoro che effettivamente rendono giustizia al valore dei lavoratori, applicando quei contratti e quei valori che sono quelli adeguati, quelli giusti proprio. E allora, nella consapevolezza proprio che il mondo del lavoro è in continua evoluzione e continua a cambiare, ma che per noi è fondamentale continuare nell'obiettivo di sottolineare, di rimarcare la volontà di dare tutela ai lavoratori, questo provvedimento finalmente, ed è stato detto, ha introdotto l'attore protagonista, che è la contrattazione collettiva. L'ha introdotto, noi non abbiamo più le comparse, abbiamo l'attore protagonista che è la contrattazione collettiva, in una cornice, mi piace definirla così, istituzionale pubblica.
3: Colleghi, per cortesia.
2: Anche lo Stato si assume la responsabilità di monitorare, di utilizzare le banche dati in modo che siano interoperabili fra tutti, per verificare la trasparenza retributiva attraverso l'inserimento di codici univici, e quindi fa la sua parte, ma chiede alla contrattazione collettiva di essere finalmente protagonista di questa stagione. E anche qui, colleghi della minoranza, si denota la costante vostra contraddizione, perché vi sbracciate da sempre a sostenere la rilevanza delle sigle sindacali comparativamente più rappresentative, una in particolare che chiaramente tutti sappiamo qual è, che è la CGIL, e poi gridate allo scandalo quando si richiede anche a queste stesse sigle sindacali di assumersi quel senso di responsabilità, di volontà, e di farlo con tempismo, con certezza, proprio per arrivare a tempi adeguati quando si tratta di rinnovare i contratti. E allora, signori, anche in merito a questo comma introdotto alla Camera che riguarda l'articolo 10, si chiama rinnovi contrattuali, e l'articolo, meglio il comma, sancisce che sarà compito della contrattazione collettiva definire le tempistiche, le modalità insieme a un decreto ministeriale di come vanno rinnovati. E torno a dire, quando ci si critica che potevamo porre ulteriori risorse sulle prestazioni sanitarie, sui vari tariffari, ma perché non l'avete fatto voi? Ma perché non l'avete fatto voi? Avete sempre questa volontà di creare questa contrapposizione, come adesso dovete intervenire perché non vi piace proprio ascoltare gli altri. Noi lo dobbiamo fare in silenzio, a voi non piace proprio, ma va bene così, è questo che ci distingue anche in questo caso. E c'è sempre questa, come dicevo, questa volontà di contrapposizione, no? Di creare questa divisione, come se fossimo ancora nella stagione dove c'è da una parte il padrone e dall'altra parte c'è un lavoratore senza tutela. Non è proprio così, signori. Oggi è necessario aprire la stagione finalmente dove le parti collaborano ed è quello che prevede questo provvedimento. E allora voglio sottolineare questa sorta di disonestà intellettuale, laddove sempre in commissione è stato definito il provvedimento frutto di un ministero propaganda. E allora, siccome voi siete abituati evidentemente a misurarvi sulle parole, ma non sui numeri e sui fatti, è stato ricordato che questo provvedimento cuba quasi 1 miliardo e che viene dopo perché questa è la stagione giusta, sempre per il suo tramite presidente alla senatrice Fregolet, che arriva dopo innumerevoli provvedimenti che hanno finanziato, hanno aiutato, hanno sostenuto e hanno finalmente dato il giusto valore al lavoro. E quindi questa continua mistificazione è veramente continua laddove voi continuate a sostenere che è anche lacunoso, definiamolo così, per donne e giovani. Allora, chiunque lo possa leggere con un briciolo di attenzione e oggettività trova proprio nella centralità dei favoritismi, sostegni, le agevolazioni per le assunzioni di donne e giovani. E i numeri, colleghi, sono sempre i numeri che parlano, perché l'occupazione femminile è ai massimi storici, più un 4%, abbiamo 600.000 nuove unità di donne, abbiamo la più bassa disoccupazione di sempre nei giovani. È un obiettivo raggiunto? Assolutamente no. Abbiamo ancora un significativo gap da recuperare e ne siamo consapevoli, forse a differenza di quelli, però abbiamo segnato una inversione di tendenza grazie proprio anche a quelle politiche di conciliazione e vita e lavoro che voi continuate a ostentare. Però io vorrei sottolineare che c'è la firma di questo governo sulle politiche di conciliazione, sull'introduzione dei nuovi mesi di congedo parentale, su tutte le forme di welfare che voi continuate a contestare, che non vi piacciono, anche che siano nel trattamento economico, che invece sono quelle più richieste oggi dai lavoratori, sono quelle più richieste dai lavoratori. E allora, sempre per il suo tramite, Presidente, vorrei rispondere anche alla senatrice Furlan, perché ci si è focalizzati in maniera continua, quasi ossessiva, sul lavoro domestico, che io vorrei ricordare a tutti che è stato introdotto nel 58, il contratto collettivo nel 74 e a quanto pare abbiamo cominciato a interessarsene oggi. Vogliamo le agevolazioni identiche a quello del lavoro subordinato, ma dimentichiamo che questo comporterebbe in capo ai datori di lavoro, che ricordo essere le famiglie, le stesse situazioni, quindi gli stessi oneri che hanno i datori di lavoro. E sempre per il suo tramite, sempre la collega, che anche in questo caso si è mistificato l'apprendistato, ricordo da tecnico a questo punto che l'apprendistato è una forma particolare, l'unica forma a causa mista che prevede la formazione e l'unico che ha d'origine è a tempo indeterminato. Fatevene una ragione. E allora, anche questa è la chicca che prevede un provedimento in cui voi ravvedete che nel provvedimento vi è al lavoro precario, affermazione ben strana in bocca a quelli che hanno introdotto il decreto dignità, che è noto a tutti come decreto usa e getta del lavoro. E allora, se la volontà delle minoranze era quella di abolire la povertà dal balcone di Palazzo Chigi gridando e sbracciandosi che avremmo dato il reddito di cittadinanza a tutti, mi spiace che vi dispiace che qualcuno ha definito i lavoratori del reddito di cittadinanza coloro che erano i collaudatori di divani e divani, ma io credo che sia solo stato mortificato il lavoro. Allora noi non andremo a imboccare le scorciatoie, non è una nostra abitudine. Continueremo a contrastare i sussidi a pioggia, a imboccare e introdurre le politiche attive del lavoro. Lo faremo con quel senso di responsabilità che ci appartiene da sempre, proprio in favore di quei 24 milioni e oltre di lavoratori. Chiudo, Presidente, dicendo che in attesa che qualcuno delle opposizioni vada a dire ai lavoratori che votate giusto in luogo del salario minimo, quindi di un numero sterile, io con assoluta fierezza e non con la vergogna, senatrice Pirro, perché non bisogna essere vergognosi di quello che è giusto, dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia.
4: Bene. Sul tempo ho approfittato della mia amicizia, ma ogni tanto si può fare. Bene. Abbiamo esaurito, se mi pare, le dichiarazioni di voto. Passiamo ora al voto dell'articolo unico, che preciso anche ai fini di correzione di eventuali errori materiali, del disegno di legge numero 1933 di conversione in legge in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il governo ha posto la questione di fiducia. Il ministro conferma? Sì, grazie. Ai sensi dell'articolo 94 secondo comma della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161 comma 1 del regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Indico pertanto tale votazione. Lo ripeto, anche se lo sapete già, per obbligo di regolamento, ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo a sorte, benché non siamo a Natale, il nome del senatore dal quale avrà inizio. Testor, senatore Testor, senatrice Testor. Dov'è la senatrice Testor? Vero, bene. Invito a questo punto il senatore segretario, in questo caso la senatrice segretario, a procedere all'appello, iniziando dal senatore Testor. Senatrice Testor.
5: Testor. Testor, sì. Tosato. Tosato, assente. Trevisi. Trevisi, sì. Bernini. Bernini, sì. Ciriani. Ciriani, sì. Zangrillo. Zangrillo, sì.
4: Bernini color aragosta oggi.
5: Guidi, sì. Casini. Casini, no. Croatti. Croatti.
4: Fatevi trovare in prossimità, per favore. Grazie, Croatti.
5: Croatti, no. Mieli. Mieli, sì. Minasi. Minasi, sì. Paita.
6: Ore 15:15, siete sulle frequenze di GR Parlamento e come state sentendo, il Palazzo Madama sta approvando, dopo che il governo aveva posto la questione di fiducia, il decreto in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione, contrasto del caporalato digitale. È in corso dunque la chiama, ma noi fra poco sfumeremo, perché avremo il notiziario parlamentare. A fra poco.
5: Turco assente. Unterberger. Unterberger assente. La Pietra. La Pietra sì. Musumeci. Musumeci sì. Urso.
7: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
6: Buon pomeriggio da Enrico Pulcini. Iniziamo con i lavori parlamentari e iniziamo con il via libera definitivo in terza lettura alla conversione in legge del decreto accise. L'Aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari. Il provvedimento introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote applicate ai carburanti e prevista dal 19 marzo. Ma sentiamo Massimo Giacomini.
8: Arriva dunque un'ulteriore proroga alla riduzione delle aliquote delle accise applicate a benzina e gasolio e prevista, lo ricordiamo, dal 19 marzo. Un percorso tortuoso quello del decreto, tornato all'esame del Senato perché alla Camera erano state stralciate alcune norme precedentemente approvate e poi dichiarate esorbitanti rispetto al testo. Motivo questo di polemiche politiche con le opposizioni che hanno parlato di forzatura. Marco Croatti, Movimento 5 Stelle.
9: Perché questo decreto è tornato in Senato non per migliorarlo, non per includere tutte le categorie che avete abbandonato in questo momento, ma per una ragione molto semplice: siete stati costretti a cancellare dei pezzi del testo perché erano norme estranee alla materia del decreto.
8: Per Cristina Tajani, Partito Democratico, il provvedimento è un pannicello caldo che serve a poco a cittadini ed imprese.
10: La straordinaria ondata di calore che sta investendo l'Europa in questi giorni non è cosa di rispetto alla grande questione energetica, rispetto alla quale noi sollecitiamo a questa maggioranza e a questo governo un intervento ben più corposo.
8: Per Antonio Trevisi, Forza Italia, si tratta di una risposta efficace ad una crisi internazionale.
11: Oggi è importante rafforzare appunto la tutela dei consumatori, avere una riduzione immediata dei prezzi dei carburanti, un maggiore controllo per evitare appunto che qualcuno ne approfitti.
8: Le ragioni del provvedimento, secondo Filippo Melchiorre, Fratelli d'Italia.
12: Ridurre temporaneamente il peso delle accise e accompagnare questa misura con strumenti di sostegno all'aumento dei costi energetici, a partire dall'autotrasporto e le attività produttive che rappresentano l'ossatura della nostra economia.
6: Rimaniamo sul Senato. Palazzo Madama sta approvando, lo avete sentito fino a qualche minuto fa, dopo che il governo aveva posto la questione di fiducia, il decreto in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto del caporalato digitale. Ma sul provvedimento sentiamo Francesca Cecchini.
13: Il decreto introduce il principio del salario giusto ed esoneri contributivi, oltre a misure contro il caporalato digitale. Stabilisce che i lavoratori hanno diritto a una retribuzione non inferiore ai minimi previsti dai contratti nazionali, nuovi incentivi per chi assume a tempo indeterminato, bonus per giovani, donne e per assunzioni nelle zone economiche speciali. Un provvedimento frutto di un lavoro non estemporaneo, rivendica in aula la ministra Calderone.
14: Un ringraziamento va anche alle parti sociali che hanno in questo caso accompagnato questo provvedimento, un provvedimento buono.
13: Un cambio di passo che gli italiani ci hanno chiesto, aggiunge Satta, Fratelli d'Italia, con una frecciata alle critiche delle opposizioni.
15: Come non si può sconfiggere la povertà con il reddito di cittadinanza, non si può con una legge fissare il salario minimo, ma si deve garantire la giusta retribuzione rispetto al lavoro svolto.
13: Critiche le opposizioni, con i 5 Stelle che mettono mettono nel mirino l'emendamento della Lega che esclude i lavoratori della sanità privata dal meccanismo di adeguamento salariale automatico in caso di ritardi nei rinnovi contrattuali. Guidolin.
16: È legittimo chiedersi se questa scelta finisca per favorire grandi soggetti imprenditoriali che, come sappiamo, troviamo nelle fila della maggioranza della Lega, in questo caso dal deputato Angelucci alla Camera.
13: La maggioranza parla di salario giusto ma non lo aumenta, denuncia il PD con Camusso.
0: Forse noi avevamo bisogno di una cosa che dicesse: c'è una soglia sotto la quale non si lavora in questo paese, e questa è la cosa che non avete fatto.
6: Il ruolo della NATO nelle crisi internazionali sarà al centro del vertice E5 di Berlino nel pomeriggio, a cui parteciperà anche la Premier Meloni. Carla Macrellino.
17: È attesa tra poco qui a Berlino la Presidente del Consiglio per il summit europeo in formato E5, cioè con Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, in vista proprio del vertice NATO ad Ankara il 7 luglio, dove rivedrà anche Donald Trump dopo gli attacchi del Presidente americano all'Italia. La Premier si è detta sinceramente colpita per le affermazioni di Trump, confermando però che i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e non vede rischi di contraccolpi. Con i leader delle altre quattro potenze militari ed economiche più importanti d'Europa, oltre all'Italia ovviamente, Giorgia Meloni si confronterà in un videocollegamento con il segretario della NATO Mark Rutte, che è a Washington per incontrare il presidente americano. Premier che ha partecipato questa mattina alle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza ed ha inviato un videomessaggio alla presentazione della relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze, confermando il costante impegno nel costruire una società libera dalle droghe e da ogni dipendenza. Sentiamo un breve passaggio.
18: Con questo governo il sistema nazionale contro le dipendenze può contare sulla dotazione economica più robusta di sempre, oltre 160 milioni di euro solo nel 2025.
6: Lo avete sentito, ne ha parlato anche la Premier, la relazione in Parlamento sulle dipendenze, i numeri sono quelli di una pandemia che non è percepita come tale, ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Un giovane su quattro tra i 15 e i 19 anni riferisce di aver consumato almeno una sostanza psicoattiva. Federico Mello.
19: Quasi 350.000 studenti, il 23%, hanno riferito di aver utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso dell'ultimo anno. Sempre più diffuse anche le dipendenze da social, da smartphone, d'azzardo e videogame, con conseguente isolamento sociale. Questi dati principali che emergono dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze. Relazione presentata oggi dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
20: La novità è che quando si parla di dipendenza non si fa riferimento soltanto alle sostanze stupefacenti, ma si fa riferimento al gioco d'azzardo, alla dipendenza da social, alla dipendenza comportamentale. Ciascuna di queste voci conosce dei percorsi sia di prevenzione che di recupero.
19: Cannabis e cocaina rimangono le sostanze più diffuse. La cocaina è responsabile da sola di un decesso per droga ogni tre. Nel 2025 lieve calo dei consumi di cannabis tra i ragazzi, mentre il fentanyl, droga devastante per effetti e dipendenza generata, non sembra per ora aver attecchito nel nostro paese.
6: Conti pubblici, oggi appuntamento importante alla Corte dei Conti, crisi internazionale, effetti del superbonus tra i temi sollevati dai giudici contabili. Francesca Capannolo.
21: La relazione annuale della Corte dei Conti sul bilancio dello Stato 2025 ribadisce la necessità da un lato di mantenere in ordine i conti pubblici, dall'altro di selezionare gli interventi da portare avanti contro gli effetti della crisi internazionale, a partire dal rincaro delle materie prime energetiche. Con margini di bilancio stretti, avverte la Corte, vanno ridefinite le priorità di spesa, riprogrammando alcuni aumenti come quelli destinati alla difesa e confermando le misure a tutela dei redditi delle famiglie. I magistrati contabili sottolineano la prosecuzione del calo dell'indebitamento netto, il rapporto deficit-PIL si attesta al 3,1%, comunque sopra le previsioni. Per effetto ancora del superbonus, osserva il presidente di coordinamento delle sezioni riunite, Mauro Orefice.
22: La differenza è spiegata dall'emersione in gran parte in attesa di nuovi crediti edilizi legittimati dalla legislazione previgente sul superbonus.
21: Infine un bilancio sull'avanzamento del PNRR che si avvia alla sua conclusione. La spesa, osserva la Corte, ha segnato una forte accelerazione, superando i 113 miliardi a fine febbraio. Significativa anche la quota di risorse che slitta al 2026, pari a oltre 24 miliardi.
6: Ed è tutto dalla redazione, l'augurio di un buon ascolto.
7: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. la radio delle istituzioni.
6: E mentre continua la chiama in Senato sulla fiducia al decreto lavoro, noi ora vi lasciamo alla commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, che ha svolto l'audizione di Aurora Angelucci, amministratrice delegata della società Angelus Women Sport Management, nell'ambito del filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Buon ascolto.
1: L'ordine del giorno, scusate, reca lo svolgimento dell'audizione in videoconferenza di Aurora Angelucci, amministratrice delegata della società Angelus Women Sport Management, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta la partecipazione da remoto dai componenti della Commissione. Ove si ritenesse richiesta sia dell'audita che della Commissione di voler procedere alla seduta segreta, faccio presente che poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. A nome di tutte le commissarie e commissari do il benvenuto alla dottoressa Angelucci, ringraziandola per la disponibilità a contribuire i lavori della Commissione. Come si legge dal sito web dedicato, Angelus è una società di sport management che mira a supportare e seguire giovani donne talentuose nel mondo delle due ruote, con l'obiettivo di rendere le principali categorie internazionali più accessibili alle donne, non solo in qualità di pilota, ma anche nei diversi ruoli che compongono un team. Tra l'altro, nel 2025 Angelus ha promosso la campagna No One More, dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, il cui ricavato è stato devoluto all'associazione Dire, Donne in Rete contro la Violenza. Do quindi la parola alla dottoressa Angelucci, rinnovando il ringraziamento per il suo contributo e pregandola di contenere l'intervento entro i 15 minuti per consentire domande da parte dei parlamentari. Grazie dottoressa, prego.
2: Intanto vi ringrazio per l'invito e per l'opportunità di portare il mio contributo nell'ambito di questo filone d'inchiesta dedicato alla violenza di genere nel mondo dello sport. Il mio intervento nasce appunto, come anticipato dalla Presidente Semenzato, dall'esperienza diretta che ho maturato all'interno nel motorsport attraverso Angelus, una realtà appunto nata per favorire l'accesso e la crescita delle donne nel motociclismo, sia come piloti sia come tecnici operativi e gestionali nel paddock. Oggi non vorrei parlare soltanto di presenza femminile o di pari opportunità, il tema di questa audizione è la violenza di genere. E credo che per affrontarlo in modo corretto sia necessario guardare anche a ciò che viene spesso prima dell'episodio violento più evidente. Quando si parla di violenza di genere si pensa giustamente alla violenza fisica, alla violenza sessuale, agli episodi più gravi e più riconoscibili, ma nella vita quotidiana di molti ambienti sportivi esistono anche forme di meno visibili, più difficili da raccontare e molto spesso più difficili da far emergere. L'isolamento, la svalutazione, la pressione psicologica, la dipendenza da chi controlla le opportunità, la paura di parlare, il timore di perdere il proprio posto e la mancanza di punti di riferimento. Nel paddock queste dinamiche possono diventare particolarmente dedicate perché il motorsport è un ambiente molto chiuso, competitivo e relazionale. Le opportunità sono poche, i percorsi non sono spesso lineari e spesso la possibilità di restare all'interno di questo sport dipende da un team, da un manager, da uno sponsor, da un budget o da un pass, o purtroppo da una relazione professionale o personale. Per questo credo che la violenza di genere nello sport non nasca sempre nell'atto violento, a volte nasce prima, quando una donna non si sente davvero libera di dire di no, di chiedere aiuto, di segnalare un comportamento scorretto o anche solo di difendere il proprio ruolo. Il motorsport è un osservatorio particolare, da una parte è uno degli ambienti più maschili, tecnici e gerarchici, dall'altra parte ha una caratteristica quasi unica rispetto a tutti gli altri sport. Uomini e donne infatti possono teoricamente competere all'interno degli stessi campionati, con le stesse regole nello stesso spazio. Non esiste, o almeno non esisteva come principio naturale, un motociclismo maschile o un motociclismo femminile, esiste il motociclismo. Questo rende il nostro sport molto interessante perché dimostra in modo chiaro che la parità formale non basta. Una donna può avere sulla carta il diritto di correre contro gli uomini, di lavorare in un box o di ricoprire il ruolo di meccanica, tecnica o di manager o pilota, ma il fatto che il regolamento glielo consenta non significa automaticamente che abbia davvero lo stesso accesso e la stessa credibilità. Nella nostra esperienza il problema non è solo entrare nel paddock o entrare in pista, il problema è poter restare, crescere, essere rispettate, essere credute, essere protette, avere ruoli reali. Quando una donna entra in un ambiente a fortissima prevalenza maschile, spesso non viene valutata solo per la sua competenza, viene osservata di più, le viene chiesto di dimostrare di più e se sbaglia il suo errore non viene visto come l'errore di un singolo ma come la conferma di uno stereotipo. Se chiede spazio può essere vista come ambiziosa o difficile e se segnala un comportamento scorretto può temere di essere etichettata come problematica. Questo accade alle pilote ma accade anche alle donne che lavorano nel paddock, tecniche, meccaniche, addette alla comunicazione, collaboratrici, anche alle giovani ragazze che si avvicinano a questo sport per la prima volta. Ci sono forme di pressioni che in un ambiente come questo possono diventare molto pesanti, penso alle molestie, alle pressioni a sfondo sessuale che possono manifestarsi attraverso commenti, inviti insistenti, comportamenti non desiderati o situazioni ambigue nelle quali una donna si possa percepire che l'accesso a un'opportunità dipenda dalla propria disponibilità personale e non più dalle sue competenze. Penso alla violenza psicologica, che non sempre viene riconosciuto subito come tale. La svalutazione continua, l'umiliazione, l'isolamento. In un ambiente molto piccolo, dove tutti si conoscono, la reputazione può diventare uno strumento fortissimo di pressione. Penso anche a una forma di violenza professionale o economica, che nel paddock non sempre viene esposta in modo chiaro, ma che può essere molto concreta. Se parli non lavori più, nessuno ti prenderà all'interno di un altro team, se crei problemi perdi il posto. Quando una persona dipende da un team, da un mero, da una singola opportunità, la libertà di rinunciare o anche solo di opporsi si riduce moltissimo. In più c'è una violenza più culturale, più simbolica, ma non per questo meno importante. Quella che accetta la donna se è decorativa, se comunica bene, se porta con sé un'immagine positiva, ma che la ostacola nel momento in cui vuole occupare o ricoprire ruoli tecnici, decisionali o di responsabilità. Queste forme non sono tutte uguali e non vanno confuse tra di loro, ma fanno parte di uno stesso sistema di vulnerabilità. Sono dinamiche che possono creare le condizioni per il silenzio, per l'abuso di potere e per la mancata immersione dei casi più gravi. Nella nostra esperienza abbiamo raccolto confidenze, osservato dinamiche, incontrato situazioni in cui le donne nel paddock hanno preferito non denunciare o non esporsi per paura di perdere l'opportunità di rimanere in quel mondo. Non entrerò nei dettagli dei singoli episodi per rispetto e per protezione delle persone coinvolte, ma ritengo importante rappresentare alla Commissione che purtroppo queste dinamiche esistono e spesso non arrivano formalmente agli organismi sportivi proprio perché chi le vive teme le conseguenze. Una giovane pilota può temere che una segnalazione la renda meno appetibile per un team, una collaboratrice può temere che parlare significhi non essere più chiamata, una donna che lavora come e ricopre un ruolo tecnico può scegliere di sopportare frasi, atteggiamenti o pressioni perché sa di essere una delle poche donne che hanno l'opportunità di essere in questo ambiente. O ad esempio una ragazza straniera in trasferta lontana dalla propria rete familiare o professionale può non sapere a chi rivolgersi. Per questo, a mio avviso, una delle domande centrali non è soltanto perché non denuncia. La domanda dovrebbe essere: cosa succede dopo che denuncia? Chiedere a una donna di denunciare senza offrire una rete di protezione ufficiale, reale, significa spesso chiederle di scegliere tra la propria tutela e la propria carriera all'interno dello sport. La prevenzione della violenza di genere nello sport non può iniziare solo dopo l'episodio grave, deve iniziare prima, intervenendo sui contesti che rendono le donne isolate, ricattabili e non ascoltate. In questo senso, credo che l'integrazione reale è uno strumento di prevenzione. Non parlo di integrazione come parola astratta né come obiettivo d'immagine, ma parlo della possibilità concreta per una donna di non essere sola, di avere una rete, di essere riconosciuta per le sue competenze e di non dipendere totalmente da una singola persona o da una singola opportunità. Una donna sola in un ambiente maschile è più vulnerabile, una donna che non ha alternative è più vulnerabile, una donna che dipende completamente da chi controlla il successo nello sport è più vulnerabile. Al contrario, quando ci sono donne in ruoli reali, quando esistono figure di riferimento, quando l'ambiente riconosce la loro competenza, la vulnerabilità si riduce. Nel nostro lavoro con Angelus Abbiamo compreso che non basta portare una donna nel paddock, ma bisogna costruire le condizioni perché quella donna possa rimanerci senza dover accettare compromessi, silenzio o situazioni ambigue. Questo significa dare accesso reale ai ruoli, anche tecnici, significa formazione, significa mentorship, significa accompagnamento, significa creare una rete. Una donna non è realmente integrata se viene messa in un box solo per dimostrare che il team è inclusivo, e purtroppo di questi casi ne abbiamo visti parecchi. È integrata quando ha un ruolo, strumenti, responsabilità, protezione e credibilità. Angelus nasce con l'obiettivo di aumentare la presenza femminile nel motorsport. Nel tempo però la nostra esperienza ci ha portato a capire che il tema non è solo far entrare più donne, è anche proteggerle, ascoltarle, accompagnarle e aiutare a costruire percorsi affidabili. Tra le attività sulle quali stiamo lavorando direttamente c'è anche l'idea di un punto di ascolto o orientamento per le donne nel paddock, in particolare per chi si trova all'estero, lontana da casa, in una situazione di difficoltà, pressione, isolamento. Uno sportello di questo tipo non dovrebbe essere visto come una minaccia per i team, ma più come un presidio di tutela e prevenzione per l'intero sistema. Un luogo riservato dove una donna possa capire a chi rivolgersi, quali possibilità, come proteggerci e come non restare sola. Molte donne non hanno bisogno soltanto di sentirsi dire denuncia, hanno bisogno di sapere dove andare, con chi parlare e come evitare di essere escluse o esposte. Credo che questo principio possa essere utile anche al di fuori del motorsport. Ovviamente ogni sport ha le proprie caratteristiche, ma ci sono strumenti che possono essere adattati a molti contesti. Canali indipendenti di ascolto e segnalazione, soprattutto per quegli sport che prevedono trasferte, raduni, campus, spogliatoi o ambienti a dipendenza gerarchica. Ma anche formazione obbligatoria, non è sufficiente rivolgersi esclusivamente alle atlete o alle donne. È fondamentale coinvolgere soprattutto coloro che esercitano ruoli di responsabilità, ad esempio i dirigenti, i manager, gli allenatori, i team manager. La formazione deve affrontare temi quali molestie, linguaggio appropriato, abuso di posizione, confini professionali e gestione delle trasferte, oltre alle procedure di segnalazione e responsabilità individuali e organizzative. Credo sia importante anche misurare. Nello sport si parla spessissimo di inclusione, ma spesso non si misura dove sono realmente le donne. Non basta contare quante atlete ci sono, ma bisognerebbe capire anche quante donne realmente occupano poi ruoli tecnici, dirigenziali, o medici, psicologici, operativi. Senza misurazione l'integrazione resta percezione. E credo sia fondamentale costruire percorsi reali ad accesso ai ruoli, non solo campagne di comunicazione, non solo eventi simbolici, ma percorsi che portino le ragazze dentro le competenze, dentro i luoghi decisionali e dentro le professioni sportive. L'esperienza maturata in questi anni ci ha portato a comprendere che le iniziative isolate non bastano. Serve un modello più strutturato, che unisca accesso reale, formazione, ascolto, tutela e una direzione su cui noi stiamo lavorando già da diverso tempo, con l'obiettivo di trasformare l'esperienza maturata sul campo in strumenti concreti e replicabili. Concludo quindi tornando al punto iniziale. Il motociclismo ci insegna che uomini e donne possono condividere la stessa pista, ma condividere lo stesso spazio non significa automaticamente avere la stessa libertà, la stessa tutela o la stessa credibilità. La violenza di genere nello sport ci permette e si previene prima dell'episodio più grave, quando si costruiscono ambienti in cui una donna non è isolata, non è ricattabile, non è costretta al silenzio e non deve scegliere tra proteggersi o restare all'interno dello sport. La parità formale apre la porta, ma solo l'ascolto, la protezione, la competenza, la misurazione e l'accesso reale ai ruoli che permettono alle donne di restare, crescere ed essere davvero libere. Vi ringrazio.
1: Grazie alla dottoressa Angelucci. Chiedo ai colleghi, alle colleghe collegate se ci sono delle domande, se no intanto gliene faccio io una. Anzi, gliene
3: faccio. Presidente?
1: Ah, sì, certo.
3: Posso.
1: Sì, scusa.
3: Solamente un brevissimo inserto e la lascio subito, Presidente, solo per dire che mi volevo congratulare con l'audita e raramente ho sentito in tutti questi anni un'audizione così perfetta dal punto di vista delle cose richieste e delle cose che ci vogliono, quindi volevo congratularmi, tutto qua.
1: Grazie, senatore Sensi. Allora, dottoressa Angelucci, volevo farle due domande. Uno, se ci raccontava un po' di più su come è nata Angelus, chi appartiene, insomma, chi ne fa parte. Poi, visto che ha fatto una bellissima iniziativa insieme all'associazione Dire, che è ovviamente una delle reti più virtuose sul tema della lotta alla violenza di genere, se un po' ci racconta anche questa iniziativa e l'importanza della sensibilizzazione e della prevenzione. Raccogliamo anche la domanda dell'onorevole Ferrari, insomma, e poi le risponde a ruota, va bene? Prego, onorevole Ferrari. Onorevole Ferrari, se mi sente, se no intanto la dottoressa Angelucci risponde. Ma intanto, dottoressa, intanto risponde e poi vediamo se l'onorevole Ferrari riesce a collegarsi a fare la domanda. Prego, intanto.
2: E per quanto riguarda la società Angelus, nasce appunto un po' perché io ero fan di questo mondo e quindi mi rendo conto realmente di quanta scarsa presenza ci fosse all'interno di questo sport, e un po' perché mi mancava proprio quel punto di riferimento. Il mio obiettivo era entrare a lavorare all'interno di questo sport, ma mi rendevo conto che non avevo persone o figure femminili nella quale potermi rivedere, e di conseguenza ho cercato di comprendere all'inizio per quale motivo non entrassero donne all'interno di questo sport. Non tutti da fuori riescono a rendersi conto del fatto che in realtà non c'è un limite per le quali le donne non possono lavorare in questo sport, magari come c'è per quanto riguarda ad esempio il calcio, che nelle quali comunque sono due campionati distinti. Di conseguenza ho iniziato un po' a lavorare e a cercare di capire quali erano i limiti che non permettessero alle donne di entrare all'interno di questo sport. In realtà appunto nasce come società di management perché da persona esterna a questo sport non mi rendevo conto delle reali difficoltà, ma pensavo che fosse più una questione esclusivamente di mancanza di accesso e di possibilità. Poi mi sono resa conto che in realtà manca proprio un percorso più strutturato e che molto spesso le donne che entrano in questo sport vengono fermate sia dai pregiudizi ma anche da una mancanza di percorsi più strutturati dedicati alle donne per questo sport. Molto spesso non hanno le stesse possibilità per quanto riguarda i piloti, non hanno neanche lo stesso budget, perché purtroppo, non essendoci mai state donne all'interno di questo settore, soprattutto diciamo nelle categorie, nelle massime categorie di questo sport, si pensa che le donne non siano in grado di corrervi, e quindi molto spesso anche gli sponsor, no, se devono scegliere se investire sulla carriera di un uomo o di una donna, scelgono di investire sulla carriera di un uomo. E un po' come ho detto, molto spesso le donne vengono viste un po' più difficili, vengono viste come meno forti, ci sono veramente molti pregiudizi dietro. Quindi in realtà era nata come società di management, poi abbiamo iniziato a creare una struttura che permettesse appunto di avere dei percorsi reali nella quale le donne possano veramente formarsi al meglio e avere un percorso dedicato, perché non sempre le necessità degli uomini e delle donne sono le stesse, e non sempre purtroppo hanno le stesse opportunità, come ho detto. Quindi purtroppo all'inizio magari hanno più bisogno di determinati accorgimenti rispetto a quelli che normalmente hanno gli uomini. Per quanto riguarda invece l'evento dello scorso anno, è un evento appunto nato con l'obiettivo di cercare di parlare il più possibile di questi argomenti, perché purtroppo il nostro ambiente, forse essendo sempre stato per lo più maschile, è un ambiente nella quale questi argomenti vengono visti molto poco, e credo sia molto importante. Purtroppo noi abbiamo avuto una ragazza che in realtà ha avuto problemi di questo tipo, e quindi in realtà è stata anche un voler lavorare a questo tema, perché l'abbiamo vissuto purtroppo, ripeto, in prima persona, il fatto di dire le donne non sempre hanno la possibilità di poter denunciare, perché molto spesso hanno paura di non avere le stesse, di non poter continuare la loro carriera. Purtroppo è una cosa che noi abbiamo dovuto affrontare, quindi il voler fare un evento di questo tipo, sensibilizzare sul tema, era anche dovuto a questa attività, a questo problema che abbiamo avuto, e è nato appunto con l'obiettivo di sensibilità e anche di dare un supporto concreto. Fortunatamente negli anni siamo riusciti ad avere una discreta visibilità all'interno di questo sport, e quindi credo che sia importante anche portare temi così importanti e dare un aiuto concreto dove possibile alle persone che magari hanno più bisogno di noi di supporto. E quindi per questo abbiamo scelto di effettuare l'asta di beneficenza, di cui ricavate appunto è andato in donazione a Vive.
1: Bene, grazie. Io ricordo che quest'asta di beneficenza, perché è un evento che ho seguito e sensibilizzato, sono stata fatta una carena, no, di una moto dove c'era scritto "No One More" e una serie di altri parti della moto sono stati messi all'asta e il ricavato, che è stato un ricavato assolutamente dignitoso, è stato dato all'associazione Dire. Quindi insomma, poi anche mi permetto di dire una cosa molto pratica e oggettiva. Prego, onorevole Ferrari, se riusciamo.
4: Sì, grazie, scusate, ho problemi di connessione, non accenderò il video per questo, mi sentite?
1: Sì, sì, onorevole sì. Ferrari, la sentiamo, prego.
4: Grazie, anch'io brevemente per congratularmi davvero per l'efficacia, la chiarezza, ma anche per, diciamo, l'ampiezza e, devo dire, l'asticella molto alta delle cose che abbiamo sentito questa mattina. E la domanda che le faccio è, a un certo punto lei ha parlato di minaccia per un team, cioè non, il team non deve percepire tutto questo come una minaccia nei confronti dell'ambiente o comunque dello status quo, da che io immagino che non sia facilissimo il vostro lavoro. Allora vi chiedo, rispetto alle procedure di safeguarding che oggi la legge ha introdotto come obbligatorie per le realtà sportive, voi riuscite ad inserirvi all'interno di quel percorso lì e andare a fare formazione o sensibilizzazione, come lei ha detto, proprio laddove quelle realtà non riescono a tradurre quell'obbligo da meramente formale in sostanziale?
2: In realtà è quello sulla quale stiamo proprio lavorando. Al di fuori dello sportello, come avevo anticipato, in realtà con questo sportello, nella quale c'è una figura appunto che lavora su tutta la parte psicologica, stiamo cercando appunto di fare un lavoro anche direttamente con le figure che lavorano all'interno di questo sport e con tutti i vari membri del team, perché in realtà è un tema della quale si conosce la parte teorica, ma che molto spesso è difficile poi mettere in pratica, soprattutto in un ambiente come il nostro, in cui, come anticipato, purtroppo è un ambiente molto chiuso, quindi molto spesso ha delle regole che andrebbero seguite, ma che poi nel teorico e nel pratico, essendo un ambiente molto chiuso, non vengono seguite alla lettera. Quindi in realtà stiamo cercando proprio di costruire una campagna di sensibilizzazione, di fare proprio delle attività con le donne insieme agli altri membri del team, insieme agli altri membri del paddock, per sensibilizzare sull'argomento e cercare di far capire come ci si deve muovere, e anche il fatto che in realtà una donna non è una minaccia, ma che molto spesso, e questo diciamo che fortunatamente stiamo cercando siamo riusciti a dimostrarlo anche con i risultati con il team all'interno del mondiale, che molto spesso può essere un valore aggiunto. Quindi stiamo cercando di fare tantissima sensibilizzazione su questo e stiamo cercando di lavorare a stretto contatto proprio con l'organizzazione per cercare di fare sensibilizzazione direttamente anche con le persone che lavorano all'interno di questo settore in tutti i ruoli, perché poi sono quelli che vanno a lavorare direttamente con le donne, quindi è fondamentale anche questo.
4: Grazie.
1: Grazie, io non so se ci sono altre domande da parte dei colleghi e delle colleghe. Se non ce ne sono altri, io ringrazio personalmente Aurora Angelucci, che io conosco, sono stata con lei in pista, ho visto le sue atlete, la struttura, la famiglia, e quindi insomma il grandissimo lavoro che lei fa, anche perché lei è una ragazza giovanissima, quindi insomma è un bellissimo esempio virtuoso. Quindi ringrazio la dottoressa Angelucci e se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa l'audizione. Poi, dottoressa, se lei ritiene naturalmente di condividere le slide e se ha altro materiale utile a questa commissione, di inviarcelo. Grazie. Io ricordo a tutte le colleghe e ai colleghi collegati che la prossima audizione è in regime di segretezza, quindi non ci sarà il video collegamento. Grazie, grazie a tutte e a tutti.
2: Grazie. Arrivederci, buona giornata.
1: Grazie.
5: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Sono le 15:50 minuti, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione. Nel frattempo c'è stato il via libera, si è conclusa la chiama, c'è stato il via libera alla conversione in legge del cosiddetto salario giusto con voto di fiducia, 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astenuti. L'aula ha poi proseguito i lavori, riprendiamo proprio da lì, il DDL che prevede disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Ve la mandiamo in leggera differita dall'inizio in modo tale che possiate ascoltare anche la relazione appunto del relatore del provvedimento.
10: Il disegno di legge è oggi all'esame dell'Assemblea, affronta un tema che riguarda una delle infrastrutture più importanti e strategiche del nostro Paese. Quando parliamo di infrastrutture, il pensiero corre immediatamente a ciò che è tangibile, ponti, strade, ferrovie, reti energetiche e digitali. Esistono però delle infrastrutture anche immateriali, meno visibili ma altrettanto decisive per la crescita economica, la competitività, la qualità della vita dei cittadini, che altrimenti senza queste infrastrutture immateriali non esisterebbero neanche quelle materiali. La scuola, per esempio, è un'infrastruttura immateriale, l'università, la

0: efficienti per le famiglie e le imprese. Questo provvedimento interviene proprio su questa complessa macchina amministrativa. Ritengo giusto riconoscere l'impegno del ministro Zangrillo nel promuovere un percorso di riforma che pone al centro temi strategici per il futuro delle istituzioni: la qualità della dirigenza, la formazione, la valutazione dei risultati e l'efficienza dell'azione amministrativa. Volevo anche esprimere un apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente della Commissione Affari Costituzionali, senatore De Priamo, che ha guidato i nostri lavori con equilibrio e con spirito istituzionale, per il contributo offerto da tutti i colleghi commissari di maggioranza e di opposizione che hanno partecipato al confronto con serietà e competenza. Proprio guardando al lavoro del nostro impianto in commissione, comprendo le osservazioni che sono state formulate sul metodo e sui tempi del dibattito. È una riflessione legittima che riguarda non soltanto però questo provvedimento, ma più in generale il funzionamento del procedimento amministrativo, legislativo e l'equilibrio nel rapporto tra i due rami del Parlamento. Ritengo corretto però evidenziare che, pur trattandosi di un testo giunto in Assemblea dopo il voto dell'altro ramo del Parlamento, la Commissione ha compiuto uno sforzo significativo di approfondimento e di ascolto. Abbiamo infatti ritenuto opportuno riaprire il ciclo delle audizioni, ascoltando nuovamente le organizzazioni sindacali, rappresentanze professionali e i soggetti interessati. Il confronto è stato serio, rispettoso e anche utile. Sono stati infatti presentati numerosi ordini del giorno, diversi dei quali hanno trovato accoglimento da parte del Governo. Non si tratta, come sappiamo, di modifiche formali al testo, ma di impegni politici e amministrativi precisi che consentiranno di valorizzare i contributi emersi durante l'esame parlamentare e di svilupparli nei successivi passaggi di riforma della pubblica amministrazione. Venendo al merito del provvedimento, il primo blocco di disposizioni contenuto negli articoli da 1 a 10 interviene sul sistema della performance e della valutazione. L'obiettivo è promuovere una cultura amministrativa maggiormente orientata ai risultati e al miglioramento continuo. Si valorizzano le competenze manageriali, si rafforza il ruolo della formazione e si collega più strettamente la valutazione agli obiettivi effettivamente raggiunti. Introduciamo così modalità più articolate e partecipative di misurazione della performance, superando una visione esclusivamente gerarchica, unidirezionale e formale della struttura pubblica. Particolare rilievo assume il collegamento tra i traguardi dei singoli dipendenti e quelli dell'organizzazione nel suo complesso, nella consapevolezza che l'efficienza non nasce da sforzi isolati, ma dalla capacità delle strutture di operare in modo coordinato. Un secondo nucleo di disposizioni riguarda l'articolo 11, che reca la delega per la revisione degli organismi indipendenti di valutazione. La finalità è quella di rafforzarne l'autonomia, l'indipendenza e la terzietà rispetto alle strutture monitorate, migliorando gli strumenti di verifica e consolidando la credibilità stessa dei processi valutativi. Il terzo ambito di intervento, particolarmente ampio, riguarda la dirigenza pubblica, disciplinata dagli articoli che vanno dal 12 al 15, e il provvedimento ridefinisce i percorsi di accesso alla prima e alla seconda fascia, valorizzando sia il ruolo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, sia le professionalità e le esperienze già maturate all'interno della macchina pubblica. Viene introdotto un modello che punta a coniugare apertura, competenza e merito. In questo contesto appare significativa la scelta di accompagnare l'accesso alle funzioni dirigenziali attraverso il canale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con concreti periodi di tirocinio e di esperienza operativa nel campo. Oltre a ridefinire i criteri di selezione per valorizzare non solo le nozioni teoriche, ma le reali capacità organizzative e manageriali. Si promuove quindi una dirigenza sempre più orientata alla responsabilità e alla qualità dei risultati.
1: Scusi un momento, senatore Occhiuto. Colleghi, per cortesia. Grazie.
0: Grazie, Presidente. L'articolo 16 reca infine la consueta e necessaria clausola di salvaguardia per le autonomie speciali e per le province autonome. Nel suo complesso questo disegno di legge propone una visione della pubblica amministrazione che non si limita alla mera e fredda osservanza delle procedure, ma guarda alla capacità delle istituzioni di produrre valore per la società, di utilizzare efficacemente le risorse pubbliche e di rispondere con prontezza alle esigenze del Paese. Le grandi opere non si realizzano soltanto con i finanziamenti, le riforme non si attuano soltanto con la scrittura delle leggi, servono istituzioni capaci di camminare, strutture moderne e persone motivate in grado di farle funzionare bene. Per questo motivo, intervenire sulla qualità della nostra amministrazione significa fare un investimento strategico

0: sulla più importante infrastruttura immateriale del nostro Paese. Per tali ragioni la Commissione Affari Costituzionali propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge. Mi riservo, Presidente, la prossima volta anche le mie considerazioni alla luce degli interventi che saranno fatti in dichiarazione. Grazie.
1: Benissimo, grazie Senatore Occhiuto. Dichiaro aperta la discussione generale ed è iscritto a parlare per il primo intervento il Senatore Mazzella. E ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Ministro. Sul titolo siamo tutti d'accordo: sviluppo della carriera dirigenziale e valutazione della performance. Chi può essere contrario allo sviluppo di carriera? Chi può essere contrario alla valutazione? Nessuno in quest'Aula, sicuramente. Il problema quindi non è il titolo, il problema sta nel merito. Perché questo disegno di legge non valuta le carriere in astratto, parla realmente di chi decide le carriere. E ve lo spiego. Primo punto, l'accesso alla dirigenza. La maggioranza dice: vogliamo premiare il merito, ma leggendo il testo si scopre una cosa completamente diversa. Una larga parte dei posti di dirigente non sarà più coperta con il concorso pubblico. Sì, avete sentito bene, una larga parte dei posti non sarà coperta da concorso pubblico. Il 30% dei posti di seconda fascia, il 50% di quelli di prima fascia passeranno da procedure interne il cui giudizio decisivo lo darà il dirigente sovraordinato al candidato. C'è anche una norma transitoria, l'articolo 15, che consente il transito automatico in prima fascia a chi ha 5 anni di incarico generale senza alcuna procedura. Chiediamoci con onestà: questo significa premiare il merito, signor Ministro, o è premiare la fedeltà al proprio capo? Il merito si misura davanti a una commissione terza, il merito si misura in un concorso pubblico su prove oggettive. Se invece il merito lo certifica il superiore gerarchico con una relazione, non stiamo parlando di merito, stiamo parlando di cooptazione. E la cooptazione è intenzione diretta con l'articolo 97 della Costituzione, che vuole il concorso pubblico come regola di accesso al pubblico impiego. Secondo punto, gli organismi che dovrebbero controllare, gli organismi indipendenti di valutazione, sono nati nel 2009 con una funzione precisa: garantire che la valutazione dei dirigenti non fosse fatta dalla politica, ma da soggetti terzi e qualificati. Erano il contrappeso in un sistema in cui altrimenti il valutatore e il valutato finiscono per coincidere. Con questo provvedimento gli OIV vengono indeboliti su due fronti: le loro proposte di valutazione diventano non vincolanti, vuol dire che si possono ignorare, e la loro riforma complessiva viene affidata a un decreto del governo con un criterio scritto nero sul bianco nell'articolo 11. Il presidente del collegio sarà quindi di nomina politica. Voglio essere chiaro, depotenziare il controllo indipendente nel momento esatto in cui si dà più potere al singolo dirigente non è una svista, signor Ministro, è una scelta ed è una democrazia che non può funzionare, perché togliere i contrappesi mentre si concentrano i poteri è sempre una scelta sbagliata. Terzo punto, un articolo passato sotto silenzio, il 14. L'articolo 14 introduce un obbligo nuovo: ogni dirigente ogni anno dovrà redigere una relazione in cui indica quali dipendenti sono idonei ad assumere funzioni dirigenziali. Questa relazione conterrà nelle future procedure di carriera. Fermiamoci un attimo a cosa significa questo articolo 14. Significa che il capo ufficio non si limiterà più a valutare il lavoro di chi sta sotto, deciderà chi è degno di salire, e lo farà senza un obbligo rafforzato di motivazione e trasparenza, senza una disciplina sui conflitti di interesse, senza il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. In una commissione abbiamo presentato emendamenti precisi su tutti questi punti, sono stati tutti respinti. Il governo, per voce della sottosegretaria, ha detto che valuterà forme di partecipazione dei sindacati, ma intanto ha votato contro gli emendamenti che proponevano quella partecipazione. Tra le parole e i voti in questo Parlamento contano i voti. Una considerazione finale che riguarda però la sanità. negli ospedali, nelle ASL italiane oggi manca personale, mancano i medici, mancano gli infermieri, manca il personale tecnico. Le aziende sanitarie lavorano in carenza cronica. In questo contesto calare quote rigide sulle valutazioni produrrà un effetto preciso: demotiverà chi già adesso lavora coprendo i buchi di organico. La logica della quota fissa non guarda la realtà del lavoro pubblico, guarda solamente al bilancio. E poi c'è la questione delle nomine. Sappiamo tutti quanto le nomine sanitarie siano oggetto di pressioni territoriali. Direttori generali, primari, dirigenti apicali delle ASL sono nomine al centro di interessi politici locali, proprio in sanità. Allora il controllo indipendente sulla valutazione non è più un dettaglio tecnico, è una garanzia di legalità sostanziale. Indebolire gli OIV in questo settore significa togliere uno degli argini che ancora ci sono. Questo provvedimento si presenta come riforma del merito, in realtà sposta completamente l'asse della pubblica amministrazione italiana dal concorso e dalla terzietà alla discrezione gerarchica, e svuota il concorso, indebolisce il controllo, concentra il potere di valutazione, e lo fa anche nel settore della sanità, dove il rischio di ingerenze è il più alto, signor Ministro. Su questi nodi il nostro gruppo ha lavorato con proposte concrete, su questi nodi la maggioranza ha scelto la chiusura. Chiedo allora a questa maggioranza di governo, al relatore, guardate con onestà il testo che state per votare e chiedetevi se sia davvero questa la pubblica amministrazione che vogliamo lasciare al Paese.
1: Grazie senatore Mazzella. Ha chiesto di intervenire la senatrice Furlan, e ne ha facoltà.
3: Grazie signora Presidente, colleghi, colleghi. Il provvedimento che oggi esaminiamo interviene su una materia molto importante, che è il funzionamento dello Stato alla fine. E rispetto al funzionamento dello Stato, la carriera dirigenziale, i sistemi di valutazione, la performance nelle pubbliche amministrazioni equivalgono a servizi di qualità o di non qualità ai cittadini e alle cittadine. In questi anni, certo, non si può negare che ci siano state anche criticità significative nei metodi di valutazione. Esiste un problema che è stato anche evidenziato dalla stessa Corte dei Conti, ma la domanda che il Parlamento deve porsi è una domanda molto semplice. Nell'analizzare questa legge, le soluzioni individuate fanno star meglio o peggio la pubblica amministrazione e di conseguenza anche i diritti di cittadinanza dei cittadini e delle cittadine? Aggiunge nuovi elementi positivi o aggiunge un tipo di discrezionalità molto rigida, con rigidità che non aiutano? Noi siamo per questa seconda ipotesi. La relazione illustrativa presenta il provvedimento come una riforma orientata al merito, alla responsabilizzazione della dirigenza, alla valorizzazione delle competenze, tutte cose assolutamente condivisibili. Tuttavia, quando si analizza al dettaglio, le disposizioni fanno sì che emerge una diversa impostazione dai titoli. Invece di rafforzare gli strumenti che consentono di valutare in modo oggettivo le performance, si aumenta il peso delle decisioni discrezionali e si riducono progressivamente alcuni contrappesi che negli anni erano stati introdotti proprio per garantire imparzialità e trasparenza. Spariscono. Questo elemento riguarda soprattutto il rapporto tra politica e amministrazione. Uno dei principi fondanti che hanno guidato le riforme amministrative negli ultimi decenni è stato quello di una distinzione sempre più chiara tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali. La politica definisce gli obiettivi strategici, le priorità dell'azione pubblica. La dirigenza è chiamata a perseguire tali obiettivi attraverso l'organizzazione delle strutture, la gestione delle risorse, l'assunzione della responsabilità amministrativa. Questo equilibrio ne esce male da questo provvedimento. Il punto più evidente riguarda la revisione del ruolo degli organismi indipendenti di valutazione. La delega prevista dal provvedimento va in una direzione che ci desta molta, molta preoccupazione. Gli organismi indipendenti di valutazione vengono progressivamente privati di una funzione effettiva di garanzia e vengono trasformati in soggetti chiamati prevalentemente a formulare proposte e pareri non vincolanti. Questo significa che di fatto la loro natura viene completamente snaturata. Questo significa che il sistema di valutazione si allontana da una logica fondata su criteri tecnici indipendenti per avvicinarsi a una logica nella quale le decisioni finali vengono concentrate sempre più in capo agli organi di indirizzo politico amministrativo. Meno indipendenza e più concentramento nelle mani della politica. Una scelta che preoccupa, che non condividiamo. Per anni il dibattito pubblico si è incentrato su queste questioni. In questo modo fate tornare indietro la pubblica amministrazione di decenni. In modo particolare, anche negli enti locali, il rapporto tra strutture amministrative e vertice politico è inevitabilmente più diretto, più intenso rispetto alle amministrazioni centrali. In questo contesto, indebolire ulteriormente gli organismi indipendenti di valutazione significa aumentare il rischio che i sistemi di misurazione della performance siano influenzati da considerazioni estranee alla valutazione dei risultati effettivamente raggiunti. Vi è poi un secondo aspetto. Molte delle disposizioni contenute nel provvedimento intervengono su materie che negli anni sono state disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale. Anche qua il vizio ormai noto, eclatante, di sostituirsi alla contrattazione è sempre più evidente. Esiste già un quadro regolatorio definito attraverso il confronto tra amministrazioni e rappresentanti dei lavoratori. Il legislatore dovrebbe avere la prudenza di evitare sovrapposizioni che rischiano di creare incertezza interpretativa e conflitti applicativi. La sensazione invece è che il provvedimento presegua una progressiva riduzione degli spazi di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di conseguenza dei lavoratori. Questa è una scelta che non condividiamo assolutamente. Il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori non rappresenta un ostacolo all'efficienza amministrativa, anzi esattamente il contrario. Ma il punto che probabilmente rappresenta la maggiore criticità del disegno di legge riguarda il sistema delle quote nelle valutazioni. Se il problema consiste nell'incapacità dei sistemi valutativi di differenziare correttamente le performance, la risposta non dovrebbe essere quella di migliorare la qualità degli indicatori, la precisione degli obiettivi, l'efficacia degli strumenti di misurazione? No, nulla di tutto questo. La logica delle quote parte infatti da presupposti discutibili che in ogni organizzazione esista necessariamente una percentuale limitata di persone meritevoli delle valutazioni elevate. Ma le organizzazioni non funzionano tutte allo stesso modo. Esistono uffici nella pubblica amministrazione che hanno risultati eccezionali per una qualità di servizi offerti ai cittadini veramente notevole. In questi casi, perché dovrebbe essere la legge a stabilire che soltanto una quota limitata possa tenere una valutazione di eccellenza? Non si corregge una distorsione introducendone un'altra ancora peggiorativa. Anche sotto il profilo organizzativo, gli effetti potrebbero essere controproducenti. Le amministrazioni pubbliche moderne operano sempre più per gruppi di lavoro, processi integrati, obiettivi condivisi. Molti dei risultati ottenuti, quando sono buoni, è perché raccolgono questo modo di lavorare. L'abbiamo visto anche nel PNR. Cosa vuol dire avere spesso un'organizzazione non adeguata per professionalità, per compatibilità e anche per un'oculata gestione delle risorse umane. È per questo che giudichiamo questa vostra proposta del tutto insufficiente. Abbiamo al contrario bisogno di una pubblica amministrazione innovativa, efficiente, che scopri nel valore assoluto dei servizi che danno e che deve dare ai cittadini quell'obiettivo alto che è chiamata a fare. E non è con questi provvedimenti che noi otterremo questi risultati.
1: Grazie senatrice Furlan. Ha chiesto di intervenire la senatrice Gaudiano, e ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, Governo, colleghi. Intervengo su questo provvedimento con l'intento di contribuire ad una seria riflessione sulla pubblica amministrazione. Il disegno di legge affronta temi importanti come la carriera dirigenziale, la valutazione del personale e il miglioramento dei servizi. Sono obiettivi condivisibili, ma il modo in cui vengono perseguiti non ci convince. La pubblica amministrazione ha certamente bisogno di essere rafforzata, deve essere più efficiente, più rapida, più vicina ai cittadini, ma non possiamo pensare che tutto si possa risolvere attraverso criteri di mera valutazione. Il problema di molti uffici pubblici è evidente: manca personale adeguato, manca la formazione e mancano strumenti. Tutti i requisiti necessari per fornire un servizio celere e rispondente alle esigenze dell'utenza. Chi lavora nella pubblica amministrazione si trova spesso a gestire carichi pesanti e responsabilità crescenti, senza risorse adeguate. In questo contesto parlare di merito è giusto, ma bisogna farlo sicuramente con equilibrio. Non possiamo, non siamo contrari alla valutazione, Presidente, anzi riteniamo che una giusta valutazione aiuti a migliorare i servizi e a riconoscere il lavoro svolto. Deve però essere trasparente, deve essere imparziale e costruita su criteri realmente oggettivi. Il rischio invece è che questo provvedimento introduca un sistema troppo rigido. Se si stabilisce in partenza che solo una quota limitata può ottenere le valutazioni più alte, allora si può finire per penalizzare anche chi lavora altrettanto bene. Così operando il tutto si riduce ad una mera operazione numerica, con la conseguente mortificazione di chi può vantare i medesimi meriti. Una persona può essere competente, responsabile, efficace e tuttavia restare esclusa dalle fasi migliori, solo perché il sistema impone un limite numerico. Questo sicuramente non rafforza il merito, ma lo rende sempre più debole. Per questo ho presentato insieme al collega Cataldi un ordine del giorno accolto come raccomandazione, con cui chiediamo al governo di valutare modifiche all'impianto del provvedimento. L'obiettivo è evidente: che la maggioranza della dirigenza venga esclusa dalle valutazioni più elevate per meri calcoli matematici, prevedendo così criteri e indicatori più omogenei. C'è poi un secondo aspetto che considero molto importante. Il disegno di legge prevede il possibile coinvolgimento di soggetti esterni nella valutazione delle prestazioni della pubblica amministrazione. Anche in questo caso serve cautela. Chi valuta deve essere indipendente, non devono esserci conflitti di interesse né situazioni che possono compromettere la credibilità del processo valutativo. Anche su questo punto ho presentato insieme al collega Cataldi un ordine del giorno accolto anche questo come raccomandazione. Abbiamo chiesto al governo di evitare possibili conflitti di interesse e di rafforzare invece il rapporto con l'utenza, cioè con i cittadini destinatari dell'azione amministrativa. È un punto essenziale, perché la pubblica amministrazione non deve essere valutata solo sulla base di schemi interni o parametri formali, deve essere valutata anche per la qualità delle risposte che dà ai cittadini. Tempi, accessibilità, chiarezza, capacità di risolvere i problemi, questi sono elementi che incidono davvero sulla vita dei cittadini. Per questo riteniamo che il provvedimento non è quello, perché non basta dichiarare di voler premiare il merito. Bisogna costruire un sistema che lo riconosca davvero, senza automatismi ingiusti e senza meccanismi che possono creare nuove disparità. La pubblica amministrazione migliora se si investe sulle persone, se si rafforzano gli organici, se si semplificano le procedure, se si garantisce formazione continua e se la valutazione diventa uno strumento di crescita, non certamente, Presidente, di esclusione. Per queste ragioni, pur prendendo atto dell'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno che ho presentato, resta una forte preoccupazione sull'impianto complessivo del disegno di legge. Vigileremo perché quegli impegni vengano considerati nella fase attuativa. Il merito è una cosa seria, non lo dobbiamo dimenticare, non può essere ridotto ad una percentuale, e la pubblica amministrazione non si migliora mettendo le persone in competizione permanente, ma creando le condizioni perché possano lavorare meglio e servire meglio i cittadini. Grazie.
5: Grazie senatrice Gaudiano. Ora ha chiesto di intervenire la senatrice Camusso, e ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente, Ministro, Sottosegretaria, colleghi e colleghe. E noi ci troviamo di fronte a un provvedimento in cui dal titolo si potrebbe immaginare e pensare che stiamo parlando di un insieme univoco che lavora in una dimensione più o meno analoga e che quindi può determinare delle regole che ci siano per tutti. In realtà bisognerebbe provare a domandarsi dove sono i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, perché nonostante questo tema sia stato proposto anche in commissione, i dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale sono dei medici, per esempio. Una cosa è stare in una funzione centrale di un ministero, un'altra è stare in un comune, in uno degli 8.000 comuni del nostro paese. Una cosa è stare in un luogo come sono le regioni, dove si legifera e si fanno opere di governo, altra è stare in tanti altri enti, oppure per esempio all'università o in altri luoghi. La prima sensazione che dà questo provvedimento è in realtà l'idea di essere pensato e ritagliato sulle funzioni centrali, sui ministeri, con una disinteresse in qualche modo a pensare se quella filosofia connessa al tema della performance fosse o meno adattabile agli altri luoghi della pubblica amministrazione e alle altre funzioni dirigenziali. La seconda cosa che emerge è che improvvisamente è come tornare indietro nel tempo nell'affrontare il tema delle carriere e delle performance, perché si ignora che nel frattempo le pubbliche amministrazioni sono state contrattualizzate. C'è stato un tempo in cui la definizione delle condizioni di lavoro, della condizione dei dirigenti, delle condizioni retributive e di tutte le forme di premio e di riconoscimento dipendevano dalla politica. Erano gli organismi politici delle rispettive funzioni che determinavano. Il Consiglio Comunale, che alla vigilia delle elezioni magari decideva di ricordarsi che non c'era stato un aumento, era una modalità, e giustamente questo paese ha pensato che in uno schema in cui la Costituzione prevede la terzietà della pubblica amministrazione, la regolazione delle condizioni di lavoro non poteva essere lasciata e attribuita alla politica. Non per diffidenza, ma perché è evidente che crea un legame e una dipendenza che non ti permette di dire di no, per esempio. E però se sei terzo devi anche avere la possibilità di dire di no, senza che questo no nuocia alla tua posizione lavorativa. E il processo di contrattualizzazione nelle pubbliche amministrazioni, che è stato un processo lento, lungo, ma è stato anche, a mio avviso, una grande conquista, ha avuto una caratteristica diversa da quello che ha, per esempio, nei settori privati o in altro. Ha contrattualizzato tutti, compresi i dirigenti. E allora il primo problema è che, come dire, la cosa che già ricordavano colleghi dell'opposizione, ma dire semplicemente dentro questo testo di legge, ma forse bisogna sentire le organizzazioni sindacali, anche questo è stato respinto, eppure sono i firmatari dei contratti però, anche perché la pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, c'è un meccanismo di rappresentatività definita e lì si fanno i contratti. Ma io credo che il problema non sia solo, come dire, ignorare che c'è una relazione tra sistemi di performance, inquadramento, progressione di carriera e contrattazione. C'è anche un tema che la contrattazione è esattamente una modalità attraverso la quale tu garantisci la terzietà anche sul piano contrattuale, cosa che non è più detta nel momento in cui invece il sistema di valutazione della performance diventa, com'è dentro questa proposta, molto interiorizzato e verticalizzato. Ricordavano già altri colleghi il ruolo degli organismi di valutazione, ma in realtà il problema è, come dire, un sistema che si chiude in se stesso, e questo non funziona. Da questo punto di vista ci sono due affermazioni che ha fatto il ministro in recenti interviste che mi hanno un po' stupito, perché dicono l'altra faccia di questa assenza di legame con la contrattazione. Una è quella che il ministro dice: meno concorsi e più meriti e più merito, facendo anche un paragone un po' ardito, che non è detto che abbia più merito chi vince un concorso rispetto a chi a quel concorso non partecipa. Diciamo, non c'è prova contraria a questa affermazione, perché se uno partecipa e l'altro no, non sono paragonabili. Ma il tema dei concorsi non ha a che fare con il merito, il tema dei concorsi ha a che fare con la terzietà dell'amministrazione. Ci sarà una ragione per cui la nostra Costituzione prevede esclusivamente questo modello? E qual è la ragione per cui, dopo aver introdotto progressivamente una crescita di spoil system nel sistema, adesso si introduce ulteriormente metodi di ingresso che non rispondono più alla dimensione della terzietà, ma sono invece connessi? C'è un ministro, un grande uso dei pronomi possessivi nelle sue interviste, che il dirigente deve poter decidere sui suoi funzionari. Io credo che questo sia un tema molto serio, perché è un tema che riguarda la struttura della nostra amministrazione e delle funzioni che ha, ed ovviamente è un tema che, siccome non riguarda una specifica particolare situazione, ma riguarda tutte le direzioni di tutte le nostre pubbliche amministrazioni, indica una tendenza e porta, per esempio, nella condizione per cui, se siamo in una situazione in cui c'è un solo dirigente, non ci sono le possibilità, non hai più l'organismo di valutazione, torneranno ad essere le giunte delle amministrazioni a decidere quali sono le condizioni e i percorsi di carriera dei lavoratori e dei dirigenti. E io credo che questo sia davvero un ritorno indietro. Ed è importante, non perché si possa essere affezionati di un sistema o di un altro in astratto, è importante perché dentro quella terza età c'è un dato di democrazia del paese. perché la terzietà è quella che garantisce che la funzione delle pubbliche amministrazioni rispondono al compito fondamentale che è l'accesso dei cittadini ai diritti previsti dalla Costituzione. Per questo la struttura deve avere una natura terza. E devo dire che non c'è nessuna relazione tra sostenere un sistema di valutazione della performance e attuare un'operazione di progressiva esclusione dei concorsi. Perché non è che se uno ha vinto il concorso poi non possa esserne valutata la performance e le risposte organizzative. Quindi in realtà lì, come dire, c'è l'elemento che rivela qual è l'obiettivo. La seconda grande, come dire, obiezione che mi viene è che relazione c'è tra il fatto che c'è un'esaltazione della valutazione del merito. Sul merito si potrebbe fare una discussione lunghissima su cos'è davvero il merito, ma non vorrei affrontare questo tema. Ma una domanda mi rimane: ma perché il merito delle percentuali? Cioè, che cosa porta a fare una relazione per cui, siccome è una valutazione di performance, solo il 30% e dentro quel 30% solo il 20% possono essere delle eccellenze? Se sono 21, quel 21esimo è sfortunato. Se sono 31, 35, che meccanismo si lo ha? E che c'entra a questo punto al merito? E, come dire, sembra il click day. Abbiamo tutti spiegato nel tempo che i click day andavano evitati perché non avevano nessuna ragionevolezza rispetto ai criteri. Era il problema di chi più o meno era pulsante più in fretta. L'idea che tu possa valutare il merito sapendo che comunque a un certo punto c'è il blocco, anche se sei uguale a quell'altro, hai avuto le stesse performance ma sei il 31esimo, peccato, non ce n'è. E lo penso non solo perché non ne trovo la ragione, non ho trovato nessuno studio che identifichi il fatto che c'è una valutazione di merito della performance se questa riguarda il 30% delle persone e non l'insieme o non una quota differente, ma anche perché nasconde un film che abbiamo già visto. C'è stato un suo predecessore ministro che aveva già introdotto questa idea che bisognava mettere le percentuali e fece la campagna all'insegna dei fannulloni. Siccome qui di vecchi adagi in questo Senato ne stiamo sentendo molto, stiamo tornando lì, all'idea che bisogna non incentivare, non motivare, non favorire un lavoro cooperativo dentro cui certo c'è la valutazione anche delle singole performance, ma dobbiamo fare i buoni e i cattivi. Ma guardi che se il 70% dei lavoratori, dei dirigenti della pubblica amministrazione pensano di essere dentro un sistema ingiusto, io credo che, a differenza di quello che lei pensa, cioè che la pubblica amministrazione è un punto fondamentale della democrazia, io penso che invece in quel modo si inquina un punto di vista fondamentale, certo democratico, che è quello dell'uguaglianza che promuove l'articolo 3 della Costituzione.
5: Grazie, senatrice Camusso. Prima di dare la parola per le repliche al senatore Occhiuto e poi ovviamente al rappresentante del governo, se intende intervenire, diamo il benvenuto e salutiamo i docenti e gli studenti della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino in provincia di Macerata che assistono ai nostri lavori. Ora, senatore Occhiuto aveva preannunciato già che intendeva forse intervenire in replica.
7: Mi riservavo le repliche per martedì, cioè, perché così era.
5: Bene, posso... allora sì, va bene. Io avevo capito che c'erano accordi di fare ancora le repliche, quindi anche il ministro ovviamente mi sembra di capire che volesse intervenire, però deve... c'è un ordine da rispettare, quindi. Va bene, martedì, signor ministro. Un attimo di pazienza, colleghi. Va bene, grazie signor ministro, la ringrazio. E allora siamo agli interventi di fine seduta e ha chiesto di intervenire il presidente De Cristofaro, prego. E poi successivamente presidente Pirondini, così
8: allora, presidente,
5: mi risulta.
8: Grazie, io ho chiesto di intervenire in questo fine seduta e mi rivolgo naturalmente anche ai membri del governo che sono qua, ma ovviamente innanzitutto a lei, perché penso che sia assolutamente doveroso che il prima possibile la Presidente del Consiglio, il Ministro della Difesa, il Ministro degli Esteri, insomma chi vogliono loro, chi ritengono loro, venga in aula alla luce delle notizie che sono emerse nella mattinata di oggi. Perché cosa è successo stamattina? Che il segretario generale della NATO, quindi non diciamo così un passante ma una figura chiave della politica internazionale, ha detto peraltro in un'intervista televisiva che sarebbero partiti 500 voli per azioni militari in Iran dal nostro paese e avrebbero in qualche modo partecipato alla missione militare. Ora capite bene che siccome la Presidente del Consiglio e anche il Ministro della Difesa hanno sostenuto in questo Parlamento cose diverse nel corso dei mesi passati, è del tutto evidente che qualcuno sta mentendo. E io penso che non si possa tollerare che su una cosa così seria come una guerra, peraltro una guerra illegale come quella che c'è stata in Iran nel corso delle scorse settimane, ci possa essere un elemento di menzogna come questo. Chi ha raccontato bugie? Rutte? E capite bene che sarebbe gravissimo, perché lo stesso Rutte, segretario generale della NATO, che chiede all'Italia di investire ancora di più nel riarmo, di arrivare al 5%. Viceversa, chi ha mentito? La Meloni e Tajani, ma capite bene, e Crosetto, ma capite bene che tenere il Parlamento all'oscuro di una vicenda davvero così clamorosa come questa è inaccettabile. Allora, io penso che non è possibile nascondere la verità al Paese. L'Italia deve sapere e il Parlamento deve sapere qual è stato il ruolo effettivo del nostro Paese nella guerra illegale in Iran. C'è stato un ruolo dell'Italia? Si può sapere, si può dire in questo Parlamento esattamente cosa è successo in tutte queste settimane? E quello che è successo in tutte queste settimane ha a che fare con le notizie degli ultimi giorni e con lo scontro tra Trump e la Meloni? Io penso che l'Italia ha il diritto di sapere quello che è accaduto e penso che davvero questa cosa non si può procrastinare. Venga qui la Presidente del Consiglio, venga a spiegare, non si nasconde il Ministro Crosetto dietro le formule incomprensibili, le missioni non cinetiche, le missioni di logistica, non ci si nasconda dietro le parole e dietro, diciamo così, alcuni elementi di difficile lettura dei trattati, ma si dica chiaramente se il nostro Paese ha partecipato alla guerra illegale in Iran e nel caso dove è stato deciso. È stato deciso per caso nel Board of Peace, dove anche lì illegalmente l'Italia partecipava attraverso il nostro Ministro degli Esteri? Ebbene, io credo che su queste cose davvero non è ammissibile che venga nascosta la verità al Parlamento e al Paese. Grazie.
5: Grazie Presidente De Cristoforo. Ha chiesto di intervenire il Presidente Pirondini. Presidente Craxi, l'ho vista, mi sembra di capire che anche vi ha chiesto anche lei di intervenire, però dopo il Presidente Pirondini c'è il Senatore Verini e poi da ultimo Presidente Maran, dopo la Presidente. Ah, quindi va bene, allora abbiamo comunque vi ho resi edotti dell'ordine degli interventi. Presidente Pirondini, a lei la parola.
9: Grazie mille Presidente. L'11 marzo 2026 la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni proprio in quest'aula disse che un'eventuale concessione delle basi americane in Italia sarebbe stata comunque una decisione che sarebbe passata dal Parlamento. Peccato che proprio questa mattina il segretario generale della NATO Mark Rutte abbia detto che dall'Italia sarebbero partiti 500 aerei proprio alla volta di quella missione in Iran, di quella guerra illegale, illegittima e contraria al diritto internazionale voluta da Trump e Netanyahu. La Presidente del Consiglio Meloni disse in quell'occasione, quando ci fu l'attacco, che non condivideva e non e non condannava quell'attacco. Ora noi speriamo che la parte del non condividere non fosse il fatto che non ha voluto condividere informazioni con il Parlamento, perché qua c'è qualcuno che è bugiardo. O è bugiardo il segretario generale della NATO Mark Rutte, o è bugiarda Giorgia Meloni, e Giorgia Meloni deve venire in quest'aula a riferire e a dire agli italiani che cosa è successo. Deve venire a dire se lei ha mentito o se qualcun altro sta mentendo. Deve venire in aula a dire se gli italiani sanno tutte le informazioni rispetto all'utilizzo delle basi americane in Italia o se non lo sanno. Deve venire in aula quest'aula a dire se il governo italiano è complice di quell'attacco in Iran che poi ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz, che ha generato disastri economici anche all'Italia stessa. Allora la Presidente del Consiglio non può affidare una questione così importante, così delicata, ad una nota di Palazzo Chigi, ad un comunicato stampa o a questo o quel ministro che oggettivamente sono venuti già in quest'aula più di una volta non rispondendo mai nel concreto alle domande. Venga la Presidente del Consiglio, e questo le chiediamo, Presidente, che venga in aula la Presidente del Consiglio a riferire. Questa è la richiesta che le facciamo. Chiediamo alla Presidente del Consiglio di prendersi la responsabilità di chiarire una vicenda che ha dei contorni gravissimi, e chiediamo alla Presidente del Consiglio di metterci la faccia, venire qua e rispondere al Parlamento e soprattutto al Paese. Grazie.
5: Grazie. Presidente Pirondelli, prima di dare la parola alla Presidente Craxi, ha chiesto la Senatrice Camusso. A questo punto, dopo la Presidente Craxi, Presidente Malan, Senatrice Camusso, sempre sullo stesso argomento, se ho capito bene. Allora, perfetto. Presidente Craxi, a lei.
10: Grazie Presidente. Le dichiarazioni e le ricostruzioni di Rutte è francamente sorprendente. Innanzitutto per il ruolo che riveste, considerato che la NATO non ha avuto alcun ruolo nell'operazione Epic Fury. E poi perché le sue parole sono totalmente fuorvianti, confondendo gravemente la tipologia dei voli autorizzati. L'Italia infatti non ha mai autorizzato alcuna attività cinetica, attacchi diretti, né missioni operative legate a Epic Fury, ma solo attività tecniche e logistiche previste dagli accordi internazionali. Lo spiego meglio, senatore De Cristofaro. No, detto in parole povere, dalle nostre basi non è partito nessun attacco verso l'Iran. Nessuna autorizzazione è stata concessa oltre il limite.
5: Colleghi, interloquite con la Presidenza, grazie molto.
10: C'è stato il rispetto rigoroso del mandato parlamentare e il rifiuto di qualunque coinvolgimento operativo non autorizzato. Anzi, le volte in cui si è prospettata una richiesta che esulava da questo perimetro, l'Italia non ha concesso l'autorizzazione. È un punto in cui trovo francamente pretestosa ogni polemica avanzata dalle opposizioni, che teorizzano ancora una volta una vicenda internazionale per legarla a ragioni di propaganda politica. Mi sembra la classica tempesta in un bicchiere d'acqua, visto che tutto si è svolto dentro il perimetro di quanto il Ministero della Difesa esattamente ha dichiarato alle Camere e ha autorizzato attività nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti. Non mi pare che ci siano alcun margine di ambiguità, come si vuol far credere. I vertici militari hanno ribadito, tra l'altro utilizzando una formula forte, senza tema di smentita, che l'Italia, il Ministero della Difesa, ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari e degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti. Peraltro sarebbero bastati seguire gli attacchi del Presidente Trump in questi ultimi giorni per rendersi conto di come l'Italia non aveva dato disponibilità diversa rispetto a quella che le sue basi e gli accordi internazionali consentano. Grazie.
5: Grazie Presidente Craxi. Ha chiesto di intervenire il Presidente Malan, ne ha facoltà.
11: Sì, la ringrazio Presidente. La Presidente Craxi ha fatto assoluta chiarezza, io mi associo per intero alle sue parole, sottolineando ulteriormente che chi può essere informato di un di voli del tipo indicate dal segretario generale della NATO Rutte può essere o il Ministero della Difesa italiano, che è stato chiarissimo al riguardo, o in alternativa potrebbe essere informato ovviamente il governo degli Stati Uniti, che avrebbe fatto questi voli. Il Ministero della Difesa italiano ha fatto un chiarimento di totale chiarezza. Il governo degli Stati Uniti, che potrebbe avere interesse a dire che questi attacchi sono partiti dall'Italia per invogliare altri membri della NATO ad autorizzare simili missioni, è stato anzi molto chiaro nel dire che queste missioni non sono state autorizzate, come testimoniato dalle parole inopportune del presidente Trump nei confronti del presidente del Consiglio Meloni. La NATO non ha nulla a che fare con questa missione, per cui è dichiarazioni non solo non corrispondenti al vero, ma non corrispondono neppure ai compiti che la NATO stessa affida a se stessa e al suo segretario generale. Voglio ribadire quanto detto dal comunicato dal Ministero della Difesa: l'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come ha sempre fatto e come continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. Dei voli sono partiti dall'Italia per bombardare uno Stato, sì, nel marzo del 1999, governo Massimo D'Alema, e questi voli non erano voli americani, ma erano voli anche italiani. Il Parlamento non fu neppure informato. È accaduto allora, fin tanto che c'è questo governo non accadrà più.
5: Grazie, presidente Malan. Ha chiesto di intervenire la senatrice Camusso. Prego, ne ha facoltà. E poi sì, l'abbiamo vista, senatore Scalfarotto.
6: Grazie Presidente. Innanzitutto, per associarmi a nome del PD alla richiesta già fatta innanzitutto dal senatore De Cristoforo e poi dal senatore Periondini. Esattamente per le stesse ragioni che devo dire gli interventi che sono seguiti non hanno tolto dal tavolo. Perché il segretario generale della NATO non mi pare un signore che passa di lì e per caso può raccontare. Allora, se davvero il governo pensa che ha mentito nei confronti del nostro paese, forse deve chiedere delle cose. Non è che può semplicemente limitarsi a dire non è vero, deve chiedere delle cose. E so bene che, come dire, è un tema difficile perché è assolutamente evidente che per gli Stati Uniti la NATO è un oggetto in bilico, però non è che si può far finta che questa discussione non ci sia. Noi vorremmo capire il governo dove si colloca rispetto a tutto questo e che opinione ha, e se ha un'opinione, che, come dire, il segretario generale della NATO si è inventato tutto, faccia gli atti conseguenti a una lesione, come dire, della dignità del nostro paese di questo. Dopodiché non si può pretendere dal Parlamento che abbia, come dire, gli elementi tecnici o non tecnici, però vorrei dire, il governo sconta una condizione precedente: non aver avuto il coraggio di condannare esplicitamente l'attacco illegale degli Stati Uniti e di Israele nei confronti dell'Iran ci ha messo in una posizione imbarazzante. E non è sufficiente dire siamo stati dentro i trattati, o non è sufficiente, come dire, legarsi a un aspetto tecnico, autorizzazioni e così via. Noi vorremmo capire concretamente se anche ciò che era previsto da quei trattati consentiva di essere funzionali all'attacco degli Stati Uniti ed Israele nei confronti dell'Iran, e quindi di avere nei fatti partecipato, come dice il segretario generale della NATO, oppure no. E credo che queste risposte, con tutto rispetto dei colleghi che sono intervenute, debbano venire dal governo e non possano venire da altri.
5: Grazie, senatrice Camusso. Ha chiesto di intervenire il senatore Scalfarotto, ne ha facoltà.
12: Sì, Presidente, anch'io, per aggiungere la mia voce a quella dei colleghi dell'opposizione, io credo che qui ci sia un problema fondamentale, che è quello che, al di là del merito della notizia, ci sia una notizia così rilevante che viene resa nota dal segretario generale dell'ONU, quindi appunto, come diceva la collega Camusso, e chiedo scusa, della NATO, come diceva la collega Camusso, non è precisamente un passante, della quale noi discutiamo con il governo contumace, in buona sostanza. Cioè, io penso che questa vicenda di oggi, io poi ho letto le smentite, ho ascoltato le parole del collega Malan, della collega Craxi, sia però il segno di una oggettivamente insufficiente informazione che queste Camere ricevono dal governo in una situazione oggettivamente, comunque la si pensi, estremamente delicata. Allora ci si aspetterebbe, io credo, soprattutto su temi così importanti come quelli di politica estera, e ancor di più quando la politica estera sfocia in situazioni di tipo bellico, che il governo inaugurasse una prassi di continua informazione nei confronti delle Camere. Noi vediamo poco il ministro Crosetto in quest'aula e pochissimo la presidente Meloni, che viene soltanto quando costretta dagli eventi, diciamo, soltanto quando deve fare ciò che, rispetto al quale non può sottrarsi. Però in questo momento io credo che, proprio per evitare fughe di notizie, sarebbe opportuno che noi fossimo informati, diciamo così, quasi ad horas, nel senso che nel momento in cui si instaurasse una prassi di una informazione continuativa, anche l'eventuale fuga di notizie, che può essere giusta o sbagliata nel merito, viene ricevuta dal Parlamento della Repubblica dentro una situazione di consapevolezza, di informazione che invece oggettivamente manca. Allora capisce che, con tutto il rispetto per i colleghi della maggioranza che fanno giustamente gli avvocati d'ufficio, noi abbiamo tutto il diritto di volerne sapere di più, perché le dichiarazioni di Mark Rutte sono dichiarazioni, comunque la si voglia vedere e comunque la si pensi, estremamente rilevanti, importanti, sostanziali. Allora, se queste notizie arrivano, e arrivano quando appunto noi siamo informati più dai giornali che dal governo, come sarebbe giustamente, diciamo, come vorrebbe il rispetto, la leale collaborazione anche tra le istituzioni, non ci si può stupire che le opposizioni si alzino e ciascuno con il proprio tono chiedano conto al governo di quello che abbiamo sentito. E quindi il mio invito, vado a chiudere, è proprio che il governo venga su questa vicenda, ma non soltanto, cioè il governo si impegni a tenere le Camere aggiornate anche nelle commissioni, poi non dico che debba essere necessariamente in aula, però che lo faccia con grande continuità e costanza, perché la situazione internazionale è oggettivamente molto delicata e credo che il coinvolgimento delle Camere sia la cosa giusta da fare, che sia giusto farlo in modo continuativo, con grande collaborazione, con un dialogo sempre aperto, quasi come si fosse, come dire, permanentemente convocati. Ecco, io mi aspetterei questo. Se invece ciò non accade, è evidente che basta un'agenzia per sollevare quella che qualcuno della maggioranza ha definito una tempesta in un bicchiere d'acqua, ma a me francamente tutto mi pare tranne che un bicchiere d'acqua. Ecco, grazie.
5: Grazie senatore Scalfarotto. Allora, abbiamo esaurito anche gli interventi di fine seduta e, come da intese, i lavori riprenderanno nella giornata di martedì. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Ora do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà martedì 30 giugno 2026 alle ore 16:30, con all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, già approvato dalla Camera, e a seguire discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66 recante disposizioni urgenti per il piano Camera, anch'esso già approvato dalla Camera dei Deputati. La seduta è tolta.
13: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Giovanna Serpico, benvenuti al nostro notiziario flash, ore 17.01 e apriamo questa edizione con il voto favorevole del Senato. È arrivato infatti il via libera definitivo alla conversione in legge del cosiddetto decreto lavoro. L'aula di Palazzo Madama ha approvato la fiducia chiesta dal governo nel testo già approvato alla Camera. I voti a favore sono stati 94, i contrari 61, gli astenuti 2. Tra le novità, il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES viene individuato nel trattamento economico complessivo TEC dei contratti collettivi nazionali firmati dai sindacati e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative. Manteniamo gli impegni presi con gli italiani: difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni e premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità, ha commentato su X la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il DL Lavoro è un decreto a cui abbiamo lavorato tanto, su cui abbiamo avuto un'importante condivisione e un confronto con le parti sociali. È frutto di un lavoro che va avanti da 4 anni e che ci vede portare i temi del lavoro e delle politiche sociali in ogni provvedimento importante che il governo ha adottato. Questo lo ha detto invece il ministro del Lavoro Elvira Calderone al Senato dopo l'ok definitivo al provvedimento. E sempre in Senato, via libera definitivo in terza lettura la conversione in legge anche del decreto accise. L'Aula ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari il provvedimento che introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti e prevista dal 19 marzo. Il decreto in scadenza il 29 giugno è tornato all'esame di Palazzo Madama dopo che l'iter alla Camera ha stracciato le norme sul teleselling, precedentemente approvate e poi dichiarate fuori perimetro rispetto al testo e non attinenti alla materia d'urgenza del decreto. Per il teleselling il testo finale estendeva il divieto di chiamate commerciali e promozioni aggressive, il cosiddetto telemarketing selvaggio, anche alle compagnie telefoniche, ricalcando quanto già previsto per i settori luce e gas. Tra le norme stralciate anche la sanatoria delle partite IVA concernente un ravvedimento speciale legato al concordato preventivo biennale ed il blocco dei pignoramenti dei conti correnti per i contribuenti in regola con i piani di rateizzazione della vecchia pace fiscale. Il testo finale si concentra quindi sul contrasto al caro carburanti attraverso la proroga e rimodulazione del taglio contemporaneo sulle accise per contenere la volatilità dei prezzi delle materie prime. Le attività di Palazzo Madama riprenderanno martedì 30 giugno alle 16.30, mentre la Camera riprenderà il 26 giugno, venerdì alle 9.30, con discussione sulla legge elettorale, le mozioni sul patto di stabilità, sul costo energia, il diritto di veto dell'Unione Europea e il cambiamento climatico. E ancora chiudiamo con l'ultima notizia: al Parlamento la relazione sulle dipendenze, i numeri sono quelli di una pandemia che non è percepita come tale, ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Un giovane su 4 tra i 15 e i 19 anni riferisce di aver consumato almeno una sostanza psicoattiva. Ed era questa l'ultima notizia, un buon proseguimento di giornata da Giovanna Serpico e adesso vi lascio con le frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E adesso vi accompagniamo con la Camera dei Deputati con le disposizioni in materia di terapie digitali, tutela delle vittime di reato nella Costituzione. Buon ascolto.
2: Buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla Camera dei Deputati. Iniziamo, siamo stati anche puntuali, dai, 15.40, così poi abbiamo un bellissimo pomeriggio di confronto e iniziamo. Prima della proiezione del film mi prendo proprio pochissimi minuti che mi permettono anche di entrare, no? Poi in questo argomento. Sono passati 82 anni, 82 anni da quel maggio del 1944, 82 anni di tanti silenzi, di tante omissioni, molte probabilmente troppe. E non nascondo l'emozione, anche l'orgoglio di aver portato nella casa di tutti gli italiani, nella Camera dei Deputati, questo tema, il documentario, e quindi non posso non iniziare con un ringraziamento dalla regista Damiana Leone, dalla compagnia Errare Persona, perché abbiamo condiviso 2 mesi intensi per la preparazione di questo evento, 2 mesi di telefonate quotidiane, di rapporti, diciamo, molto molto diretti. Dopodiché penso mi odieranno e non mi ascolteranno più per circa 10 anni, dovete recuperare questo mese e mezzo. Però veramente è stato era in cantiere da tanto tempo, poi per una serie di circostanze non c'eravamo riuscite, però poi ad aprile abbiamo detto no, facciamolo, e quindi siamo riusciti a farlo, e grazie a voi per la presenza davvero importante. Davvero sono emozionata, perché per me è un dovere da cittadina, un dovere da eletta, da deputata, rappresentante dei nostri territori, della provincia di Latina e Frosinone. Se una società vuole dirsi davvero progressista, vuole dirsi equa, vuole dirsi giusta, non può scegliere quale vittime ricordare, quali eventi ricordare, quali silenziare. Non può assolutamente accettare che il tempo cancelli le sofferenze, in qualche modo soffochi la storia di intere comunità. E oggi più che mai abbiamo il dovere di conoscere, di riconoscere anche le ferite della nostra terra. E quindi, se penso a delle parole che nella mia introduzione possono fare un po' un filo conduttore, sicuramente una è la memoria, che abbiamo voluto mettere anche nel titolo, no, di questo momento, cioè il dovere della memoria, perché la memoria è uno strumento di giustizia sicuramente per il passato e per il presente, però è anche una responsabilità per le future generazioni. Oggi abbiamo un ragazzo di 17 anni in questa sala, una ragazza di 16, no? E quindi in qualche modo è una memoria che passa di generazioni. Io sono nata nel 1984, cioè esattamente 40 anni dopo del queste 60, no, no, 44 magari, un po' di più, e quindi, diciamo, come filo conduttore c'è sempre questo filo rosso, che appunto è la memoria. E quindi è per questo che sento davvero, nonostante il tema, però l'onore di essere riuscito a portare in una, secondo me, nella casa, nella più alta democrazia che è la Camera dei Deputati, perché davvero è di tutte e tutti noi, tutti i cittadini. Se c'è un'altra parola che mi viene in mente è montagne, perché in realtà rappresentano poi tutto, purtroppo, tutta la ferita dei nostri territori. E le montagne delle province di Frosinone e Latina, che poi sono le nostre montagne, sono state testimoni di una delle pagine probabilmente più drammatiche della storia italiana e ovviamente della storia delle nostre comunità, perché tra quei sentieri, quei borghi che conosciamo, che viviamo in maniera diversa probabilmente, ma li viviamo tutti, donne, uomini, bambini, sacerdoti, anziani, hanno subito delle violenze indicibili. La presenza oggi di tanti sindaci, di tanti amministratori, che in realtà, guardate, io vi ringrazio profondamente, uno ad uno, veramente, perché al di là dell'appartenenza politica, cioè quando perché questo tema non ha un'appartenenza politica, perché rappresenta tutte e tutti noi, e la forza forse di portare avanti questo tema nel modo giusto, nel modo equilibrato, e anche non sentire un'appartenenza politica nel parlare di questo tema, e oggi questa sala la rappresenta, perché veramente ci sono tantissimi amministratori, consiglieri comunali, sindaci, assessori, consiglieri comunali con delega alla cultura, che veramente vi ringrazio ognuno per la presenza qui, che davvero racconta anche l'importanza e quanto il nostro territorio ha bisogno di parlare poi di questi temi. Nella seconda parte, dopo la proiezione, ci sono poi i sindaci che saranno protagonisti, no, di questo dibattito, però con voi volevo in maniera proprio velocissima un po' ripercorrere, quindi memoria, la parola, montagne, il percorso di quelle montagne. Esperia, no? Partiamo da Esperia, che è considerato tra i primi paesi investiti, no? Dalle truppe marocchine. Tantissimi uomini sono stati uccisi per difendere le loro donne, tante donne violentate, stuprate, tante bambine. L'esempio è Don Alberto Terilli, che è stato un sacerdote, che è stato legato, è stato violentato e poi è morto di malattia 2 anni dopo. Poi Sant'Elia Fiume Rapido, e tra tutte le storie che ho letto sicuramente c'è quella di Assunta, 13 anni, anche lei picchiata e stuprata. Poi passiamo per l'Enola, più di 200 stupri tra gli 11 e gli 80 anni, quindi capiamo che non era una questione di età, perché prendeva bambini, bambine, anziani, anziane, uomini e donne. Poi Castro de Olci, dove davvero 40 uomini sono stati uccisi, e poi Castro è un bellissimo borgo, ma rappresenta, a Castro c'è, e per chi non l'ha visitato invito ad andare a visitare il monumento, no, della mamma Ciociara. E la mamma Ciociara, io proprio da cittadina l'ho sempre vista anche come il mio documento, monumento, parte della mia storia, perché la mamma Ciociara rappresenta in qualche modo il sacrificio, la resilienza delle nostre donne, e quindi ogni donna che vive il nostro territorio, ogni Ciociara, ma nel modo, lo dico, più orgoglioso possibile, è rappresentato, diciamo, in quel monumento vede la propria storia. Poi c'è Ceccano, 3 giorni di terrore alla fine del maggio del 44. La prima violenza accadde il 29 maggio a una ragazza di 17 anni. Poi Valle Corsa, anche qui tra le tante storie, forse anche la più forte, anche per il ruolo, no, che hanno avuto i sacerdoti e che hanno sempre avuto poi nella nostra storia. Padre Iannoni, che è stato ucciso per difendere la nostra comunità. E ancora San Giorgio Alliri, che subì dei saccheggi, ma io quando parlo di saccheggi io li immagino veramente non solo saccheggi di persone e in qualche modo di cose. Poi c'è Maenza, quindi andiamo nell'altra provincia, no? La provincia di Latina, ma che in questo caso è veramente solo un limite amministrativo. E Maenza, il 10 giugno del 44, una storia che mi è rimasta in una donna, quindi una storia, poi intorno ai nomi ci sono sempre storie e donne, c'è quella di Nilde Becciarelli. E poi c'è tutta la parte, no, dalle montagne al mare, quindi Rocca Gorga, Santi Cosma e Damiano, Terracina, San Felice Circeo, Giuliano di Roma, qui veramente un'intera lingua dei nostri territori che ha subito questa grandissima ferita, che ancora non è diventata una cicatrice, perché ancora non abbiamo capito come farla diventare cicatrice. E poi c'è stata una deputata che proprio in queste aule, un po' più giù, cioè l'aula diciamo, la camera in sé sta al primo piano, noi siamo al quarto, no? E, c'è stata una deputata, Maria Maddalena Rossi, che nel 52, quindi per la prima volta denunciò questi temi appunto nell'aula della più alta democrazia, appunto la nostra Camera, che ha messo su, diciamo, ha raccontato tutto quello che era successo anni prima, mettendo un grande tema, cioè quello dei risarcimenti. E poi ci fu Giuseppe Di Vittorio, che è stato un sindacalista, che è stato uno dei primi a lottare proprio affinché oltre il silenzio, la vergogna andava superata in qualche modo con la dignità, e quindi pensare ai risarcimenti era comunque ridare dignità a quelle storie. Poi c'è stato Ciampi, che nel 2004 a Cassino nominò le marocchinate, e quindi passiamo dal 52 al 2004, che ci fu il primo Presidente della Repubblica che iniziò a parlarne, cioè quando ha dato la medaglia d'oro a Cassino e oltre 12 medaglie a altri comuni della nostra provincia, ha parlato proprio di, citò le violenze, e non era assolutamente scontato. E nel 2008 l'ONU definì per la prima volta la definizione di crimini di guerra. E noi siamo legislatori, in questo caso io e l'onorevole Costa, e poi ci sono anche le colleghe presenti. E come legislatori ovviamente sappiamo che se non diamo una definizione, un perimetro a un qualcosa, quel qualcosa non esiste. E fino al 2008 il crimine di guerra non era definito in un perimetro. E ancora tante definizioni oggi, nel 2026 dobbiamo dare. E qui arriviamo oggi. È una pagina a cui io parlavo prima, di un'altra parola che è ferita, e non possiamo parlare di cicatrice, perché è una pagina aperta. E in questa pagina aperta c'è sicuramente il messaggio di pace che io anche da qui voglio lanciare, cioè dobbiamo sempre lavorare per la pace, dobbiamo essere noi costruttori di pace, ma riprendo da dove ho iniziato e concludo. 82 anni in cui non dobbiamo e non possiamo più negare che c'è una cultura patriarcale dominante ancora nel 2026, dopo 82 anni, e che parlare di marocchinate, non possiamo non parlare di patriarcato. Perché? Perché sicuramente permea la nostra società, senza che forse neanche ce ne rendiamo conto, ed è anche parte di questo, perché per tanto tempo lo stupro, anche oggi, viene usato come uno strumento sistematico di terrore, di dominio. Anche la stessa donna, no? viene vista come un bottino di guerra, anche la definizione terribile. A me piace fare sempre percorsi con le parole, comunque qualsiasi tema sto trattando, ma dominio, cioè bottino di guerra forse è un linguaggio pessimo. E poi c'è la cultura del silenzio, anche questo è simbolo di una cultura patriarcale, perché c'è il senso fortissimo di vergogna, c'è la frustrazione, l'emarginazione, perché tante donne non hanno parlato per paura di rimanere ai margini della società, per non trovare un lavoro, per non trovare all'epoca il marito, perché poi questo era il ragionamento inculcato nella società patriarcale. Quindi queste donne hanno subito contemporaneamente, purtroppo, una doppia violenza, sicuramente fisica e sociale, però, e quella sociale non è meno di quella fisica, e proprio da qui noi dobbiamo ripartire. Quello che noi possiamo fare oggi per costruire un percorso sano di memoria, e dobbiamo fare ancora tanti passi, e ripartiamo dal linguaggio. Quindi serve il linguaggio, che cambia la società, perché ti fa entrare nuove parole e quindi ti cambia in meglio, cioè quel bottino di guerra io non voglio più sentirlo, né tantomeno vergogna, né tantomeno tante altre che hanno raccontato questa storia. Dalla memoria, e quindi è nostro dovere sempre continuare a parlare per costruire questo filo rosso. E poi l'ultima parola, che non ha colori politici, non ha appartenenze, che è coscienza collettiva. E quindi ecco, io sono convinta che tutte e tutti insieme, perché lo sentiamo tanto questo tema, io ho avuto una partecipazione immensa, abbiamo dovuto bloccare le prenotazioni per questo evento, per la tanta voglia che c'era di dire sì, io voglio esserci, anche per testimoniare, per parlare. Penso che in questo evento mi avete chiesto in tantissimi di avere anche un minuto per dire la vostra opinione, quindi da qui si capisce anche l'importanza, no, di che ognuno di noi la sente, poi ognuno ha un ricordo collegato a quella storia. Quindi davvero io vi ringrazio ad uno, è come se lo facessi tra i banchi, ma davvero grazie. Io lascio adesso la parola all'onorevole Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati, perché è comunque collegato a questa storia, e quindi vi darà nuove parole, ecco, per continuare questo filo da raccontare. E ringrazio perché ci ha messo 2 minuti per dirmi sì, ci sono, cioè anche meno, cioè di 2 secondi. Quindi grazie a tutti, e quindi Sergio, vai.
3: Benvenuti a Montecitorio, buonasera e grazie di essere qui. Io sono anche particolarmente orgoglioso di vedervi qui, perché ho visto molta rappresentanza istituzionale, e per me è importante che, e per noi parlamentari, per me come vicepresidente della Camera dei Deputati, è importante che l'istituzione sia presente, che le istituzioni siano presenti. Ilaria Fontana, quando mi ha chiesto se avevo piacere di esserci, effettivamente non ho nemmeno finito la frase, ho detto sì, assolutamente sì, ci voglio essere. È un pezzo della storia d'Italia, ahimè non solo della storia d'Italia, anche di altre nazioni, però è un pezzo della storia d'Italia che, come è stato detto, è ancora una pagina aperta, è ancora una ferita aperta, e poi ci stanno anche motivi familiari che magari vi dirò strada facendo. I Gumier, il 60% dei corpi di spedizione francese, no? Come voi sapete, erano quelli che oggi chiameremo i guastatori, quelli che rompono le linee del fronte passando i monti Aurunci, sapete, i monti della mia campagna, tra virgolette, e arrivano nel Basso Lazio, ed era la metà di maggio del 44, il 14 maggio del 44. Dopo pochi giorni i polacchi alzano il vessillo polacco della conquista del fronte di Cassino all'abbazia di Cassino, se ricordiamo tutti questo pezzetto di storia. Quei giorni questi Gumier si lasciano andare, e la cosa grave che bisogna ricordarla qua, si lasciano andare a quello che appunto sono stati gli stupri, violenze, torture, omicidi di nostri concittadini, senza, purtroppo va aggiunto, senza che le truppe francesi o il governo francese intervenisse. E questo ce lo dobbiamo dire, per amore di verità storica. Non è un j'accuse, è un dato storico. Ora, tante donne hanno subito una sorte tremenda, e consentire di dire tante bambine, perché non dobbiamo dimenticare anche questo aspetto, tante bambine, tante donne, anche degli uomini, l'ha detto Ilaria bene poc'anzi, e un dato mi ha colpito: 400 ospiti, 400 bambini ospiti dell'orfanatrofio di Veroli. Mi ha colpito perché quell'orfanatrofio praticamente era full, era totalmente pieno, questi bimbi, i figli della guerra, chiamiamoli così per intenderci, dai. Non mi piace etichettarli col virgolettato con cui voi tutti sapete come vengono nominati, che non è corretto, non è giusto, ed è esatto, il linguaggio che non ci appartiene, però sono figli di quei momenti. E altri magari sono dei nonnati, mettiamola così, e perché anche questo è un dato. Quante malattie, ne hai dette alcune tu, ne hai fatto, quante malattie a trasmissione sessuale sono poi insorte nel tempo nelle persone che hanno subito quelle violenze, sifilide, gonorrea e quant'altro. E quante depressioni, quanti suicidi, quante malattie mentali. Di tutto questo si sa, si ottiene qualche, si ha qualche informazione supplementare, ma un dato certo, ahimè, non c'è, un dato ufficiale non c'è. C'è un dato supponibile, direi nella irrazionalità della vicenda, ragionevole come dato statistico, intendo dire. Come dato statistico perché? Perché sono stati raccolti, leggevo, sono stati raccolti oltre 20.000 documenti, professoressa, ne abbiamo parlato nell'anticamera, 20.000 documenti che ci raccontano di circa, ma ovviamente vedete, circa 20.000, circa 60.000 violenze. Già il circa vuol dire che la ferita è aperta, già quel circa, la ferita ce la lascia aperta. Circa 5.000 figli della guerra, di nuovo circa, che non hanno colpe ovviamente di essere nati. E quanti uomini, l'hai raccontato tu, sacerdoti e non soltanto, quanti hanno in quel momento inteso difendere la propria consorte, la propria sorella, la propria figlia, la propria nipote, che hanno subito violenze, torture e quant'altro. E episodi simili, lo dicevo prima, non sono stati soltanto, ahimè, quindi della, io dico il Basso Lazio, la sociaria per intenderci, lo dico con affettuosità e poi comprenderete perché, ma ne ho letti anche per la Sicilia stessi, come sempre, in Germania, dove furono mandati, dopo che ci furono le prime proteste, furono mandati in Germania e si ripeté la medesima situazione. Leggendo quelle carte, professoressa, è pesante leggere quei documenti, è tremendamente pesante. Una cosa che ti prende dentro, ti stringe lo stomaco, la mente si rifiuta di leggere quelle. Lei l'ha lette, quindi sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando. Io ho avuto la sensazione, perdonate se uso questo termine, un'ordalia diabolica a un certo punto, cioè una frattura nello spazio e nel tempo, in cui si è infilata qualcosa che nemmeno voglio immaginare. E adesso entro in una vicenda per cui anche un po' mi emoziona, perdonatemi, perché io non solo ho detto sì perché è una vicenda che riguarda uno spazio della nostra storia, perché mia madre e mia nonna erano in ciociaria in quei giorni, erano in ciociaria in una grossa tenuta terriera che noi avevamo, per chi è pratico, Veroli. Beh sì, perciò perdonate, io ci sono cresciuto in quota parte, sono napoletano, però sono anche andato lì, insomma, nella proprietà di famiglia, ed era la frazione Quattro Strade di Casamari, tanto per intenderci. Proprio lì c'era questa tenuta, la tenuta Brunelli, mia mamma era una Brunelli, che era la più grande casa che esisteva, una grande tenuta di quattro piani, insomma una villa molto grande, che i nazisti presero per fare il fronte di Cassino, proprio casa nostra proprio. Quindi la violenza subita in quei giorni da mia mamma, mia nonna, mio nonno, eccetera, e poi scappare, e io mi ricordo i racconti di mamma e di nonna, scappare perché era arrivata voce che quella voce correva più veloce, fortunatamente, dell'ordalia, e loro scapparono, e non dico che voi forse conoscete, che conoscete, a Colle Berardi, su in montagna, dove rimasero più o meno un mese e rotti, finché appunto i gumieri non andarono via. Immaginate passare dalla violenza dei nazisti che erano a casa nostra, alla violenza dei gumieri che erano in quel territorio. I racconti erano al contrario, mamma si salvò, nonna si salvò, fortunatamente, ma i racconti erano quando sono scesi, quando sono ritornati a casa, i racconti erano dei racconti di coloro che erano sopravvissuti, di coloro, donne e uomini che erano sopravvissuti in quella zona, che raccontavano di questa ordalia, di questa ferocia, di questa pazzia, e io me lo ricordo quando mamma me lo ricordava. E ricordo, ormai sono tante persone che almeno ci sono più per motivi anagrafici ovviamente, io ricordo perfettamente quando andavo là da bambino e mi ricordo i signori del posto, i contadini, perdonate se uso questo termine, ma era proprio così, del posto, che raccontavano la sofferenza patita e che è rimasta lì quella sofferenza, mai esplorata, tra virgolette. E quindi capite adesso perché io con affetto chiamo ciociaria e con affetto io sono voluto essere qui. E detto questo, e vado a concludere, lo stupro nella Convenzione di Ginevra 1949, quindi dopo, tra virgolette, viene, ovviamente non solo per questo motivo, viene definito crimine di guerra, articolo 27 della Convenzione di Ginevra. Nel 1998 lo Statuto di Roma prevede che la violenza e lo stupro vengano considerati crimini di guerra e contro l'umanità. 1949-1998, perché vi do queste date importanti per me? Perché, signori, noi non ci dobbiamo prendere in giro. Oggi al mondo ci sono delle guerre tuttora, e non è che, voglio dire, non lo sappiamo. Ci sono quelle più conosciute, ma ci sono anche quelle meno conosciute. Oggi si contano oltre 60 guerre, in questo giorno, oggi, mentre io sto parlando, oltre 60 guerre, non solo quelle due più conosciute, una nel cuore dell'Europa e un'altra nel Medio Oriente, ma la donna è considerata tuttora bottino di guerra, al di là della Convenzione di Ginevra, dello Statuto di Roma, dell'ONU, oggi ancora è considerata bottino di guerra. Questo è il grande tema che, perdonate, ci interpella. Qui ci deve interpellare. Ecco perché l'importante è farlo a Montecitorio, perché se non lo facciamo qui, scusate, ma dove lo dobbiamo fare un incontro del genere? Certo, sul territorio sarebbe bello, ma è qui il tabernacolo della democrazia, è qui che il Parlamento da una parte e il governo dall'altra ha titolo per andare in quelle sedi di nuovo e richiedere da una parte che ci sia un'analisi storica approfondita per evitare i circa, perché tolti quei circa di cui dicevo prima vuol dire che si è affrontata la storia e che si è posto un punto e si è ricominciato con tutte le conseguenze del caso. Quel punto significa anche riconoscere le responsabilità di chiunque abbia partecipato, che non sono solo i Gumiel, l'ho detto prima, anche chi non ha fatto cosa poteva fare, no? Perché questi sono dati e lo dobbiamo dire, e questo lo può fare solo il Parlamento e il governo, non lo può fare nessun altro, quindi è giusto farlo qui, ma anche per ribadire che in quelle 60 guerre che oggi purtroppo si sono presenti in tutto il pianeta, la donna è ancora un bottino di guerra. E allora l'Italia, io mi aspetto, ma non è una contestazione, badate bene, io domani mattina mi aspetto che questo Parlamento, al di là dei colori, e so che chi mi ascolta non appartiene a un colore o all'altro, appartiene alle istituzioni, che questo Parlamento e questo governo dica una parola. Io me lo aspetto, io lo voglio, noi lo faremo, Ilaria e io lo faremo, la collega Alifano che vedo laggiù, che saluto, l'onorevole Alifano, adesso non so se c'è qualche altro parlamentare in aula, chiedo scusa se non li vedo, eh? C'è la collega Alifano, noi lo faremo senz'altro, ma i motivi sono questi, perché se non si fa questo, quella ferita rimarrà aperta, quella mamma e quella nonna che a me hanno raccontato queste storie, fortunatamente uscendone tra virgolette indenni, se si può dire così, ci sarà un'altra mamma e un'altra nonna che dovranno raccontare storie diverse, e noi non ce lo possiamo più permettere. È arrivato il momento di dire basta, non solo alle guerre, che è ovvio, ma basta, perdonatemi, a considerare le donne degli oggetti. Grazie e buon lavoro.
2: Io ringrazio il vicepresidente Sergio Costa, nonché posso dirlo amico.
3: Il cerimoniale te lo consiglio.
2: Posso? Mi uccidono. Adesso lascio la parola a Damiana Leone, la regista del documentario, appunto, Le Marocchiane del 44. Vieni qui. E va il nostro, penso, grazie da tutta la sala. Insomma. Grazie.
4: Giustamente loro lo sanno, io facendo un altro lavoro. E oddio. Sì, effettivamente penso che appunto in realtà riguarda anche il mio intervento, e che in realtà è introduttivo anche di quello che stiamo facendo oggi, che chi fa il mio lavoro debba essere un tramite tra gli ultimi e chi ha visibilità, cioè che in fondo il nostro dovere di artisti è dare voce appunto a chi voce non ha avuto. E le marocchinate erano la cosa veramente più grande che potessi raccontare, perché raccontando loro raccontavo la mia famiglia, in particolare le donne della mia famiglia. Infatti vedrete che praticamente il filo conduttore del documentario è il rapporto con mia nonna, quindi l'intervista con mia nonna, che è morta l'anno scorso a 101 anni, e era di San Giovanni in Carico, che è uno dei paesi più colpiti, e tra l'altro insomma oggi c'è anche la rappresentanza. E in realtà ad un certo punto, quando ho iniziato a lavorare sulle marocchinate, quindi ora sono 16 anni, non avevo nessuna intenzione di raccontare in realtà questa storia. E come un po' tutti avevo degli enormi tabù, per cui avevo fatto lo spettacolo che pensate aveva debuttato a Padova, cioè una follia. E non avevo nessuna intenzione di farlo a casa mia, cioè in ciociaria. Casualmente vado a fare delle fotocopie e copisteria era di un ragazzo di Castro De Volsci, che mi disse: senti, ma perché questo spettacolo non lo fai a Castro, dove c'è il monumento alla mamma ciociara, che io conoscevo benissimo perché da piccola venivo portata lì dai miei nonni. E lì quando lo feci in realtà capì quello che vi ho detto, cioè qual era il mio ruolo. Quello appunto di dare voce ad una comunità. In quel caso la coincidenza era che la comunità fosse la mia, cioè fosse casa mia. Però noi potremmo dare voce anche ad altre comunità, e dando voce alle marocchinate in fondo abbiamo dato voce anche a tutte le donne vittime di stupro nella storia anche oggi. Lì poi mi è venuto in mente di fare il documentario, ma anche lì non era in realtà una necessità, come dire, ah ma dai, facciamo anche il documentario. No, in realtà io avevo cercato un documentarista perché avevo capito, studiando il fenomeno e conoscendo poi un po' tutto quello che era stato fatto, conoscendo tutti i territori molto bene negli anni, che quello che era stato fatto era estremamente incompleto, mancavano moltissime parti. E ad un certo punto quindi ho deciso di farlo io. E lì mi sono imbarcata, inizialmente l'abbiamo fatto senza fondi per cercare di intervistare più persone possibili prima che morissero, per cui è stata proprio qualcosa veramente di incredibile. E lì mi sono imbarcata con Gioia Onorati, la direttrice della fotografia che è lì. Giuseppe Treppiedi, che è il cameraman e il montatore, e poi successivamente per le musiche si è aggiunto Massimo Martellotta, e siamo tutti del territorio, per cui quando siamo andati a fare le interviste in realtà non capivamo che cosa avrebbero portato quelle interviste, sapevamo solamente che ci dovevamo sbrigare. Pensate che alcune persone non siamo riusciti ad intervistarle perché sono morte anche un giorno prima o due giorni prima dell'appuntamento. Era diventato veramente qualcosa di ossessivo, poi ho continuato anche dopo a fare le interviste, proprio per capire l'importanza di quello che stavamo facendo. Mia nonna poi negli anni mi diceva, nonna, ma ti sei proprio fissata con sta storia? Da un lato anche ragione, però forse oggi penso che quella fissazione fosse stata giusta, perché se non lo facevo come terza generazione e da donna, da nipote, chi poteva farlo? E infatti la cosa incredibile è che quando poi negli anni ho parlato con Ilaria Fontana, abbiamo fatto presente questa cosa, non solo a lei, anche ad altre persone, ad altre istituzioni del territorio, cioè che in Parlamento non ci fosse mai stata una commemorazione per parlare degli stupri di guerra. Le marocchinate sono state il più grande stupro di guerra della storia d'Italia. Insieme alle donne di conforto coreane e alle donne di Berlino, è stato uno dei tre grandi stupri di guerra della Seconda Guerra Mondiale. Voi pensate che oggi, per la prima volta nella storia di un Parlamento europeo, si commemora uno stupro avvenuto in un paese europeo? Pensate che cosa eccezionale che stiamo facendo oggi. E la cosa importante è che parlino le comunità, parlino i testimoni, perché vedrete tutti i testimoni che abbiamo intervistato. Ora, tra l'altro, il documentario è uscito 3 anni fa, e finanziato tra l'altro dal Ministero, dall'Accio Film Commission, quindi le istituzioni hanno riconosciuto l'importanza di tutto questo. Tra l'altro istituzioni di colori diversi, per cui è stato veramente importante anche la trasversalità politica di tutto questo, perché il dolore è di tutti, il dolore non ha un colore politico mai. E il fatto che si dia importanza anche oggi alle comunità, un territorio che è stato così bistrattato negli anni, anche perché non era diventato simbolo della ricostruzione, ahimè, pur essendo il territorio più bombardato d'Italia, quindi uno dei territori più bombardati d'Europa della Seconda Guerra Mondiale, ma era diventato un esempio di arretratezza contadina da superare con l'industrializzazione. Ed è stato questo il dramma vissuto anche dalla popolazione civile, ed è quello che sottolineo anche nel documentario, che il dramma non è solo quello relativo al momento della guerra. Il dramma è stato quello che queste donne hanno dovuto vivere fino ai nostri giorni, anche oggi con le strumentalizzazioni, perché comunque lo stupratore può essere facilmente razzializzato, senza tra l'altro cercare di contestualizzare quello di cui stiamo parlando, cioè parliamo di colonialismo. E parliamo in realtà paradossalmente, perché studiando poi, andando avanti, noi vorremmo lavorare ora sugli stupri contemporanei. La cosa incredibile è che la dinamica delle marocchinate è quella più contemporanea nelle guerre attuali, perché parliamo di truppe inquadrate negli eserciti ufficiali, che vengono istruite proprio per fare qualsiasi forma di violenza contro i civili. Per cui veramente, paradossalmente, degli stupri che abbiamo citato, quello delle marocchinate è quello più moderno per le modalità, ed è veramente inquietante questa cosa. Pensate che poi mi ha contattato una giornalista anglo-italiana che mi ha detto che è andata in Marocco e ha scoperto che i Gumi avevano addirittura combattuto in Vietnam, cioè incredibile. E che facevano tutto questo per avere la pensione da parte dello Stato francese, che non gli è mai stata data, proprio per sottolineare il fatto che fossero truppe inquadrate, quanto sia moderna questa cosa di inquadrare truppe esterne negli eserciti. Per cui veramente scoprirete delle cose incredibili nel documentario. Quello che io voglio dire è veramente però l'importanza di sottolineare che le comunità in realtà in questi anni hanno fatto qualcosa di incredibile, perché non è vero che non hanno lavorato e non hanno mai parlato di questa cosa. Invece negli ultimi anni, soprattutto la terza generazione, e ci sono dei sindaci della terza generazione come me qui presenti, e sentirete anche parlare appunto, e è stato difficilissimo. Pensate che cosa significa dire sì, nel mio paese hanno violentato quasi tutto il paese. È una cosa terrificante. Se voi ci pensate, è veramente atroce. E qualche volta, tra l'altro, negli anni io sono stata anche presa in giro per la mia appartenenza. Non avevano idea di cosa stessero parlando, non avevano idea del fatto che stessero parlando con una persona che è cresciuta con le macerie in città, con la ricostruzione che in fondo non è mai finita nelle nostre comunità, e lo sappiamo benissimo, ancora ci sono i ruderi della guerra. E mia nonna, quando vedeva le immagini delle guerre contemporanee, rabbrividiva, perché sapeva benissimo di cosa stiamo parlando. E il bombardamento a tappeto non è più elegante dello stupro, è uno stupro alla terra ed è qualcosa di agghiacciante comunque. Per cui ora non mi dilungherò, dopo potrete sentire le testimonianze, potete sentire anche gli interventi, però volevo ringraziare tantissimo i familiari anche dei nostri intervistati e le donne e gli uomini che ho intervistato con tutto il cuore. Le interviste duravano tantissimo, erano lunghissime, spesso c'erano i familiari ad assistere e poi abbiamo mangiato con le pastarelle e sono andata ai loro funerali. Umanamente è stato qualcosa veramente di incredibile. Pensate, ho fatto le prime interviste mentre stava morendo mio padre e loro sono stati meravigliosi perché sapevano che cos'è il dolore. E quindi il grande insegnamento che noi oggi dobbiamo portare è: vedete queste donne con i mattoni sulla testa? Nelle foto originali, nello sfondo c'è Monte Cassino distrutta. La Repubblica ora ha 80 anni da pochi giorni. Ebbene, memorizzate l'immagine di queste donne, perché la nostra Repubblica è stata costruita anche sul loro coraggio e sul loro dolore. E quindi buona visione.
5: Eravamo poveri, eravamo rimasti tutti in mezzo alla strada, chi senza casa, chi senza tutto, senza niente. Sono dovuto ricominciare da zero, nonna, dopo la guerra, tutti. Sia mai, mai più. Quando devo venire una guerra, a me è una morte. E poi non lo vedete alla televisione, a dove sta la guerra. I tempi nostri erano quelli, tempi del fascismo.
4: Raccontami.
5: Suonano le campane, mezza giornata. Io me lo ricordo come adesso. Le campane a festa perché si attaccò la guerra. Per me non era una cosa bella, allora sembrava una festa. Che allora si attaccò la guerra, ma non si sapeva che si vinceva la guerra.

0: I miei nonni raccontavano spesso la guerra. O meglio, a me piaceva che mi si raccontasse. E allora, nell'aia della cascina, ci si sedeva in cerchio e si iniziavano a raccontare storie. Le storie della guerra. E quelli che parlavano erano i sopravvissuti a quell'assedio infinito di un ailio che si chiama Monte Cassino.
1: Questa è mia madre, Sarita, e c'è il regalo.
2: Ecco.
1: L'amore per la patria.
2: Tu davi la fede d'oro per la patria e loro te la davano di ferro. Sono quelli dei miei bisnonni. Un bel figlio d'amore.
3: Come ci credevo Mussolini, ci credeva tutta la popolazione. Non capiscevamo niente, non credevamo che era una cosa grave. Eravamo ignoranti allora. Avevamo capito che la guerra poteva fare un macello di quello. Poi la guerra veniva qua.
0: In quei racconti c'erano molte persone senza volto. Non c'erano un Achille o un Ettore. Non c'erano eroi. Forse perché nelle guerre, vinti e vincitori sono sempre sconfitti. La guerra sembrava lontanissima. Nei paesi c'erano ancora le ferite dei bombardamenti, anche se erano passati tanti anni. Ma i ruderi e le fosse delle bombe, per noi bambini, erano solo i luoghi dei giochi e del mistero, e i luoghi delle prove di coraggio.
2: Questa è la casa come era prima, dall'esterno, e era praticamente...
0: Ma la guerra non c'era solo nelle case distrutte, c'era anche nelle persone. C'era in quella donna un po' matta che girava al centro del paese. C'era in quelle strane frasi, miste di silenzio, che si usavano quando si parlava delle donne. Le vere protagoniste di questi racconti.
2: Lei è Ninetta, è la mia bisnonna. Sì, è lei quella che mi ha ispirato tutto. Così era durante la guerra.
0: Ed è per questo che molti anni dopo ho portato sul palco la storia della mia famiglia. Attraverso le voci di Maria, Ninetta e Celeste ho raccontato e racconto il loro dolore e la violenza della guerra sulle donne.

0: superare la cosa, a casino, al mondo casino.
1: Andavano lì, scaricavano e tornavano, e passavano gli altri, ma erano ore e ore. Non finivano mai, il mondo casino bruciava.
2: Quella guerra, tutta la terra pizza pizza, tutta bombardata.
3: Con quel rumore sordo, che rumore, i motori mi sembra che non ce la facessero manca a girare, per quanto erano cariche di bomba. E quasi ogni giorno sentivi tutto sto ronzio che mi è rimasto qua. Ancora mi mettono paura.
2: Il bombardamento qua, il fumo, la notte ci si vedeva, poteva raccogliere un'aga per terra, per i fari luminosi che stavano nel cielo.

0: da partire dal settembre del 43, le gerarchie tedesche devono decidere dove realizzare queste linee difensive, ovviamente hanno la priorità di realizzarle più a sud possibile dalla penisola. E nel caso specifico della linea Gustav si sceglie di realizzarla nel punto più stretto. Quindi la via Casirina viene eletta come via preferenziale, del resto come è stato nel corso dei secoli, proprio perché si offriva bene come viabilità per raggiungere la capitale. È chiaro che gli alleati avevano totalmente sottostimato il sistema difensivo tedesco, cioè dal gennaio del 1944 iniziano le prime battaglie, quelle che vengono ricordate come quattro battaglie per la linea Gustav o per Cassino. I tedeschi riescono a mantenere in modo pressoché inalterato le posizioni fino a maggio del 44, quando viene aperta una breccia su Monte Maio. Credo che non ci sia stata una guerra più mondiale, se così si può dire, di quanto lo sia stata questa.
1: Questo è un territorio in cui combatto. Marocchini, algerini, tunisini, sudafricani, indiani dell'India, inglesi, americani, canadesi, brasiliani. E poi l'Italia aveva dichiarato guerra a tutto questo insieme di in vario ordine e grado di nazionalità. La Casilina non si riesce a prendere, Monte Cassino resiste nonostante la distruzione. Trincea che favorisce i difensori, cerchiamo di passare da un'altra parte. È molto difficile, però si può passare montagna a montagna.
2: Questo era il territorio meno difeso perché era più difficile da prendere per l'aggressore. Quindi le fanno fare alle truppe coloniali anche perché è molto rischioso. O perché loro sono specializzati come nella guerra di montagna, ma anche perché, diciamo, detto tra di noi, è un po' carne da macello.
3: Per mesi e mesi, sotto i bombardamenti continui, la popolazione civile è stretta nella morsa dei due eserciti. Gli uomini per lo più sono assenti ormai da anni, o per combattere o per emigrare. E strette tra due fuochi ci sono soprattutto le donne, rimaste sole con vecchi e bambini, che per mesi assistono ai continui bombardamenti delle loro case. A quel punto l'unico modo per salvare quel poco che resta è sfollare sulle montagne.
4: I tedeschi ormai avevano invaso tutto il paese e ogni giorno venivano a rastrellarci in montagna. Poi entrare le bigliettine di inglese, perché le aerei inglesi, americani, andare in montagna, perché dice venivano le truppe, veniva la guerra, e ci siamo andati in montagna.

0: il fronte non passa rapidamente, si ferma qui per vari mesi, quindi abbiamo questa popolazione che convive con la guerra. Come poi confermano anche i rapporti dei prefetti, anche dei prefetti fascisti, la popolazione aspetta ardentemente che arrivino gli angloamericani, ovviamente questo significa che la guerra passa e finisce, che loro vengono liberati e quindi si può tornare a casa.
1: Finalmente a maggio gli alleati sembrano avere la meglio. La linea Gustav sta per essere sfondata. Da ogni dove arrivano notizie dell'arrivo degli americani. Gli americani ci salveranno. Sì, è quello che diceva la gente in giro, perché moltissimi da questi paesetti erano immigrati a New York e vedevano nell'America il futuro. Gli americani sono un grande popolo, sicuramente porteranno la pace, la libertà e la modernità.
2: Maggio 1944, sentimo la voce dal Diopo, diceva: sono arrivati i liberatori, stanno più sopra.
3: Noi aspettavamo tutti quanti, finalmente, gli americani. Pensavamo, questi sono i cattivi, i tedeschi.
4: Gli americani non vanno a venire in montagna, non ci sporcano la scarpa. Anche perché sono passati in capo montagna, hanno portato i francesi qua. E non ci sono passati, sono passati all'Appia, con la macchina.
5: Arrivare i marocchini alla montagna, no? Nella pianura era tutto bello, l'inglese, tutte. Invece sopra la montagna, guai chi c'era stato là sopra.
1: Sui Monti Aurunci c'è una vallata detta Polleca. Qui, credendosi al sicuro, si rifugiarono migliaia di sfollati provenienti sia dalla costa che dai paesi limitrofi, soprattutto dal piccolo paesino di Esperia. Sì, Esperia, l'antico nome con cui i greci chiamavano l'Italia. Ma in una guerra infernale come quella che si combatte qui, nemmeno le montagne sono sicure. Quella gente disperata non poteva immaginare di trovarsi in un campo di battaglia, quello delle truppe del CEF, corpo di spedizione francese comandato dal generale Jouin, con al seguito 12.000 Goumier.
2: Allora disse mio padre, io faccio una cosa, io vado incontro a questi liberatori. Hanno detto che sono arrivati, andiamo noi incontro a loro. E man mano che ci avvicinammo, io mi accorsi che non erano i soldati che io conoscevo, che avevo visto, i tedeschi.
3: I soldati erano tutti marocchini, parlavano in arabo, ma migliaia. Erano tanti che a un certo punto poi ci trovammo che insomma non sono riuscito a camminare, tante ce n'erano. Erano tutti giovani. Gli ufficiali francesi erano più grandi, più anziani.
6: La montagna era coperta di uomini, di quelle divise che portavano, un paracusaio, lunghi così. C'avevano degli anelli al naso, come ci portano i bufali, se non l'avete visto qualche volta.
4: Quelle loro portavano le cose, il pugnale, usavano più fuori che il fucile, il coltello, la scimitarra.
3: Oltretutto poi trattavano male, davano spinte, che devo dire, prendevano il fucile per darli in testa, insomma. Erano quelli che erano, insomma.
7: Con i pantaloni aperti, sporchi, povero che ci capitava.
2: Ma lì uno di questi si fece avanti a tutti, evidentemente doveva essere il capo, e ci disse: oro e argento. Chi aveva la catenina la consegnò, chi aveva la fede la consegnò. Mia madre se la sfiorò e la buttò nell'erba lontano, non gliela volle dare.
8: Il marocchino, la prima cosa che fa, gli leva l'orologio, e poi nelle case dove entrano rapinano. La depredazione marocchina è ampia ed è incredibile, e riguarda tutto.
9: E poi siamo partiti, ci hanno detto di partire, andare su, e là c'era il trattore che va su a Polleca, e la gente una presso all'altra, tutti in fila, e di qua di là c'erano delle sentinelle che ci accompagnavano, dicevano che erano ufficiali francesi.

0: che ogni tanto qualche marocchino tentava di prendere qualche donna, qualcuno, e gli tiravano con la frusta, eppure la notte ogni tanto si sentiva da stillare qualcuno, perché qualche marocchino entrava, provava ad entrare nel campo per prendere le donne, e si sentiva gli strilli, poi arrivavano le sentinelle, lo prendevano in due, si allontanavano, e si sentiva la botta, poi dice qualcuno, dice gli hanno sparato, poi se è vero, ma così dice gli hanno sparato.
1: Il corpo di spedizione francese è un corpo formato da truppe coloniali, viene reclutato sostanzialmente in Algeria, Marocco e Tunisia, servendosi delle truppe che erano di stanza in loco. Nello specifico poi i goumiers, cioè le truppe specializzate nella guerra di montagna, agli inizi del Novecento vengono istituite dai francesi come polizia militare coloniale per reprimere le rivolte degli altri marocchini contro il dominio francese. Sono abituati già nei decenni precedenti ad avere questo tipo di pratiche di guerra, no? Perché vengono codificate proprio dai comandi militari. Cioè in colonia si ha un concetto molto ampio, allargato di nemico e si ha una base di violenza maggiore. All'inizio del Novecento si teorizza che nel contesto coloniale si possono fare cose che tra paesi civili non si fanno, quindi i bombardamenti sulla popolazione civile, l'estensione dell'idea che il nemico siano anche le donne e bambini dei ribelli, eccetera, eccetera. Ovviamente se sei abituato a praticare questo tipo di guerra, non è che smetti da un momento all'altro.

0: arrivavano gli uomini, piangendo, ridando così, hanno preso le nostre donne, le stanno distruggendo. Insomma, che dobbiamo fare? Ufficiale, che possiamo fare? Che possiamo fare adesso? Sì, adesso andiamo a vedere, mandavano insomma a vedere. Dopo un'ora, due ore, tre ore, queste povere donne, la maggior parte riuscirono a venire. Ma sa come erano ridotte? Prima di tutto il sangue che scendeva per le gambe. I vestiti c'erano e non c'erano in queste condizioni e nient'altro. Non ho mai visto più, nemmeno al cinema si può dire, questi spettacoli, perché non era una, non era due, erano decine e decine, ogni tanto arrivavano in frotta, piangendo, gridando così, insomma, e correvano i mariti, i fratelli, i genitori, quando riuscivano a vederle le prendevano, cercavano di consolarle, di lavarle un po' la meglio, di portarle da... Ma c'era una fila enorme per farlo vedere a un medico francese, insomma.
1: Le grida di donne, molte grida di donne che forse li violentava, sta gente le violentava. Ho visto una donna che saliva con un cesto in testa. Uno di questi marocchini gli fa posare il cesto per terra, l'ho visto dentro al cesto, non c'era niente. L'ha preso fuori il petto così, per aver tutti i vestiti. E ho visto che gli ha tirato uno schiaffo in faccia a questa donna. Dopodiché, questa si sarà ribellata ancora. Ha preso un sasso questo signore, questo marocchino, con la mano sinistra per tirarcela in testa. A questo punto lei ha consentito, si è sdraiata e lui si è servito di questa donna. Dopo che lui aveva finito, si è preso quel cesto e se n'è andata.
2: Ma perché a te ti hanno fatto assistere a una scena del genere e non ti hanno portato via, non te ne
1: puoi dire? Noi stavamo lì davanti alla casetta tutti.
2: E nessuno ha aiutato sta donna?
1: Ma non potevi farlo!
3: Figlia mia, perché era amata, passata, a tutti abbandonano, la femmina, verso, giù, la violentavano, tutto quanto, tutto, la violentavano. E le andava passata a quello che la faceva. Quanta giovanotta, una volta 90 anni, adesso mai ci visse mai, no? E mamma
0: mia, mi queste piangevano, non parlavano, piangevano solamente, non sentivo una parola che dicessero, così cercavano di coprirsi gli occhi. Poi non c'era acqua per lavarle, insomma, perché lì lassù l'acqua non c'era. C'era l'acqua che si andava a prendere a qualche fontanina così, fontanina, qualche piccola sorgente, insomma. Avevano graffi, non tutte, e dappertutto però. Il sangue che non veniva solamente dagli organi genitali, ma venivano anche da come erano state maltrattate in queste condizioni.
2: Senti, ma le marocchinate qua a Corano ci sono state?
4: Ci sono state, voglio quando ci ha fatto parecchio. Eppure di uomo non ci ha fatto. E tutti quelli che sono andati a pace, i marocchini che hanno una malattia, sono diventati tutti gialli in faccia.
2: Tutti?
4: Quelli che hanno già fatto i marocchi, quei pochi che li hanno presi sono morti, molto presto. Quando stavano in campagna, che la zia mia ha preso le mie sorelle, gli dicevano come una cosa, dice stasera, e infatti la sera sono andati veri marocchini. Hanno preso un materazzo, una coperta, alla stanza. A dove si dormiva l'hanno portato in mezzo alla strada, sotto una valloccia, e là per Cristo l'hanno fatto come... hanno trovato tutto il sangue, l'hanno proprio rovinato. E quella era l'unica che si è fatta più gialla di tutti.
5: Io ricordo intervista fatta peraltro a, diciamo, due signori anziani che erano molto vicini di casa, in cui mentre io intervistavo la moglie, sento a un certo punto il marito commentare e diceva: ah, ma queste cose le abbiamo fatte anche noi in Montenegro, le facevano anche i soldati italiani, anche se poi lui dice: ma io non ho messo mano a During, che significa io non ho fatto niente, io non ho toccato niente, cioè io non ho fatto quelle cose lì.
0: Nella casa vicina c'era il sacerdote di Esperia, il parroco, e tre donne, una mamma e due figlie, erano state stuprate, tutte e tre le donne, da tanti, perché quelli che scendevano per la montagna, ma addirittura stuprato il parroco di Espedia. Tanto era stato torturato che morì.
6: Quando arrivammo ad Espedia, non sapevamo se la casa era in piedi. Mio padre si affacciò qua e la trovò distrutta. Il giorno dopo andammo in montagna. Dov'è Maria Palma, la zia Maria Palma? Dov'è mia sorella? Sta là. Era sepolta sotto una quindicina centimetri di terriccio, in mezzo a un lenzuolo, all'ombra di una quercia. Era stata assassinata dai

0: dai, Rocky. Era stato assassinato da Rocky.
1: Ma a quell'epoca non era con mamma. A quell'epoca io avevo 16 anni. Io cosa significava violentare? Non lo capivo. Oh, e allora diceva no, pillolo donna, ma mica, io dicevo, mica la uccidono, no, non la uccidono, e beh, basta che non la uccidono, che ci possono fare? E io me la pensavo io, hai visto? Se vorrei fare 90, 91 anni, per pensare tutta la vita, da quell'epoca.
2: Ma tu hai assistito pure agli studi?
0: L'ho visto mamma che mi lavavo, l'ho visto così, no?
3: Mi sono visto chiuso dentro la finestra, dentro la camera, chiuso dentro. Mi sono visto che correvano e chiappavano le donne sopra la montagna, i grida, poi mai immaginato, trascinavano per terra, lo trascinavano come gli animali.
4: Ma erano parecchi perché andavano a gruppo, non andavano mai uno solo, un 5-6. Io ti ricordo di mia madre, non lo dimenticherò mai, che attaccata ai vestiti gridava e strusciava le gambe per terra. No, mamma no, facevo io, mamma no! E mamma mi teneva abbracciata. Brutto.
5: Voglio immaginare, arrivano gli americani, ah, a fine della guerra, ma gli vanno incontro, perché così ha fatto pure mio zio, invece quelli che ti dovevano salvare, poi hanno segnato la loro fine.
1: E io avevo 16 anni, e una compagna mia, stavamo in una casa là, e pure aveva la stessa età mia, ambo due, ci avranno visto, non so, solo due persone, erano nere pure, uno nero, proprio nero, e un altro un po' mulatto, ma comunque erano nero. Sono venute, ci hanno preso pure a tutte e due e noi. Però, visto che erano solo due, abbiamo lottato. Io era nero, la faccia mia era nera invece adesso bianca. A furia di lotta, a me, io era come a Samanda. La faccia, po' quanta cazzotta, po' quanta... Però, comunque, non è che hanno arrivato tanto alla fine. Se mi ci ha fatto tante botte. Ci hanno massacrato.
3: Non si facevano neanche vetrine, perché se di giorno ti potevano le marocchine, ti potevano sott'occhio e la sera ti potevano acchiappare. Ti potevano una ragazza, la signorina.
6: Sì, come tutte, ma pure i tedeschi, sa, perché no. a noi l'hanno fatto i tedeschi, no, volevano sfondare la casa.
3: Noi l'hanno fatta dei marocchini.
0: E mi ricordo su quella montagna una donna poi ci cominciò a partorire su quella punta di quella montagna. E l'avevano stuprata pure. Mi ricordo bene queste cose.
2: Cioè incinta, non stuprata?
0: Dopo 5 giorni partorirono. Dopo 5 giorni.
3: Su Corriere della Presa eravamo tante ragazze, pure una zia mia, zia Raffaella. E allora mamma si inginocchiò a una di quelle e ci disse salvatemi sta figlia, allora se ne andarono. È brutta la guerra, molto sta a ricordare la nonna, ma io mi ci sento male. Sia mai più.
2: Ma come facevano? Che vi tiravano? Come facevano? Cercavano di toccarvi? Come vi inseguivano?
3: No, niente, davano le spinte, davano i calci. Ti davano lo spinto, davano i calci. Ma era cattiva, non è che era buona. No.
2: E gli uomini?
1: E gli uomini stavano là, però avevano paura. Non è che si difendevano tanto. Perché loro erano armati e noi non eravamo armati. Sta zona nostra, la truppa di colore, hanno fatto quello che hanno voluto. Ci hanno dato la carta bianca.
7: L'idea che ci sia un ordine esplicito, una carta bianca, come la chiamano le testimonianze, è qualcosa che serve complessivamente a razionalizzare questo livello di violenza.
8: Ma mai e poi mai il generale Chuen avrebbe firmato un documento del genere che per lui avrebbe significato comunque la corte marziale.
7: Indubbiamente, cioè, la Francia ha negato il ruolo fondamentale che le truppe coloniali hanno avuto nella ricostituzione del suo esercito e nella sua liberazione. Complessivamente diciamo, il corpo di spedizione francese mi pare perda quasi un terzo degli effettivi nella campagna d'Italia, quindi ha perdite molto elevate. Dobbiamo anche avere presente un elemento, che tutto questo avviene mentre si sta combattendo, mentre il fronte avanza. Quindi combattimenti e violenze insieme, dentro un momento in cui la disciplina militare si è allentata. Io credo c'è sostanzialmente non un ordine formale, ma un allentamento, diciamo, del controllo degli ufficiali nei confronti delle proprie truppe. Truppe che hanno questo background di esperienza bellica, cioè che sono abituate a combattere così. Davvero che poi queste cose loro le ripeteranno anche in Provenza, cioè anche in Francia, ovviamente ancora di più quando arriveranno poi i germani.
2: Quindi lì sono avvenuti altri stupri?
7: Sì,

me'n recordo. Com en molt, estàvem qua i se sentra la campana de Sant Joan de sonar a festa. I que mai, mama, jo deia, mama, què succeeix? S'han de sonar la campana a festa de Sant Joan. Dice mamma, zitta, si è finita la guerra. Oh, te, si è finita la guerra. Grazie, madonnami della guardia, diceva mamma. Grazie, madonnami della guardia, si è finita la guerra. Si era finita per davvero. Le campane di San Giovanni, mezza giornata suonano. A festa.

0: e la memoria ha più, come dire, livelli di difficoltà. Quindi da un lato questa sorpresa e questa memoria tragica dell'incontro con le truppe coloniali, dall'altro anche un tentativo però di, come dire, separare in qualche maniera, come dire, questo giudizio dai primi liberatori da quelli che arrivano dopo. E lì il momento ritorna positivo, cioè l'incontro con gli americani è invece quello che sarebbe, diciamo, dovuto avvenire. Quindi la memoria si concentra su pane bianco, la cioccolata, la razione K, cioè questi elementi che effettivamente un paese che ormai era, diciamo, stremato proprio alla fame, hanno colpito, sono rimasti comunque impressi nell'immaginario, tant'è vero che anche c'è, almeno a me sembra di poter dire, c'è una scissione delle responsabilità. La sensazione, tornando ai tedeschi, è che quel livello di occupazione, che pure è stato brutale, però appare meno irrazionale di questa esplosione di violenza che dal punto di vista di chi la riceve è del tutto immotivato, del tutto incomprensibile.
1: La notte i tedeschi a bussare alla porta nostra, che volevano signorine, papà cacciò il coltello. Mi sono a sbarra dietro la porta, si erano imbriacati, no? E venivano a cercare. I tedeschi a Latria hanno fatto un macello, diciamo. Dopo, diciamo, che sono entrati gli americani, vedevo queste donne con la testa rasata, e allora dicevano, quella è stata con tedesco. Ecco, fa riconoscere le donne che erano state con i tedeschi, gli americani le rasavano.
2: Lei aveva allora 13 anni e con un'altra ragazza di tenera età si misero a correre verso il fiume per nascondersi fra il canneto, ma fu vista e vari colpi di fucile furono sparati contro di lei. Per lo spavento non ebbe allora più forza di continuare. I barbari la raggiunsero e dopo averla pestata sugli occhi, graffiata e morsicata, ne abusarono a piacimento. Per la grave emorragia per varie settimane fu costretta a letto. Poté poi alzarsi, ma le conseguenze del fatto sono allora in lei manifeste. Ella è tuttora affetta da endometriite e vulvovaginite gonococcica, ma ciò che più la tormenta sono le manifestazioni nevrotiche che ancora la costringono a cure costose che tanto gravano sul bilancio familiare. Deve ritenersi pertanto una minorata di guerra, moralmente, economicamente e materialmente. Prega perciò codesto onorevole direzione provinciale di assistenza post bellica di tenerne conto e di elargire adeguato soccorso per attenuare i disagi sofferti ed evitare di accentuarli. Caso De Volci, 19 luglio 1947, la richiedente, naturalmente il nome e si nome angellare.
3: Lei e un'altra amica pure la allontanavano. Facevano il gruppo di ragazze a giocare, pure erano piccole, no? E non volevano giocare con loro, perché portavano le malattie.
4: C'era paura pure della malattia.
3: Della malattia, questa gente pare che sia ammalata.
5: Ma ricordo una che c'era chiappata con la malattia, c'era contagiata.
1: La sifilite.
5: No. Si moriva. Si moriva, c'era tante malate, poi all'ultimo si moriva.
6: C'è stata pure una ragazza che è sbandata pure un po', si è avuto curare, è sbandata pure un po', una vista di un gioco, secondo come la prende pure, secondo lo fisico come la prende.
7: Me lo ricordo persino io che ero bambina nel dopoguerra, cioè parecchio, un po' di anni dopo. Questi disturbi erano quelli più difficili da riconoscere. Non so, reazioni depressive, oggi noi le chiamiamo così, reazioni depressive, disturbi somatoformi, erano molto difficili da identificare, non c'erano neanche le categorie diagnostiche attuali. Come venivano curati? Secondo me io non ho elementi che fossero curati, perché non esisteva una psicologia nel nostro paese, esisteva una psichiatria ma era una branca della medicina di élite e a me non è risultato che avessero lavorato con le reazioni agli eventi bellici.
6: C'è stava sempre qualche mammana, la chiamavano la mammana.
8: Ma si abortiva spesso? Si facevano spesso io?
6: Morivano pure tante, perché gli aborti non è che li facevano tanto bene, ci veniva l'infezione.
9: Tanti aborti ci sono stati e tanti
4: e diversi, oppure uno qui di bambini dati ad altri.
9: È arrivata una signora De Fiorentino, anziana, vestita di nero da contadina, col bastone in mano, col figlio. Sono arrivate qua, avvocà, chiudi tutta la porta. E allora signora, sei stata violentata? Sì. Ma hai fatto la domanda all'epoca? No. Signore, e mo come facciamo dopo tutto questo tempo a dimostrarlo? Ci vorrebbero le prove. Ma mio figlio, ma è la prova. Come sarebbe a dire la prova? Io sono rimasta incinta.
1: Ma quanti negretti sono nati? Parecchi, eh?
5: Negrette? La voglia.
1: Sì, marocchini.
5: Tanto allora, ragazze che avevano violentato. Partorivano.
8: E poi?
1: E poi rimanevano.
5: O le lasciavano, o le adottavano, o le lasciavano, se ne andavano a partorire all'ospedale, li lasciavano all'ospedale. Tu non lo sapevi mai quello che succedeva. Tu lo vedevi solo che erano incinte, e poi quando erano partorite non sapevi che fine erano fatte quei due ragazzini.
4: Cioè lei soffrì. E pare, poi qualcuno l'ha detto, perché è vero, no? Pare che però ogni tanto aveva detto, ogni una volta tanto io voglio solo vederla da lontano, però lei non deve saperlo, chi è la madre naturale, insomma.
7: Il dopo, quello che hanno saputo fare dopo. Sia quelle che portavano dentro di sé un figlio nato dallo stupro, ne abbiamo parlato per i Balcani, non lo stupro etnico. Quello non sarà stato uno stupro etnico pianificato, però la conseguenza dello stupro è stato questo, non sapere chi era il padre o comunque avere un figlio a cui dare quale destino. In una terra che, di cui è ricca ancora l'Italia, si basa sullo stereotipo maschile e quello femminile. Fingere una vita normale per ricostruire, caricarti sulle spalle i mattoni per ricostruire gli edifici distrutti assieme agli uomini, sapendo che tu comunque sei una colpevole. Perché spesso chi subisce uno stupro, la diceria era che tu non ti eri difesa abbastanza. Se ti fermi agli scenari di violenza, non vedi quelli della ricostruzione. E nella ricostruzione le donne sono state altro che vittime. Le donne sono state le protagoniste, col loro lavoro di cura, con il loro rinnegare anche se stesse. Dimenticare per poter ricostruire è eroico. Quello che per le donne si chiama spirito di sacrificio, per gli uomini si chiama eroismo. Noi non abbiamo il femminile dell'eroe. Quindi io dico sempre eroina, sottolineando sempre il diminutivo.
10: Ricostruire, parola d'ordine, ricostruire. Ricostruire il territorio più bombardato d'Italia. Mentre continua l'avanzata degli alleati tra macerie, dolore e malattie, qui la guerra è finita. Bisogna andare avanti. Già alla fine degli anni 40 arrivarono i fondi per la ricostruzione, che durerà decenni. E con la ricostruzione arriverà il desiderio di dimenticare la miseria, la guerra, l'orrore, di dimenticare tutto. Bisogna iniziare una nuova vita. L'Italia finalmente diventa un paese industriale e finalmente la modernità arriva anche qui. Sì, anche qui, nelle nostre piccole e misere case. Cemento, cemento, cemento ovunque, come un nuovo rito che lascia sui paesi una cicatrice di dolore. Cemento che ricoprirà tutto, anche la ricostruzione delle coscienze, che in fondo non avverrà mai.
4: Poi non lo dicevano, guardi, era l'imbarazzo delle donne, l'imbarazzo dei mariti, l'imbarazzo dei genitori, l'imbarazzo dei fratelli.
8: Il silenzio è stata anche una grande tutela per queste donne.
4: Beh, insomma, costa caro, sa.
8: Secondo te, queste donne sono state aiutate?
6: Sì, sì, la pensione fa annotata, fino a un certo punto però.
11: Non intendo questo aiuto qua, dalla gente.
6: Dalla gente non troppo, no, dalla gente no. Anzi, ripeto che... Vedi, sai, quella è stata violentata, quella è stata qua, quella è stata là, insomma, più sparlavano che aiutavano, più sparlavano che aiutavano.
11: Anche le donne?
6: Beh, pure le donne, sì, sì, sì, subito tutto, hanno subito tutto, abbiamo subito tutto, abbiamo subito tutto.
12: No, quella no, io non ci vado, quella è stata, è una ragazza, sì, ma quella è stata presa dai morbidi. Ecco, era un po' denigrante, umiliante più che altro, ecco.
13: Ma che cosa, si danno tutte queste importanze, tutto quanto, ma questo in fondo, le faceva piacere. Ripeto, questo è una cosa che, insomma, la miseria umana arriva a tanto, insomma, ecco.
11: Voi non parlavate di quello che era successo a te e di quello che era successo a loro?
6: Ma raramente, non manca. Anzi, uno cercava più di dimenticare quell'avventura, più di dimenticare che di ricordarla. Sì, sì.
11: Quindi voi dopo la guerra non parlavate della guerra?
6: No, era passata.
11: E perché non parlavate della guerra?
5: Eravamo rimasti un po' terrorizzate.
1: Forse un po' scioccate, non lo so.
7: Con chi si sfogavano queste povere disgraziate? Solo col prete? Il prete poi gli diceva state zitta, soccorta, è la croce che ti devi portare, insomma, ecco fatto.
14: Io non ne voglio parlare soprattutto alla presenza di questa signora che sapevo che cosa aveva sopportato, che cosa... Allora, questi andarono via e lei si avvicinò e disse vorrei darti solo un bacio in fronte, proprio così, per come ti sei comportato. Mentre diceva questo...
15: Il lago deturpato della sua diga e dei suoi argini irrompe nel territorio, determinando la malaria in una vastissima zona. E quando le truppe naziste abbandonarono il povero suolo del paese martoriato, da ogni petto sprigionò l'osanna ai nostri liberatori, che avrebbero apportato, dopo 20 anni di servilismo, la civiltà dimenticata dai vecchi e non conosciuta dai giovani. E con la civiltà, la speranza di risorgere e ricostruire, e con essa, la pace. Ma quella speranza, che non dava ai nostri cuori, si spense col sopraggiungere delle truppe di colore, truppe di uomini abbrutiti dagli infiniti orrori della guerra, che fecero scempio sprezzante su quei corpi già dilaniati da tanti dolori ed esausti per fame lungamente patita. V'è oggi in quella plaga una popolazione silenziosamente dolorante che non vuole che trapeli la mortificante onta subita. E intanto il contagio dilaga come il bacino artificiale e le proporzioni spaventano. Quando si pensa che a San Giovanni in carico solo di donne ne sono state violentate il 95%, e nelle stesse dolorose condizioni è Pico, Pastena, Castrodolsci, Valle Corsa, Esperia, le rovine, la miseria, l'onta, lo sprezzo, il dolore, nelle infinite sfumature, sono le conseguenze infami della guerra, impostaci dal fascismo. E come donna, come sposa, come madre, come cittadina italiana, lancio l'appello dal profondo del mio cuore alle autorità vicine e lontane perché non vengano ulteriormente dimenticati e trascurati i derelitti di questa plaga. Tullia Marzi, 5 novembre 1945.

0: esistono relazioni dei prefetti del Regno del Sud, soprattutto anche però dei militari che accompagnano già gli alleati, che segnalano le violenze che sono avvenute in queste aree. Qual è l'intento del governo italiano? Visto che nello stesso periodo il governo Badoglio si vede arrivare le richieste dei paesi aggrediti dall'Italia circa i crimini di guerra fatti dagli italiani, l'idea è: costruiamo un dossier da utilizzare in questa partita che si è cominciata con questi altri stati. Poi però effettivamente, questo è un dato che forse anche sfugge nel dibattito pubblico, cioè la Francia riconosce che il passaggio della guerra ha prodotto una serie di violenze. Il ragionamento è sempre però, come dire, sulle violenze belliche, cioè sui danni generali portati dal passaggio delle truppe francese, cioè la Francia dà un indennizzo, diciamo, all'Italia per il complesso delle violenze fatte in Italia. Questo indennizzo ovviamente è minimo, il paese è in grande difficoltà, eccetera eccetera. Sono poi però le indagini che fanno i prefetti, i quali fanno anche emergere alcune questioni, diciamo, problematiche. Cioè, visto che c'è questa domanda di indennizzo, molte persone la compilano. Ad esempio, ad Esperia, il medico condotto indica circa 900 persone che hanno subito violenze sessuali, quindi i numeri sono elevati. L'inchiesta che lui fa e che visita qua tutti i paesi, diciamo, tra la provincia di Frosinone e la provincia di Latina, che sono interessati, però che appunto paesi in cui anche si erano rifugiati poi persone che venivano da fuori, indica invece in circa 12.000 complessivamente il numero delle donne violentate. Io credo che oscilliamo, diciamo, tra intorno a questi numeri.
1: A questo territorio, forse alcune hanno sporto denuncia di essere state violentate, cioè forse c'è anche qualche caso in cui non è vero che abbiano subito violenze. Quelle che l'hanno subita veramente hanno taciuto, alcune sono andate via da qui, non sono più tornate.
2: Questi addirittura chiedono, fa richiesta per ottenere il pacco vestiario, non avevano nemmeno vestito. Elenco delle donne nubili violentate dalle truppe marocchine. Bambine violentate. Nei documenti dice 60.000 denunce
0: di domande di risarcimento, 60.000. E le donne in queste 60.000, le donne violentate sono 12.000. Noi non dobbiamo dimenticare che nella cultura dell'epoca non c'è un'idea di una specificità della violenza sessuale. C'erano le vittime di guerra, categoria molto generale in cui veniva messo tutto dentro.
2: 15 novembre 1946, elenco delle donne nubili violentate dalle truppe marocchine, assegno di lire 15.000. Elenco delle donne maritate violentate dalle truppe marocchine, assegno di lire 5.000. Elenco delle persone che intendono trasferirsi da questo comune. Questi sono profughi. Il 14 ottobre del 1951, in un cinema di Pontecorvo, avviene una cosa incredibile. Si riuniscono centinaia e centinaia di donne provenienti da tutte le campagne che dichiarano apertamente di essere state stuprate nel maggio del 44 e che rivendicano la pensione di guerra. Quel giorno, tra di loro, era presente anche la partigiana Maria Maddalena Rossi, dell'UDI, Unione Donne Italiane, che in un modo altrettanto eccezionale, nel 1952, porterà la loro istanza direttamente in Parlamento. Per la prima volta nella storia d'Italia e in un Parlamento europeo si parla apertamente di stupro di guerra. Mentre tutti volevano dimenticare, le donne di Pontecorvo non volevano dimenticare.
3: In precedenza altre donne si erano mosse nel territorio, erano andate casa per casa per convincere queste donne a partecipare a questa riunione.
4: quello che era uscito fuori era proprio l'idea di, innanzitutto, di avere il coraggio di parlare pubblicamente e di guardarci in faccia fra loro e di parlare, che le donne parlare è stato un gesto rivoluzionario. Quelle donne lì ci hanno insegnato che loro parlavano in prima persona, non mediate dagli uomini che riportavano i loro discorsi. Loro parlavano, loro narravano, dicendo contemporaneamente che si sentivano non vittime, ma soggette di una storia. Un racconto corale di queste donne che non si è più ripetuto, è stato lasciato cadere, per questo vi dico c'è un problema di responsabilità politica sul territorio. Quella sono stati gli anni della ricostruzione delle grandi votazioni politiche italiane che hanno dato il consenso alla Democrazia Cristiana. Noi abbiamo avuto donne d'eccezione, tantissime, ma noi non abbiamo in Italia, fino alle guerre partigiane, un'idea delle donne come mobilitazione collettiva. Quindi una mobilitazione di tante donne collettiva su un tema come questo sarebbe stato l'unico nella storia italiana, sarebbe stato rivoluzionario, sarebbe stato un atto fondativo. Loro sarebbero stati un modello.
5: No, devo dire che per il territorio sarebbe stato un grande riscatto, la vera ricostruzione.
4: Quella sarebbe stato un grande riscatto, esattamente.
0: Si fa una discussione su come risarcire e sostenere la popolazione dei danni subiti. In questa categoria va un po' tutto, però vengono trattate poi sotto l'aspetto, come dire, di un sostegno pensionistico. Questo per esempio è l'impostazione anche che dà l'UDI al convegno del 1951, che si fa dentro un convegno per la rinascita del Cassinate, che è la politica che il PC fa in quegli anni.
4: Da quando Maria Maddalena Rossi ha costretto a parlarne in Parlamento e le hanno dato quella bella risposta, cioè che doveva parlare il deputato democristiano, che bisognava parlarne dopo le 9 di sera perché era immorale, per l'appunto, perché tirare fuori un argomento così immorale che ci crea una brutta fama?
6: Quando si parla di stupro si parla di sesso, e di sesso non si può parlare, e non si può parlare di sesso né alla manifestazione di Pontecorvo e nella discussione alla Camera, quella di aprile del 1952. E finisce quella discussione, finiscono anche le iniziative.
0: Porre la questione dello stupro è una questione complicata, perché apre tante ferite sia nelle comunità locali che a livello nazionale. Innanzitutto ricordo una cosa che è grave da un punto di vista di identità maschile nazionale, cioè che l'esercito di Leo si è dissolto, non ha combattuto ed è proprio scomparso dalla scena. Quindi non ha saputo difendere, se vogliamo stare dentro quest'ottica, no? L'esperienza della guerra è stata anche un'esperienza di sconvolgimento degli ordini, diciamo, di genere di tipo tradizionale, cioè vedo un protagonismo femminile nuovo, inaspettato, mal vissuto, ovviamente, dopo la guerra, dall'elemento maschile. Altra questione poi, diciamo, più politica, ovviamente c'è un problema, perché queste violenze sono state compiute dai francesi, comunque dentro il quadro della liberazione, quindi dentro quelli che stanno diventando i nostri nuovi alleati a livello internazionale. In più la difficoltà, no, reale, le fratture dentro le comunità, allora tutto questo insieme di fattori fa sì che questa storia rimanga una storia viva nella memoria dei territori, delle persone che l'hanno subita, ma che non riesce a trovare, come dire, un suo inquadramento generale.
7: Non è tanto l'offesa fatta alla donna, è quando l'offesa arrecata all'uomo, perché qualcuno ha offeso quello che era una sua proprietà, la propria donna, insomma, le proprie donne, capito? È accaduto questo, se uno riflette, non a caso chi ha contribuito molto a stendere un velo, a tenere tutto al coperto, sono state anche le istituzioni, anche la Chiesa, che ha giocato un ruolo fondamentale in questa provincia. Il mio antenato sindaco incontrò diverse difficoltà anche nei confronti della prefettura di Frosinone ad affrontare questa questione.
0: La
8: la più bella è anche la più brava. Burt Lancaster annuncia che a Sophia Loren viene assegnato l'Oscar per la migliore interpretazione femminile dell'anno. È Greer Garson che ritira la statuetta di Sophia. La nostra attrice si è imposta all'attenzione dei critici americani con La Ciociara. Eccolo durante la lavorazione del film che le ha permesso di moltiplicare per mille la sua fama. Non era ancora così celebre a quell'epoca e Il caffè bollente si permetteva di giocarle qualche scherzo da comparsa.
9: No, come se questo film, questa Susana.
10: Abbiamo visto la realtà di quello che
9: era. La realtà che ma un po' impressione mi fece a me, mi sembrava vera. Mi ha fatto male a vederlo.
10: Perché? Perché hai rivissuto le cose che erano, quelli sono sfollati, pure noi siamo stati sfollati.
9: Poi è sempre che la chiesa di Valle Corse, non so quante ce l'hanno portata, che l'hanno violentata dentro la chiesa, quante ragazze ce l'hanno portata dentro la chiesa di Valle Corse.
2: Nel 1962 vince ben due premi Oscar il film La Ciociara. Ma il successo mondiale non riesce comunque a creare un dibattito pubblico su quegli stupri. E il silenzio diventa ancora più impenetrabile nelle vite delle vere marocchinate.
11: Perché vogliano prefetto e magistratura attentamente considerare se essi ravvisano così come noi ravvisiamo. È firmata dal vescovo e da sei parroci. Nel romanzo di Moravia, elementi tale da incorrere nella censura, come opera contenente pornografia.
12: La Ciociara parla in realtà di quell'evento, però in un certo senso un po' racconta un'altra storia, e un po' quella storia non riesce a trovare un contesto, un quadro favorevole da permettere un riconoscimento, e paradossalmente forse i tempi maturano molto dopo. Allora noi dobbiamo riflettere su perché questa riflessione non è scattata. Forse perché la popolazione non riesce a riconoscersi in quel racconto, ma come è normale che sia, perché poi in realtà Moravia riflette solo sul ruolo degli intellettuali, forse non riesce a rispicchiare una sensibilità del territorio, forse però anche la difficoltà stessa delle comunità in quegli anni, in quel contesto, in quel quadro culturale, no? Ad affrontare una serie di contraddizioni sul tema, che non erano solo la violenza che abbiamo subita, ma anche come noi, con che codici noi abbiamo affrontato questa violenza. Il contesto locale ha quel tipo di chiusura, ed è un contesto locale che secondo me non riesce ad andare oltre, nel migliore dei casi, al tema dell'assistenza. Da questo punto di vista è un'occasione mancata.
13: Di massa e le violenze sessuali nei conflitti armati sono stati e sono tuttora una potente arma di guerra utilizzata per terrorizzare e sconfiggere il nemico, violando, umiliando e annientando le donne della comunità.
14: Subito dopo la guerra, centinaia e migliaia di queste signore hanno fatto la domanda per avere il risarcimento, ed è finita là. Qualche signora invece ha fatto la domanda di pensione. Il danno morale non si poteva chiedere. Una sentenza della Corte Costituzionale nell'87 ha dichiarato incostituzionale il testo unico 915 del 78 che riguardava questo argomento, dicendo che si poteva chiedere anche il danno morale. Al che si sono cominciati a muovere per far sì che queste signore facessero la domanda per avere il danno morale, e quindi cominciava a fare le domande al Ministero. Il Ministero comincia a dire no, non è possibile perché è prescritta. All'epoca io mi ricordo che ne ho fatte centinaia, roba di 300-400 domande, però questa è l'unica che ho vinto, è questa. Ecco il nome, vedi, nata a Pico, residente a Pico. Quando è uscita sta sentenza, lo Stato doveva andare all'intendenza di finanza, doveva prendere l'elenco e glielo doveva dare d'ufficio il risarcimento danni. D'ufficio spontaneamente glielo doveva dare. Ma secondo me, ripeto, ci potrebbe essere un fatto che lo Stato non voleva tirare fuori tutti questi soldi. E per farlo si è dato da fare, insomma.
15: La signora provava, nata a Fu Vincenzo, nata a Caso delle Voci, residente a Ceccano, il responsabile della sezione, vista l'istanza prodotta dall'avvocato Sabetta, visti gli atti, attesta che la signora provava, è stata erogata dall'ex intendenza di finanza di Frosinone a titolo di indennizzo la somma di lire 80.000 come da ordinativo collettivo numero 3 per la pratica danni alleati. Danni alleati.
5: 80.000 lire era proprio,
15: come dice qualcuno, il valore di una mucca di oggi.
5: Davvero?
15: Sì.
4: E io sapevo che tra le mie studentesse c'erano delle nonne che avevano visto, ascoltato, magari subito, no? Quindi io cercavo di farmi capire, ma i loro sguardi erano esterrefatti. Quindi quando tu non capisci il termine marocchinate, è evidente che c'è stato un seppellimento generale della memoria.
5: Tu, come abitante di Esperia, come l'hai vissuta questa cosa?
0: Anch'io, paradossalmente, sono arrivato poi a rimettere insieme alcuni puzzle, anche se vuoi personali o familiari, partendo poi dalla, diciamo, dal fatto che li stavo studiando, riscoprire cioè che una serie di persone anche vicine avevano subito questo tipo di violenza, il che mi spiegava perché si fossero poi diciamo allontanate dal paese, perché su alcune cose c'erano certi silenzi.
4: Io ho avuto una paziente che aveva assistito da bambina alle violenze perpetrate ai danni delle donne di casa da parte dei soldati dell'esercito alleato, che erano i Goumier, no? E beh, niente, io dopo lì ho fatto il trattamento della figlia di questa donna, portatrice di una sofferenza, in cui la fobia era incistata su un oggetto. Questo oggetto era il rappresentante materiale di quegli stupratori africani, perché era un oggetto africano, che erano venuti a casa sua, cioè di sua madre, e avevano perpetrato degli atti di libidine che lei aborriva. Quindi quando lei, che aveva l'ossessione delle pulizie, faceva tutto questo gran pulire più volte al giorno in maniera esagerata, da lì sono venute tante verbalizzazioni. Lei ha potuto ricostruire perché quell'oggetto era così impregnato della sua fobia, imbevuto della paura dello sporco e di uno sporco eroticamente rappresentato.
0: Poi in campo politico, già dalla fine degli anni 50, questo è un tema che diciamo, il movimento sociale comincia a indicare per attaccare il ruolo degli angloamericani come liberatori, eccetera. Questa cosa poi è qualcosa che alla fine degli anni 90 ritroviamo, ce n'è un uso strumentale, perché altrimenti dovrebbe ammettere un elemento, cioè che in realtà queste popolazioni sicuramente non erano, diciamo, antifasciste, ma sicuramente non volevano avere più niente a che fare con il fascismo, con i tedeschi, con la prosecuzione della guerra. Ovviamente poi in questa fase questa è una storia che si presta a essere, diciamo, no, letta in quei termini, cioè come in termini di razzializzazione dello stupratore, dimenticando tutto il contesto. In questo caso puoi raccontare questa vicenda in questo modo, come, no, lo straniero magrebino che arriva, violenta le nostre donne perché portatore di una cultura primitiva, eccetera, cioè, riproponendo una serie di stereotipi che dicevamo prima. Questo, dicevo, come dire, non funziona, secondo me non funziona, no? Nessuno dei non si può giocare assumendo una sola visione su una storia così, perché in qualche modo si finisce poi per far torto, secondo me, a chi veramente poi l'ha vissuta.
16: Allora, c'è un dottore marocchino che hanno voluto praticamente ribadire che quello che è successo non è colpa del Marocco, logicamente, perché il Marocco è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Prima era una guerra, era una colonia francese, e non hanno una responsabilità politica il Marocco, la Tunisia, l'Algeria e il Senegal, perché erano tutte colonie francesi.
4: Lo stupro è collegato a un problema enorme, che è lo stereotipo maschile dell'esuberanza, dell'uomo cacciatore, e l'altro stereotipo femminile, che è quello della pazienza, della rassegnazione e del subire. Ora, questi due stereotipi messi insieme in un periodo bellico fanno sì che la mentalità generale non solo li riassuma, perché intanto non l'ha mai criticati fino in fondo, ma sono adattissimi a spiegare quello che accade. E qual è il risultato inevitabile? Che la donna, come sempre, sia un bottino di guerra. La guerra nei Balcani ha portato alla luce lo stupro etnico e quindi men che meno si poteva ignorare l'argomento, perché a questo punto non si poteva dire le guerre sono sempre state corredate da molta violenza, non aveva più senso dire questo. Ma provare un interesse attivo, anche profondo, anche non intermittente, anche non sporadico, anche collegato all'intera, diciamo, condizione femminile, questa è un'acquisizione recente. Bisognava che il concetto di guerra si allargasse fino a comprendere le popolazioni civili. Hanno subito la guerra, ma questo non significa che non l'hanno fatta la guerra.

0: Sarei stata una ondina, più o meno. Non so se più, so se solo che erano tanti. Che una spenda mi interna a terra e mi cominciarono a dare schiaffa a destra e manca per farmi sta ferma. E a così ho cominciato. La facevano violenza, mi strupavano e ridevano. Poi si fece scuro, ma essi non si fermavano. E ho continuato a così per tutta la notte, una appressa agli altri. Come bestie, non finivano mai. Io non ce la facevo più. Non potevo sopportare il dolore. Mi sarei solo voluta morire, ma la morte, manca la morte, arrivava mai. E poi si fece giorno, semierna. Io tenevo la faccia talmente gonfia che non riuscivo manca a aprire gli occhi. Era viva, ma l'alma mia era morta. Sarà morta per sempre. La morte non è niente, figlia. La morte non è niente.
1: La rimozione collettiva dagli studi, dal sapere, dal dire, dalla memoria è una forma perpetuata di violenza. Essere dimenticati è una violenza. La memoria, cioè ricordare, è un gesto di liberazione, di gratitudine per loro. Da parte nostra, di rimozione di questa violenza, no? Perché tu le ricordi, cerchi di dare un giusto significato che non è l'eroismo, che non è il giganteggiare della figura femminile e dimenticare quella maschile, no, non è tutto questo, è ricostruire la guerra in tutta la sua interezza e anche capire però la grandezza dei deboli.
2: Io ho una sensazione, e cioè che alla fine furono più forti loro, le donne, che le famiglie. Che avessero sofferto in un modo spaventoso era chiarissimo. Forse per noi era chiarissimo, che sapevamo, insomma, che devo dire, sapevamo che cosa avevano sopportato, io le avevo viste, e devo dirle così, insomma, è tutto quanto, è una dignità senza fine, guardi, io... la cosa...
3: Lo ha cercato per anni, forse lo ha cercato per una vita intera.

certo punto le ha riconosciute e loro hanno riconosciuto me. Le ho ascoltate, abbracciate, ho pianto con loro, le ho salutate quando sono morte. E mentre le cercavo, ho conosciuto chi come me le cercava, e ognuno a modo suo cercava di ricordarle, di farle uscire fuori dal silenzio della storia, di dargli un volto, un nome. Qualcuno chiedeva giustizia, qualcun altro dignità. Forse io volevo solo ripulire il dolore e non sprecarlo. Eppure ancora mi chiedo perché le cercassi così tanto. Forse la vera ragione sta in quella figlia mia, con cui mi hanno sempre chiamato, quasi come un segno di appartenenza all'essere donna, come una condivisione di dolore e di coraggio. E mentre guardo le montagne, risento l'eco delle urla delle marocchinate. Ma poi ogni anno, a maggio, la terra rinasce, e nei fiori, così fragili eppure così resistenti alle intemperie, ritrovo loro, le protagoniste di questa storia, tutta la loro incommensurabile bellezza e un grande amore per la vita.

0: Nel frattempo salutiamo l'onorevole Sergio Costa che va via e io lo ringrazio personalmente dell'intervento e della presenza. Grazie. Grazie. Io non l'avevo mai visto, è impattante. Molto. Molto. Devo dire sì, tanto. Quindi iniziamo questa seconda parte di dibattito e quindi Damiana apri le danze.
1: Dai. E invitiamo quindi i sindaci di Esperia e Castro De Volsci e Valle Corsa. Ce n'è uno qui. Vi dico che la scelta dei sindaci di questi paesi è perché c'è stata una riflessione su ovviamente i paesi più colpiti purtroppo dalle violenze. E iniziamo semplicemente in ordine alfabetico, non è, quindi vorrei essere proprio precisa, quindi Castro De Volsci, Leonardo Ambrosi.
2: Grazie della parola, Damiana, e porto il saluto intanto dell'amministrazione comunale tutta di Castro De Volsci, un saluto appunto ai colleghi onorevoli dell'onorevole Fontana presenti in sala, un saluto ai tanti colleghi sindaci, al mondo delle istituzioni universitarie, alle rappresentanze sindacali intervenute. E un ringraziamento particolare ovviamente all'onorevole Fontana per aver voluto questo momento e soprattutto per aver voluto Castro De Volsci a questo tavolo. Come diceva prima Damiana, non è sicuramente

0: È facile parlare da sindaco di un paese che ha contato oltre il 10% di vittime della violenza delle truppe coloniali francesi, quindi mi sono aiutato con un testo per non dimenticare quello che è il messaggio che voglio lanciare e lasciare oggi. Perché, come dicevo, essere qui per parlare delle marocchine del 44 ha per noi castresi un significato assai profondo. Castro dei Volsci è stata una delle comunità più duramente colpite dalle quelle violenze. Le stime conservate gelosamente nel nostro archivio storico comunale, fondate sui referti dell'allora medico condotto del paese, documentano di centinaia di donne assistite a seguito delle violenze subite dalle truppe coloniali francesi. Un elenco di nomi e cognomi dietro il quale ci sono volti, famiglie, storie e sofferenze che hanno segnato per generazioni la vita della nostra comunità. È anche per questo che Castro dei Volsci ha sentito il dovere morale di custodire questa memoria, quando ancora molti preferivano non parlarne, a proposito dell'oblio con il quale abbiamo aperto il dibattito. Per troppo tempo su quei fatti è calato il silenzio, un silenzio che non fu casuale, un silenzio figlio della complessità della storia, delle convenienze della politica e delle difficoltà di raccontare una pagina dolorosa che vedeva protagoniste truppe appartenenti a quello schieramento che aveva contribuito alla liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Ma vi fu anche un'altra ragione, forse la più umana e la più drammatica. Molte delle donne che subirono quelle violenze portarono quel dolore dentro di sé per tutta la vita. Per anni raccontare ciò che avevano subito significava spesso rivivere quella sofferenza, esporsi al giudizio degli altri, portare addosso una vergogna che in realtà apparteneva esclusivamente ai loro carnefici. Quel silenzio non riguardò soltanto le vittime, coinvolse intere famiglie e intere comunità. Sul punto più alto dell'abitato di Castro dei Volsci, sulla rocca di San Pietro, dove oggi sorge il monumento alla mamma Ciociara, per un periodo furono riportati anche i nomi delle vittime civili di guerra, vittime per lo più delle truppe coloniali francesi. Eppure furono gli stessi familiari a chiederne la rimozione, non per mancanza di rispetto verso la memoria dei propri cari, ma per il timore di uno stigma che allora appariva insopportabile. Perché essere indicati come figli, nipoti o parenti di quelle donne significava rischiare di portare per tutta la vita il peso di una colpa che non avevano. Questo ci aiuta a comprendere quanto profonda fosse la ferita e quanto coraggio sia stato necessario negli anni successivi per trasformare quel dolore privato in memoria pubblica. Ma la verità storica non può essere selettiva, non può distinguere tra vittime degne di essere ricordate e vittime da dimenticare, non può conoscere zone d'ombra imposte dall'opportunità politica. La guerra di liberazione è senza ombra di dubbio una pagina fondamentale della nostra storia nazionale. Ma ciò non può e non deve impedire di riconoscere che in alcune aree del Basso Lazio quella liberazione assunse anche il volto della violenza, della paura e della sopraffazione. A poche centinaia di metri di distanza, persino all'interno dello stesso territorio comunale di Castro dei Volsci, si consumarono esperienze profondamente diverse. Al di là del fiume Sacco, nei territori raggiunti alle truppe canadesi, la popolazione andò incontro ai soldati che distribuirono loro viveri, medicinali e assistenza. Ai piedi degli Ausoni e delle Pini, invece, migliaia di donne, uomini e persino bambini furono vittime delle violenze perpetrate dalle truppe coloniali francesi. Sono fatti storicamente accertati, fatti che per troppo tempo sono rimasti confinati nei racconti familiari, nelle testimonianze tramandate sottovoce, nel dolore custodito dentro le case, come ci racconta magistralmente Damiana Leone. Del resto, non è l'unica pagina della nostra storia nazionale che per anni ha faticato a trovare spazio nel dibattito pubblico. La memoria però trova sempre il modo di affiorare, e se quel silenzio ha avvolto a lungo gran parte del paese non ha mai avvolto Castro dei Volsci. Agli inizi degli anni 60, quando ancora poco se ne poteva e se ne doveva parlare, la nostra comunità ebbe il coraggio di compiere una scelta che oggi possiamo definire lungimirante. Grazie all'intuizione dell'allora amministrazione provinciale, la persona dell'assessore Guglielmo Mattoni, con la collaborazione del Comune, del Comitato Mamma Ciociara, del parroco Don Mario Pallone, il 3 giugno 1964 fu inaugurato il monumento alla Mamma Ciociara per testificare nel marmo quei fatti. Quel monumento non fu soltanto un'opera d'arte posta sul balcone della ciociaria. Rappresentava pubblicamente il bisogno di una verità vera. Fu una pietra scagliata contro quella cortina di silenzio a cui facevo cenno prima. Fu il tentativo di consegnare alla storia ciò che molti avrebbero preferito dimenticare. Da 62 anni quel monumento domina la Valle del Sacco, dove ancora riecheggia l'eco delle marocchinate e continua a ricordare il sacrificio di tutte le donne vittime della violenza e delle guerre. Per questo motivo, per noi castresi, vedere oggi questo tema arrivare fin dentro la Camera dei Deputati rappresenta un'emozione particolare. Significa comprendere che una battaglia di memoria iniziata tanti anni fa da una piccola comunità della Ciociaria è arrivata nel luogo dove la memoria nazionale può essere custodita e valorizzata con la forza delle istituzioni della Repubblica. Significa capire che il seme piantato dai nostri predecessori non è andato perduto. Non possiamo ricordare questa storia senza richiamare, come ben abbiamo fatto, il coraggio dell'onorevole Maria Maddalena Rossi, che fu la prima a portare la questione all'attenzione del Parlamento. Non possiamo dimenticare gli storici, i ricercatori, gli studiosi, gli scrittori e gli amministratori che in decenni non facili hanno continuato a cercare documenti, a raccogliere testimonianze, a difendere la memoria delle vittime. Consentite un ringraziamento particolare, tra questi ultimi, a Damiana Leone. Con le sue produzioni, da Ninetta e le altre fino a questo documentario, ha avuto il merito di raccontare questa vicenda senza filtri ideologici, senza appartenenze politiche, senza forzature. Ha lasciato parlare le vittime, ha restituito voce a chi per troppo tempo non l'ha avuta. Ha costruito una narrazione fondata sui racconti di quelle sofferenze e di chi le aveva vissute sulla propria pelle, facendo la ricerca della verità vera l'unico autentico punto di riferimento. Una verità che deve rimanere libera da ogni tentativo di strumentalizzazione. La memoria non è un traguardo però che si raggiunge una volta per tutte. La memoria è una fiamma che va alimentata ogni giorno e non basta organizzare un convegno, proiettare un documentario o celebrare una ricorrenza per sentirsi a posto con la propria coscienza. La memoria vive soltanto se qualcuno continua a custodirla, a raccontarla e a trasmetterla. Ce lo insegna l'esempio di Damiana. Da oltre 20 anni il suo impegno non si è limitato ad una singola iniziativa, ma si è trasformato in un lavoro costante, paziente e coraggioso di ricerca, testimonianza e divulgazione. Questa continuità fa la differenza tra un ricordo occasionale e una vera coscienza collettiva. Oggi però abbiamo davanti un'ulteriore sfida. Le generazioni che hanno vissuto quei fatti non ci sono ormai più. Anche la mia generazione comincia ad avere difficoltà nel dialogare con i più giovani, che parlano linguaggi diversi, utilizzano strumenti diversi, si informa attraverso canali profondamente differenti rispetto a quelli a noi conosciuti. Abbiamo quindi il compito come istituzioni di non limitarci alla commemorazione. Dobbiamo trovare strumenti capaci di attraversare il tempo, di sopravvivere alle legislature, ai governi e persino alle persone che oggi ricoprono incarichi pubblici. La memoria delle marocchinate deve rimanere un patrimonio comune. La paternità di questa memoria non appartiene a nessuno di noi, non appartiene a un partito, non appartiene ad una coalizione, non appartiene a un sindaco. Appartiene alle donne e agli uomini della sociaria che quelle sofferenze l'hanno vissute sulla propria pelle e a quelle vittime che hanno trovato il coraggio di raccontarle. È proprio con questo spirito che mi permetto di rivolgere oggi un appello all'onorevole Fontana e agli altri parlamentari qualora presenti. Individuare iniziative permanenti, riconoscimenti ufficiali, strumenti educativi che consentono di tramandare questa memoria alle nuove generazioni. Si è parlato più volte di disegni di legge per l'istituzione di una giornata nazionale della memoria delle vittime delle marocchinate. Speriamo insomma un domani di vedere questa legge, vedere questa proposta alla legge. Perché ricordare non significa solo guardare al passato, significa fornire ai giovani strumenti per riconoscere il male quando si ripresenta sotto forme diverse, per impedire che tragedie come quelle vissute dalle popolazioni e la sciaria possano accadere ancora. Oggi è concluso, a distanza di 62 anni da quell'inaugurazione, da sindaco di Castro dei Volsci sono qui con lo stesso spirito dei miei predecessori, con la stessa determinazione, con la stessa volontà di custodire la memoria e di difendere la verità storica ad ogni forma di oblio. Grazie quindi all'onorevole Fontana, a Damiana Leone, grazie per aver dato voce a Castro dei Volsci, ai castresi. Penso che il signor Gildo, quando ha registrato con Damiana, mai avrebbe pensato che la sua voce avesse risuonato nel Parlamento italiano. Grazie per aver dato quindi voce nel palazzo alle nostre vittime, per aver portato questa storia nel cuore delle istituzioni. 62 anni fa una comunità della sciaceria ebbe il coraggio di incidere questa memoria nel marmo. Oggi quella stessa memoria è entrata di nuovo nel Parlamento italiano. Per noi è questo motivo di orgoglio, ma soprattutto la conferma che la verità, anche quando scomoda e quando impiega decenni ad affermarsi, trova sempre la strada per emergere. E noi questa strada continueremo a percorrerla. Grazie onorevole, mi faceva piacere omaggiarla di una riproduzione del monumento alla mamma Ciociara, con la promessa che la metta magari in un'aula del gruppo parlamentare.
1: Assolutamente, grazie. Grazie.
2: Il sindaco di Esperia e Giuseppe Villani.
3: Intanto buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Innanzitutto un ringraziamento particolare all'onorevole Ilaria Fontana, che ha promosso e organizzato questa giornata dedicata allo stupro di guerra e alle violenze subite dalle donne, uomini e bambini durante il secondo conflitto mondiale nel territorio del Basso Lazio. Saluto le illustri relatrici e relativi relatori presenti, nonché un saluto affettuoso ai colleghi sindaci di Castro, di Valle Corsa e tanti sindaci e amministratori presenti in aula. Saluto la mia amministrazione che è quasi al completo, quindi Esperia è qua questa sera. Non nascondo la mia emozione di essere in questo luogo simbolo della democrazia e della libertà per parlare di un fatto storico così importante. Ciò mi riempie di orgoglio e responsabilità. Sono trascorsi più di 82 anni, più un mese, la verità. Quindi, da quella serie di spaventosi eventi che vanno sotto il nome di marocchinate, un orrore della storia e ancora a tutt'oggi non riconosciuta come stupro di guerra e quindi come crimini contro la guerra. La memoria di quelle sofferenze, il contesto socio-culturale in cui si sono verificati questi tragici eventi sono stati analizzati, interpretati e discussi sotto la lente di studiosi delle più diverse discipline e continuano ancora oggi a produrre incessantemente contributi nuovi e rilevanti per contribuire a far conoscere alle nuove generazioni un passato che molti italiani volevano invece gettarsi alle spalle. Negli ultimi 20 anni quella memoria addormentata sembra essere stata ritrovata e numerose sono le manifestazioni che tendono di dare vita e voce sia a livello locale, sia nazionale, sia internazionale. A partire dal Comune di Esperia che il 17 maggio, ripeto questa data, il 17 maggio, nel rispetto del cronoprogramma deciso anni fa da tutti i sindaci dei comuni posti sulla linea Gustav e poco prima della celebrazione del 60° anniversario della distruzione di Cassino, 15 marzo 2004, occasione in cui il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, conferì la medaglia d'oro al merito civile al nostro comune. Con successiva apposita delibera consiliare, il Comune di Esperia ha inoltre deciso di celebrare ogni anno il 17 maggio il giorno della memoria e della liberazione di Esperia, inserendolo nello statuto comunale allo scopo di mantenere vivo il ricordo delle vittime e delle sofferenze patite e di educare le nuove generazioni ad una cultura di pace e tolleranza. Un notevole contributo ci viene dato dall'autrice questa sera, Damiana Leone, per aver realizzato questo bellissimo film documentario dopo un lungo percorso di ricerca, fornendoci chiarezza sulle tante inconsapevolezze e inesattezze di molti aspetti. Il documentario racconta dall'interno questa storia da parte di chi quei fatti riconosce per via familiare, come appunto ha precisato lei precedentemente, dal punto di vista delle vittime e dal punto di vista dei carnefici. Emergono così dettagli di come vivevano le vittime prima della guerra e come hanno vissuto la violenza e successivamente e come è stata la loro vita da donne violentate, portandoci a riflettere e cogliere l'occasione per parlare di stupro, di guerra nel mondo contemporaneo, di una legislazione ancora carente a livello internazionale. Un impegno che oggi ci unisce e ci interpella per gridare mai più a un mondo dominato dalla violenza, dalla sopraffazione, dal razzismo, mai più a uno Stato che calpesta libertà e diritti, mai più a una società che discrimina, divide, isola e perseguita, mai più a una cultura o a una ideologia che inneggia alla superiorità, all'intolleranza, al fanatismo. Principi che oggi purtroppo vediamo minacciati nel mondo da sanguinose guerre, di aggressioni, da repressioni ottuse ed esecuzioni sommarie, da riemergere in modo preoccupante alimentato dall'uso distorto dei social, dell'antisemitismo, dell'intolleranza, del razzismo e del negazionismo. Il lavoro e l'impegno delle istituzioni. Oggi noi qui presenti, la maggior parte che apparteniamo alle istituzioni e di tutti noi adulti, queste occasioni devono servire a momenti di riflessione, ancora con nuovi linguaggi per coinvolgere bambini e bambini, ragazzi e ragazze, attorno al tema della guerra, degli stupri, violenze e massacri che la nostra popolazione fu costretta a subire, che hanno segnato quel periodo e che ancora oggi devono essere ricordati, elaborati e discussi per affrontare con maggiore consapevolezza le insidie del presente. Grazie a tutti voi per avermi ascoltato.
2: Allora, adesso per il comune di Valle Corsa, Giandrea Cipolla.
4: Buonasera a tutti, grazie per questa straordinaria opportunità che avete dato ai territori della Ciociaria di parlare di una delle pagine più tragiche della nostra recente storia. Quindi porto il saluto del sindaco di Valle Corsa, dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità. Ringrazio l'onorevole Ilaria Fontana, Damiana Leone e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante iniziativa, dedicata alla memoria delle vittime delle marocchinate e più in generale delle sofferenze che la guerra ha inflitto alle popolazioni civili della nostra terra. Valle Corsa è stato uno dei luoghi simbolo della guerra lungo la linea Hitler. Qui si combatté una delle battaglie più dure della campagna d'Italia e il 26 maggio 1944 venne definitivamente spezzata la resistenza tedesca sul nostro territorio. Proprio in quel giorno l'ultimo tedesco venne defenestrato dal Palazzo Comunale. La battaglia di Valle Corsa, che si combatté lungo la linea Hitler, fu una delle più sanguinose e, come diceva nel documentario Tommaso Baris o Baris, grazie Madè, le popolazioni erano appunto tra due fuochi, ed è quello che successe ai nostri concittadini. Ma la nostra comunità aveva già conosciuto il dolore, lo aveva sperimentato bene. Il 23 gennaio 1944 Valle Corsa fu infatti colpita da un devastante bombardamento che in pochi minuti distrusse il centro abitato e nel quale perirono oltre 90 persone. A quella tragedia si aggiunsero poi nei mesi successivi altri bombardamenti, altre morti portate dai tedeschi e poi dai marocchini. Complessivamente la guerra e le sue conseguenze causarono nel nostro paese 130 vittime. Dietro questi numeri vi sono volti, famiglie, storie interrotte. Vi è una comunità intera che ha sofferto e che ha dovuto trovare la forza di ricostruire non soltanto le proprie case, ma anche il proprio tessuto umano e sociale. Il 25 aprile scorso abbiamo inaugurato il Paesaggio del Ricordo, un cammino della memoria che attraversa il centro storico di Valle Corsa e racconta una delle pagine più dolorose della nostra storia. È dedicata alle vittime civili della Seconda Guerra Mondiale, in particolare al bombardamento del 23 gennaio 1944 e al passaggio del fronte, eventi che hanno segnato profondamente la nostra comunità. Il percorso è composto da 130 pietre del ricordo, collocate in tutto il centro storico, da via Relle a via Sant'Antonio, a eterna testimonianza delle vite spezzate dal conflitto. Ad esse si affianca questo luogo ricorda, che è un intervento murale realizzato appunto in via Borgo, che restituisce scene di vita quotidiana, di gioco e di serenità, ma anche il dolore e la disperazione causati dalla guerra. Si tratta quindi di un monumento diffuso che invita cittadini e visitatori a custodire e tramandare la memoria. Per questo rivolgo a tutti voi l'invito a percorrerlo affinché il ricordo diventi conoscenza e la conoscenza diventi consapevolezza. A questo cammino si aggiunge un ulteriore percorso che abbiamo inaugurato a settembre del 2025, con il quale 15 artisti sociali hanno realizzato 15 opere pittoriche che reinterpretano il famoso urlo di Sophia Loren nel film della Ciociara. Un'immagine che è divenuta il simbolo universale del dolore delle vittime innocenti e della violenza subita dalle popolazioni civili durante la guerra. Proprio la storia di quel film ci offre una riflessione importante. Quando vennero programmate le riprese a Valle Corsa, il parroco chiese al vescovo di Veroli di non autorizzare le scene all'interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Le riprese furono consentite soltanto negli spazi interni. Vittorio De Sica era estremamente innamorato della nostra chiesa, tant'è che fece ricostruire esattamente gli interni della nostra chiesa di Santa Maria delle Grazie a Fondi, nella chiesa di San Francesco, e lo scrive in una lettera alla figlia, e apostrofando con delle parole anche molto pesanti il vescovo di Veroli. Non si tratta soltanto di una scelta legata al senso del pudore proprio di quegli anni. Quell'episodio racconta anche la difficoltà diffusa per lungo tempo di parlare apertamente delle violenze subite dalle donne. Per molti anni quelle vicende furono avvolte dal silenzio, non perché fossero state dimenticate, ma perché erano considerate una ferita troppo dolorosa da raccontare e talvolta una vergogna da nascondere. Lo abbiamo fatto con la professoressa D'Arigone un paio di anni fa in un convegno proprio in occasione dell'80° anniversario. Abbiamo cercato di approfondire queste tematiche. Ci fu anche allora uno spettacolo teatrale. La questione delle marocchinate quindi non riguarda soltanto la storia militare e politica del nostro paese, ma riguarda il modo in cui una comunità affronta il trauma, custodisce la memoria e trasmette la verità alle generazioni successive. Per questo è fondamentale continuare a promuovere la ricerca storica, lo studio delle fonti e delle testimonianze, lontano però dalle strumentalizzazioni, lontano dalla retorica. La memoria autentica non divide e non alimenta contrapposizioni, aiuta a comprendere, a riflettere e a custodire una coscienza civile più forte. In questi anni, soprattutto negli ultimi anni, questa vicenda è avvolta da tanta retorica. Ecco, io vorrei che tutti quanti noi che siamo qua presenti in questo consesso ragionassimo su questo aspetto, perché strumentalizzare per fini molto spesso, tra virgolette, politici, queste vicende non fa onore a noi, alle nostre comunità, alla medaglia d'oro che i nostri paesi portano sul gonfalone, a quel fierissimo contegno che sottolineava Carlo Azeglio Ciampi nella medaglia d'oro al merito civile che ci ha concesso nel 2003, non fa onore alla dignità delle nostre vittime e delle nostre violate. E quindi oggi non siamo qui soltanto per commemorare delle vittime, delle violenze, siamo qui per restituire loro un nome, una storia e una dignità che il tempo non può cancellare. Valle Corsa, come Esperia, come Castro di Vosci, ha scelto di non dimenticare, ha scelto di trasformare il dolore in memoria condivisa, il silenzio in testimonianza e la sofferenza in impegno civile. È quindi questo il significato più profondo della giornata di oggi: ricordare per comprendere, comprendere per costruire una comunità più consapevole e un futuro fondato sul rispetto della dignità umana e sul valore della pace. Grazie. Volevo omaggiarvi di tre pubblicazioni che abbiamo fatto negli anni. Questa l'abbiamo fatta nel 2014, queste invece raccontano il percorso del ricordo e il percorso della Ciociara. Ecco, ve le dono.
2: Grazie. Noi verremo insieme.
1: Esatto.
4: Ok. Grazie a voi, grazie a tutti.
1: Grazie mille.
2: Grazie tantissimo e negli anni, beh, con le amministrazioni ci siamo conosciuti tanto, quindi vorrei, mentre si avvicendano anche le altre relatrici e l'altro relatore, prego Fiorenza e Vittorio Tola, volevo ringraziare che ci sono delle intervistate nella platea e dei familiari di intervistati, e oltre ovviamente alla professoressa Fiorenza Taricone, che insieme a Tommaso Baris è la storica del filone storico del documentario. E poi sono presenti Silvia Lombardi, che è l'archivista dell'archivio di Stato di Frosinone, dove sono custodite tutte le denunce che avete visto nel documentario, e la dottoressa Gioia Marzi, la psichiatra che avete visto intervistata, ma con una coincidenza incredibile. E ad un certo punto avete visto nel documentario che leggo un documento di una certa Tullia Marzi, che scrive direttamente a De Gasperi parlando delle marocchinate nel novembre del 45. Ebbene, era la nonna della dottoressa Marzi, ma lo abbiamo scoperto quando l'ho intervistata, quindi lei non era a conoscenza di questo testo custodito all'archivio di Stato di Frosinone e scritto appunto da sua nonna, che era la responsabile del Basso Lazio dell'Unione Donne Italiane dell'epoca, nonché moglie di Domenico Marzi, primo sindaco socialista di Frosinone, tra l'altro un personaggio del territorio veramente incredibile, perché sedeva in Parlamento ai tempi di Matteotti, a fianco proprio appunto nelle fila di Matteotti e insomma e del Partito Socialista dell'epoca, fondatore anche del Partito Comunista dell'epoca. Ma pensate che abbiamo ricostruito insieme durante l'intervista che suo nonno era stato, insieme a sua nonna, fondamentale, dato che era l'uomo sul territorio per la ricostruzione, e che era stata sua nonna poi a portare Maria Maddalena Rossi, e che poi, come avete visto, a Pontecorvo incontrerà le donne, e l'incontro di Pontecorvo venne fatto all'interno del convegno per la ricostruzione del Cassinate, organizzato da Di Vittorio e dalla CGIL, che fu fondamentale proprio per l'attuazione del piano Marshall. Quindi
1: prego.
5: Buonasera a tutti, sono Vittorio Simeone e rappresento la funzione pubblica CGIL di Frosinone Latina, e quindi di una organizzazione sindacale che svolge la sua azione quotidiana a tutela dei lavoratori appunto impegnati nelle funzioni pubbliche sui territori di Frosinone Latina. Io ringrazio per l'invito, diciamo per l'opportunità di condividere questo incontro, e naturalmente non posso che collegarmi a quello che è il titolo, e cioè il dovere della memoria. Credo innanzitutto il documentario, devo dire che mi ha, consentitemi il termine, emozionato, vedere le persone del nostro territorio, vedere quegli abiti, vedere anche i colori di quegli abiti, vedere anche le rovine, dove in effetti mi sono ricordato ci giocavamo, andavamo a fare la guerra sulle rovine del paese dove sono cresciuto, che è Priverno, che è ciociaria storica, anche se rientra dal punto di vista amministrativo nella provincia di Latina. Sentire quei dialetti, che naturalmente sono la lingua del nostro cuore, cogliere anche le sfumature tra il sud della sociaria, che è più vicina in alcuni termini come terra di lavoro, e il nord della sociaria, al quale sono più affezionato perché Priverno appartiene al nord, e quindi ci sono delle parole che sono effettivamente intraducibili, e quindi diciamo il linguaggio dell'infanzia, il linguaggio di quelle donne con le quali noi siamo cresciuti al paese, che erano il nostro mondo, perché insomma i figli erano delle mamme, mamme e delle nonne, e chi ha avuto la fortuna anche delle bisnonne. E quindi il nostro mondo era profondamente influenzato e segnato da quella cultura, che era una cultura orale, non c'erano ancora i social come oggi. E mi ricordo, insomma, al paese, nei vicoli, anche semplicemente fare un'attività così semplice come giocare a tomboletta, era un po' acquisire come il fumo passivo quella che era la cultura popolare, quelle battute che capivano solo le donne e che erano riferite alla vita del paese. Quindi naturalmente faccio anche un po' fatica, perché ripeto, è una cosa insomma davvero che ha un po' smosso l'interno. E da un lato c'è il dovere della memoria, dall'altro credo che ci sia il dovere di dare un riconoscimento istituzionale a quella che è una ferita che è inferta al nostro territorio, alle nostre province, alla nostra gente. E però credo che sia un tema che, per quanto particolare del nostro territorio, per le dimensioni della violenza, delle ferite che sono inferte, è un tema che purtroppo è strettamente collegato alla guerra. L'Europa ha prodotto nel mondo due guerre mondiali, tra l'altro due guerre strettamente connesse, perché poi dalle condizioni della prima guerra mondiale è poi sorta la seconda guerra mondiale, e quindi abbiamo fatto parecchio confusione nel mondo, e questi, diciamo, episodi, o meglio queste ferite laceranti, sono legate proprio al concetto della guerra, dove la ragionevolezza dell'uomo, la razionalità cede alla forza del diritto, si sostituisce il diritto della forza, e quindi da quelle macerie morali e materiali sono poi nate quello che chi mi ha preceduto ha detto: le Nazioni Unite, le convenzioni internazionali, la tutela, anche la previsione dei crimini di guerra e contro l'umanità. Naturalmente, oltre al dovere della memoria, credo noi come sindacato ci abbiamo anche il dovere, naturalmente io avrei voluto enfatizzare un po' di più la presenza dei sindaci, perché sono la presenza dello Stato sul territorio, quelli che in un corpo a corpo tutti i giorni trattano con i cittadini, la prima porta dove il cittadino va a bussare, chi quotidianamente, anche con mezzi molto limitati e ridotti, considerate sempre le emergenze finanziarie del nostro paese, è il front office dei nostri paesi, dei nostri cittadini. E quindi sempre molto rispetto a chi si mette in gioco sul territorio, perché poi è anche quello che si prende, naturalmente, che svolge l'attività più, come posso dire, più faticosa, ecco, di primo almeno istanza. Quindi dicevo, oltre al dovere della memoria, però abbiamo un altro dovere che ci diciamo obbliga tutti i giorni a impegnarci, ed è quello sicuramente di dare applicazione concreta al principio sancito dall'articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e di offesa alla libertà delle altre popolazioni. E quindi come CGL credo che noi ci siamo sempre impegnati, anche quando ci sono state le occasioni, per cercare di gridare anche a gran voce che la guerra non è lo strumento che risolve le controversie internazionali, e credo che questo sia purtroppo un tema molto attuale. E credo che tutto sommato sia un tema che non è attuale solo oggi, ma sempre è stato attuale. Quando studiamo la storia, studiamo spesso la storia delle guerre, e quindi è questa grande utopia che abbiamo voluto costruire con la Carta delle Nazioni Unite, con la possibilità di sostituire alla forza la ragione, la ragionevolezza, e come tutte le utopie va perseguita col lavoro di tutti i giorni. Ma poi c'è anche la situazione delle donne. La situazione delle donne che non può essere solo ridotta alla parità, ma una situazione che, e vado a chiudere, una situazione che ci impone e spesso anche con ritardo ci ha portato a prendere delle decisioni anche nelle sedi istituzionali. Per esempio, mi pare che sia solo del 1981 l'abolizione del diritto d'onore, solo nel 1996 abbiamo sostituito quella impostazione antica che vedeva nello stupro un delitto contro la moralità piuttosto che contro la persona. E soltanto, mi pare, nel 63 abbiamo consentito alle donne di entrare in magistratura, e nel giro di 30-40 anni ci hanno superato, perché le donne sono più degli uomini in magistratura. Ecco, allora, come dire, coltivare con il massimo dell'impegno in tutti i luoghi di lavoro, in tutti gli uffici pubblici, in tutte le aziende private, la tutela delle donne nel concreto, perché rappresentano effettivamente la metà, anche se volessimo fare il ragionamento di carattere economico, avere in Italia, noi abbiamo solo il 58% delle donne che lavorano in Italia, e questo naturalmente è un dato medio, come diceva quello, dice, ci sono due modi di dire le bugie oppure far parlare la statistica. Poi abbiamo magari in Trentino il 73% delle donne che lavorano, e in Sicilia il 35%, la media europea è quasi l'80%. Ecco, credo che noi dobbiamo tutti i giorni impegnarci affinché alle donne sia anche oggi, al di là di queste evento, che io credo che sia un evento che anche per la sede, e ringrazio davvero perché ho sentito anche nella voce dell'onorevole la tensione, si sentiva proprio, si vedeva come quando uno è emozionato, e questo le fa onore. Quindi io credo che tutti i giorni come CGL dovremmo impegnarci come autorità per dare alle donne le stesse opportunità degli uomini. Grazie.
2: Fiorenza Taricone chiuderà questa parte di interventi, dopodiché apriremo anche agli interventi degli altri sindaci e rappresentanti del territorio qui presenti e poi al pubblico.
6: Posso iniziare, ma brevemente concludere? Allora, innanzitutto saluto tutte e tutti gli intervenuti e ringrazio onorevole Fontana per la sua determinazione nell'essere qua oggi tutti. Naturalmente avrete capito che la mia conoscenza con Damiana tutto è tranne che casuale e tranne che recente. Vedevo un backstage che voi non vedevate, cioè io e Damiana in giro per il territorio, insomma giù per i comuni e a casa mia dove è stata registrata, diciamo, questa intervista, ma naturalmente lei non ha detto dirà che ha una montagna di interviste da utilizzare e che quindi sarebbe veramente un peccato sprecare questo materiale. Io porto i saluti del rettore, naturalmente, dell'Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale, l'ingegner Marco Dell'Isola, al quale va il merito di aver attivato, di non aver battuto ciglio, non a lui e ai precedenti, ma è lo stesso, la mia disciplina che è pensiero politico e questione femminile, che è quella che mi ha dato una patente di legittimità, diciamo, culturale e istituzionale, non fatto nelle pieghe delle mie giornate, di parlare da tanti decenni con i ragazzi e le ragazze insegnando una storia diversa, perché quello che ho detto alla fine lo ribadisco qua, è una violenza che va oltre i corpi, quella di seppellire, di non riconoscere la storia di un genere rispetto all'altro, è anche una ferita alla nostra Costituzione democratica, in particolar modo all'articolo 3, e quindi ho potuto avere il privilegio, diciamo, e come dico, io ho avuto nelle aule le studentesse che ero sicura che avessero avuto nella loro famiglia, ma erano anche quelle che avevano le nonne che erano ancora soggette al femminicidio, nel senso che il delitto d'onore, perché loro non hanno potuto avere, le nonne, il privilegio, diciamo, della entrata in vigore della legge che puniva il cosiddetto delitto d'onore. Per molti anni la risposta è stata assolutamente assente, perché ho toccato con mano, parlo di molti decenni fa, di come ci sia stata una soppressione totale sia del termine sia di ciò che era accaduto, ma quello che mi feriva di più era la normalizzazione di una mentalità per cui la guerra questo porta. Non è normale né la guerra e né quello che la guerra porta. Come è normale? Vogliamo dare una patente di normalità a tutto questo? No? Dopodiché credo che oggi si chiuda un cerchio, grazie moltissimo a Damiana, la cui tenacia è tipica della sua terra, e poi c'è quella figura della nonna straordinaria che io ho amato moltissimo, moltissimo, moltissimo. E ci sono anche tante persone che ho rivisto, che sono scomparse nel frattempo. Il gentleman, l'incredibile avvocato
7: Andrea Paliotta,
6: che un giorno mi chiese, aveva portato a termine un libro che si chiamava La diaspora del Cassinate, e che mi chiese di presentarlo, c'era neanche bisogno che finisse la frase, ma quel libro diceva anche, lui lo diceva con una grande onestà, che vorrei che avesse tutto il genere maschile, che a volte non ha, di mettere in discussione gli uomini del tempo, perché lui lo dice con grande coraggio, e cioè che gli uomini hanno sicuramente pensato, ma anche detto lungo il corso della Repubblica dopo la guerra, che magari, chissà, forse hanno anche apprezzato, no? E che magari il sottinteso è che gli è anche piaciuto. Ora, è chiaro che c'è stata una rivoluzione mentale nel frattempo e oggi noi siamo qui a chiudere una sorta di cerchio, perché Maria Maddalena Rossi, la coraggiosissima Maria Maddalena Rossi, il suo discorso, la sua, diciamo, richiesta di non fermarsi all'una tantum della liquidazione, ma di considerare le pensioni, no, per le marocchinate, è stata fatta alle 21 di sera, perché l'argomento era stato bocciato come immorale. Noi siamo qua, alla Camera dei Deputati, di pomeriggio, con un notevole salto di mentalità, mai ci verrebbe in mente, diciamo, di dire questo, e però vorrei ricordare come tante lotte sono servite, i cambiamenti. Non è che proprio ti piovono sul piatto così, che è quello che pensano oggi molte giovani generazioni. Tutto quello che hai ottenuto è tramite lotte, anche dure, che hanno coinvolto vite private e vite lavorative. E questa 80esimo, diciamo, che si celebra del voto, che io amo dire delle donne, non alle donne, perché sottintende il sostantivo concessione del famoso decreto legislativo, quello è il voto delle donne, quello è una, diciamo, proprio risultato pratico di una lotta che però ormai non vorrei che diventasse un brand, no? E cioè che viene discusso in tutte le sedi, sono assolutamente d'accordo, non ricordando però quello che è costato, che come per le marocchinate non è un portato naturale della guerra quello, perché il Novecento è in parte vergognoso, a noi ci ha lasciato un'eredità vergognosa. Due guerre mondiali, la prima, la seconda, i campi di concentramento, 6 milioni di ebrei, la guerra nucleare, Hiroshima, Nagasaki, la guerra nei Balcani. E noi che cosa abbiamo soppresso la storia di genere per ricordare cosa? Le torture, lo stupro etnico, che è una modernizzazione dello stupro di guerra, e cioè loro partorivano un bastardo dopo uno stupro che non veniva riconosciuto nella loro comunità. Quindi il corpo delle donne diventa arma di guerra. Ora, noi dobbiamo ricordare questo o non dobbiamo invece ricordare? E qua chiudo, le donne che portavano i mattoni, che portavano la bara, che è di una simbologia veramente incredibile, loro che davano la vita portano sulla testa una bara di persone che non ci sono più, e di donne che sono sempre detto, io ho ammirato tantissimo, abbiamo fatto tanti anni fa con le tre sigle sindacali, abbiamo ricordato il convegno di Pontecorvo, tanti anni fa, forse più di 20 anni fa. Allora, le donne, riconfermo quello che ho detto e ne sono ancora più convinta, loro sono state le protagoniste, anche perché a differenza delle partigiane, che avevano fatto una scelta precisa, delle resistenti, avevano un altro livello di consapevolezza, loro sono andate incontro senza sapere, perché quelli erano i vincitori, quelli erano i liberatori. E quindi credo che il peso della ricostruzione per loro sia stato maggiore. E siccome la storia colpevolmente, fino adesso almeno, non ha sempre trascurato il quotidiano, che è quella ragnatela e quella somma di capacità e di abilità femminili per cui noi siamo qui ancora oggi, ecco, io penso che questo peso della ricostruzione le donne se lo siano addossato in maniera egregia, e quindi certamente vittime sì, protagoniste anche.
2: Allora, chiamiamo anche gli altri sindaci e rappresentanti delle istituzioni del territorio che si sentono di fare, non facciamo la deportazione a chi non vuole, tra l'altro non mi sembra il caso considerando il tema, per cui è volontario. Ma c'è San Giovanni in carico che vuole, anche Pofi.
7: No, io saluto anche e ringrazio Andrea Guerqui, sindaco di Ceccano, che deve andare via, però era presente, quindi è giusto nominare Ceccano, scusami.
2: Gaetano Battaglini del comune di San Giovanni in carico.
8: Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, io sono il presidente del comune di San Giovanni in Carico e porto il saluto del sindaco Paolo Fallone e di tutta l'amministrazione comunale. Ovviamente saluto l'onorevole Ilaria Fontana, Damiana Leone, la professoressa Fiorenza Dorissiani e il vicepresidente della Camera dei Deputati. Diciamo che per me è un orgoglio stare qui a San Giovanni in Carico, a rappresentare San Giovanni in Carico per due motivi. Uno, perché ho conosciuto personalmente la nonna di Damiana, la signora Rachele, il cui temperamento è stato sempre un temperamento forte, di donna, diciamo, che attraverso l'esperienza, attraverso la sofferenza è riuscita poi, anche stimolata da Damiana, a raccontare la sua storia, che è la storia di tante persone, è la voce di molte donne che magari anche a San Giovanni in Carico, come in tanti paesi, sono rimaste nel silenzio. Ma soprattutto va dato, diciamo, merito ed onore a Damiana per questo grandissimo lavoro sulla violenza sulle donne, perché è una tematica ricorrente ed attuale. Il ricordo della storia mette nel presente un passato che non è ancora passato, ma è ancora presente, attraverso lo spargimento di sangue, attraverso tante vittime, femminicidi nelle abitazioni, nelle strade, nei luoghi di guerra. Per cui Damiana, sei veramente un esempio per questo impegno al femminile, che è una voce di chi non ha voce, un impegno di chi vede, diciamo, la costruzione, il racconto di una storia come un qualche cosa del passato, ma invece è attuale ed è presente, non solo nel ricordo, nei nostri cuori, ma anche nella mente. E il ringraziamento ovviamente va anche all'onorevole Fontana, che ha portato in questo luogo istituzionale questo frammento di storia, che è comunque sempre attuale e che ci invita tutti, proprio tutti, a portare avanti la lotta contro la violenza e soprattutto a proporre sempre un messaggio di pace. Grazie a tutti e buona serata.
2: Ofi, con il sindaco Angelo Mattoccia. E ma vedo qualcun altro che vuole, poi dopo apriamo proprio anche a chi vuole, insomma, fino a quando non ci cacciano, penso.
9: No, siamo io, toglie i tempi.
2: No, non è vero, non vi preoccupate.
10: Buonasera, grazie anzitutto per l'invito, grazie all'onorevole Aria Fontana, a Damiana Leone, che almeno per me è stata la seconda volta che ho avuto modo di rivedere il documentario, ed è ogni volta un vero tuffo nell'emozione, perché comunque sono immagini forti, sono racconti di una storia che inevitabilmente ha lasciato il segno, ferite all'interno delle nostre comunità. Io mi limiterò chiaramente ad un saluto, perché non era programmato che intervenissi, ma in questo saluto, nel ringraziare appunto per questa opportunità, porto il saluto dell'amministrazione comunale di Pofi, della comunità di Pofi, qui rappresentata insieme ai colleghi amministratori. Pofi il 24 aprile del 2009 ha ricevuto la medaglia d'argento al valor civile, e in quella motivazione, in quelle parole che hanno poi permesso il riconoscimento della medaglia d'argento al merito civile, è riportata proprio letteralmente l'espressione delle efferate violenze che furono compiute su donne e uomini. Marginalmente rispetto ad altri comuni limitrofi, quali ad esempio Castro De Volci, ma ci furono e ci sono agli atti, e ho avuto modo di leggerle, testimonianze molto profonde di quello che furono le violenze perpetrate in quei giorni, in quei momenti nella nostra comunità. E io penso che oggi essere qui è un momento importante che ci permette di ricordarlo, ci permette di fare memoria, ci permette di non dimenticarlo, perché penso in qualche modo che quando scompare di fatto l'ultimo testimone, la memoria diventa la responsabilità più grande delle istituzioni, e poterlo fare oggi da qui, dal luogo simbolo per eccellenza delle nostre istituzioni, delle istituzioni del nostro paese, penso che sia un messaggio importante a noi per ricordarci della grande responsabilità che abbiamo sui nostri territori, ma anche della responsabilità che abbiamo verso le nuove generazioni, su cui dobbiamo investire, su cui probabilmente dobbiamo ridiscutere, come diceva anche prima il sindaco di Castro De Volsci, nuovi modi probabilmente di comunicare per trasmettere tutto questo e per mantenere viva quella memoria. E io non vorrei aggiungere altro se non ringraziare di vero cuore chiunque a vario titolo nei nostri territori, all'interno del nostro paese, fa sì che questa memoria diventi un tesoro importante da tenere vivo e soprattutto un messaggio importante per evitare che nel futuro purtroppo, nella testimonianza, gran parte dei scenari che oggi sono sparsi nel mondo, alcune cose, alcuni avvenimenti non succedano più, ma soprattutto affinché si capisca che la violenza sotto ogni sua forma non è mai un mezzo per poter far valere la propria voce. Io vi ringrazio di vero cuore e auguro a tutti un buon proseguimento di serata.
2: E c'è qualche altro amministratore che vuole fare un intervento?
7: Antonio Capraro, vieni Antonio, consigliere comunale di Sant'Ambrogio sul Garigliano, vieni, grazie anzi. E poi io so che l'Ampi di Latina e Frosinone volevano fare un momento di riflessione, quindi Alessandra Maggiani, perché l'Ampi Latina vi vedo, Alessandra no, e quindi... Ah, eccoti, perfetto, quindi poi magari fate voi un momento, scusa.
11: Buonasera a tutti. Prima di parlare del mio libro, perché ho fatto dono del mio romanzo che tratta proprio l'argomento che abbiamo ascoltato questa sera, si intitola Portami via da dove non sono mai stato, l'ho donato alla regista e alla professoressa Taricone. Porto i saluti dell'amministrazione comunale di Sant'Ambrogio sul Garigliano e dei cittadini. Come dicevo, prima di parlare del mio libro voglio ringraziare gli organizzatori per aver voluto dedicare questa giornata a una delle pagine più dolorose della nostra storia. Quando si parla di marocchinate si tende sempre ad abbassare la voce, perché la violenza efferata fa male a chi la ascolta, figuriamoci quanto possa essere dolorosa per chi l'ha subita. Spesso la storia ci racconta le battaglie, gli eserciti, le strategie militari, le date. Molto più raramente ci racconta quello che accade alle persone comuni quando la guerra li attraversa. Ed è proprio da questa riflessione che nasce il mio romanzo Portami via da dove non sono mai stato. Non è un libro sulle operazioni militari, è un libro sulle conseguenze della guerra, su quello che resta quando i soldati se ne vanno, quando i fronti si spostano e quando le armi smettono di sparare. La storia è ambientata nella valle del Garigliano, una terra che ha conosciuto direttamente gli eventi della Seconda Guerra Mondiale e che porta ancora oggi i segni di quel periodo. Attraverso gli occhi e la memoria di Lidia, una bambina che nel 1943 aveva 8 anni, il romanzo attraversa quasi tutto il Novecento, dal diario di un reduce mutilato della Grande Guerra fino agli anni 70. Nel romanzo la guerra è più una presenza atmosferica che la protagonista. In realtà Lidia non vive eventi traumatici e non assisterà mai direttamente a scene crude di violenza. Verrà sempre protetta, ma ne subirà comunque le conseguenze. Sono proprio quelle il centro del romanzo. Non la guerra in sé, ma ciò che la guerra lascia dietro di sé. Non mi nego che quando ho scritto il capitolo che racconta la fuga di Lidia e della sua famiglia verso Roma nella primavera del 44, ho pianto. Vorrei leggervi solo un breve passaggio. qui siamo a maggio del 44. Il mattino dopo il mondo cambiò ancora. Al confine di un boschetto incontrammo un gruppo di soldati marocchini. Non indossavano la divisa pulita dei primi giorni, avevano addosso stracci, brandelli di abiti rubati, ridevano forte, troppo forte. Ci videro, ci vennero incontro. Taddeo si mise davanti a noi, disse solo andate via. Adele mi strinse la mano così forte che sentii le sue ossa conficcarsi nella mia pelle. Ernesto si mise davanti a me, era vecchio, stanco, eppure il suo corpo era una diga. I soldati risero. Uno disse qualcosa in una lingua che non capivamo, ma capimmo lo stesso. Capimmo dall'odore del sudore, dalla fame negli occhi. Non fame di pane, fame di carne. E Grumo. Grumo cominciò a ringhiare come non lo avevo mai visto fare. Si lanciò contro il primo che tentò di avvicinarsi a noi, ma era troppo debole. Fu il primo a cadere a terra. Gli spezzarono la schiena con un bastone. Poi gli altri si avvicinarono, fu una lotta che non fu una lotta. Taddeo cercò di resistere, Adele gridò. Ernesto si lanciò addosso a uno di loro con la forza disperata di chi protegge la sua ultima scintilla di vita. Ci separarono, io mi divincolai, scappai tra i rovi senza sapere come, con il quaderno di Giuseppe stretto al petto, come una corazza. Quando mi voltai, vidi solo il muretto crollato. Vidi la sporta di Adele, vidi il bastone di Taddeo spezzato a metà e voci. Corri, corri, non voltarti, corri, papà, co'.

che poi successivamente, dopo una ricerca, ho capito che 27 comunque è il giorno della memoria. Ma io usai quel 27 per tirarmi su da quello che stavo scrivendo, perché 27 era il numero degli anni della signorina Silvana Infantozzi. Serviva per ridarmi un attimino di contrasto alle emozioni che provavo quando ho scritto questo pezzo, questo tratto del romanzo. Credo che serate come questa abbiano un valore importante, perché ci ricordano che la memoria non serve soltanto a conoscere il passato, serve anche a comprendere il prezzo umano dei conflitti. Se oggi possiamo ascoltare queste testimonianze e raccontare queste storie, abbiamo il dovere di farlo, per il rispetto di chi ha sofferto e per il rispetto delle generazioni che verranno. Con il mio piccolo contributo ho cercato di trasformare quella memoria, la memoria di miei nonni, in un racconto. Questo romanzo è dedicato a loro. Grazie.

0: tanto siamo anche noi in chiusura, che vedo l'orologio e dobbiamo lasciare la sala, però Lampi, venite anche tu Alessandra, intanto così venite insieme, vi separa solo un territorio.
1: Ringraziamo Esperia perché insomma sono venuti.
0: Grazie, grazie di cuore, siete stati meravigliosi, grazie.
2: Sì, è vero, colpo di me.
3: Ok, buonasera. Allora, io il mio piccolo contributo l'ho messo nero su bianco, immaginando di poterlo fare, e lo porto a nome dell'Ampi nazionale, non
2: grazie.
3: Solo dell'Ampi di Latina.
2: Grazie mille.
3: Però prima di leggere mi preme, grazie onorevole, davvero, grazie ai sindaci, credo che anche quelli che non sono qui, anche la parte della provincia di Latina, l'Enola, avete nominato l'Enola, e credo che hanno lo stesso spirito di, ecco, sì, è stata una bella cosa ascoltarvi e vedervi. Grazie Damiana, mi posso permettere di chiamarla a nome? Allora, è stata una cosa, la mia psiche è stata messa sotto stress stasera, giuro, c'è stato un momento, e adesso mi riviene e mi trema la voce, c'è stato un momento che mi è mancato il respiro, volevo uscire dalla stanza. Grazie. Ma ci faremo qualcosa con questo documentario. guardo Alessandra, perché insomma questo è uno di quei pezzi che
2: ci dice.
3: Ecco. Allora, ovviamente avete parlato di memoria, il titolo lo dice, e io come faccio a non ripetere che la storia, raccontare la storia, farne memoria, mai come ora, è una funzione necessaria e indispensabile. Dico non come cenere da conservare, bensì come fuoco vivo che faccia pensare e riflettere, che dia consapevolezza e voglia di partecipazione attiva alla vita pubblica del paese, che dica no alle guerre, no alle discriminazioni, no alle violenze di ogni genere, che diventi militanza attiva. Ci sta tutto con quello che stasera abbiamo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, per troppo tempo, anche questo è stato detto pure stasera, si è messo da parte tutto il bagaglio di sofferenza e ingiustizia, spesso si è messo da parte, che la popolazione si era portato involontariamente sulle spalle. Le persone stesse, le partigiane, i partigiani, le persone comuni dei paesi che stasera abbiamo raccontato, volevano solo dimenticare. L'hanno detto nelle interviste, lo hanno detto, l'hanno spiegato, perché non raccontavano. Sentimento comprensibile, dopo la sofferenza si vuole provare a dimenticare, e forti della propria tempra umana ci si adopera per andare avanti autorigenerando le forze. In particolare però alcuni pezzi di quella storia ancora oggi sembrano sottaciuti. Invece la storia va conosciuta e portata a conoscenza di tutti nella sua completa integrità. L'Ampi questo esercizio lo sta continuando a fare. Senza imbarazzo alcuno lo facciamo. Vanno portate a memoria consapevole tutte le vicende della nostra storia, senza infingimenti, nella loro interezza, con le reciproche responsabilità, ma anche contrastando ogni tentativo di riscrittura e strumentalizzazione politica. Va contrastato il campo di battaglia ideologico. Per questo, se mi permettete, faccio una piccola regressione sull'argomento di oggi.

0: Noi ci prodighiamo con impegno e studio di merito a trattare con iniziative pubbliche anche le complesse vicende del confine orientale, le cosiddette foibe, portando a memoria tutto il periodo che ha interessato quei luoghi, tutta la storia, tutte le responsabilità, e non solo occuparsi degli ultimi 10 minuti. Come la storia di tutte le donne umiliate, torturate, stuprate, trucidate, trascinate nei campi di concentramento, esiliate e carcerate. Va restituita giusta memoria della condizione femminile durante il fascismo e la Seconda Guerra Mondiale, ribadendo nelle responsabilità dei carnefici criminali, fra i quali purtroppo va detto, anche questo è un pezzo di storia, puntini puntini, va detto purtroppo ci sono state anche le donne, non solo capo nei campi di concentramento, ma spie e collaborazioniste. E la vicenda quindi delle mare rapinate, grande nefandezza della guerra. I paesi del Basso Lazio, l'avete detto tutti, nella primavera del 1944 furono pervasi dagli stupri di guerra che segnarono per sempre la vita delle donne, ma anche di bambini, suore, uomini, sacerdoti accorsi in aiuto. La storia di quel sacerdote di Esperia io l'ho letta la prima volta dopo che ho accettato l'incarico di questa responsabilità all'interno dell'AMPI. Allora mi sono messa a leggere, a studiare, no? E ho letto quella storia, non l'ho più dimenticata, una storia brutta come tante altre, ma e il mio paese stesso ne porta tanta testimonianza. Si conoscevano e si conoscono i fatti e gli eredi inconsapevoli e innocenti. Erano violenze di massa, stupri di guerra, erano bottini di guerra, sì signore, nei luoghi dello sfondamento della linea Gustav e a guerra finita, una ferita collettiva che segnò profondamente il tessuto sociale del territorio. Furono, sì signore, atti miserevoli, indegni, una storia con la quale dobbiamo continuare a fare i conti, senza però estrapolarla dal giusto giudizio di merito su quanti furono i crimini di guerra, riconsegnandoli agli organi preposti. Accenderò un po'. Si parla molto di Esperia come luogo che più ha sofferto e di Ponte Corvo, ma il trauma investì un'area più ampia del Frusinate e della provincia di Latina, lasciando tracce profonde in comunità che per molto tempo hanno custodito il ricordo quasi soltanto in forma privata. Anche questo stasera è stato detto molto chiaramente, dentro le case, nell'ambito familiare e anche molto sommessamente. Il dramma del paese, delle persone coinvolte, resta vivo nel cuore e mente di tutti. Non possono andare in prescrizione, non può andare in prescrizione. Evitare però ogni retorica, sapendo che non basta immaginare un'altra giornata di ricordo. Occorre una memoria militante, una memoria che studia, che interroga le fonti, che restituisce nome e dignità alle vittime, che rifiuta ogni rimozione e ogni uso strumentale del passato. Qualche tempo fa il sindaco, l'ex sindaco di Esperia, Giuseppe Moretti, credo. Io l'ho letta questa cosa, mi ha colpito e l'ho voluta riportare qui pubblicamente. Disse: insegniamo ai nostri giovani la memoria di queste vicende, perché non si ripetano, ma anche e soprattutto per evitare che i ricordi si trasformino in risentimento per i tanti nordafricani che vivono in Italia. Anzi, ospitiamo da noi famiglie marocchine proprio per educare alla fratellanza, perché c'è questo rischio. Certo. Come si fa quindi a non essere d'accordo? Ricordare le marocchinate del Basso Lazio serve a sottrarre all'oblio una sofferenza che appartiene alla storia del nostro paese e che la memoria diventi coscienza e la coscienza diventi responsabilità pubblica. in questo mondo martoriato di nuovo da guerre, discriminazioni e violenze. Questo dovrebbe essere solo e l'unico esempio da perseguire. Concludo, se me lo permettete, con un pensiero per la condizione delle donne nei luoghi di guerra di oggi, dove lo stupro viene ancora perpetrato come arma di guerra. Grazie. Grazie.
1: Ma che fai? Ma abbandoni? Guarda, io sarò molto breve in realtà, perché sono state dette tantissime cose. Sì, io e lei facciamo squadra, perché siamo, no, lei è stata eletta presidente prima di me, però siamo le due donne presidenti dell'ACI insieme alla presidente di Roma e regionale. Io volevo ringraziare sentitamente l'onorevole Fontana per la giornata di oggi. Volevo ringraziare Damiana Leone, io ho pianto durante il documentario, cioè è stata una cosa incredibile. E la cosa che mi ha colpito di più, perché mi ha ricordato le mie zie e le mie nonne quando mi raccontavano gli episodi di guerra, sono state le due signore sedute, Rachele e l'altra, perché con una grande semplicità, con una grande onestà, hanno raccontato delle cose terribili, però che loro hanno superato chiaramente, no? Perché poi si raccontano tra loro come se fossero delle cose vecchie. Sono importanti giornate come quella di oggi perché diciamo la memoria dovrebbe essere una cosa condivisa, cioè tutti dovremmo sapere quello che è successo sulle nostre terre, nelle nostre zone, perché sono uno strumento per costruire la nostra identità, le nostre storie sono lo strumento per costruire la nostra identità anche come cittadini. Spesso noi facciamo fatica a trovare nella storia quella grande che studiamo a scuola, all'università, sui libri, trovarci però le storie delle persone, e invece sono le storie delle persone che poi cambiano le cose, e lo dimostrano le vicende della resistenza, della guerra mondiale, anche purtroppo vicende come quella delle marocchinate. Fiorenza ha usato, o Taricone ha usato, una frase che mi ha colpito molto: il silenzio per ricostruire. È stato un sacrificio grande. Ora, come possiamo fare noi a fare sì che quella roba non sia stata una roba invano? È fare sì che la memoria sia condivisa. Noi quest'anno festeggiamo gli 80 anni della Repubblica. Festeggiamo, ci ricordiamo, a volte ce ne dimentichiamo che noi abbiamo una Costituzione che ci ha reso cittadini di questo paese. Ecco, dovremmo fare modo di non dimenticarlo mai, cioè di non dimenticare perché siamo diventati una Repubblica, come siamo arrivati al 2 giugno, come siamo arrivati a scrivere la Costituzione, perché la Costituzione è scritta così, perché i primi 10 articoli della Costituzione sono così, perché c'è l'articolo 11, perché c'è l'articolo 3. Noi spesso tendiamo a dimenticarcelo. Storie come questa invece ci devono ricordare che noi siamo cittadini e in questo senso abbiamo una responsabilità: partecipare, decidere, dire la nostra, con la nostra voce, e ridare anche voce a quelle donne che non l'hanno mai avuta, così come tutte le vittime, diciamo, di un brutto periodo del nostro paese, che poi le nostre madri e i nostri padri costituenti hanno trasformato in questo miracolo meraviglioso che è la Costituzione. Un passaggio che mi ha colpito molto, perché fa molto parte poi dell'attività quotidiana nostra dell'ANPI, e il mio intervento, diciamo, lo volevo fare anche perché oggi ci sono molti sindaci seduti qui. Damiana raccontava, così come anche altri lo hanno ricordato, che ha fatto una corsa perché purtroppo le persone anziane muoiono. È la stessa corsa che facciamo noi dell'ANPI quando cerchiamo di tenere viva la memoria dei partigiani che man mano non ci sono più. E io ve lo dico perché l'ho vissuto sulla mia pelle: un conto è sentirsi dire le cose da chi le ha vissute, un conto è sentirle raccontare da chi le racconta a sua volta. Per questo i documentari come quello di Damiana sono ancora più preziosi, e io penso, ed è per questo che volevo approfittare del fatto che ci sono dei sindaci qui, che loro possono, cioè volevo ricordare che loro possono svolgere una funzione importantissima, anche se pensano di essere poco importanti, anche se hanno pochi mezzi, questo è sicuro. Possono essere dei promotori straordinari delle loro storie locali, possono essere dei sistematori di vicende, ridando dignità a luoghi che spesso sono stati definiti, soprattutto parlo della provincia di Frosinone, dei luoghi senza identità, invece hanno una grande identità, hanno una grande storia. Hanno la fortuna di poter portare queste storie ai bambini delle scuole. Noi come ANPI facciamo dei progetti di educazione alla Costituzione, alla Repubblica, ai ragazzi, agli studenti, ma io penso che l'educazione migliore è quella che avviene da piccoli, cioè educare da piccoli i ragazzini, i bambini, a sapere che sono figli di una terra straordinaria, che ha vissuto un dramma incredibile, inenarrabile, inimmaginabile, come solo Damiana poteva fare a tradurlo in parole, ma non per questo, diciamo, non devono essere orgogliosi della loro storia, ma soprattutto insegnargli che saranno da grandi, ma possono esserlo anche da piccoli, dei cittadini. Quindi avranno dei diritti, avranno dei doveri, avranno la possibilità di decidere, di partecipare, di costruire la propria comunità. Grazie a tutti.
2: Vi ringrazio, guardate, siamo in chiusura perché alle 7 dobbiamo lasciare, dobbiamo lasciare la sala. Io in realtà sento di fare una cosa che io spero che sia apprezzata. Noi non abbiamo mai fatto, no, una commemorazione alla Camera, lo so che questa non è l'Aula dei Deputati, però comunque in qualche modo siamo alla Camera. Io vorrei fare un minuto di silenzio e dedicarlo in qualche modo a tutte le vittime.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Alla Camera, nei giorni scorsi, si è tenuta la presentazione del libro Educazione digitale e consenso al trattamento dei dati, a cura di Gianni Sciancalepore, conferenza stampa di Pino Bicchielli. Buon ascolto.
5: Allora, buonasera, buonasera a tutti. Iniziamo questa conferenza di presentazione del volume curato dal professor Gianni Sciancalepore. Per me viene un po' difficile chiamarlo professor Gianni Sciancalepore perché con lui ho condiviso gli anni più belli, quelli del liceo, e quindi Gianni mi viene più naturale. E quindi per me è un onore ospitarvi qui oggi alla Camera dei Deputati, che è la casa di tutti i cittadini, ed è un piacere anche prendere l'occasione proprio per presentare un volume così importante, un volume di altissimo profilo scientifico che affronta con rigore giuridico e con una visione interdisciplinare uno dei nodi cruciali del nostro tempo, il rapporto tra la persona, i dati, il consenso e l'educazione digitale in un ecosistema che è sempre più dominato dall'intelligenza artificiale. E quindi desidero innanzitutto rivolgere il mio sentito ringraziamento al professor Gianni Sciancalepore e a tutti gli autori che hanno contribuito a quest'opera, offrendo una riflessione approfondita su questioni che non appartengono, fatemelo dire, più solo al mondo degli studiosi del diritto, ma che riguardano direttamente la vita quotidiana di ognuno di noi. Viviamo infatti in una epoca di trasformazione epocale. Per la prima volta nella storia dell'umanità intere generazioni stanno crescendo in un contesto nel quale la dimensione digitale non rappresenta semplicemente uno strumento, ma costituisce l'ambiente nel quale si formano le relazioni, nel quale si formano le conoscenze, le opinioni, le identità personali e le scelte collettive. E come osserva giustamente nel testo il professor Sciancalepore, proprio quando fa l'introduzione, la rivoluzione digitale non può essere considerata il semplice risultato del progresso tecnologico, ma una vera e propria ridefinizione degli assetti economici, sociali e democratici della nostra comunità. È una riflessione che ritengo particolarmente importante perché oggi non stiamo discutendo solo di tecnologie innovative, di piattaforme o di dati, stiamo discutendo di libertà, di cittadinanza e di diritti. Ecco, stiamo discutendo del modo in cui l'essere umano continuerà a esercitare la propria autonomia in una società che è sempre più governata da processi digitali e da sistemi di intelligenza artificiale. E questo volume ha tanti meriti, ma fatemi dire, un merito è quello di toccare molteplici aspetti del fenomeno digitale, dalla tutela dei minori alla autodeterminazione informativa, consentendo innanzitutto di comprendere che l'educazione digitale riguarda tutti, è un'esigenza universale, perché ognuno di noi, anche il più esperto, è potenzialmente soggetto a una forma di influenza inconsapevole in quanto utente digitale. E le nuove generazioni sono sicuramente le prime a vivere in un mondo nel quale il confine tra reale e virtuale appare sempre più sottile. Sono le prime generazioni che apprendono, comunicano, si informano, lavorano e costruiscono relazioni all'interno di ecosistemi digitali permanenti, i cosiddetti nativi digitali. Ed è proprio per questo che il tema dell'educazione digitale assume oggi un valore strategico. Non può essere considerato un argomento specialistico, è una nuova forma di educazione civica, della condizione necessaria per consentire ai cittadini di comprendere il valore dei propri dati personali, di riconoscere la disinformazione, di esercitare il pensiero critico e di utilizzare consapevolmente gli strumenti tecnologici che accompagnano la nostra esistenza. Quindi l'educazione digitale oggi è una condizione della libertà, lo è tanto più in una fase storica come la nostra, dove la comunicazione istituzionale e politica viene profondamente influenzata dall'intelligenza artificiale. Io voglio dire alcune cose un po' più, anche politiche. Noi abbiamo come governo, come Parlamento, affrontato più volte il tema dell'intelligenza artificiale, dei rapporti tra i giovani e i sistemi digitali. E in questo libro c'è un punto che mi ha colpito molto e da cui emerge anche, fatemi dire, il valore profondo di questo libro. Cioè, dietro la riflessione sui dati personali, cioè su tutti questi dati che sembrano molto aridi, sugli algoritmi, sull'intelligenza artificiale, sulle piattaforme digitali, viene una domanda più grande: ma quale idea di persona noi in realtà vogliamo difendere nell'era digitale? Cioè, quale modello di società noi vogliamo costruire? Quali principi devono guidare il processo tecnologico? Che sono interrogativi che trovano oggi una straordinaria consonanza anche nel magistero di Papa Leone XIV. Il pontefice ha richiamato con forza l'attenzione della comunità internazionale sulla necessità che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non perda mai di vista la centralità della persona umana, la sua dignità, la sua libertà e la sua responsabilità morale. Quindi la tecnologia deve sempre restare un servizio, uno strumento al servizio dell'uomo, mai il contrario. Oggi noi ci troviamo di fronte a una novità senza precedenti. Noi apparteniamo, quelli della mia generazione, a una generazione che si definisce quella degli immigrati digitali. Cioè, noi abbiamo conosciuto un mondo che era anche analogico e noi abbiamo piena consapevolezza di un fatto che potrebbe sembrare apparentemente semplice, cioè le macchine sono costruite, progettate e programmate da esseri umani. Invece dietro ogni algoritmo, noi sappiamo, c'è una scelta umana, dietro ogni sistema di intelligenza artificiale ci sono dati che sono selezionati da esseri umani, criteri definiti da esseri umani, obiettivi fissati da esseri umani. Possiamo sbagliare noi, possono sbagliare le macchine, e proprio perché noi ne conosciamo l'origine sappiamo che nessuna tecnologia è infallibile. Eppure questo elemento, che a noi appare così scontato, rischia progressivamente di attenuarsi. Le nuove generazioni, i nativi digitali, quelli che non hanno conosciuto il mondo analogico, quelli che per cui il mondo è solo questo, è solo il mondo digitale, si rapportano sempre più spesso all'intelligenza artificiale non come a uno strumento, ma come a una sorta di soggetto autonomo, come un'entità terza alla quale rivolgere domande, chiedere consigli, affidare decisioni e interpretazioni della realtà. È un cambiamento culturale profondo che dobbiamo osservare con grande attenzione, perché modifica il rapporto tra l'uomo e la tecnologia, modifica il modo in cui si costruisce l'autorevolezza, in cui si forma il pensiero critico, persino la percezione della responsabilità. Per questo l'educazione digitale credo che sia diventata una priorità, non per insegnare a utilizzare una tecnologia, ma per insegnare a comprenderla, per ricordare che l'intelligenza artificiale, per quanto potente, per quanto sofisticata, resta sempre un prodotto dell'intelligenza umana e deve essere sempre governata dall'intelligenza umana. La sfida educativa del nostro tempo è proprio questa: evitare che l'algoritmo venga percepito come un'autorità e fare in modo che rimanga uno strumento al servizio della persona. Quindi se noi sapremo, anche come soprattutto classe politica, mantenere saldi questi principi, allora il progresso tecnologico potrà rappresentare una straordinaria opportunità di crescita e di sviluppo. Se invece smarriremo il riferimento alla persona umana, rischieremo di perdere il senso stesso della innovazione. Per questo considero e concludo questo libro un contributo prezioso, un contributo tempestivo, perché ci ricorda che anche nell'epoca dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi e delle piattaforme digitali, il centro della nostra attenzione deve continuare a essere l'uomo, sempre. Grazie. Allora, noi discutiamo del libro con il professor Raffaele Torino, che è professore ordinario di diritto privato comparato presso l'Università degli Studi di Roma 3, il professor Viglione, sì, avevo 50% di possibilità di sbagliare, cioè non è che era. Il professor Viglione, che è professore ordinario di diritto privato comparato presso l'Università degli Studi di Padova. Doveva essere con noi anche il mio collega, l'onorevole Antonio D'Alessio, ma purtroppo altri impegni lo hanno tenuto lontano. E poi ovviamente c'è il professor Giovanni Sciancalepoli. Quindi io inizierei questa discussione. Noi abbiamo sono 35 minuti, quindi direi di fare interventi di 10 minuti a testa e poi lasciamo le conclusioni a Gianni, quindi io vi darò un po' i tempi per evitare problemi. Inizierei dal professor Raffaele Torino. Prego, professore.
6: Grazie. Spero si senta, non si legge. Allora. Onorevole Bicchielli, caro Giovanni, caro Filippo, gentili presenti. Vorrei cominciare con una constatazione, secondo me, franca, che la sede in cui ci troviamo mi sembra rendere doverosa, ricordando il titolo di questo volume curato da Giovanni Sciancalepore, Educazione digitale e consenso al trattamento dei dati. La mia osservazione franca è che il consenso al trattamento dei dati personali, così come il diritto europeo lo ha codificato e come noi tutti pratichiamo decine di volte al giorno, ha smesso di funzionare come istituto giuridico. Il consenso è diventato una finzione. Lo sappiamo tutti. Gli utenti che cliccano accetta senza leggere, i giuristi che redigono informative in cui non credono fino in fondo, le autorità di vigilanza che applicano sanzioni a un sistema di cui intuiscono l'insufficienza strutturale. In questo contesto il volume curato da Giovanni è prezioso, ai miei occhi, soprattutto per una ragione. Ci aiuta a guardare in faccia questa finzione invece di girarci attorno. È un'opera collettanea che nasce da un modulo Jean Monnet dell'Università di Salerno che Giovanni ha vinto brillantemente e che già dal titolo lega la questione del consenso all'educazione digitale. Vorrei, nei pochi minuti che mi sono stati assegnati, e proverò a tagliare, provare a dire perché questa finzione che si è prodotta, perché non bastano nuovi regolamenti europei a curarla, perché non basta nemmeno da sola l'educazione digitale e quale categoria del nostro pensiero giuridico essa stia di fatto mettendo in crisi. Parto da una considerazione sull'arsenale regolatorio europeo. Il GDPR, il Digital Services Act e il Digital Markets Act del 2022, il Data Governance Act sempre del 22, il Data Act del 23, l'Artificial Intelligence Act del 2024 e ora la proposta di regolamento Digital Omnibus del novembre 25. Tutti che vogliono in qualche modo mettere mano alla definizione stessa di dato personale in qualche modo intervengono. 7 interventi maggiori in 10 anni appena sullo stesso ambito è una corsa, ma quando un istituto giuridico ha bisogno di essere puntellato da una stratificazione regolatoria di questa entità, di solito significa una cosa precisa, che quell'istituto, il consenso, non sta più reggendo il peso che gli si chiede di portare. La narrativa ufficiale ci racconta una progressione coerente dalla data protection alla data governance, dalla tutela del singolo dato alla regolazione dell'ecosistema. È una narrativa generosa, troppo generosa. La realtà è più modesta. Ogni nuovo atto interviene per correggere insufficienze del precedente. Il DSA per le piattaforme che il GDPR non riusciva a contenere,
7: il DMA per le concentrazioni che la disciplina antitrust ordinaria non coglieva, l'AI Act per le forme di trattamento che fuggivano e sfuggono alle categorie del 2016. La cornice diventa più spessa di anno in anno, ma più si fortifica la cornice, più si vede che il cuore, l'istituto del consenso libero, specifico, informato, inequivocabile, è cedevole. La proliferazione della regolatoria non è la cura della malattia, è uno dei suoi sintomi. Il saggio introduttivo del curatore offre su questo punto una testimonianza che vale la pena raccogliere. Sciancalepore Giovanni registra senza compromessi la doppia natura del dato personale, oggetto di diritti fondamentali e al tempo stesso risorsa economicamente apprezzabile, suscettibile di costituire oggetto di scambio. Una qualificazione che il diritto europeo ha ormai accolto e che la giurisprudenza, anche italiana, ha confermato. Ora, io credo che questa lettura colga esattamente il punto, ma traggo da essa una conseguenza forse più inquieta di quella che il volume appare voler consegnare ai lettori. Se il dato personale è davvero divenuto controprestazione contrattuale, allora l'atto con cui l'interessato presta il consenso al trattamento non è solo un atto di autodeterminazione informativa, è un atto di disposizione economica. E il diritto privato moderno, per gli atti di disposizione economica compiuti in condizioni di forte asimmetria di potere, ha sviluppato categorie ben più sofisticate del semplice consenso informato. È questo l'orizzonte concettuale a cui dovremmo guardare. C'è un'immagine nel volume che credo colga questo passaggio meglio di molte altre. Giorgio Giannone Codiglione, nel suo contributo, definisce la protezione dei dati personali come un diaframma regolatorio dell'autonomia privata nell'era digitale. Prendiamo un istante, pochi secondi, per pensarci, perché l'immagine per me è più dirompente di quanto sembri. Un diaframma è una membrana che separa due ambienti, da un lato la persona con la sua sfera e i suoi dati, dall'altro l'economia dei dati, le piattaforme che quei dati vogliono acquisire e trattare, e ne regola gli scambi. Il diaframma lascia passare flussi, ne blocca altri, modula pressioni. Se la disciplina della data protection è diventata un diaframma regolatorio rispetto all'autonomia privata, significa che l'autonomia privata da sola non si autoregola più. Significa che lo Stato o l'Unione Europea deve intervenire dall'esterno per modulare ciò che le parti attraverso il loro atto di volontà non riescono più a tenere in equilibrio. Il consenso, atto centrale dell'autonomia privata, ha bisogno di essere filtrato, mediato, contenuto da una disciplina esterna che si interpone tra le parti. Si può leggere questa configurazione come un irrobustimento di tutela, una lettura ingenua a mio avviso. Si può anche leggere, come io tendo a leggerla, come la constatazione che l'atto di consenso nello spazio digitale non basta più a fare ciò che il diritto privato classico gli chiedeva di fare. Il diaframma regolatorio non è un complemento dell'autonomia privata, è una sua protesi, resa necessaria da una debolezza strutturale. Mi si può obiettare, e il volume nel suo filo conduttore in parte lo fa, che il problema non sia tanto l'istituto del consenso, ma il soggetto chiamato a esercitarlo. Si dice, costruiamo una vera infrastruttura di educazione digitale e il consenso tornerà ad essere quello che il legislatore europeo immagina. È un'obiezione quella del volume che prendo sul serio perché coglie almeno una parte di verità. C'è davvero un soggetto da attrezzare e l'educazione digitale fa su questo terreno un lavoro reale e necessario. Alfabetizza, insegna a riconoscere gli artifici delle interfacce, mette l'utente in condizione di esercitare i diritti che la normativa gli riconosce, l'accesso, l'opposizione, la portabilità, e di praticare un minimo di igiene dei propri dati. Per questo io considero l'educazione digitale un'infrastruttura giuridica, non una politica accessoria. Va potenziata, non difesa a parole. Ma c'è una soglia che l'educazione digitale non può varcare e non la può varcare per l'insufficienza dei mezzi che le destiniamo, non per questa insufficienza, ma per la natura stessa di ciò che le chiediamo ad affrontare. Faccio una distinzione che mi pare decisiva. Possiamo educare l'utente a riconoscere un dark pattern, è un inganno di superficie, è proprio perché è un inganno e smascherabile. Una volta che hai imparato a vedere un dark pattern, lo vedi. Non possiamo educarlo però allo stesso modo a sottrarsi all'architettura stessa dell'ambiente digitale in cui si muove, alla capacità predittiva dei sistemi di cui faceva prima riferimento l'onorevole Becchelli, alla profilazione continua, alla preformazione delle scelte. Il dark partner è un trucco da riconoscere. L'architettura digitale non è un trucco, è la struttura. E dalla struttura non ci si emancipa con un atto di consapevolezza. Pretendere che la consapevolezza del singolo regga da sola e di continuo una pressione di questa natura strutturale non è realismo, è caricare sull'individuo un onere che nessuna educazione può istituzionalizzare. L'obiezione soggettivista, allora, ha ragione a metà. C'è un soggetto da educare e va educato, ma sbaglia il bersaglio quando pretende che educare il soggetto basti a risanare l'istituto. Oltre quella soglia non si lavora più al soggetto, si torna a interrogare l'istituto, ed è quello che vorrei fare adesso nei pochi minuti che capisco mi restano.
8: I tempi parlamentari sono questi.
7: Mi spiace moltissimo per i tempi parlamentari. È per me.
8: In questi casi diciamo lasciamo agli altri depositiamo l'intervento.
7: Sì. Posso davvero ancora un minuto?
8: Sì, no, certo, 2 minuti ancora.
7: Sono appena a metà, però salto praticamente tutto. Allora, secondo la categoria del consenso nel diritto privato moderno, esiste un soggetto razionale, distinto dagli altri soggetti, che dispone di sé, dei propri beni, perché è in grado di rappresentarsi gli effetti dei propri atti. Nello spazio digitale questo presupposto è venuto meno, non per una contingenza tecnologica che si potrebbe correggere con un'informativa migliore, ma per 3 ragioni strutturali, che a questo punto di cui dirò solo il titolo. La prima ragione, il consenso nello spazio digitale non è più un atto isolato, è un atto continuo, frammentato in migliaia di micro dichiarazioni quotidiane, disperse in 1000 contesti diversi, ciascuna troppo piccola per essere oggetto di una vera deliberazione. La quantità dei consensi ha modificato la struttura del consenso. La seconda ragione, il consenso nello spazio digitale non è più informato in alcun senso giuridicamente significativo, perché i titolari del trattamento non è che non forniscono informazioni, le forniscono in quantità crescenti sotto la pressione della normativa europea, ma è vero il contrario, la quantità e la complessità tecnica delle informazioni necessarie rendono questo consenso non più come era precedentemente. La terza ragione, che il consenso nello spazio digitale non è più libero nel senso che la tradizione giuridica attribuisce a questa parola. Le opzioni tra cui il soggetto sceglie sono preformate dall'algoritmo sulla base di un profilo costruito attraverso scelte precedenti. Lo spazio della scelta autentica non esiste più. Non ho soluzioni ovviamente da proporvi, provo però a indicare una direzione che mi sembra la riflessione da cui far partire anche i risultati del libro. Probabilmente dobbiamo cominciare a pensare che per alcuni ambiti dello spazio digitale il consenso individuale non è più la base di legittimazione adeguata del trattamento. Certo, ci sono ancora spazi in cui il consenso può avere una sua ragione, ma per altri, in cui le condizioni strutturali che ho descritto rendono il consenso una pura formalità, dobbiamo avere il coraggio di sostituire questo consenso, o quantomeno di affiancarlo. Forme collettive, ad esempio di rappresentanza degli interessati che negoziano condizioni generali con le piattaforme, forme istituzionali in cui certe scelte sono compiute a monte dal legislatore e da autorità indipendenti e l'utente trova un terreno in parte già definito, forme di responsabilità oggettiva del titolare del trattamento che opera a prescindere dal consenso prestato, perché la fonte della tutela non è più l'atto del singolo. Chiudo, veramente. Vorrei riconoscere al curatore e agli autori del volume e alle autrici una caratteristica molto specifica che credo abbia un valore non scontato. Il libro non ha cercato una tesi tranquillizzante, non ha provato a dirci che in fondo il diritto europeo dei dati sta funzionando bene e che basta qualche piccolo aggiustamento per renderlo perfetto. Ha lavorato sui problemi, ha tenuto insieme piani diversi, ha avuto il coraggio di non chiudere artificialmente questioni che restano aperte. È una cosa rara nella letteratura giuridica italiana sui temi digitali, dove la tentazione del manuale e dell'esegesi normativa è fortissima. Per questo considero questo libro un libro necessario, non finito. Le tesi che andranno costruite a partire da qui saranno tesi che avranno tratto nutrimento in modo diverso anche dalle pagine che oggi presentiamo. Quindi ancora complimenti all'amico Giovanni Sciancalepore, a tutte le autrici, a tutti gli autori e vi ringrazio del tempo che mi avete concesso.
5: Grazie al professor Todino, mi dispiace, sicuramente il suo intervento andava ascoltato fino alla fine, ma I tempi che ci vengono concessi dalla Camera sono questi, dobbiamo imparare ad adeguarci. Quindi, professor Viglione, a lei la parola, anche lei 10 minuti, vediamo, proviamo a starci dentro.
9: D'accordo, grazie, grazie per l'ospitalità, grazie onorevole Bicchielli, grazie Giovanni Sciancalepore per l'invito. Cercherò appunto di contenere il mio intervento in una decina di minuti, anche se devo dire il volume che presentiamo è un volume importante che potrebbe meritare un approfondimento probabilmente più ampio, perché tocca molti temi centrali nel dibattito giuridico e non solo giuridico attuale. Quindi tra i tanti meriti che proverò piano piano a far emergere del testo, vi è certamente quello di unire in una trama elegante concetti che apparentemente potrebbero risultare, e talvolta risultano, non del tutto collegati. E del resto la stessa idea di introdurre il volume con un titolo come Educazione digitale e consenso al trattamento dei dati è quantomeno non del tutto consueta nel panorama della letteratura giuridica italiana, e non solo italiana. Quindi il primo elemento chiave è proprio questo della, citato più volte, quello dell'educazione, dell'educazione digitale, con cui significativamente si apre il titolo del volume. Credo che gli autori abbiano avuto proprio, e il curatore, il merito di inserire questa parola nel titolo, perché ci ricorda che la questione digitale non è solamente una questione di regole e di tecnologia, e pur se possiamo accettare la proposta di Raffaele Torino di considerare l'educazione digitale una infrastruttura giuridica, ecco, tuttavia è indubbio che l'educazione, come si diceva, da sola non basti, non c'è la possibilità di rifarsi solo ad una illusione tecnologica in virtù della quale la tecnologia può autoregolarsi, non c'è però nemmeno l'ingenua credenza che dell'illusione pedagogica, pensare che basti educare gli utenti. L'educazione digitale è però certamente indispensabile, soprattutto se noi la intendiamo, come traspare da molte letture dei contributi del libro, un po' come intende l'educazione Edgar Morin, quindi educazione alla complessità, alla difficoltà di riunire trame diverse, è educazione non certo come apprendimento dell'utilizzo dello strumento, ma come comprensione della complessità che tiene assieme diritto, tecnologia, economia, democrazia. Pensiamo al problema che oggi emerge, non è adesso dedicato specificamente un saggio, ma traspare qua e là nel testo, quello della tutela dei minori, perché sostanzialmente spesso affiora questo problema delicato di tutelare i minori, e il comparatista sa, guardando in giro per le discipline che si stanno proponendo nei diversi ordinamenti nazionali, che alcuni paesi hanno già iniziato a introdurre regole molto severe e divieti all'utilizzo dei social network per i minori di 16 anni, per esempio in Australia. E dall'altro lato si emerge, e anche qui si nota l'utilità, e i comparatisti spesso cercano di giustificare la loro presenza nel dibattito giuridico, e non mi sottraggo a questo, della diffusione di una ben nota tendenza alla social media addiction litigation, cioè a quella tendenza ormai che si va diffondendo soprattutto dall'altra parte dell'oceano, a promuovere azioni legali che hanno per oggetto i danni che le piattaforme, i social network, producono sulla salute mentale, in particolare sulla salute mentale dei più giovani. Quindi limiti dell'accesso alla rete, tutto questo si lega al tema educazione e consenso. In realtà educazione e consenso sono due termini su cui la riflessione dimostra una strettissima connessione. Prima è stato evidenziato come il consenso, e ce lo dice il legislatore europeo stesso, debba essere libero, ma debba essere anche informato. Libero, informato, revocabile, specifico, debba essere inequivoco. Quindi è un consenso che inevitabilmente presuppone un processo educativo, perché se non vi è un'educazione anche rispetto alla realtà in rete, non c'è nemmeno una spontaneità decisionale, non c'è una possibilità di autodeterminazione dal punto di vista informativo. E la revocabilità, su cui si sofferma anche il saggio di apertura di Giovanni, che era già stata elaborata a livello giurisprudenziale, ci dice sostanzialmente che tutti i nostri rapporti negoziali che interagiscono in qualche modo con gli attributi della personalità, come è il consenso al trattamento dei dati, sono inevitabilmente precari. E questo riesce a coniugare, se vogliamo, l'idea tradizionale, l'idea negoziale tradizionale, possiamo risalire al pacta sunt servanda, con la tesi che i nostri maestri più volte hanno elaborato nel corso degli anni, che l'identità personale è dinamica, è un'identità personale che si va progressivamente formando e che non rimane mai immutata. In questo senso si può revocare il consenso. La questione molto complessa della commerciabilità dei dati viene risolta, quindi, o ci aiuta a risolverla il saggio di apertura. Il consenso, possiamo chiederci con Giovanni Ciancalepore, è un atto con cui si asseconda anche la strutturazione del mercato? Crediamo evidentemente che la risposta non possa essere positiva in questo senso. Educazione, ho qualche un paio di minuti ancora, anche 5 forse, fino a 5, allora ci provo. Educazione e consenso, ho pensato, visti i tempi ristretti, di parlare un po' per parole chiave. Educazione e consenso sono parole chiave che, il cui riconoscimento mi è stato facilitato dalla presenza nel titolo, ma in realtà ce ne sono molte altre, ci sono molti altri fili rossi che legano la trama di cui parlavo prima del libro, e uno è quello della trasformazione della società. La trasformazione della società emerge chiaramente perché gli autori, tutti gli autori, anche i più giovani, si muovono chiaramente all'interno di una logica che è ispirata alla dottrina del personalismo, alla dottrina secondo la quale al centro deve stare la dignità della persona. Per come si trasforma la società e come gli autori danno conto della trasformazione della società? Beh, sicuramente per chi si è formato nel Novecento, ci rende un po' troppo anziani, forse, però sfortunatamente è così, sia pure nella parte finale del Novecento. Chi si è formato nel Novecento era probabilmente abituato a immaginare una strutturazione anche del diritto, secondo la quale la tutela dei diritti fondamentali era costruita attorno a due coordinate sicure, immutabili: la distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, sicuramente superata ampiamente e già c'erano, diciamo, delle avvisaglie da questo punto di vista, e la centralità dello Stato nazionale quale luogo privilegiato di protezione giuridica della persona. L'ecosistema digitale, il libro ne è testimonianza chiarissima a mio avviso, ha messo in discussione entrambe le coordinate. Le grandi piattaforme, gli operatori dell'economia dei dati non sono semplicemente soggetti privati che agiscono sul mercato, sono centri di potere capaci di influenzare anche la protezione delle libertà fondamentali, anche l'accesso alle libertà fondamentali, comprese quelle politiche. In questo senso non è casuale che uno dei saggi centrali del lavoro si soffermi sulla funzione regolatoria della disciplina sul trattamento dei dati personali. Qui vengono alla mente autori che hanno discusso molto di questi temi ancora una volta nel secolo passato, quando si parlava con Karl Polanyi di merci fittizie. Cosa c'è di più fittizio oggi di considerare che non considerare la merce che è fittizia, il dato personale, dato la cui strutturazione non si può ridurre alla logica del mercato. Si tratta di dati che alimentano il mercato, ma che continuano a mantenere un legame inscindibile con la persona, elemento che emerge a più riprese nel testo, anche nelle parti del volume che trattano temi, diciamo così, a latere rispetto al consenso al trattamento dei dati. Penso al tema delle fake news, delle hate speech, rispetto ai quali emerge evidente la necessità di individuare un profilo di responsabilità che deve riconoscersi al giurista in primo luogo, ma che in un certo qual modo mi sembra di poter dire nel testo si riconosce più in generale. Non è solo la funzione del giurista, è la funzione che hanno gli educatori, che è la funzione che hanno i vari formanti in cui si articola la nostra società, è funzione anche del legislatore, che dovrebbe porre al centro del discorso la protezione, l'idea personalistica, la protezione della persona guardata nell'ottica della sua dignità. Questa è una responsabilità che appartiene primariamente al diritto e nelle nostre democrazie appartiene ai vari formanti in cui il diritto si articola, non dico solo al legislatore, ma certamente in primis al legislatore, perché riguarda il modo in cui la comunità politica decide di proteggere la libertà, la dignità e lo sviluppo della personalità. È proprio questo, fra i tanti, mi pare il contributo più prezioso di questo volume, ricordarci che dietro ogni discussione sui dati, sugli algoritmi, sull'intelligenza artificiale, c'è sempre in ultima analisi una domanda sull'uomo e sulla società che stiamo costruendo. Grazie.
5: Grazie al professor Viglione, e darei la parola per le conclusioni al curatore del libro, il professor Giovanni Sciancalepore.
10: Grazie all'onorevole Bicchielli, all'amico Pino, ai due colleghi che sono poc'anzi intervenuti, l'amico Raffaele Torino e Filippo Viglione. Conclusioni? No, non riesco io a trarre conclusioni da un tema così complesso, però vorrei, diciamo, dire qualcosa. Innanzitutto ringraziare gli amici, i colleghi e i giovani collaboratori che hanno contribuito alla redazione di questo volume, ognuno con diciamo maturità diversa, con sensibilità differente. È evidente che la mia responsabilità, se così vogliamo chiamarla, è stata quella di aggregarli, non solo, di diciamo avere la responsabilità morale talvolta per la loro crescita, la loro formazione, ma la mia forse maggiore responsabilità è forse anche una responsabilità, come dire, inconsapevole, nel senso che nei fatti si è tradotta in quanto tale, è quella di aver, diciamo, trasmesso a questi amici, colleghi e giovani, appunto, collaboratori, come dire, le venature essenziali, le coordinate lungo le quali il volume poi si è sviluppato e che voi avete molto bene, colto molto bene. Innanzitutto la persona, il personalismo giuridico. L'onorevole Bicchielli diceva un attimo fa: noi a quale persona ci rivolgeremo? A quale persona, con quale persona dovremmo interloquire in un futuro prossimo che è caratterizzato appunto da delle evoluzioni innanzitutto di carattere digitale? Diciamo che il personalismo giuridico significa null'altro se non la consapevolezza e la considerazione giuridica innanzitutto della persona nella sua irripetibilità e nella sua unicità. La peculiarità della persona è considerata nel contesto del volume come punto di riferimento. Il tema del consenso, lì siamo, diciamo, anche se il titolo, come dire, è lapidario, no? Per cui sembrerebbe quasi che noi credessimo nel totem, in questo grande totem del consenso, ma il primo che non crede assolutamente, ma da anni, prima ancora che scrivessimo questo volume, nel consenso come categoria monolitica che resta lì e sopravvive a tutto, è il sottoscritto. Sicuramente, diciamo che piuttosto che, diciamo, credere in un consenso nel senso tradizionale, potremmo immaginare un consenso come mero atto d'impulso, quello non ce lo può togliere nessuno, cioè l'iniziativa tesa a. E ovviamente in tutto questo grande ruolo e grande importanza è attribuita e va attribuita alla, diciamo, al sapere come sapere critico, alla formazione di una volontà critica, al profilo di carattere culturale, che non è un profilo, come dire, così romantico, ma sicuramente il substrato in forza del quale il soggetto dovrebbe almeno esprimere consapevolmente, liberamente, appunto, una propria volontà, che poi diventa un atto di adesione e un atto, tra virgolette, di consenso nella misura tradizionale. Tutto questo ci ha portato anche a riflettere, ma siamo davanti ad una nuova assiologia, a dei valori nuovi, a degli impulsi valoriali differenti rispetto a quelli ai quali siamo stati formati, educati, come si diceva un attimo fa, sulla coda del Novecento, quando siamo formati un po' tutti quanti. Ma io direi che i valori, noi dobbiamo essere molto fermi e netti nel considerare, come dire, il giusto punto di equilibrio, direbbero i maestri, tra categorie dell'avere e categorie dell'essere. Non possiamo noi ribaltare e vendere, tra virgolette, il personalismo a favore, e quindi la centralità della persona, a favore della massimizzazione del profitto. Anche questo potrebbe sembrare un discorso romantico, un discorso un po' decontestualizzato, poco attento all'utilità, ma è evidente che, a mio giudizio, non possiamo noi, appunto, svendere queste categorie, non possiamo svendere questo approccio a favore di una visione mercantile, di una visione, diciamo, tesa unicamente, come dicevo un attimo fa, al profitto e alla sua massimizzazione. È evidente che siamo davanti ad una, diciamo, ad una rivoluzione copernicana, ad una nuova epistemologia, una nuova filosofia, un mondo nuovo, diceva recentemente il maestro scomparso da poco Guido Alpe, un mondo nuovo, completamente, diciamo, diverso rispetto a quello, lo ripeto ancora una volta, del Novecento. Noi siamo nati col gettone telefonico, no? Immaginiamoci adesso a parlare di questo, sarebbe oltremodo fuori contesto. E tuttavia la digitalizzazione non è il mero progresso tecnologico, è, diciamo, piuttosto rappresenta il momento della ricomposizione di assetti economici e di profili strettamente relazionali. Questa è la, diciamo, in un certo qual modo il profilo più evidente della complessità rappresentata dalla digitalizzazione. Io potrei dire, diciamo, le sollecitazioni anche venute dagli amici e colleghi che molto gentilmente hanno avuto anche parole di apprezzamento, ma molto gentilmente sono intervenuti questa sera, potrei dire tanto altro, però onestamente vi lascerei condividendo appieno l'idea di Raffaele e del professore Torino, che questo non è il volume non è un approdo, questo è un volume aperto, come dicevi tu effettivamente, cioè è un seme che noi abbiamo lanciato, è stato uno stimolo innanzitutto per i giovani nostri collaboratori ed è una riflessione che sicuramente è un incipit, una riflessione che andrà ad ulteriore compimento. Preannunciamo che è in arrivo anche la versione in inglese di questo volumetto, che diciamo completa un po' l'attività del progetto, come diceva il collega Torino, il Jean Monnet, vi ringrazio ancora e ringrazio anche, appunto, i giovani che hanno partecipato, i giovani amici e collaboratori, grazie per l'ospitalità all'onorevole Bicchielli e grazie a tutti quanti voi per l'attenzione.
11: Grazie mille.
12: Allora sono io a ringraziare il professor Sciancalè, il professor Torino, il professor Viglione, mi dispiace
5: per i tempi, ma sono quelli che ci vengono imposti. Considerate che in aula alcuni interventi non possono superare i 60 secondi, quindi bisognerebbe capire che siamo un po' abituati più volte. E sì, questo potrebbe essere una buona forma di ostruzionismo in aula. Tra le tante cose, un aneddoto, perché io ovviamente noi in aula ci stiamo occupando molto di intelligenza artificiale, come potete immaginare, anche per gli impatti che ha. Ma io mi ero sempre posto il problema che cosa fosse la differenza tra un nativo digitale e un immigrato digitale. Riflettevo. Poi un giorno mi succede, come sempre le cose più banali sono quelle che ti aprono la mente, che viaggiavo in treno. E in treno danno quei giornali che sono quei giornali cartacei sul Freccia, che il così. C'era di fronte a me una signora con un bambino che aveva avuto 3-4 anni, un bambino piccolo. La mamma allora gli apre il giornale, gli dà questo giornale. Il bambino inizia a sfogliare il giornale, a un certo punto vede una foto e inizia a fare così sulla foto perché voleva allargarla. E quella è la differenza, cioè per loro esiste esclusivamente un mondo digitale. E quindi io con questa consapevolezza

0: siamo immigrati.
1: Noi siamo immigrati digitali,
0: in
1: sì.
0: L'immigrazione in Italia.
1: Allora, lasciamo perdere, se no parliamo di un'altra cosa. Grazie a tutti.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: No, nel senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Giovanna Serpico, edizione delle 21 del notiziario parlamentare. Apriamo con il voto favorevole del Senato alla conversione in legge del decreto lavoro. L'aula di Palazzo Madama ha approvato la fiducia chiesta dal governo nel testo già passato alla Camera. I voti a favore sono stati 94, i contrari 61 e gli astenuti 2. Tutti contenuti nel servizio di Francesca Cecchini.
2: Il decreto introduce il principio del salario giusto ed esoneri contributivi, oltre a misure contro il caporalato digitale. Stabilisce che i lavoratori hanno diritto a una retribuzione non inferiore ai minimi previsti dai contratti nazionali, nuovi incentivi per chi assume a tempo indeterminato, bonus per giovani, donne e per assunzioni nelle zone economiche speciali. Un provvedimento frutto di un lavoro non estemporaneo, rivendica in aula la ministra Calderone.
3: Un ringraziamento va anche alle parti sociali che hanno in questo caso accompagnato questo provvedimento, un provvedimento buono.
2: Un cambio di passo che gli italiani ci hanno chiesto, aggiunge Satta, Fratelli d'Italia, con una frecciata alle critiche delle opposizioni.
4: Come non si può sconfiggere la povertà con il reddito di cittadinanza, non si può con una legge fissare il salario minimo, ma si deve garantire la giusta retribuzione rispetto al lavoro svolto.
2: Critiche le opposizioni con i 5 Stelle che mettono nel mirino l'emendamento della Lega che esclude i lavoratori della sanità privata dal meccanismo di adeguamento salariale automatico in caso di ritardi nei rinnovi contrattuali. Guidolin.
5: È legittimo chiedersi se questa scelta finisca per favorire grandi soggetti imprenditoriali che, come sappiamo, troviamo nelle fila della maggioranza della Lega, in questo caso dal deputato Angelucci alla Camera.
2: La maggioranza parla di salario giusto ma non lo aumenta, denuncia il PD. Con Camusso.
6: Forse noi avevamo bisogno di una cosa che dicesse: c'è una soglia sotto la quale non si lavora in questo paese, e questa è la cosa che non avete fatto.
1: Le attività di Palazzo Madama riprenderanno martedì 30 giugno alle 16.30, mentre la Camera riprenderà venerdì 26 giugno alle 9.30 con discussione sulla legge elettorale, le mozioni su patto di stabilità, costo energia, diritto di veto, Unione Europea e cambiamento climatico. Palazzo Montecitorio invece si prepara alla cerimonia per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente che si terrà domani. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di Presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio dinanzi ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni. Prima del Capo dello Stato interverranno i presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Semaforo verde in terza lettura alla conversione in legge anche del decreto accise. L'aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari. Il provvedimento che introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti è prevista dal 19 marzo. Massimo Giacomini.
7: Arriva dunque un'ulteriore proroga alla riduzione delle aliquote delle accise applicate a benzina e gasolio e prevista, lo ricordiamo, dal 19 marzo. Un percorso tortuoso quello del decreto, tornato all'esame del Senato perché alla Camera erano state stralciate alcune norme precedentemente approvate e poi dichiarate esorbitanti rispetto al testo. Motivo questo di polemiche politiche con le opposizioni che hanno parlato di forzatura. Marco Croatti, Movimento 5 Stelle.
8: Perché questo decreto è tornato in Senato non per migliorarlo, non per includere tutte le categorie che avete abbandonato in questo momento, ma per una ragione molto semplice: siete stati costretti a cancellare dei pezzi del testo perché erano norme estranee alla materia del decreto.
7: Per Cristina Tajani, Partito Democratico, il provvedimento è un pannicello caldo che serve a poco a cittadini ed imprese.
9: La straordinaria ondata di calore che sta investendo l'Europa in questi giorni non è cosa di diversa rispetto alla grande questione energetica, rispetto alla quale noi sollecitiamo a questa maggioranza e a questo governo un intervento ben più corposo.
7: Per Antonio Trevisi, Forza Italia, si tratta di una risposta efficace ad una crisi internazionale.
10: Oggi è importante rafforzare appunto la tutela dei consumatori, avere una riduzione immediata dei prezzi dei carburanti, un maggiore controllo per evitare appunto che qualcuno ne approfitti.
7: Le ragioni del provvedimento Veneto, secondo Filippo Melchiorre, Fratelli d'Italia.
11: Ridurre temporaneamente il peso delle accise e accompagnare questa misura con strumenti di sostegno all'aumento dei costi energetici, a partire dall'autotrasporto e le attività produttive che rappresentano l'ossatura della nostra economia.
1: E la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al vertice E5 di Berlino, al quale parteciperà in videocollegamento anche il segretario generale della NATO, Rutte, che con le sue frasi sulle basi italiane ha scatenato le polemiche. La Premier ha già fatto un intervento, ma sentiamo l'inviata Carla Macrellino.
12: Sì, buonasera. Allora, Giorgia Meloni sprona l'Europa ad un impegno comune sulla sicurezza, rinforzando l'Alleanza Atlantica con un approccio multidimensionale su diversi fronti sui quali l'Italia farà la sua parte, dice la Premier nelle dichiarazioni congiunte dopo il vertice qui nella Cancelleria tedesca di Berlino. Indica anche la strada da seguire. Sentiamo un passaggio.
13: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso.
12: Giorgia Meloni ribadisce il sostegno per una pace giusta e duratura in Ucraina e definisce precario il contesto in Medio Oriente. È necessario contribuire per garantire anche la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz. Sentiamo.
13: Sul Medio Oriente la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
12: Al vertice tra le maggiori potenze economiche e militari d'Europa, con oltre l'Italia ovviamente la Germania, la Francia, Gran Bretagna e Polonia, si è fatto il punto in vista del prossimo summit della NATO il 7 luglio, anche con il segretario generale Mark Rutte in videocollegamento da Washington.
1: E come dicevamo poc'anzi, sulle parole di Rutte si scatena la polemica politica. Alessandro Allegra.
14: Dalle basi italiane solo voli tecnico-logistici verso l'Iran. Il ministro della difesa Guido Crosetto conferma la correttezza dell'operato italiano, poi dice: non ho problemi a riferire in aula riportando aereo per aereo i voli autorizzati. La NATO stessa, aggiungono i vertici militari, ha chiarito che Rutte non ha mai parlato di voli di attacco all'Iran. E il vice premier Antonio Tajani dice: il governo è pronto ad andare in Parlamento a dire tutto quello che deve essere detto con grande trasparenza. Stigmatizza le critiche dell'opposizione Forza Italia. Stefania Craxi.
15: Dall'Italia non sono partiti attacchi verso l'Iran, ma solo operazioni tecniche e logistiche. Come al solito l'opposizione fa una tempesta in un bicchiere d'acqua.
14: In ogni caso il centrosinistra chiede a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento, smentita la versione della Premier, sottolineano i 5 Stelle, che con Giuseppe Conte aggiungono crollano le favole del governo. Dal PD Giuseppe Provenzano.
16: Giorgia Meloni ha il dovere di smentire in Parlamento le parole gravissime del segretario generale della NATO, che ha parlato esplicitamente di supporto a una guerra illegale.
14: Angelo Bonelli, AVS, in un'interrogazione chiede elenco e date degli aerei militari statunitensi decollati dalle basi italiane per partecipare alle missioni.
1: E parliamo di conti pubblici. Oggi appuntamento importante alla Corte dei Conti, crisi internazionali ed effetti del superbonus tra i temi sollevati dai giudici contabili. Il servizio è di Francesca Capannolo.
17: La relazione annuale della Corte dei Conti sul bilancio dello Stato 2025 ribadisce la necessità da un lato di mantenere in ordine i conti pubblici, dall'altro di selezionare gli interventi da portare avanti contro gli effetti della crisi internazionale, a partire dal rincaro delle materie prime energetiche. Con margini di bilancio stretti, avverte la Corte, vanno ridefinite le priorità di spesa, riprogrammando alcuni aumenti come quelli destinati alla difesa e confermando le misure a tutela dei redditi delle famiglie. I magistrati contabili sottolineano la prosecuzione del calo dell'indebitamento netto. Il rapporto deficit-PIL si attesta al 3,1%, comunque sopra le previsioni. Per effetto ancora del superbonus, osserva il presidente di coordinamento delle sezioni riunite, Mauro Orefice.
18: La differenza è spiegata dall'emersione in gran parte in attesa di nuovi crediti edilizi legittimati dalla legislazione previgente sul superbonus.
17: Infine un bilancio sull'avanzamento del PNRR che si avvia alla sua conclusione. La spesa, osserva la Corte, ha segnato una forte accelerazione, superando i 113 miliardi a fine febbraio. Significativa anche la quota di risorse che slitta al 2026, pari a oltre 24 miliardi.
1: Era l'ultima notizia, ringrazio in regia Giovanni De Palma e buona serata da Giovanna Serpico e dalla redazione di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
19: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sazi. La vita è come una grande scuola, ma io a scuola ero un delinquente. Io ero sempre rimandato a settembre.

a casa tua e poi mi mandi cuoricini. Mi chiami musicista, giramondo, poveraccio, e dopo un po' mi prendi sotto braccio.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo su Rai Radio tutta italiana con Top Week, in questo caso la classifica dei dischi caldi, le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio tutta italiana dalla 20ª all'11ª posizione. Avete sentito sempre la calda e famosissima voce di Gian Maurizio Foderaro nel jingle di apertura di questo

ringrazio e lo saluto perché è stato il maestro, il curatore, proprio l'amante di questo canale Rai Radio Tutta Italiana e anche della Top Week. Da oggi ci sono io, Maria Cristina Zoppa, che già vi tengo compagnia su questo canale con Disco Rai la mattina, il mercoledì e il venerdì, ma sarò anche qui per raccontarvi qual è la musica che gira intorno proprio in questi giorni. Allora iniziamo con una posizione che rimane stabile alla 20ª, quella di Elisa, con un brano scritto insieme a Dardas, Amore è.

19esima posizione invece sembrerebbe The Rolling Stones, invece questo è il titolo della canzone dei The Colors, firmato sempre con Davide Petrella, che ha scritto per i The Colors anche Italo Disco. Ma quest'estate, l'estate dei The Colors, suona appunto anche Rolling Stones.

18ª posizione, un titolo che è tutto un programma ovviamente anche per questa estate, firmato da Annalisa, Davide Simonetta e Paolo Antonacci, canzone estiva proprio con Annalisa. Quando

discesa, ma sempre tra i dischi caldi, volevo capire il duetto di Madame tratto dall'ultimo album di Madame con Marrakesh, e quindi 17ª posizione con questa canzone che ci fa tanto riflettere, così come ha fatto tanto riflettere tutto l'ultimo album di Madame, che proprio questa settimana ha pubblicato un nuovo singolo che è Mamma non mamma, che sentirete da oggi, e anzi l'abbiamo già sentito ieri proprio su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In discesa anche un'altra delle canzoni che sta segnando quest'estate, Cattive Abitudini di Mace con Salmo e Colapesce, in discesa alla 16ª posizione tra i dischi caldi.

e dopo tanti giorni nella vetta della classifica proprio delle hit di tutte le radio, è in discesa al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.

un'amica di Disco Rai, è stata nostra ospite proprio per presentare il suo ultimo album, è un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, in 13ª posizione, Dito nella piaga con Businessman.

e torna nella classifica dei brani più trasmessi da tutte le radio e anche da Rai Radio Tutta Italiana dopo il grande successo del tour negli stadi. Achille Lauro in 12ª posizione con Comuni Immortali.

15ª posizione stabile tra i dischi caldi, anzi in vetta alla classifica dei dischi caldi questa settimana, c'è J-Ax con Ippi Yayo, perché anche no.

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.

quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo ascoltato qualche ora fa la classifica dei dischi caldi e adesso andiamo invece ad ascoltare quelle che sono le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e molte delle quali anche trasmesse tra le Top 40 di Rai Radio Tutta Italiana. Decima posizione, Cabana di Irama.

Country in settima posizione, un duetto che ha fatto tanto parlare in questi giorni. Non è soltanto un duetto di artisti, ma sicuramente un incontro tra amici, un vero e proprio canto d'amore, come dicono Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione stabile una canzone che sta veramente caratterizzando questa estate molto calda in Italia, questa estate tutta italiana, Partenope di Merk & Cremon con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo sul podio di questa settimana, terza posizione, stabile Gaia con Bossa Nostra.

e sono due gli artisti che si contendono il podio in queste settimane, quindi scende di una posizione in seconda Buonvento, il duetto di Jovanotti con Alfa.

in vetta alle classifiche delle canzoni più trasmesse questa settimana dalle radio italiane ed anche da tutta italiana, Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra l'altro questa settimana sono in uscita con un duetto con Fabi Fibro Goya, che parla insomma di tante problematiche legate alla musica di oggi, ma questa è la canzone più trasmessa di questa settimana, Sorry Scusa Lo Siento.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile.

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado,

Dimmi qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più. Che la scena è perfetta se quando ti guardo è già tutto migliore.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

diventate grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un anno in un'ora, naturalmente è Mi ritorni in mente su Rai Radio tutta italiana. I fatti di un anno e un anno di musica, di successi di quell'anno. Il 2009 è l'anno del quale ci interessiamo oggi. L'8 gennaio viene scoperto un nuovo fiore sulle Dolomiti. È una nuova specie della genziana blu. Il 20 gennaio giura a Washington Barack Obama come 44esimo presidente degli Stati Uniti davanti ad oltre 2 milioni di persone. 6 aprile, una scossa di terremoto di magnitudo

6.2 fa tremare la provincia dell'Aquila alle 3.32 della notte, provocando 308 vittime, 1.500 feriti, 65.000 sfollati ed il crollo di molti edifici. Il 10 aprile si celebrano i funerali di Stato. Il 23 aprile il Consiglio dei Ministri sceglie l'Aquila come nuova sede del G8 del 2009. 29 giugno, Viareggio, ore 23.48, deraglia un treno merci con 14 cisterne di GPL. Una esplode, causando crolli ed incendi nelle case nel raggio di 200 metri. Il bilancio è di 32 morti e 23 feriti. 1 ottobre, violento nubifragio colpisce la Sicilia, soprattutto nelle città di Messina e Palermo. Decine di morti e dispersi, proclamato lo stato d'emergenza. Tra i film usciti nel 2009 si ricorda Avatar, Harry Potter e il principe mezzo sangue, Twilight Saga, New Moon, Angeli e demoni, L'era glaciale 3. Ci lasciava nel 2009 Mino Reitano. Il 19 febbraio moriva Oreste Lionello, attore e doppiatore italiano. Ci lasciava il 15 maggio Susanna Agnelli, imprenditrice, politica e scrittrice italiana. Veniva meno il 25 giugno uno dei cantanti pop più famosi del secolo, Michael Jackson. L'8 settembre moriva Mike Bongiorno. Il 1 novembre Alda Merini, la poetessa. E chiudiamo con Sanremo. Il 2009 vedeva vincere Festival di Sanremo La Forza Mia di Marco Carta. Luca Eraghe di Povia arriva secondo e Sal Da Vinci Non riesco a farti innamorare. E adesso ci ascoltiamo un anno dei successi radiofonici del 2009.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: di te.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.